0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Padre, vogliamo chiederti di benedire questo studio della tua parola, Padre, di parlarci attraverso questi passi, Padre, attraverso la vita di Paolo e i suoi colleghi, Signore, i suoi collaboratori nel Vangelo, Padre. Benediscici, Signore, darci cuori aperti e orecchie aperte, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, in capitolo 17 vediamo che Paolo parte da Filippi. Ha detto giusto questo mercoledì? Ok. Da Filippi verso la Tessalonica. Tessalonica, giusto? Partiamo bene? Tessalonica. Allora, in versetto 1, or dopo essere passato per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica dove c'era la sinagoga dei Giudei. Quindi noi in questo un versetto solo, tante volte leggiamo questi versetti e mi ero incuriosito di vedere questi paesi dove erano sulla carta geografica antica. Anfipoli si trovava a 53 chilometri da Filippi. Filippi? Da Anfipoli, mamma mia. Apollonia, un altro 48 chilometri, e da là fino a Tessalonica, 59 chilometri. Quindi Paolo e i suoi collaboratori hanno fatto 160 chilometri, o a piedi o sull'asino. È tanto. Qualcuno qua ha mai fatto così tanto a piedi o sull'asino? È bello anche di realizzare che cosa facevano per il Vangelo. Avendo detto questo, voglio vedere domenica quanti di noi possiamo fare 15 chilometri in macchina a Val d'Obbiadene. Amen. Con la macchina. 160 chilometri a piedi o sull'asino, che per me sarebbe anche peggio. Non so se avete mai cavalcato tanto tempo, per me sarebbe meglio camminare. Fare un pezzo sul cavallo o asino va bene, ma fare tutti quei chilometri ti distruggi, perché erano amati per il Signore, erano appassionati per Gesù e loro non vedevano l'altro che arrivare in un nuovo posto a annunciare la parola di Dio. E quindi sono giunti a Tessalonica e Paolo, secondo il suo solito, entrò, versetto 2, da loro e per tre sabati presentò loro argomento tratti dalle scritture. Quindi in versetto 2 vediamo che non era una cosa che Paolo faceva a caso o faceva quando si sentiva o ogni tanto. Era sua abitudine di predicare il Vangelo e dovrebbe essere nostra abitudine. Non solo quando vengono gli americani, perché gli americani non verranno più. Sono stanco di americani che due volte adesso mi hanno fatto il bidone solo in 2 mesi. E noi non abbiamo bisogno di americani, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, no? Giusto. Gli italiani hanno bisogno di Gesù e anche noi abbiamo Gesù, no? Noi non abbiamo un Gesù più piccolo di loro, ma uguale, abbiamo lo stesso Gesù. Può darsi che verranno gli americani, io non mi voglio. Comunque. Ma non abbiamo bisogno degli americani per uscire a fare un'evangelizzazione. Amen. Dovrebbe essere nostra abitudine, secondo il suo solito, in inglese dice come era l'abitudine di Paolo. Lui andava a evangelizzare, a predicare la parola. Non era una cosa che facevo solo in estate. Quando noi eravamo nel gruppo, io mi ricordo che purtroppo andavamo a evangelizzare solo quando ci era stato detto di evangelizzare. E poi, ah no, ma adesso siamo in vacanza. Sì, magari qualcuno evangelizzava. Ma io penso che l'evangelizzazione dobbiamo farlo sempre. Deve essere il nostro stile di vita, non solo quando viene un complesso nella piazza di Montebelluna, magari i ragazzi con i pupazzi, il mimo, fanno qualche presentazione. Anzi, una bella notizia, sono stati nella scuola di Abigail di nuovo questa mattina, i pupazzi, e hanno predicato il Vangelo a tutti della prima elementare. L'anno prossimo vogliono che vengano per tutta la scuola. Quindi preghiamo che si ampli sempre di più questa porta fra i bambini, fra gli insegnanti là. E quindi a me piace più questo che fare un'evangelizzazione anche in piazza, quando così vado in un bar, comincio a parlare con qualcuno. Oggi pomeriggio ero nelle colle asolane e ho incontrato in mezzo ai boschi 3 cinesi che erano lì a prendere i funghi, ma non parlavano bene italiano, quindi non ci capavamo, solo ho compreso dal loro piccolo italiano che stavano cercando i funghi e ho detto mamma mia, devo prendere un po' di trattati scritto in cinese. Ma volevo evangelizzare, ho detto guarda, il Signore mi ha portato questi 3 cinesi in mezzo al bosco e quindi devo scrivere Carmine che mi manda dall'America un po' di trattati in cinese. Quindi era l'abitudine di Paolo di predicare il Vangelo, di evangelizzare, e anche era la sua abitudine di presentare i suoi argomenti non dei suoi ragionamenti o di sue filosofie, ma dalla scrittura. E anche il nostro evangelizzare deve essere sempre dalla parola di Dio, perché tutto altro è vano, inutile. Perché la parola di Dio è scritta in Ebrei capitolo 4 che è potente e vivente. Le nostre parole sono chiacchiere. Io vedo alcuni credenti che cercano, com'è la parola per nag? Quando la moglie, Mario perché no? Com'è quella parola? Petulante. Noi non possiamo petulare i nostri parenti nel regno di Dio. Amen. Eppure io vedo tanti credenti che provano di fare così. Tu devi convertirti. Tu devi venire in chiesa, tu devi fare così. No. Dobbiamo parlare la parola di Dio. Dobbiamo fare come Rosalia fa con suo marito, che lei è furba, ma forse furba no, è intelligente. Lei legge la parola e poi va da suo marito a chiedere ma che significa questo? Così lui è costretto a leggere la Bibbia. E mano a mano lui più parole va dentro, più parole, e io sono sicuro che fra un po' anche lui sarà qui in mezzo a noi e sarà lui a evangelizzare e altri. E quindi Paolo evangelizzava dalla parola di Dio, dalla scrittura. Lui dimostrava i giudei che Gesù era il Cristo, in versetto 3, dichiarando, dimostrando a loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, dicendo questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. Quindi questo Gesù di cui vi sto parlando è il Messia. Questa parola che noi abbiamo per Cristo, nell'ebraico è Messia. Lui è colui che i profeti nel Vecchio Testamento hanno profetizzato che doveva venire e togliere il peccato dal mondo. E anche qua vediamo versetto 3, nel messaggio del Vangelo c'è sempre la morte e la risurrezione di Cristo. Questo è il nostro messaggio. Come era la parola, Teresa? Non il petulare. Sai che Gesù è morto e risorto. E tu che cosa farai? Un giorno dovrai rispondere. È morto e risorto per te. Vuole darti la vita eterna. Vuole darti il dono più grande nel mondo. Che cosa farai? Alcuni di loro, versetto 4, credettero e si unirono a Paolo e Sila, come pure un gran numero di greci, pii e non pochi donne ragguardevole. Ma i giudei, che non avevano creduto, mossi da invidia, pressero con loro certi uomini malvagi tra la gente di piazza e radunata una plebaglia, misero in subbiglio la città, avendo poi assalito la casa di Giasone, cercavano Paolo e Silla per condurli davanti al popolo, ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli davanti ai capi della città, gridando: quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qui. Che bello, che bella raccomandazione. Qualcuno ha mai detto questo di noi? Io non posso dire che qualcuno ha mai detto: Craig ha messo sotto sopra il mondo. Vorrei che magari così. Ma questa chiesa di Montebelluno hanno messo sotto sopra il Veneto. Mamma mia, forse un giorno. In piazza, ma queste gente sono dappertutto. Ogni domenica pomeriggio che vado in piazza, sono lì. Hanno messo sotto sopra tutto. Perché il Vangelo, la parola di Dio, non lascia la gente indifferente. Scombussola, scuota. Il nemico non è contento quando andiamo fuori a evangelizzare. Lui ha paura. Non ha paura delle nostre chiacchiere, ma ha paura quando la Chiesa si mette a pregare e quando la Chiesa si mette a evangelizzare, a proclamare la parola di Dio. Tutti noi ci siamo convertiti al Signore in quale modo? Guardando Pokémon? No. Qualcuno ci ha proclamato la parola di Dio? No. C'è qualcuno che è stato diverso? Tutti noi siamo venuti al Signore attraverso la predicazione del Vangelo. E io spero che un giorno diranno anche questo di noi, che noi abbiamo messo sotto sopra il mondo. Versetto 7. E Giasone li ha ascoltati. Tutti costoro agiscono contro i statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, cioè Gesù. Così misero in agitazione il popolo e i capi della città che udivano queste cose. E qui una cosa è una grande contraddizione. Qualcuno l'ha visto la contraddizione in questo? Che i giudei difendevano Cesare. I giudei odiavano Cesare, odiavano i romani. I giudei non vedevano altro che i romani venivano tutti uccisi e che loro venivano liberati dal dominio romano. Però conveniva loro di usare questa scusa. Hanno detto: vedi Cesare, per mettere l'autorità contro gli apostoli, hanno detto: vedi che loro predicano un altro re. Perché voi sapete che Cesare era adorato nell'impero romano come Dio. E dovevano dire: Cesare è il Signore. Per questo nella Bibbia noi troviamo che nessuno può dire che Gesù Cristo è il Signore se non ha lo Spirito di Dio. Non so se potremmo dirlo oggi questo, perché a quei tempi a dire Gesù era il Signore era un giuramento che tu dovevi fare davanti ufficiali pubbliche, e volevo dire la tua sentenza di morte quando tu dicevi Gesù è il Signore, perché tu negavi che Cesare è il Signore, che Cesare è il padrone. Quindi anche questi giudei hanno messo paura, perché le autorità della città non volevano che i romani erano arrabbiati, che poi mandavano soldati in paese. Quindi questi giudei che erano gelosi, i religiosi sono sempre gelosi degli altri religiosi. Versetto 9. Ma essi ricevuto una cauzione da Giassone e dei altri li lasciarono andare. Allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea, ed essi appena vi giunsero entrarono nella sinagoga dei giudei. Quindi questo era il loro modo di evangelizzare. Quando andavano in una nuova città, prima andavano alle sinagoghe, prima andavano i giudei che conoscevano già un po' la parola di Dio e cominciavano a evangelizzare lì, e poi da là spargeva la parola, andavano anche a evangelizzare i gentili. Or costoro, sta parlando della gente di Berea, erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, e ricevettero la parola con tutta la prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. E quindi questa sera un po' rimaneremo un po' su questo fatto qui di essere un beriano. Si può dire questo in italiano? Quello di Berea, come si potrebbe chiamarli? Beriani? Va bene, per il nostro studio li chiameremo i beriani. Poi se sono i berioniti o qualcos'altro, non lo so. Ma la cosa bella dei beriani era il fatto che quando Paolo è venuto nella loro sinagoga di predicare Cristo, loro avevano la loro Bibbia in mano. Noi vogliamo vedere se quello che tu stai dicendo è vero. Non vogliamo solo prenderlo così. È una cosa molto ammirevole in questi credenti a Berea, che loro non erano creduloni. Noi vogliamo essere credenti, giusto? Ma non credoloni. E ci sono tanti credoloni nella Chiesa in Italia, purtroppo, non solo in Italia, anche in America. Qualsiasi arriva da magari dall'America, predica qualche eresia, qualche fesseria, tutti corrono indietro. Perché? Perché loro non esaminano le scritture, non hanno un fondamento nella scrittura. E quindi, come è scritto in Efesini capitolo 4, sono parcolante qui e lì come piccoli fanciulli nel mare. Ma noi non vogliamo essere così, giusto fratelli? Noi vogliamo essere dei iberiani e vogliamo esaminare quello che Craig dice, o Mark, o chi sia, se è veramente così o no. Io voglio che voi siete così. Così se io dico una fesseria, una cosa che è contro la parola di Dio, voi potete vedere, oh, non è così. Non è come ti stai dicendo. Sempre con umiltà però. È anche molto bello come alcuni vengono allo studio con una penna, una carta, scrivono i versetti, prendono nota. È una cosa bella, perché anche quando eravamo alla conferenza dei missionari 2 anni fa, il pastore John Corson, che sarebbe il pastore di Michael adesso in Oregon, mio fratello, lui ha detto: voi tutti dovete venire con carta e penna allo studio biblico, perché se tu non vieni con la carta e penna vuol dire che tu vieni con la fede che non riceverai niente. E io ho detto: ma un po' duro mi sembrava, perché io non avevo carta e penna. E non sto dicendo che uno deve per forza portare carta e penna, magari tu hai una memoria perfetta e ricordi tutto, fotografica, tu ricordi tutto. Io di solito ricordo tanto. E però è bello che uno viene anche in chiesa pronto a ricevere. Io oggi il Signore mi parlerà della sua parola. E sicuramente se noi stiamo nella parola, il Signore ci parlerà. Ci sono tanti benefici di essere beriani e vogliamo un po' vedere queste cose. Di essere quelli che esaminano le scritture per vedere se le cose sono così. Uno dei benefici per chi sta prendendo note di esaminare le scritture è che noi cresciamo e maturiamo. E vogliamo vedere lì in 1 Pietro capitolo 2. Adesso gireremo un po' dappertutto. Primo Pietro capitolo 2, versetto 1 e 2, sono versetti che alcuni di voi conoscete già. Diposto dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni malizia, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola. E poi notate bene che cosa dice dopo questo. Affinché per suo mezzo cresciate. Quindi se tu vuoi crescere nel Signore, vuoi maturare nel Signore, devi desiderare la parola di Dio come un piccolo fanciullo desidera il latte della sua mamma. E già ho parlato diverse volte come quel bambino non sarà negato. Quando lui vuole il latte comincia a gridare, e se non il latte non arriva, lui piangerà anche per 50 ore. Col fame più che abbiamo anche per il cibo, per la pasta, col fame per la parola di Dio. Perché qui dice affinché per suo mezzo di che cosa? La parola. Cresciate. Noi non possiamo mai maturare nel Signore se non abbiamo un fondamento nella parola di Dio. Anche con queste persone del movimento carismatico che sto evangelizzando, sto incontrando ogni tanto, vedo che amano il Signore, che hanno fatto un'esperienza col Signore, ma non vanno mai avanti. Rimangono sempre un po' mezzi ingannati, diciamo, false dottrine, cose. Non vanno mai a maturare perché non viene studiata la parola. Loro cantano, pregano in lingue, cantano, lodano, pregano in lingue, ma non c'è mai un studio della parola di Dio, e quindi rimangono sempre come piccoli bambini. Ma Dio non vuole che rimaniamo come i bambini, ma che noi diventiamo maturi, forti, con un buon fondamento nella parola. E quindi il primo beneficio di essere un beriano è che noi cresceremo nel Signore e noi cresceremo nella maturità spirituale. Il secondo, in Romani 12 versetto 2, leggiamo anche il versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi il secondo beneficio è che noi possiamo conoscere la volontà di Dio attraverso la parola. Ma non solo questo, che la nostra mente viene trasformata. E la nostra mente ha bisogno di essere trasformata, fratelli. I vostri pensieri non sono i miei, dice l'Eterno. Conoscete questo versetto da Isaia? Perché i suoi pensieri sono alti come i cieli. E quando noi diventiamo cristiani, il nostro spirito è nato di nuovo, ma la nostra mente ha bisogno di essere rinnovato dalla parola di Dio. Quando io ero appena convertito, sì, il Signore ha fatto una grande opera nella mia vita, ma io in tante cose ancora ragionevo come un uomo carnale. Non ragionavo come il Signore, io ragionavo al modo mio, come i vecchi tempi, diciamo. Mario mi fa un torto, questa sera lo spacco la faccia. Invece poi, attraverso la parola di Dio, ho capito che non devo amare anche Mario, anche se fa qualche sbaglio. E quindi attraverso la parola di Dio la nostra mente viene rinnovato, viene trasformato. Io prima di conoscere il Signore guardavo anche libri pornografici, vi confesso questo mio peccato prima di conoscere il Signore. E anche dopo la mia conversione un nemico tante volte mi riportava in testa queste immagini, diciamo, perversi, brutti. E io lo odiavo questo, io, Signore, pregavo tanto. Però attraverso i tempi, gli anni, posso dirvi che il Signore ha lavato via queste cose. Piano piano, attraverso la parola di Dio, Lui ha rinnovato la mia mente, che era rovinata dal mondo, affinché io come credente posso conoscere la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. E quindi il secondo e il terzo beneficio di essere beriano è che possiamo conoscere la volontà di Dio, che possiamo avere una mente rinnovata. E il quarto beneficio, che noi possiamo conoscere che abbiamo la vita eterna, che siamo nella fede. In 2 Corinzi capitolo 13 versetto 5, non dovete andare lì, Paolo ha detto ai Corinzi: esaminate se voi siete nella fede o no. Voi conoscete questi versetti, no? Qualcuno eberiano vuole vederlo. Comunque è scritto così: esaminate se voi siete nella fede. E anche noi il Signore ci chiama di esaminare e di vedere. Come possiamo sapere se siamo nella fede o no? La fede giusta. Perché tutti nel mondo credono che sono nella fede giusta, no? I buddhisti credono che sono nella fede giusta. Tanti che si dichiarano cristiani dicono che sono nella fede giusta. Ma l'unica vera fede dove si trova? Nella Bibbia. Gesù ha detto: chi fonda la sua casa sulle filosofie di Buddha e di Mohammed sarà come una rocca. No, chi fonda la sua casa sulla mia parola sarà come la casa fondata sulla roccia. Ma chi non fonda la sua casa sulla mia parola sarà come la casa fondata sulla sabbia. E anche oggi ho visto la distruzione della pioggia qui nelle colle, ci sono stati tanti frane. Perché lì le colle asolane non sono dure, sono tipo una ghiaia a fango. E se, grazie a Dio, non c'era nessuna casa dove c'erano questi frane, ma come dice la parola di Dio, viene la tempesta, viene il vento, la pioggia, e frana la terra, perché non è solida. E anche noi come cristiani abbiamo bisogno di questo fondamento solido che è la parola di Dio. Perché se la nostra fede e in una cosa oltre che la parola di Dio, noi saremo delusi. Chi c'era mercoledì scorso? Abbiamo visto che questa profezia, io direi profezia, che Paolo fece al carciere a Filippi: tu sarai salvato a casa tua, non è una promessa biblica a tutti i credenti. E io devo dirlo, perché se noi abbiamo una fede che questa è una promessa di Dio per noi e poi i nostri non si converteranno, noi cominceremo a dubitare tutto, giusto? Ma noi non dobbiamo dubitare tutto, dobbiamo avere una chiarezza, dobbiamo avere un fondamento. E quindi in 2 Corinzi 13, 5 dice: esaminate se voi siete nella fede o no. E da 1 Giovanni 5, versetto 11, qualcuno sa quale versetto stiamo per leggere?

Io ho scritto queste cose a voi che crediate nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna. E affinché continuate a credere nel nome del Figlio di Dio. Quindi se noi abbiamo il Figlio e esaminiamo la nostra vita, possiamo dire: io sono nella fede, perché la fede è Cristo. Se noi abbiamo suo Figlio, noi abbiamo la vita eterna e possiamo proclamarlo anche alle persone. Questa è una domanda buonissima di fare alle persone: tu hai la sicurezza che hai la vita eterna? E se loro dicono non lo so o non ce l'ho, puoi puntarli qua e dire: guarda, tu puoi averlo, puoi conoscere che tu sei nella fede, che tu hai la vita eterna dalla parola di Dio. E i motivi, come ho detto prima, vogliamo girare in Efesini 4. Come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. Allora, Gesù ha dato questi doni ministeriali nella Chiesa. In versetto 12 abbiamo il motivo per cui il Signore ha dato questi ministri: per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio. Noi arriveremo in unità, perché il messaggio della Bibbia è unica, non ci sono interpretazioni private, e possiamo conoscere il Figlio di Dio non solo per esperienza spirituale che noi abbiamo col Signore, ma anche attraverso la parola di Dio conosciamo il carattere di Dio, conosciamo la sua fedeltà, il suo amore, conosciamo che tipo di persona è, se possiamo fidarci di lui o no. E quindi Dio ha dato questi ministri per insegnare i credenti la parola di Dio, versetto 12, affinché loro compiano l'opera del ministero. Nella Chiesa evangelica tante volte è tutto al rovescio. Noi pensiamo che il pastore, gli evangelisti, i profeti devono fare il ministero, quando la Bibbia dice che voi dovete farlo. Quindi Dio ha dato questi ministri, Dio ha dato me, Mark e altri che saranno chiamati dal Signore, per perfezionare voi, per prepararvi, per equipaggiarvi, posso dire questo? Equipaggiar voi di... No, mia, fra domenica e questa sera mi sepolisco dopo questa riunione. Per equipaggiarvi per l'opera del ministero, comprendete? Io sono come il mister, in un certo senso. Il grande mister è il Signore, eh? Ma che cosa fa il mister? Lui prepara i giocatori per giocare, gli fa allenamenti, gli insegna come devono fare, passare la palla, come tirare in rete, però sono loro che poi tirano la palla e giocano e fanno le cose. Quindi non dobbiamo in questa comunità avere la mentalità come in tante chiese: ah, ma sono loro che devono fare tutto. No, tu hai un ministero, ognuno di noi dobbiamo avere un ministero, e Dio ha dato questi doni per perfezionarvi, per portarvi alla maturità, l'unità della fede, la conoscenza del Figlio dell'uomo, del Figlio di Dio, a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché... Quindi c'è un motivo, quando dice affinché vuol dire che poi ci spiega il perché. Non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode dei uomini, per la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con l'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Dio vuole che noi, attraverso la parola di Dio, attraverso lo studio che viene fatto da me o altri
che Dio ha chiamato

0: fare questo, e anche il vostro studio personale a casa, di arrivare a una maturità che non sei più sballottati. E abbiamo qui la figura, qui in versetto 14, di una barca in mezzo al mare, che il vento tira da una parte e spinge la barca verso di là, e poi il vento cambia e spinge la barca verso un'altra parte. Voi siete stati mai in una barca che il motore si è spento? Tu vai dove il vento ti spinge, non puoi fare altro, e poi ti sbatte in qualche parte. Ma se noi conosciamo la parola di Dio, quando verranno i venti di dottrina sbagliato, noi saremo sulla rocca e noi possiamo dire non è così. Ma se noi non conosciamo la parola di Dio, allora possiamo essere sballottati, ingannati, e stati sicuri che verranno quelli che predicheranno false dottrine nei tuoi orecchi. State sicuri. Nel Nuovo Testamento è pieno di avvertimenti di falsi profeti e falsi dottori che giravano la Chiesa primitiva e girano anche la Chiesa moderna. Benin, è famoso Benin in questa Chiesa, no? È un eretico totale, 100%. Lui dice che va alla tomba di una donna per ricevere unzione. Vai a fare necromanzia, che è vietato dalla parola di Dio. Voi sapete che cosa è necromanzia? Comunicare con i morti. E questo in Italia viene manifesti grandi uomini di Dio, e vanno tanti in chiesa a ascoltarlo, a seguirlo. L'unto è qui. Ma Gesù ha detto, quando vi diranno l'unto è qui e l'unto è lì, non andate. Quando dicono, perché Cristo vuol dire l'unto. E tanti falsi profeti autodichiarano di essere l'unto di Dio, pieno di potenza, guarigione, eccetera. E io ho visto tanti credulone, non credente, che corrono a destra e a sinistra. C'è questo qua a Milano, corriamo! Forse ci darà il tocco magico che cambierà la nostra vita. Solo Gesù può darci il tocco magico. E non dobbiamo andare a Milano per incontrare Lui, giusto? Basta aprire i nostri cuori e dire, Signore, eccomi qua, toccami. E io mi ricordo, alcuni mesi fa sono andato a una riunione a Padova, che un gruppo di credenti avevano organizzato là, e c'era questo uomo che dichiarava di essere profeta, e che dichiarava di avere il dono della parola di conoscenza. La parola di conoscenza, per chi non c'era per lo studio di Primo Corinzi, è quando Dio ti dà una conoscenza in modo soprannaturale. Per dire un esempio, magari Mario è stato al dottore questa mattina e hanno diagnosticato una malattia, non so, spariamo, qualche malattia, un cancro, mai sia, non toccare il ferro Mario, noi non crediamo in queste cose. E durante la riunione, durante la lode, il Signore dà a me o qualcun altro, Mario, il Signore dice che tu sarai guarito da questo cancro, che a mia fede non so. Per dire, questo sarebbe un esempio di come funziona questo dono di conoscenza. E quindi eravamo a questa riunione, non era qualche mese fa, era qualche anno fa, e questo sparava tutti questi parole. Lui dice, c'è qualcuno qui, tu hai questo problema, vieni avanti, io pregherò per te, il Signore ti guarisce. Nessuno andava avanti. Poi le parole che lui diceva non erano cose cattive, tipo, tu sei in peccato, che poi, almeno il mio ragionamento, ha detto, magari se era così, uno si vergognava di venire avanti, giusto? Ma lui diceva delle cose tipo, tu hai un male e il Signore vuole guarirti, una cosa bella. Cioè, se io avevo questo male, correrei avanti, no? Per ricevere la preghiera. Invece nessuno si faceva avanti. E questo è accaduto 6-7 volte. Lui aveva queste parole, nessuno faceva avanti. Ma io ho detto, ma questo qua è un idiota. È un idiota. Eppure c'era tanta gente in questa riunione. Che uomo di Dio! E in quel momento, quando guardavo questa scena, io ho detto, ma veramente fra il popolo evangelico ci sono tanti di quei credolone, non credenti, credolone, credono tutto, ma noi non vogliamo essere così, non vogliamo essere neanche scettici, perché Dio opera in modo miracoloso e soprannaturale, però vogliamo provare le cose, come in Apocalisse 2:2, possiamo anche girare là. La chiesa a Efeso. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, e che tu non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Allora, questa era una raccomandazione dalla parte del Signore a questa chiesa, perché loro provavano i ministri. Come li provavano, secondo voi? Con quale misure usavano per provarli, per misurarli? La parola di Dio. Loro provavano il loro ministero secondo la parola di Dio. E anche noi facciamo così. Noi abbiamo provato, per esempio, questo uomo Benny Hinn. Abbiamo provato tante di quelle cose che lui dice che sono contro la parola di Dio. E abbiamo provato che lui è un eretico, che è fuori di testa. Ma se noi non conosciamo la parola di Dio, allora non possiamo provare un bel niente e potremmo essere anche ingannati. In 1 Corinzi 14, 29, vediamo che anche lì Paolo, istruendo la Chiesa riguardo i doni dello Spirito Santo, dice che quando viene una parola di profezia, cominciamo in versetto 28, ma se non vi chi interpreta, sta parlando del dono delle lingue, si tace nella Chiesa, chi parla in altre lingue, ma parla se stesso a Dio. Parlano due o tre profeti e altri giudicano. Quindi le profezie nella Chiesa antica venivano giudicate, io credo, dagli anziani. E non penso che magari uno profetizzava e loro tipo, io do un 10, io do un 9. Però io credo che c'erano i responsabili nella Chiesa che se uno tirava fuori una fesseria, si alzavano e dicevano, quello non è da Dio. E io farò la stessa cosa. Se qualcuno profetizza qualche stranezza, qualche cosa che è fuori dalla parola di Dio, io mi alzerò appena dopo a dire questa profezia non è dallo Spirito Santo, e loro faranno una brutta figura. Perciò è sempre buono di essere sicuri, ma se noi profetizziamo la parola di Dio stiamo sempre su terra solida. Amen. Perché la parola di Dio è la parola di Dio, non si può mai sbagliare. Ma se una parola profetica conferma quella che è già scritto nella parola di Dio. E quindi abbiamo questa sicurezza nella Chiesa, ma dobbiamo essere beriani, perché se noi non conosciamo la parola di Dio, non potremo sapere se quella profezia era secondo la parola di Dio o no. In 1 Giovanni capitolo 4 abbiamo un'altra prova. Che il Signore ci chiama di fare. Primo Giovanni 4:1. Carissimi, non credete ogni spirito, ma provate i spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo, che come avete udito deve venire e ora è già nel mondo. E quindi non credo che questo riconoscere che Gesù Cristo è venuto nella carne vuol dire solo che uno mentalmente riconosce sì, Gesù è vissuto sulla terra, ma che riconosce i fondamenti della nostra fede, tutto a riguardo la venuta di Gesù qui sulla terra. Comprendete che cosa voglio dire? La sua vita, i miracoli, l'adempimento delle profezie, la sua morte, la resurrezione, ogni cosa della sua vita. Se qualcuno nega qualsiasi cosa fondamentale riguardo la persona di Gesù Cristo, noi dobbiamo rigettarli, come lo spirito di Anticristo. Non solo perché leggendo alcuni, sì, Gesù Cristo è venuto nella carne, anche i buddisti possono dire questo, per dire, ma credo che vuol dire riconoscere tutta la persona, tutto il suo venuto sulla terra, diciamo, tutte le dottrine fondamentali riguardo la sua persona. E noi vediamo in Tessalonicese, Primo Tessalonicese, giriamo là. Paolo era appena stato a Tessalonica anche per questa chiesa c'erano tante raccomandazioni, ma c'erano anche alcune cose per cui sono stati ripresi. In Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetto 16, quindi la prima lettera che Paolo poi anni e anni dopo ha scritto a questa chiesa a Tessalonica, dopo la sua prima visita, siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, provate ogni cosa e ritenete il bene. Quindi c'è sempre un bilancio nella Chiesa, non dobbiamo essere scettici, oh no, noi non vogliamo niente dono dello spirito perché sai, poi potrebbe succedere un inganno, potrebbe succedere qualcosa di strano. Questo è un estremo, e l'altro estremo noi accettiamo tutto. Ah, quelli baiano, ridono e fanno come la gallina in chiesa, ah, questo è un nuovo movimento dello spirito. Non so quale spirito, lo spirito della gallina, ma non lo spirito di Dio. E io non credo che lo Spirito Santo potrebbe motivare un essere umano a baiare come un cane, non ci credo e non ci crederò mai. Eppure in Canada c'è una chiesa che dichiarano questo, che Dio sta facendo una cosa nuova, anche se non è scritto nella parola di Dio, dobbiamo accettarla. No. E qui Paolo alla chiesa Tessalonica, questa chiesa che lui ha fondato in Atti 17, dice non spegnete lo spirito, quindi non vogliamo essere Mr. Control, controllare tutto, dobbiamo lasciare libertà che il Signore si muove in mezzo a noi, non dobbiamo disprezzare le profezie, però allo stesso tempo dobbiamo provarli e vedere se sono da Dio o no. E nella seconda lettera di Tessalonica noi vediamo il motivo per cui lo Spirito Santo ha guidato Paolo di scrivere questo. Andate più avanti, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, no, dove sono? Ah, 2, scusatemi, 5 era in capitolo, in primo. La seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 1. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola come se venisse da parte nostra. Quindi nella chiesa primitiva c'erano falsi apostoli che giravano con la firma di Paolo. E qui lui vuole avvertirli. Ora, da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuta. Quindi l'eresia era questa nella chiesa di Tessalonica. Erano arrivati alcuni profeti e hanno dichiarato nella chiesa che Cristo era già venuto. E loro avevano perso la barca. Quindi sarebbe un motivo di spavento per un cristiano, no? Se uno viene a Montebelluno e dice il rapimento è già accaduto, voi siete ancora qui. Come, Signore, mi hai lasciato qua? Ma forse non sono neanche salvato. Ma forse è tutta una fesseria, ma forse questa fede cristiana è tutto un preso in giro. E quindi erano sballottati. Versetto 3, nessuno vi inganna in alcuna maniera. Perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Quindi l'anticristo farà questo. Il Tempio sarà ricostruito a Gerusalemme, anche se sembra adesso impossibile, ma forse noi vedremo, io non voglio. Vedremo o qui o vedremo dal cielo questo. Accadrà. Gli ebrei ricostruiranno il Tempio di Dio a Gerusalemme e un giorno l'Anticristo entrerà e si autoproclamerà che lui è l'Onnipotente. In versetto 5, prestate attenzione, non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? Quindi Paolo, vedi che non avevano carta e penna la prima volta, perché Paolo gli aveva già detto queste cose. Se avevano carta e penna, potevano scrivere tutto. E quando veniva quell'eretico, potevano dire no, ma Paolo ci ha detto che non è così. E lui è l'apostolo, lui è guidato dallo Spirito. Ma come non avevano carta e penna, sto scherzando, erano ingannati e avevano creduto questa bugia che Gesù era già tornato e loro avevano perso l'aereo celeste. E quindi per questo è molto importante. Non vediamo nessuna parte che la Chiesa a Berea sono stati ingannati. Infatti non vediamo altro, non c'è altri versetti che parla di questa Chiesa. Ma non vediamo nessuna parte che sono stati ingannati loro, perché loro esaminavano ogni cosa, se era così o no. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Ai tempi di Erode il Grande, in Giudea viveva un sacerdote di nome Zaccaria, che aveva per moglie una discendente di Aaronne, chiamata Elisabetta. Entrambi credevano fermamente in Dio e cercavano di osservare con fedeltà i suoi comandamenti. Zaccaria ed Elisabetta non avevano figli. Avevano pregato molto per averne, ma ormai erano giunti in età piuttosto avanzata e non speravano più di venire esauditi. In quei giorni i sacerdoti prestavano servizio nel Tempio a turno, secondo i saggi ordinamenti disposti dal re Davide molti secoli prima. Dovendo alternarsi nel servizio, non era necessario che mantenessero la loro residenza a Gerusalemme. Così molti provenivano da diverse parti della Palestina per esercitare le funzioni sacerdotali nel periodo prescritto. Trovandosi a Gerusalemme per il suo turno di servizio, un giorno Zaccaria entrò nella casa di Dio per bruciarvi l'incenso, mentre fuori sostava una moltitudine di persone in preghiera. Mentre si trovava nel Tempio, gli apparve un angelo del Signore, ritto, in piedi, alla destra dell'altare dei profumi. A quella vista Zaccaria si spaventò, ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, al quale porrai nome Giovanni. Questo ti darà gioia e allegrezza, e molti altri si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà un grande uomo di Dio. Non berrà bevande alcoliche e sarà ripieno dello Spirito Santo, condurrà molta gente a convertirsi al Signore e avrà lo spirito e la potenza di Elia». Zaccaria non riuscì a credere alla realtà di un messaggio così bello e disse all'angelo: «Come posso sapere che questo accadrà veramente? Io e mia moglie siamo ormai vecchi». «Io sono Gabriele», gli rispose l'angelo, «che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e a recarti questa notizia. Ed eccoti un segno. Tu resterai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose si compiranno, perché non hai creduto alle mie parole». Fuori, il popolo cominciava a meravigliarsi che Zaccaria si trattenesse tanto a lungo nel Tempio. Finalmente il sacerdote uscì, ma era diventato muto, come l'angelo gli aveva detto. Gesticolando, riuscì in qualche modo a spiegarsi e la folla, in attesa, capì che aveva avuto una visione. Zaccaria rimase a Gerusalemme finché non ebbe ultimato il suo turno di servizio nel Tempio, poi tornò a casa sua da Elisabetta. Di lì a qualche tempo Elisabetta si accorse con gioia di essere in attesa di un bimbo e col cuore pieno di riconoscenza lodò il Signore.

L'evangelista Luca era medico e il suo Vangelo porta l'impronta della sua professione. Fin dalla descrizione della nascita di Cristo possiamo notare una precisione di dettagli che mette in luce la sua esperienza e conoscenza in questo campo. Per tale particolarità, egli è in grado di presentarci il lato umano della vita di Gesù meglio di qualsiasi altro. Circa 6 mesi dopo l'apparizione a Zaccaria, l'angelo Gabriele fu mandato dal Signore in una città della Galilea, nella Palestina settentrionale. La città era Nazareth e vi abitava una giovane parente di Elisabetta di nome Maria. Maria era fidanzata a un falegname di Nazareth, un uomo bravo e buono di nome Giuseppe. L'angelo si presentò a Maria e la salutò dicendo: «Ti saluto, o favorita dalla grazia. Il Signore è con te». Maria si turbò a quelle parole e si domandava che cosa potessero significare. Ma l'angelo le disse ancora: «Non temere, Maria, perché tu hai trovato grazia presso Dio. Tu avrai un figlio a cui porrai nome Gesù. Egli sarà grande, sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, avrà il trono di Davide e sarà re in eterno». Maria restò perplessa. Non era sposata e non capiva come questo potesse avvenire. Allora l'angelo le spiegò che il padre di quel figlio sarebbe stato Dio nella persona dello Spirito Santo. Le disse che la potenza di Dio sarebbe stata sopra di lei. Perciò il bambino che avrebbe avuto sarebbe stato il Figlio di Dio. Prima di andarsene, Gabriele le comunicò che anche la sua parente Elisabetta avrebbe avuto un figlio, benché fosse ormai avanti con gli anni. Poco dopo, Maria si mise in viaggio verso sud, diretta a una città fra i monti di Giuda. Giuntavi, entrò nella casa di Zaccaria per far visita a Elisabetta. Quando l'anziana donna vide entrare Maria, il Signore le fece capire che la giovane sarebbe stata madre del Salvatore, e sospinta dallo Spirito Santo esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il bambino che avrai. Come mai mi è concesso il privilegio che la madre del mio Signore venga a trovarmi? Beata colei che ha creduto, perché le cose dettele da parte del Signore avranno compimento». Allora anche Maria fu ripiena dello Spirito Santo e pronunciò un sublime cantico di lode al Signore.

Maria rimase da Elisabetta circa 3 mesi. Poi tornò a Nazareth. Dopo questo, Elisabetta ebbe il suo bambino. I vicini e i parenti vennero a rallegrarsi con lei e volevano chiamare il bimbo Zaccaria, come il padre. Ma Elisabetta vi si oppose fermamente. «No», disse, «sarà invece chiamato Giovanni». «Ma fra i tuoi parenti non c'è nessuno che porti questo nome», obiettarono, e per mezzo di cenni chiesero l'opinione del padre. Zaccaria si fece dare una tavoletta e scrisse «Il suo nome è Giovanni». In quell'istante il vecchio sacerdote riacquistò l'uso della parola. Da quando aveva avuto la visione dell'angelo nel tempio era rimasto muto, ma ora, tutto a un tratto, poteva di nuovo parlare. Gli astanti furono presi da meraviglia e timore. Intanto anche Zaccaria, ripieno dello Spirito Santo, pronunciava un bellissimo cantico di lode al Signore. Ben presto la voce di quanto era avvenuto si sparse in tutta la regione e la gente diceva: «Che cosa diventerà mai questo bambino?» E infatti la mano del Signore era con lui. Giovanni crebbe e si fortificò nel fisico e nello spirito, preparandosi a diventare un grande e potente predicatore secondo la volontà di Dio. Il futuro Giovanni il Battista, cioè il battezzatore, visse nel deserto fino al momento di iniziare il suo ministero in Israele.

Di ritorno a Nazareth, dopo la sua visita ad Elisabetta, Maria doveva sposare Giuseppe. Ma questi, avendo saputo che la giovane aspettava un bambino, era turbato e non sapeva cosa fare. Mentre rifletteva su queste cose, cadde in un sonno profondo e un angelo gli apparve in sogno. «Giuseppe, discendente di Davide», gli disse, «non esitare a prendere con te Maria, tua sposa, perché il bambino che le nascerà ha per padre lo Spirito Santo. E quando il bambino verrà alla luce lo chiamerai Gesù, che significa Salvatore, perché sarà lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati». Al suo risveglio, Giuseppe non esitò più e prese con sé Maria. In quel tempo la Palestina era soggetta ai Romani e l'imperatore Cesare Augusto decretò che si facesse un censimento in tutto l'impero. Per farsi registrare, ogni cittadino doveva recarsi al luogo d'origine della propria famiglia. Giuseppe e Maria appartenevano entrambi alla stirpe reale di Davide, che era originaria di Betlemme di Giuda, e dovettero partire da Nazaret alla volta di quella cittadina che si trovava nei pressi di Gerusalemme. Era molto importante che il Signore Gesù nascesse dalla stirpe di Davide, perché questo faceva parte delle promesse che Dio aveva dato centinaia d'anni prima al suo popolo. Le genealogie che troviamo nella Bibbia ci dimostrano che Cristo nacque effettivamente dalla discendenza del re Davide. Il bambino stava ormai per nascere. Giuseppe e Maria avevano compiuto un viaggio lungo e faticoso, ma nell'albergo di Betlemme non c'era posto per loro. Finalmente trovarono asilo in una stalla e proprio quella notte Maria diede alla luce il suo bambino, il Signore Gesù, il Re dei Re, il Salvatore del mondo. Maria lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia. Nei pascoli presso Betlemme c'erano dei pastori che facevano la guardia alle loro pecore. Nella notte in cui Gesù nacque, un angelo apparve loro e la luce della gloria del Signore risplendé tutt'attorno. Furono subito presi da paura, ma l'angelo li rassicurò dicendo: «Non temete, perché io vi porto la notizia più gioiosa che sia mai stata annunziata, ed essa sarà motivo di allegrezza per tutti. Il Salvatore, il Messia, il Signore, è nato stanotte a Betlemme. Ed ecco come farete a riconoscerlo: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». Improvvisamente all'angelo si unì una moltitudine di esseri celesti e tutti lodavano Dio e cantavano: «Gloria a Dio nei cieli altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce». Poi gli angeli tornarono in cielo e i pastori si dissero l'un l'altro: «Venite, andiamo a Betlemme a vedere la cosa meravigliosa che il Signore ci ha annunziata». Partirono in fretta e trovarono Giuseppe, Maria e il bambino che giaceva nella mangiatoia. I pastori divulgarono la notizia, suscitando la meraviglia di quanti li udivano. Infine, tornarono alle loro greggi lodando e glorificando Dio per la visita degli angeli e perché avevano potuto vedere il bambino. Maria fece tesoro di tutte queste cose e le serbò nel suo cuore. All'età di 8 giorni, il bambino fu chiamato Gesù, che significa Salvatore, come l'angelo aveva detto a Maria e a Giuseppe. Gesù era il primogenito della famiglia e, secondo la legge giudaica, apparteneva al Signore. Perciò fu condotto al Tempio e furono offerte 2 tortore e 2 giovani piccioni in sacrificio a Dio, come prescriveva la legge stessa. Mentre il piccolino si trovava nel Tempio per la cerimonia, fu visto da 2 persone che da molto tempo attendevano con ansia la sua venuta: Simeone e Anna. Simeone era un uomo anziano, retto e pio, e Dio gli aveva rivelato che prima di morire avrebbe visto il Cristo del Signore. Lo Spirito di Dio lo aveva sospinto a recarsi nel Tempio proprio nel momento in cui aveva luogo la presentazione di Gesù e gli aveva fatto capire che il fanciullino era il Messia che tutti aspettavano. Simeone prese Gesù fra le braccia e disse: «Ora posso morire contento, perché ho visto colui che era stato promesso. Ho visto il Salvatore, che è stato dato al mondo. Egli sarà la luce delle nazioni e la gloria del popolo di Israele». Maria e Giuseppe si meravigliarono a quelle parole. Poi Simeone si rivolse a Maria e le disse: «Una spada trapasserà l'anima tua,
perché egli sarà rigettato da molti in Israele. Anna era una profetessa di 84 anni, che non lasciava mai il Tempio. Vi restava a pregare notte e giorno, rinunciando spesso anche al cibo per rimanere più a lungo in preghiera. Sopraggiunta durante il colloquio di Simeone con Giuseppe e Maria, la donna prese a lodare il Signore e a proclamare a tutti che il bambino era il tanto atteso Messia, il Redentore. Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Questa volta vorrei parlarvi di persone che incontrarono Gesù. Infatti cominceremo tutta una serie dagli Evangeli dove vedremo come Gesù si commuoveva nel vedere le turbe smarrite. Ma ricordiamo che le folle sono formate da individui ed è per questo che lo troviamo spesso a parlare con dei singoli individui, con delle persone, e immedesimarsi nei loro problemi ed intervenire con potenza. Così in ogni programma, in ogni trasmissione, parleremo di un personaggio e considereremo qualche sua caratteristica, l'intervento di Gesù e quale insegnamento noi possiamo ricavarne oggi. Il tempo a disposizione ci costringerà ad abbreviare le varie storie dell'Evangelo, così forse potrete leggere voi stessi, in modo da poter seguire meglio. Se non avete una copia dell'Evangelo, scriveteci, prendete nota dell'indirizzo che seguirà alla fine e ve lo manderemo gratis. A modo di introduzione vorrei dire che Gesù operava con tutti in modo personale, anche quando il problema poteva essere lo stesso. Per esempio, incontrando un cieco, lo tocca e lo guarisce. Con un altro cieco, gli comanda di andarsi a lavare in una vasca. Gesù conosce il cuore degli individui e sa bene cosa è meglio per loro. E sappi, amico o amica che ci ascolti, che chiunque tu sia, Dio vuole incontrare anche te nel tuo bisogno. Noteremo anche come spesso Gesù interveniva in modo miracoloso. Qualcuno potrebbe chiedere perché egli non faccia lo stesso oggi. E se ci fermassimo per un attimo a considerare quante persone credettero alla vista dei miracoli, allora ci accorgeremmo che il miracolo in se stesso non è sempre fonte di fede. Gesù stesso diede una risposta a questo riguardo, parlando del ricco nelle pene eterne e del povero Lazzaro nel seno di Abramo, nelle gioie del paradiso. Il ricco implorò di andare e di mandare ad avvisare i suoi 5 fratelli per mezzo di Lazzaro. Ma la risposta fu che se essi non credevano a Mosè e ai profeti, cioè le scritture, essi non avrebbero creduto neanche se un morto risuscitasse. Così, oggi, noi abbiamo questi miracoli di Gesù nelle scritture, nell'Evangelo, come evidenza della sua potenza sulla natura, sui demoni, sulle malattie e perfino sulla morte stessa. Per meglio capire il significato biblico di un miracolo, possiamo riflettere sulle tre parole principalmente usate. La parola meraviglia, segni ed opere potenti. La parola meraviglia indica qualcosa diversa dal solito, che attira l'attenzione. Ma se fosse soltanto questo, non sarebbe diverso dalla magia. La parola segno ci dice che il miracolo porta un messaggio, una indicazione. E infine la parola opera potente ci parla della potenza divina che è presente e che opera nel miracolo. Considerando queste tre parole, l'insegnamento biblico secondo cui l'uomo è schiavo del peccato, sulla via della perdizione eterna, il ruolo del miracolo è come quello di un'insegna luminosa, con la scritta uscita di sicurezza, in un edificio in fiamme. Esso è lì per arrestare l'attenzione, darci un messaggio per il quale, se viene ascoltato, si può ottenere vita e libertà. Ebbene, parleremo fra poco di un incontro che Gesù fece appunto con un individuo tanti anni fa e che può insegnarci qualcosa anche oggi. Ma prima di parlare di questo, vorrei farvi ascoltare un canto che dice Cristo dà, Cristo dà, e Cristo vuole darti tante cose. È il complesso La Parola che canta.

Tutto quello che toccava era oro. Viveva una vita normale, aveva una buona posizione, finché un giorno notò delle macchioline bianche sulla sua pelle. Recatosi dal medico per vari esami, era terrorizzato settimana dopo settimana dall'ansia e dalla paura di un futuro incerto. Sarà o non sarà? Finalmente, dopo infiniti accertamenti, l'esito era lebbra. Dovette strapparsi le vesti, lasciare la sua dimora e andare a vivere in un casolare fuori città, da solo. E se per caso si imbatteva in qualche persona, doveva gridare «impuro, impuro!» e tutti fuggivano da lui per non essere contagiati. Una volta tutto ciò che toccava diventava oro, ma adesso tutto diventava contaminato, immondo, sporco. Quale tragedia! Non sappiamo quanto tempo avesse vissuto in quelle tristi condizioni, ma un giorno una folla passava in quei paraggi, seguì da lontano e ascoltò colui che parlava, e finito il discorso corse verso Gesù, e grazie alla sua malattia e al suo stato, nonostante la folla, non ebbe problema per avvicinarsi, poiché tutti fuggivano davanti a lui. Il lebbroso implorò Gesù: «Signore, se lo vuoi, tu puoi guarirmi». E Gesù, mosso a compassione, lo toccò e rispose: «Lo voglio, sii guarito». E in quell'istante la lebbra sparì. La sua pelle tornò soffice e candida come quella di un bambino. La gioia dell'uomo era incontenibile. Nonostante l'ammonimento di Gesù di non spargerne la voce, egli non poteva trattenersi dal dire a tutti ciò che gli era successo. Niente più lebbra, niente più paura, niente vergogna, niente isolazione. Cari amici, anche l'uomo una volta era felice, in contatto col suo creatore, finché il peccato non sopravvenne. Esso, il peccato, cominciò a roderlo dal di dentro, costringendolo a vivere separato da Dio e ad incamminarsi giornalmente verso la morte. Oggi la lebbra si cura. Forse fra qualche anno anche il cancro, il tumore, avrà la sua medicina. Ma per il peccato c'è sempre e solo Gesù. Forse tu puoi notare solo delle piccole macchie di peccato nella tua vita. O forse esso ti ha già roso internamente, corrotto esternamente, ed hai un piede nella fossa. Forse gli altri ti evitano come la lebbra. O forse ti seguono e ti acclamano, ignari delle tue macchioline che ben riesci a nascondere. Non temere di mostrare a Dio il tuo peccato. Egli ti vede, egli ti ama, egli vuole e può salvarti. Come il lebbroso, anche tu puoi avvicinarti a Gesù. Riconosci il tuo misero stato, lasciati toccare per mezzo del suo spirito, apri a lui il tuo cuore. La medicina è il sangue prezioso sparso sulla croce per te e per me. Ed è alla croce che Dio vuole incontrarti e salvarti. Gesù aveva parlato alle folle, ma solo un lebbroso ebbe un meraviglioso incontro con lui. Forse ho parlato a molti in questo momento. Ci sarà un lebbroso, un peccatore, che implorerà: «Signore, se tu vuoi, tu puoi salvarmi». Sappi, amico, che egli vuole, che egli può, se tu lo vuoi, se tu lo lasci agire nella tua vita. Forse non ti darà una nuova pelle, cioè un cambiamento esteriore o fisico, ma di certo ti darà un nuovo cuore ed una nuova vita. Bene amici, per oggi il nostro programma si volge al termine. Fra poco ascolterete il nostro indirizzo dove potete scriverci e saremo lieti di poter mandare della letteratura gratuita o anche di rispondere a delle domande che voi potreste avere in seguito dopo aver ascoltato questo nostro programma. A risentirci amici quindi alla nostra prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Marco 10. Abbiamo visto le volte precedenti come Gesù è rimasto per un po' di tempo nella zona del nord di Israele, Galilea. Ha fatto una breve visita ai confini estremi del nord, poi è tornato di nuovo intorno alla zona del lago e adesso inizia a puntare verso la Giudea, inizia a puntare verso Gerusalemme e sarà l'ultima volta che va. Ok? Quindi si sta avvicinando il momento della fine del suo ministero terreno, la croce. Poi partendo di là si recò nel territorio della Giudea, al di là del Giordano, e di nuovo le folle si radunarono intorno a lui, ed egli nuovamente, come era solito fare, le ammaestrava. Si avvicinarono allora i farisei, che per metterlo alla prova gli domandarono: è lecito al marito mandare via la moglie? Allora, di nuovo una scena abbastanza comune. Gesù è come una calamita, tutti appena vedono Gesù, intorno a Gesù, e le folle si radunano e lui che, indovinate che cosa fa? Insegna, ammaestra. Non fa spettacolo, non fa oggi facciamo una cosa diversa, niente di tutto questo, insegna. Era la cosa che amava fare di più. Era la cosa di cui loro avevano più bisogno e quindi era ciò che faceva maggiormente. E ogni volta che insegnava c'erano sempre quelli che ascoltavano con piacere e c'erano sempre quelli che erano lì per cercare motivi per accusarlo, tra cui questi farisei. Si avvicinarono a un certo punto, loro probabilmente erano sempre lì in combutta a chiacchierare dietro, in fondo, a cercare di ideare qualche piano, qualche stratagemma, tirar fuori qualche tema, qualche argomento scottante, qualche domanda che in qualche modo poteva metterlo in difficoltà. Gesù ha molto, diciamo, è amato dalle folle, quindi loro vogliono trovare degli argomenti o delle domande che riescano in qualche modo a mettere la gente contro Gesù, metterlo in cattiva luce. E in questo caso se ne escono con una domanda relativa al divorzio. Vogliono che parli del divorzio. Sapete, all'epoca il divorzio era molto, molto, molto comune. Era una pratica molto comune tra i gentili, ma anche tra i giudei. Ovviamente il divorzio, come sempre, porta con sé tanto dolore, tradimenti, ferite, emozioni, sentimenti, rabbia. E teologicamente tante posizioni diverse su è lecito, non è lecito, sì, ma come, e quali sono le conseguenze, tanta controversia. Quindi loro pensano di aver trovato una domanda perfetta per mettere Gesù contro almeno a qualcuno. Magari ci saranno state tante donne che diranno: vabbè, adesso vediamo come risponde, oppure tanti mariti che dicevano: adesso vediamo come dice, se mi dà ragione, se invece tutte queste cose qui. È lecito al marito mandare via la moglie? C'erano, come dicevo, tante opinioni e insegnamenti anche da parte dei rabbini riguardo al divorzio. Era una questione molto controversa. In particolare c'erano due scuole di pensiero, una del rabbino Hillel e una del rabbino Shammai, ed erano relative più che altro a qual era il motivo per cui un uomo poteva mandare via sua moglie, qual era un motivo legittimo per mandare via sua moglie, perché in Deuteronomio capitolo 24, primo versetto, diceva che l'uomo poteva mandare via sua moglie e darle un atto di divorzio nel caso avesse riscontrato in lei un motivo di impurità. E quindi voi capite bene, è un po' vago che cosa vuol dire impurità. Cos'è un'impurità? Adulterio? Gli adulteri venivano lapidati, quindi probabilmente non è adulterio. In qualche tipo di altra, non si sapeva.

grave di tipo morale, forse anche nell'area sessuale, ma non necessariamente un adulterio, perché vi ho detto che l'adulterio veniva trattato in un'altra maniera. Quindi un'interpretazione un po' rigida, e quindi molti non apprezzavano questa interpretazione, perché dava poca libertà. C'era l'altra interpretazione di Hillel che diceva che impurità in tua moglie poteva essere una lista abbastanza lunga di cose particolari. Se bruciava la cena, se faceva qualcosa di sgarbato, se parlava con un altro uomo in pubblico, se non portava il velo, se non ti piaceva più, era colpa sua. Se trovavi un'altra ragazza più attraente era colpa sua, quindi era lei che era in qualche modo impura e tu legittimamente, secondo questa interpretazione, avevi il diritto, anzi, era giusto che tu la lasciassi. E tante altre ragioni molto, molto poco comprendete. E molti seguivano questa perché dava legittimità e legittimazione a un divorzio molto superficiale, molto facile. Mi piace un'altra ragazza, te non ti voglio più, goodbye. E quindi per questo tipo di orientamento c'erano tante altre motivazioni, veramente le più disparate. Potete fare uno studio su questo, ma erano solo scuse. Il punto è che Mosè aveva detto che l'uomo in quel caso, nel caso avesse riscontrato un'impurità in sua moglie e lei non gli fosse più gradita, poteva darle quest'atto di divorzio. Quindi noi siamo rimasti però alla domanda: è lecito al marito mandare via la moglie? Egli rispondendo disse loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Quindi Gesù fa un'altra domanda, risponde con una domanda e dice: cosa dice la legge? Essi dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio e di mandare via la moglie. Quindi, cosa dice la legge? Cosa dovete fare? E loro dicono: Mosè, quindi la legge, ha permesso. È interessante questa parola, ha permesso, non ha comandato. Loro stessi ammettono che questo dell'atto del divorzio era una concessione di Mosè e non un comando. Che vuol dire Mosè ha permesso? Mosè ha concesso. Che non era l'ottimale, non era l'ideale, non era ciò che Mosè voleva come la cosa più giusta da fare. Era una concessione, un permesso che lui ha consentito loro. E loro stessi lo dichiarano, perché loro hanno risposto: Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio. Che cos'era questo atto di divorzio? Era un documento scritto che il marito consegnava alla moglie e attestava che lei era stata mandata via da lui, era stata un'iniziativa di lui mandarla via, non se n'era andata da sola, non aveva lasciato il marito, non aveva abbandonato la famiglia, non era scappata di nascosto, era lui, il marito, il capo della famiglia che aveva deciso di mandarla via. E quindi avendo questo atto di divorzio, questo documento scritto con sé, lei era libera dal vincolo matrimoniale e poteva anche risposarsi. Quindi questo atto di divorzio in realtà, come potete immaginare, era più per lei, per proteggerla e per testimoniare che non era stata una sua decisione, ma una decisione del marito e che adesso era libera da ogni vincolo. Serviva per proteggere la parte lesa. La parte più debole, quella che era stata mandata via. Mettetevi nella posizione di questa donna. Non è che le donne studiavano, avevano una carriera e se rimanevano sole era facile provvedere. A un certo punto, dalla mattina al giorno, lui gli dice: non mi piace più come cucini. Goodbye, quella è la porta, vattene via. Non era davvero. Quindi, per tutelare almeno l'onore di questa donna che poteva uscire e prendere di nuovo marito, quindi vivere di nuovo una vita dignitosa, avere un futuro, le si dava questo atto di divorzio per tutelare lei. E il vecchio marito, se leggete in Deuteronomio 24, non è che poteva cambiare idea a un certo punto e dire: no, vabbè, adesso è tua moglie, ma adesso deve ritornare da me perché in realtà non la volevo, è lei che se n'è andata, è una donna veramente. No, lei diceva: io ho l'atto di divorzio che dice che tu mi hai mandato via. Quindi
Quindi non è colpa mia, è colpa tua.

vedete come tutelava lei, proteggeva lei. Quindi il marito non poteva rivendicarla in seguito, non poteva accusarla di tradimento, lei era libera, completamente libera, e poteva risposarsi legittimamente senza essere chiamata adultera, che sarebbe diventata semplicemente la moglie di un altro. Quindi permesso, Mosè ha permesso, significa se proprio lo volete fare, almeno datele qualcosa che la tuteli. Quindi questo era lo scopo di ciò che aveva comandato Mosè. Un permesso, una concessione, se proprio lo volete fare, almeno fatelo in un modo che lei sia tutelata. Ma come spesso succede, l'uomo appena gli dai un piccolo appiglio, come si dice, gli dai un dito e si prende la mano, o gli dai la mano e si prende il braccio. Quindi l'uomo appena gli dà una piccola concessione, un piccolo appiglio, subito ne approfitta e ne fa un'occasione per la sua carne. E infatti da questa piccola concessione, solo questi quattro versetti in tutta la legge di Mosè, loro ne avevano ricavato un'intera dottrina, e aveva radicalmente influenzato e avuto un impatto fortissimo sulla loro cultura, al punto che, ripeto, il divorzio era qualcosa di estremamente diffuso, era diventata una pratica comune anche tra i farisei, anche tra i religiosi, anche tra gli zelanti della legge. Perché cosa dicevano? Noi osserviamo la legge, e anche in questo caso stiamo osservando la legge, stiamo dando l'atto del divorzio, è tutto legittimo, è tutto giusto. E che cosa fa Gesù? Gesù li riporta alla realtà. No, vi state sbagliando di grosso. Li riporta alla prospettiva giusta. Qual è la prospettiva giusta? È la prospettiva di Dio. E Gesù non parla tanto adesso del divorzio, ma parla del matrimonio. È fondamentale. Gesù rispondendo disse loro: fu a causa della durezza del vostro cuore che egli scrisse questo comandamento, ma dal principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Quindi Gesù dice: sì, è vero, Mosè l'ha concesso. Mosè ha dato questo permesso, ha dato istruzioni riguardo a questo atto di divorzio, ma tutto questo è a causa del fatto che siete malvagi, che siete cattivi, che avete un cuore duro. E di chi sta parlando? Degli israeliti al tempo di Mosè? Dice: fu a causa della durezza del vostro cuore. Sta parlando ai farisei, a quelli che gli hanno fatto la domanda. Sì, certo, gli israeliti al tempo di Mosè erano quelli condannati per la durezza del cuore, ma queste persone davanti a Gesù sono uguali a quelle persone. È sempre per lo stesso motivo, è sempre la loro malvagità, la loro durezza di cuore. Quindi un atto di divorzio per loro era un atto legittimo, un atto che testimoniava la loro irreprensibilità davanti alla legge, la loro giustizia, la loro correttezza, e loro andavano in giro fieri della loro irreprensibilità alla legge. Ma questo è davanti agli uomini. In realtà l'atto di divorzio testimoniava davanti a Dio cosa? Il fatto che erano cattivi, il fatto che erano malvagi, il fatto che avevano un cuore duro, che erano egoisti, che erano superficiali, che erano inaffidabili perché non mantenevano la parola. Dice: fu a causa della durezza del vostro cuore. Non vi vantate di questo, assolutamente. Quindi Mosè ha permesso il divorzio e ha richiesto almeno qualcosa per tutelare la parte offesa, la donna allontanata, ripudiata, per proteggerla dalla malvagità e dalla durezza del cuore del marito. Ma dal principio non era così, dal principio della creazione. Quindi Gesù nella sua risposta va indietro a prima di Mosè, a prima della legge, va addirittura a Genesi 2, perché subito dopo la creazione dell'uomo c'è la donna, e nel momento in cui c'è la donna c'è il matrimonio. È lì che Dio istituisce il matrimonio, fin dal principio, al principio della creazione. Perché Gesù va a Genesi 2? Perché li sta portando all'idea originale, al progetto originale, al disegno originale. Quando tu c'hai un elettrodomestico che non funziona,
tu devi andare indietro alle istruzioni e al modello e allo schema originale dell'elettrodomestico per capire come doveva funzionare, come è stato programmato e eventualmente che cos'è che non va, giusto? E quindi Gesù dice: c'è un problema con il matrimonio? Andiamo al progetto originale di Dio, Genesi 2. Dio ha creato l'uomo, ha detto all'uomo di dare un nome a tutti gli animali, di trovare un aiuto tra tutti gli animali. Lui non ha trovato nessuno. Si sentiva in qualche modo solo, era pieno di creature viventi, ma si sentiva solo e quindi Dio ha preparato, già lo sapeva questo, non è che Dio ha detto: oh no, ho fatto l'uomo, ma adesso è solo, adesso devo correre ai ripari. No, Dio già aveva programmato tutto, era un modo per mostrare a lui, a lei e a noi lo scopo e il piano di Dio per l'uomo, per l'umanità. E cioè il fatto che fossero maschio e femmina, ok? Quindi Dio provvede la donna all'uomo che viene dalla costola dell'uomo. L'uomo, quando la vede, dice: wow, grazie, bellissima, carne della mia carne, ossa delle mie ossa, finalmente. E i due si uniscono insieme e formano una famiglia. Quindi, qual è il disegno originale di Dio? Un uomo che vive male da solo, una donna che è creata perfetta per essere la sua compagna, per fare squadra con lui, per essere il suo aiuto convenevole, e terzo aspetto, l'esistenza di un vincolo indissolubile. Dice: dal principio della creazione Dio li fece maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Quindi, dal principio della creazione, stiamo parlando del commento di Gesù a Genesi 2, questa istituzione del matrimonio. L'uomo dice: lascerà suo padre e sua madre. Questo è Genesi 2. L'uomo lascerà suo padre e sua madre. Ma Adamo ed Eva non avevano genitori. Giusto? Ok. E quindi l'uomo lascerà suo padre e sua madre, è un commento che l'autore di Genesi ha fatto dopo aver descritto la creazione dell'uomo e della donna. E chi è l'autore di Genesi? Ancora, guarda caso, Mosè. Quindi Mosè, dopo aver descritto la creazione dell'uomo e della donna, fa questo commento. Quando, dopo che dice che Dio ha portato la donna all'uomo e l'uomo era contento e i due praticamente si sono sposati, c'è questo commento e dice: per questo l'uomo lascerà suo padre. E questo si applica solo ad Adamo ed Eva, si applica a tutti gli uomini e tutte le donne che si uniscono in matrimonio. L'uomo lascerà suo padre e sua madre. Quindi c'è prima di tutto una separazione, ok? L'uomo che lascia la sua vecchia famiglia, i suoi genitori. Non necessariamente una separazione fisica, magari va ad abitare alla porta a fianco. Era molto comune che le famiglie costruissero ai figli una casa proprio a fianco alla loro, una tenda a fianco alla loro, che stessero insieme in queste famiglie un po' patriarcali, però uguale, non importa la distanza fisica. Il punto era che l'uomo lasciava la sua famiglia, non era più unito a mamma e a papà come nucleo familiare, ma stava formando una nuova famiglia insieme a sua moglie. Quindi c'è una separazione e poi c'è un'unione. E si unirà a sua moglie, dice. Il termine unirà qui rimanda al concetto della colla. Si incollerà, si unirà nel senso diventerà uno, sarà incollato con sua moglie, diventerà un tutt'uno con sua moglie. Dice: si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Significa che saranno come se si fondessero insieme. Vi siete mai tagliati? Quando vi tagliate c'è una separazione tra due lembi di carne. Quando si richiude la ferita, sono attaccate. Per riaprirla devi ristrappare, perché si sono in qualche modo fuse insieme, mescolate insieme, si sono incollate in questo senso, sono diventate parte uno
dell'altro. Questa è l'idea del matrimonio, i due che diventano uno. Questa unione ovviamente è il rapporto fisico. Il rapporto fisico, la sessualità, in un contesto di purezza in cui c'è un'esclusività sessuale, sarebbe uno dei legami più belli e più forti del mondo, perché è un mix di emozioni, di sensazioni, di pensieri, ma anche di connessioni tra l'uomo e la donna a livello fisico, a livello emotivo, a livello mentale, psichico. C'è un legame fortissimo, potentissimo nell'atto sessuale, ripeto, in un contesto di purezza e di esclusività. È un dono meraviglioso di Dio la sessualità. Ovviamente l'uomo purtroppo lo ha snaturato, lo ha svilito, lo ha spogliato di tutta la sua unicità. Perché? Perché l'uomo, la donna, non lo fanno più con una sola persona nel contesto del matrimonio, ma lo fanno con tante persone in tanti contesti veramente. Oggi fare sesso è diventato come stringersi la mano. Ci sono tante persone che vivono questo come stile di vita e neanche si ricordano con chi sono stati, eccetera, eccetera. Sono gli uomini, le donne che ci perdono, perché non è più qualcosa di speciale, non è più qualcosa di unico. Stanno perdendo, hanno perso questa bellezza e potenza del dono meraviglioso di Dio, dell'essere una sola carne. Perché ogni volta è come se incollassero e scollassero, attaccassero e spezzassero. E quindi, sapete quando vi si rompe un vaso e lo attaccate? La prima volta si attacca, poi se si rirompe è difficile attaccarlo 2, 3, 4, 5, 10, 20 volte. Alla fine, alla trentesima dice non si attaccherà mai più, buttiamolo. Non c'è più. E così è con la sessualità. I due saranno una sola carne. Quest'unione che è fisica, ma è anche sentimentale, emozionale e anche mistica in un certo senso, non è più così speciale. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Qui finisce la citazione di Genesi e inizia il commento di Gesù. Così non sono più due, ma una sola carne. Cioè non sono più le due persone distinte che erano prima del matrimonio. Adesso sono diventati una sola persona, una sola carne. E qual è l'ultima cosa che dice a riguardo, come commento? Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Quindi non solo l'uomo si è incollato, si è unito a sua moglie, ma adesso anche Dio ha unito. Vedete che dice anche questo? Prima dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Adesso dice Gesù quello che dunque Dio ha unito insieme. Quindi anche Dio che conferma quella unione. Qui il termine usato per unito insieme significa mettere sotto lo stesso giogo. Figurativamente parlando, per Dio il matrimonio è due persone che stanno sotto lo stesso giogo. Ecco perché Paolo dice più avanti: non vi mettete sotto lo stesso giogo con un non credente. Perché quale comunione c'è? Quale armonia? È lo stesso concetto, quello di stare sotto lo stesso giogo. Quindi, quello che Dio ha unito insieme, Dio sancisce, ok, perfetto, uniti, uno solo in matrimonio. Quindi se Dio sancisce questa unione, l'uomo separando quell'unione sta andando contro ciò che Dio ha sancito, giusto? Quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Se lo fa, sta andando contro il piano di Dio. Quindi tornando alla domanda dei farisei, è molto semplice il discorso che fa Gesù. Lui sta dicendo: chi volete seguire? Il vostro cuore duro? Il vostro egoismo? Oppure volete seguire Dio? E in casa i suoi discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Allora gli disse loro: chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei. Similmente, se la moglie lascia il proprio marito e ne sposa un altro, commette adulterio.
Quindi decidere di venir meno alla promessa del matrimonio, decidere di infrangere il patto, decidere di separare ciò che Dio ha unito, significa decidere di portare sofferenze atroci, dolori, conseguenze per le persone coinvolte, e significa che è un peccato. Magari non lo è agli occhi del mondo, ma lo è agli occhi di Dio, perché è un tradimento verso quello che il Signore, quella che il Signore considera ancora tua moglie. Perché i discepoli lo interrogano di nuovo su questo argomento? Perché era un argomento difficile, ma anche perché le parole di Gesù sembravano essere un pochettino dure, perché vi ripeto, c'era molta legittimazione del divorzio. A un certo punto, non qui in Marco, altrove, i discepoli dice: allora non conviene proprio che ci sposiamo, se le regole del matrimonio sono così ferre e non ci si può più separare. Allora, questo per farvi capire come il divorzio allora era diventato una cosa così molto semplice, e il matrimonio era superficiale perché poi subito si poteva divorziare, ma anche oggi è così, se abbiamo un minimo di coscienza e di piedi. Se vediamo la realtà intorno a noi, il matrimonio è sempre meno importante, il divorzio è sempre più crescente, prima lo era solo negli Stati Uniti, adesso lo è diventato in tutta Europa e anche in Italia, che sembrava essere un posto dove la famiglia, ma anche in Italia i tassi di divorzio sono alle stelle, e anche nella Chiesa il divorzio sta crescendo, ed è triste. Chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. È veramente una dichiarazione forte da parte di Gesù. E anche questo vale anche per la moglie se lascia il marito. Il caso della moglie che lasciasse il marito non era molto diffuso all'epoca, però lo è molto adesso, no? Quindi ci ritroviamo molto in queste parole. Ci sembrano un po' dure, un po' forti, un po' radicali, un po' drastiche. In realtà in Matteo 19, Gesù, quando dice questa cosa, aggiunge una piccola frase. Dice: chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, eccetto in caso di fornicazione, di nuovo quella parola porneia, impurità sessuale. Quindi in quella frase sembra che Gesù dia spazio a una situazione in cui lasciarsi e risposarsi sia legittimo anche agli occhi di Dio. Ma io direi che Marco non ne parla di questo. Io direi che in ogni caso ci vuole la massima attenzione. Non è qualcosa da affrontare o discutere con leggerezza. Ovviamente stiamo parlando del piano perfetto e ideale di Dio. Quindi, chi non è sposato, il suggerimento dalla parola di Dio è: pensateci bene, pregateci bene, cercate di avere veramente la sicurezza da parte del Signore che è la persona giusta, conoscete bene quella persona, aspettate magari un pochettino di più per essere certi, non fate le cose in fretta. È un impegno per la vita, è un patto per la vita, e deve essere preso così, non con superficialità, dice vabbè ci proviamo, se non va ci lasciamo. Possiamo onorare Dio nel matrimonio, possiamo disonorare il Signore con un divorzio. Per chi è sposato, arrendilo al Signore. Il matrimonio non è una cosa semplice. Quando due persone si promettono fedeltà, amore, nella buona, nella cattiva sorte, nella ricchezza, nella povertà, hanno gli occhi che brillano in quel momento, tutti entusiasti. La maggior parte dei ragazzi che si sposano, io stesso, chiunque affronta il matrimonio, nessuno sa a che cosa sta realmente andando incontro e che cosa sta dicendo quando si promette fedeltà. Le emozioni in quel momento sono a mille, ma il matrimonio non è basato su un'emozione. Il matrimonio è basato su un impegno, sulla fedeltà, che è una decisione, è un patto che va onorato. Dio ti darà la forza di farlo. Non è facile, non sto dicendo che è una cosa facile, perché si litiga, si discute, certe volte il matrimonio diventa un incubo da cui puoi scappare, ma anche lì c'è la speranza che Dio può darti la sua guida e farti uscire dalle situazioni difficili, la potenza dello Spirito Santo, ma la cosa sconvolgente è che lo userà
per cambiare te, per cambiare l'altro, e lo userà per mostrare a te e all'altro la sua grazia, il suo amore e a tutti gli altri. Perché sapete, come dice Paolo, il matrimonio è tra un uomo e una donna, è uno specchio, una figura del rapporto tra la Chiesa e Cristo. Quindi ha anche un modo di... è un'espressione che parla di questo. Ora, ovviamente, Cristo è lo sposo perfetto, ma la Chiesa non è la sposa perfetta. Quindi il Signore deve lavorare tanto, deve avere tanta pazienza, deve lavare, rilavare, perdonare, essere... insomma, avete capito. Quindi, chi non è sposato, attenzione. Per chi è sposato, fede. Pazienza, fedeltà, arrendetelo al Signore. Per chi è divorziato o chi è risposato, Dio è buono, Dio è misericordioso, pentiti dei tuoi peccati e molto umilmente cerca di onorare Dio sulla tua vita. Paolo diceva, ognuno rimanga nella situazione in cui si trovava mentre è stato salvato. Se può, faceva l'esempio con il servo, se può migliorare... migliori, ma se no, non ti angosciare, non ti angustiare, di, oh mamma, adesso sono divorziato, ho sbagliato, Dio non mi salverà più. Oh mamma, mi sono risposato, adesso come faccio? Devo cancellare questo matrimonio, devo tornare, devo fare, devo distruggere, se no Dio non mi perdonerà. No, assolutamente no. Dio è misericordioso e può anche in qualche modo aiuta chiunque, è la salvezza per chiunque. Però non dobbiamo farne un motivo, allora sì, e affronti il matrimonio con leggerezza. Allora gli presentarono dei fanciulli perché li toccassi, ma i discepoli sgridavano coloro che li portavano. E Gesù nel vedere ciò si indignò e disse loro, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà affatto in esso, e presili in braccio li benedisse, imponendo loro le mani. Quindi a questo punto cambia la scena, finisce il discorso con questi farisei e alcuni genitori, probabilmente genitori, iniziano a portargli i bambini perché Gesù possa benedirli. Ma i discepoli cercano di allontanarli. Perché cercano di allontanarli? Perché pensano che questi bambini fossero un fastidio per Gesù. Come dico sempre, i bambini a quell'epoca non avevano la grande considerazione che hanno i bambini nella nostra epoca. Erano un po' un fastidio, avevano poca considerazione, soprattutto se erano femmine. E quindi i discepoli pensano, questi sono un fastidio per Gesù, adesso Gesù ha tante cose da fare, via, sciò, sciò. E Gesù si indigna. Questo dimostra ancora una volta che i discepoli non conoscono bene Gesù, perché questo era un momento fantastico per Gesù. Un po' di riposo dopo questi farisei, no? Avere finalmente un po' di bambini intorno. Gesù si indigna e sgrida quelli che sgridavano. Non vediamo Gesù che si arrabbia frequentemente, ma se provate ad allontanare dei bambini da Gesù, Gesù si arrabbierà parecchio, che Gesù ama i bambini. E se provate a scandalizzare dei bambini, allora sì che dovete preoccuparvi. Non solo Gesù dice no, non li cacciate, ma li prende come esempio. Dovete diventare come loro. Perché i bambini sono perfetti? Assolutamente no. Sono santi? Sono salvati? Assolutamente no, non sta dicendo questo. Non hanno bisogno della salvezza? Certo che hanno bisogno della salvezza. Qui dice chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo. Chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo. Gesù sta prendendo la semplicità, la genuinità dei bambini, il fatto che credono in maniera molto immediata, molto semplice, non hanno il doppio pensiero, la malizia, eccetera. Quindi bisogna ricevere il regno di Dio con la semplicità, la schiettezza, l'immediatezza di un bambino e imitarli nella fede. I bambini ci possono insegnare molto, quindi ci fa bene se stiamo intorno a loro. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro. E inginocchiatosi davanti a lui gli chiese, maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Quindi arriva questo signore
ha un'impellenza, un'urgenza di parlare con Gesù, un desiderio di fargli una domanda. E come lo approccia? Cosa gli dice? Lo chiama maestro buono. Ora, questo non era qualcosa di comune. I rabbini non si diceva normalmente rabbino buono, maestro buono, perché questo aggettivo denotava qualcosa di soprannaturale, buono, denotava qualcosa di divino. E infatti Gesù sottolinea proprio questo. Quindi Gesù sottolinea che lui con la sua espressione maestro buono, attribuendo questo aggettivo buono a Gesù, stava riconoscendo, che ne fosse consapevole o meno, stava riconoscendo una peculiarità di Gesù. Infatti Gesù subito lo usa e dice: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Gesù non sta dicendo che lui è cattivo, sta dicendo che lui ha riconosciuto, quell'uomo ha riconosciuto in lui, in Gesù, il fatto che era buono, e nessuno è buono se non Dio, quindi lui è Dio. Capite? Non sta dicendo: no, hai sbagliato, non me lo devi dire, io sono cattivo. No, dice: ci hai fatto caso come mi hai chiamato? Mi hai chiamato buono? Hai mai pensato che Dio è buono? Quindi lo sta cercando di aiutare a riflettere su chi è lui, cosa che è molto importante per quello che gli sta per dire. Ci siete? Cosa gli sta per dire? Ci arriviamo tra un po'. Ad ogni modo, la sua domanda qual era? Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Cosa devo fare per essere salvato? Cosa devo? Vuole sapere praticamente che opere devo compiere. C'è un'opera in particolare che devo compiere? Perché fa questa domanda? Forse avrà ragionato: sono una brava persona, adesso lo dirà, osservo tutti i comandamenti, sono un buon giudeo, ma perché non mi sento a posto? Perché non mi basta? Perché non ho la certezza che sia tutto qui? Perché ho la sensazione che c'è ancora qualcosa che devo fare per ereditare la vita eterna? Non era in pace. Era una brava persona, era un religioso, ma non era in pace. E Gesù come gli risponde? Tu conosci i comandamenti. E quali comandamenti gli cita? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Cioè tutti quei comandamenti volti a chiarire i comportamenti e gli atteggiamenti tra uomo e uomo. Vi ricordate che i 10 comandamenti si dividevano in 2 tavole? I comandamenti verso Dio e i comandamenti verso l'uomo. E Gesù gli cita questi qua, che sono praticamente i comandamenti di un vivere una vita giusta, no? Un comportamento corretto dell'uomo verso l'altro uomo. Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare. E fa una lista semplificata. Egli rispondendo gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla fanciullezza. Già non lo chiama più buono. Maestro, sono a posto con queste cose, ma non mi basta. Io credo che fosse sincero, almeno nella sua mente. Io penso che lui ritenesse di aver fatto tutte queste cose, di essere irreprensibile davanti alla legge. Vi ricordate, anche Paolo a un certo punto dice: io ero irreprensibile davanti alla legge, tutte quelle cose che la legge mi richiedeva di fare io le ho fatte. Però anche Paolo dice: ma non era abbastanza, ho conosciuto Cristo e ho buttato tutte quelle cose, le ho ritenute come tanta spazzatura, perché volevo un'altra giustizia, non quella che si trova nella legge, ma quella che viene dalla fede di Dio, Filippesi 3. Quindi io penso che quest'uomo, da un punto di vista esteriore, era realmente un giudeo irreprensibile, non stava mentendo a Gesù. Possiamo anche dire però che Gesù ha spiegato in Matteo 5 che osservare la legge esteriormente magari non la stai osservando nel tuo cuore. Quando Gesù dice: magari non hai commesso adulterio fisicamente, ma hai desiderato quella donna e tu l'hai commesso adulterio nel tuo cuore, dimostrando che la legge è un po' di più che l'osservanza esteriore, ha a che fare con i desideri, con il cuore, con i pensieri, e quindi questo ci rende un pochettino tutti più colpevoli davanti alla legge, anche quelli che si ritengono irreprensibili. Comunque, questo è un altro discorso. Allora Gesù, fissandolo nel volto, l'amò e gli disse: una cosa ti manca.
va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Gesù dice che l'ha guardato con occhi di compassione, con amore. Per questo penso che sia che lui fosse sincero. Era un uomo desideroso veramente di essere salvato e di sapere come essere certo della sua salvezza. Gesù l'ha amato e l'ha guardato con compassione, credo perché ha visto che era un uomo ingannato, pensava di essere giusto, ma non lo era. E Gesù sta per metterlo davanti alla realtà del suo cuore in questo momento. E quindi un po' lo guarda teneramente, lo ama, Gesù ama tutti, ma qui dice, non so che vuol dire, ma fissandolo nel volto l'amò, ha provato qualcosa di forte, di tenero, ha avuto compassione di quest'uomo ingannato che pensava di essere a posto. E gli dice, una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e poi così avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. In un unico versetto Gesù gli ha richiesto tutto, e io credo che non gli abbia richiesto poco. È una richiesta forte quella che fa Gesù, quest'uomo che sappiamo poi dagli altri Vangeli che era un giovane. Non gli ha chiesto poco. Che cosa gli ha chiesto in realtà? Egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Gesù gli ha chiesto di liberarsi del suo Dio. Il suo Dio erano i soldi, le proprietà materiali. Gesù gli dice, tu non stai a posto, non ti senti felice, non ti senti realizzato, perché stai adorando un falso Dio. I soldi che ti richiede, ma non ti dà nulla. È un Dio falso e malvagio. Quindi se riesci a fidarti per un attimo di me, e se riesci a fare questa cosa pazza che ti sto chiedendo, di vendere tutto e darlo ai poveri, sarai libero da quel Dio malvagio e falso che stai servendo. Fidati di me, fai quello che ti dico. Sembra una cosa folle, sembra una cosa dura, ma sarai libero, sarai felice, fai quello che ti chiedo. Non è che Gesù gli ha fatto un dispetto perché gliel'ha resa così difficile. Gesù sta cercando di aiutarlo, di fargli vedere qual era il problema, chi era e qual era il Dio della sua vita. Se ne andò dolente. Qui non lo chiama né buono né maestro, non gli parla più, abbassa la testa, si gira e se ne va rattristato. Perché? Perché non può rinunciare al suo Dio. Tra Gesù e i soldi, sceglie i soldi. Qui c'è l'aspetto, secondo me, meno romantico, meno piacevole, meno incantato della conversione. Spesse volte la conversione viene dipinta come qualcosa di incantato, e spesse volte l'evangelizzazione dipinge la conversione come vieni a Gesù, sarai felice, sarai gioioso, ti darà questo, ti darà quell'altro, sarai ricco. Gesù non ha mai predicato questo tipo di messaggio, e chiunque predica il Vangelo non predicherà questo tipo di messaggio. Quello è il messaggio dei venditori, degli agenti, di quelli che devono vendere la loro merce. Gesù ha sempre detto la realtà così com'è. La conversione non è puoi tenerti la tua vita, puoi tenerti il tuo peccato, puoi tenerti tutti i tuoi idoli, non deve cambiare nulla, solo aggiungi Gesù a tutto il resto. È uno degli altri. La domenica dedicala a lui, il resto del tempo dedicalo a te stesso. Questa non è la conversione. La conversione è quale Dio stai servendo. Se stai servendo il tuo Dio o se vuoi servire il vero Dio. Lui aveva un Dio e doveva liberarsene. Questo gli ha chiesto Gesù e lui non ce l'ha fatta. Ravvedersi significa rinunciare al Dio della nostra vita, che siamo noi. Ravvedersi significa confessare di essere peccatori, di aver sbagliato completamente, di essere perduti. E quindi devi cambiare completamente rotta, devi cambiare direzione. Non puoi aggiungere semplicemente Gesù a quello che stai facendo fino adesso. Sto parlando della conversione. Devi prendere tutto quello che sei, tutto quello che hai fatto e buttarlo nel secchio, per intenderci. Lui se ne andò perché non ce l'ha fatta. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli, quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. E i discepoli si sbigottirono alle sue parole, ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro, figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze
entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ed essi ancora più stupidi dicevano fra di loro: e chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio? Non è impossibile, ma è difficile. Ci sono dei ricchi che si sono convertiti nella Bibbia, che hanno seguito e amato il Signore, e alcuni anche nella storia, nella Chiesa ci sono dei ricchi. Non è impossibile, ma è difficile, perché nella ricchezza la maggior parte delle persone ne fanno il proprio Dio, come quest'uomo qua. Quindi un falso Dio che ti tiene lontano dal vero Dio. Poi dice: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Ora, tante persone hanno spiegato questo in tanti, tanti modi. Che cosa sta dicendo Gesù? È un modo di dire, è un'esagerazione, è una specie di battuta di Gesù. È un'iperbole, ovviamente non sta dicendo un cammello letterale che deve passare attraverso un ago letterale. Dice, per dire, è una cosa difficile, quindi sta facendo un'esagerazione. Qui non sta più parlando alle folle, sta parlando a discepoli che gli chiedono spiegazioni, no? E poi che cosa dice? Loro, a questo punto, lui dice, è più facile che un cammello entri e passi per la cruna di un ago che un ricco che sia salvato. E loro dicono, e quindi è impossibile, nessuno ce la fa. Chi può dunque essere salvato? E questo dà l'occasione a Gesù di dire una verità molto importante che dobbiamo comprendere e dobbiamo predicare. Questo versetto: questo è impossibile agli uomini. La salvezza è impossibile agli uomini. La salvezza non può e non sarà mai un'opera di un uomo, ma sarà sempre un'opera di Dio. Ricordate, il ricco ne faceva un discorso di opere, che devo fare? Ne faceva un discorso di opere e di meriti, e non si sentiva a posto, non gli dava quella sicurezza, non gli dava quella certezza. Infatti le opere non daranno mai a nessuno la certezza della salvezza, e non possono darla, perché non si può essere salvati per le proprie opere. Bisognerebbe considerare solo le opere buone e non quelle cattive, ma non vale. Non è che le opere buone di una persona annullano, cancellano all'improvviso le sue opere cattive. Non è possibile. E poi dice: è impossibile agli uomini la salvezza, ma non a Dio. Perché? Perché ogni cosa è possibile a Dio. Gesù dice: ogni cosa è possibile a Dio, anche addirittura salvare. Ora, mentre dice questo Gesù, ogni cosa è possibile a Dio, non sta pensando che Dio può schioccare le mani o dire una parola e l'uomo può essere salvato. Questo può avvenire per qualsiasi altro miracolo, ma non per la salvezza. Voglio dire, Dio può dire una parola e qualsiasi miracolo può realizzarsi, ma non può dire una parola e produrre la salvezza. Perché per realizzare la salvezza, Dio ha dovuto fare qualcosa di diverso. Ha dovuto mandare Gesù, e Gesù è dovuto morire sulla croce. Ogni cosa è possibile a Dio, sì, ma lui lo sa benissimo che questo significa che ci sarebbe stata una croce, e lui avrebbe dovuto morire come prezzo di riscatto, come sostituto per noi peccatori. Quindi pensate a questo quando leggete questo versetto: questo è impossibile agli uomini ma non a Dio, ogni cosa è possibile a Dio. Sì, ma anche Dio è dovuto passare per la porta stretta, e non è stata una passeggiata, è stata veramente qualcosa di costoso. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù, rispondendo, disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figli, o poderi, per amor mio e dell'Evangelo, che non riceva il centuplo ora, in questo tempo, in casa, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi, non dice moglie, insieme a persecuzioni, e nel mondo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno. Quindi tutto questo lascia ai discepoli questa... il ricco non ha avuto il coraggio di lasciare tutto per seguire. Noi l'abbiamo fatto. Che significa?
Che significa, maestro? E Gesù, questa risposta secondo me mostra tutta la grazia, la bontà e la misericordia di Dio. Gesù avrebbe potuto dire: siete voi che ci guadagnate a seguirmi, che cosa volete ancora? Invece no, invece gli dice: non ti preoccupare, hai fatto delle rinunce, hai fatto dei sacrifici per me, ne vale la pena. Sarai premiato, sarai ricompensato qui su questa terra, perché dice il centuplo ora. Il centuplo non lo leggete come qualcosa di letterale che Dio ha obbligato, tu rinunci a una casa e te ne devi comprare 100. Loro hanno lasciato tutto, la casa, fratelli, sorelle, padre, madre, moglie. È possibile che perché una persona vuole seguire il Signore, la propria moglie, il proprio marito, lo lasci. I figli, i poderi, per amor mio e dell'Evangelo, Dio è capace di darti molto di più di quello a cui hai rinunciato, di ricompensarti in benedizioni spirituali e materiali qui su questa terra. E certo ci saranno un po' di persecuzione, tutto questo con un po' di condimento di persecuzione. Dio ti benedirà in questa vita, ma ci saranno anche le prove, le afflizioni. Io credo che la vita del credente sia una vita benedetta. Per quante sofferenze possiamo passare, dolori, eccetera, è la vita migliore che si possa vivere su questa terra. È una vita che ha nascoste delle ricchezze, delle gioie, delle soddisfazioni. È una vita abbondante. Però poi niente ha a che vedere con la vita eterna, che sarà del tutto diversa. Nel mondo a venire, la vita eterna. E poi termina questo discorso dicendo: molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi. Le cose nel mondo spirituale sono un po' diverse da come avvengono nel mondo materiale, sono esattamente opposte a queste. Quindi non vi lasciate ingannare, abbiate gli occhi spirituali e vedete in modo spirituale. Grazie Signore per la tua parola, così potente, così gloriosa. Grazie per Gesù, la nostra salvezza. Grazie perché possiamo essere in pace, non essendo tormentati dal fatto che forse saremo salvati, forse no, ma abbiamo la certezza perché abbiamo affidato la nostra vita a te. E tu non cambi, tu non menti, e tu non ci tradisci, non ci abbandoni, tu sei fedele, quindi possiamo riposare in te. Grazie per Gesù, grazie per la croce, grazie per la redenzione. Aiutaci a camminare in modo corretto, giusto, puro, santo. Aiutaci a camminare in un modo che testimonia che sei tu il Dio della nostra vita e non qualche altra cosa. I soldi, il successo, la carriera, le cose materiali, la popolarità. Se il nostro cuore, Signore, si sta arrendendo a queste cose, riportalo. Riportalo a te, Signore. Vogliamo amarti, amare solo te, Signore, con tutto noi stessi. E forse non ci chiederai di vendere tutto quello che abbiamo e di darlo ai poveri per seguire te, ma che se tu ce lo chiedessi, che ciascuno di noi potrebbe dire sì, va bene, lo farò, perché tale è la fiducia che abbiamo per te, tale è la riconoscenza che abbiamo verso di te e l'amore che proviamo per te, che sappiamo che tu non vuoi distruggerci o rovinarci o renderci infelici, al contrario, Signore, vuoi liberarci e vuoi renderci le persone più gioiose di questa terra. Grazie nel nome di Gesù.

Cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro affettuoso saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura tratta dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 10, dei versetti 10 e 11.

Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore.

0: Gesù prese le distanze da quei falsi pastori che avevano rubato il ruolo di guide. Quei pastori che uccidevano la fede in Dio e distruggevano la speranza del popolo attraverso le loro imposizioni, il loro dominio e la loro violenza. Così Gesù si presentò come il buon pastore venuto a recare la vita. Mise in disparte l'immagine della porta per assumere quella del pastore. All'immagine negativa del ladro che ruba, uccide e distrugge, il Signore oppose l'aspetto principale della sua venuta: donare vita, non una vita qualsiasi, ma una vita abbondante. È molto importante questa precisazione intorno alla caratteristica della vita offerta dal Signore. È un'indicazione precisa che non permette equivoci o malintesi. La vita offerta da Dio in Cristo non può essere una vita limitata, una vita frustrata, una vita misera, priva di significato e di scopi, una vita povera di mezzi e di prospettive, una vita inutile, senza frutto, senza valori, ma consiste nella vita di Dio che occupa, riempie, colma e fa traboccare la nostra vita. Così una vita abbondante, una vita sovrabbondante. Essere in Cristo significa avere ricevuto della sua pienezza e l'abbondanza della sua grazia. Così la vita cristiana è una vita ricca, colma di significato, degna di essere vissuta completamente, una vita attiva, impegnata, che trae la sua forza dalla comunione con Dio, che riceve la sua linfa vitale dall'amore di Dio, dirigendosi poi dove la volontà del Signore la trae. Quando la vita della fede perde valore, perde sapore, calore e diviene grigia, imborghesita, quando non si distingue e non si impone all'attenzione degli altri, allora vuol dire che qualcosa non va. Qualcosa di estraneo si è posto fra il cristiano e il suo Signore. Allora è necessario pregare. Bisogna riflettere, bisogna cercare la causa e rimuoverla al più presto possibile. Se il tralcio non è perfettamente unito alla vite, non può dare frutto e finisce per seccarsi. È senza dubbio triste vedere delle vite cristiane sterili, inutili, ripiegate su se stesse, quando invece dovrebbero essere in grado di trascinare altre vite verso il bene, consolando, aiutando e incoraggiando. Il fratello del figlio prodigo della nota parabola offrì un triste spettacolo di se stesso. Si trovava nella casa del padre, aveva tutto a sua disposizione, era ricco, ma purtroppo aveva sempre vissuto da povero. Non sia così di noi. Vi salutiamo, augurandovi la benedizione del Signore.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ascoltatore, ti saluto e sono contento di poter trascorrere qualche minuto per condividere con te le grandi verità bibliche intorno a Dio. Stiamo infatti esaminando l'argomento: chi è Gesù? E fra qualche istante, dopo lo stacco musicale, continuerò l'argomento considerando alcuni suoi attributi o qualità che evidenziano la sua deità.

Molte persone nel nostro mondo cosiddetto cristiano dicono di avere la Bibbia, quasi che possederla significasse qualcosa. Ma mi è capitato di fare qualche affermazione biblica e vedere le persone cadere letteralmente dalle nuvole. Il motivo era chiaro, non ne conoscevano il contenuto. Non so se anche questo sia il tuo caso, ma se ti chiedessi di parlarmi di Gesù, che cosa diresti? Ti affideresti a quanto imparato su testi umani, oppure a dei racconti, o a dei films visti?

solo Dio ha che gli appartengono e queste caratteristiche sono chiamate attributi. Esaminandone due, l'eternità e l'immutabilità, ci siamo chiesti se le caratteristiche, se gli attributi di Dio sono attribuiti anche a Cristo e la risposta è stata positiva. Pertanto, essi evidenziano che Gesù Cristo è Dio.

Ecco tre ulteriori attributi di Dio e del Signore Gesù Cristo. L'onnipotenza. Dire che Dio è onnipotente significa dire che non è limitato da nessuno o da niente. Egli manifesta la sua potenza tramite i risultati della sua parola e del suo volere. È allora un appellativo che può appartenere solo a Dio. È il suo infinito potere nella realizzazione di tutto quello che vuole. Per esempio, egli disse: sia la luce, e la luce fu. L'onnipotenza è dichiarata da Dio stesso, ed inoltre sappiamo dall'insieme degli altri suoi attributi che la sua potenza è senza limiti. Cristo è ripetutamente chiamato il creatore di ogni cosa, quindi la sua onnipotenza è manifestata nella creazione, e naturalmente non soltanto in questo. Dunque, questo attributo è un'evidenza schiacciante della deità di Cristo. Inoltre, durante la sua vita, egli stesso disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Di lui è ancora detto, per quanto riguarda il futuro, che egli trasformerà il corpo della nostra umiliazione, e chi scrive, qui è l'apostolo Paolo che si rivolgeva dei cristiani, il Signore, allora, è scritto che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Dunque, questi testi che abbiamo letto, queste affermazioni, dimostrano l'onnipotenza del Signore Gesù Cristo. Vediamo un secondo attributo, quello della onniscienza. Dio conosce tutto, egli conosce il passato. Un testo biblico afferma che il Signore fa queste cose le quali a lui sono note ab eterno, cioè nell'eternità passata. Egli, dice un altro testo della Scrittura, conosce ogni cosa del presente, egli conosce il futuro. Dunque concludiamo affermando che la sua conoscenza è perfetta. C'è un testo biblico nel libro del profeta Isaia che dice: chi ha preso le dimensioni dello Spirito dell'Eterno? O chi è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Ciò significa che egli conosce ogni cosa, è onnisciente. Ebbene, questo appellativo, questo attributo, questo carattere di Dio è attribuito a Cristo. Infatti si legge nel Vangelo di Giovanni che Cristo conosceva i pensieri dei suoi contemporanei. In un altro testo del Nuovo Testamento, nell'Epistola di Paolo ai Colossesi, è scritto che in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Infine, l'onniscienza di Cristo è evidenziata in modo chiarissimo da questo testo nel Vangelo di Matteo. Nessuno conosce appieno il figliuolo se non il padre, e nessuno conosce appieno il padre se non il figliuolo. Ora, questo significa

che egli ha l'onniscienza esattamente come il Padre. E questa dell'onniscienza di questo attributo è una ulteriore evidenza che Gesù è Dio. La terza caratteristica, il terzo attributo di Cristo che vogliamo vedere, è l'onnipresenza. Benché sia separato dal suo creato, è sempre e ovunque presente. Il salmista Davide diceva: «Dove me ne andrò lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti quivi. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche quivi mi condurrà la tua mano e la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. E la notte risplende come il giorno e le tenebre e la luce sono tutt'uno per te». Egli allora è onnipresente. Avendo già affermato e stabilito che il Padre e il Figlio sono uno, sono Dio, cioè le tre persone della Trinità sono Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non abbiamo dubbi nel dire che se il Padre è onnipresente, anche il Figlio è onnipresente. E allora Gesù Cristo manifesta questa caratteristica, questo attributo, l'onnipresenza. In modo particolare, dice la Scrittura, è presente nei credenti e fra i credenti. Egli infatti ha detto: «Io sono con voi in ogni tempo fino alla fine dell'età presente». E poi aveva affermato in precedenza: «Dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, quivi sono nel mezzo di loro». Gesù Cristo è Dio, ed è onnipotente ed onnisciente e onnipresente. Che implicazioni hanno questi attributi per la nostra vita? Per il credente parlare di onnipotenza di Dio significa dire che egli dà speranza dove non sembra che ce ne sia. In casa di Maria e Marta c'era cordoglio per la morte di Lazzaro, loro fratello, ma Gesù cambiò totalmente questa situazione risuscitando, intervenendo nella sua onnipotenza. Per il credente dire che egli è onnisciente significa non essere ansiosi per nessun motivo, perché egli ha tutto sotto controllo. Gesù una sera dormiva sulla barca mentre infuriava la tempesta ed i discepoli lo svegliarono dicendo: «Maestro, non ti curi tu che noi periamo?» Ed egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli ha tutto sotto controllo nella sua onniscienza. E infine, dire che egli è onnipresente significa per il credente ricordare che è presente nella sua vita, ed egli ha detto: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui». Se tu sei un credente, potrai parlare degli attributi di Cristo e sottolineare non soltanto le grandi verità che essi presentano, ma tutto ciò avrà una rilevanza pratica per la tua vita di tutti i giorni. Che questa possa essere la tua esperienza.

Chi è Gesù? Se vuoi conoscere più a fondo questo importante argomento o se hai dei chiarimenti da chiedere su quanto ascoltato, potrai scriverci. Bene, è giunto il momento di chiudere e pertanto ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici, vogliate gradire il mio più cordiale saluto e bentornati o benvenuti, se per qualcuno di voi è la prima volta che vi ponete all'ascolto del nostro programma Attraverso la Bibbia. Quindi do un saluto e un benvenuto a tutti quanti voi e oggi vorrei iniziare il nostro studio con la lettura di Isaia capitolo 53 versetto 8, dove è scritto, parlando di Cristo: dall'oppressione e dal giudizio fu portato via, e fra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo? Queste parole si sono pienamente avverate con Gesù Cristo, che fu strappato dalla terra dei viventi all'età di appena 33 anni. Il velo del tabernacolo, al quale ora torniamo, era fatto di lino fino ritorto e costituiva l'unica entrata al luogo santissimo. Ora, il velo indica simbolicamente l'umanità di Cristo. Infatti, mentre Cristo moriva sulla croce, a un certo punto rese lo spirito. In quel momento, come dice il Vangelo di Matteo capitolo 27, versetto 51, il velo del Tempio si spaccò in due per indicare la separazione del suo spirito dal suo corpo. Questo fatto però indicava soprattutto che ormai era stata aperta la via per entrare alla presenza di Dio. Ne segue che l'unica via aperta per accedere a Dio è quella mediante il Signore Gesù Cristo. Ricordatevi bene, amici, di quella famosa affermazione di Gesù che troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, quando Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Alcuni pensano che si possa accedere a Dio perché si è sinceri, o perché si è in buona fede, o perché si appartiene ufficialmente a qualche chiesa. No, non è vero. La parola di Dio dice che per andare a Lui ed essere salvati dobbiamo andarci mediante il Cristo, convertendoci a Lui. Ma torniamo adesso al velo, allo splendido velo del tabernacolo che ci parla dell'umanità di Cristo. Quando sto dinanzi al velo, sento di essere giudicato e condannato. Sento che non posso accedere alla presenza di Dio. Ma ecco che leggo nel Vangelo di Matteo al capitolo 27 che Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò e le rocce si schiantarono. La morte di Gesù fa in modo che noi possiamo accedere a Dio, ed è proprio il velo squarciato che lo dice simbolicamente.

Torniamo adesso all'Esodo, leggendo il capitolo 26, versetto 36 e 37. Dio disse: farai pure per l'ingresso della tenda una portiera di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, in lavoro di ricamo. E farai 5 colonne di acacia per sospendervi la portiera. Le rivestirai d'oro e avranno i chiodi d'oro e tu fonderai per esse 5 basi di rame. Anche questa portiera sospesa, le 5 colonne di acacia, portava dentro al luogo santo, dove stavano il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dell'incenso o dei profumi. E anche qui vi dico che voi non potete adorare Dio in nessun altro modo se non per mezzo del Signore Gesù Cristo. Dobbiamo infatti accostarci a Dio in spirito e verità, come disse lo stesso Gesù, secondo quello che è riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4, versetto 24, dove è scritto: Dio è spirito, e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. E si può fare questo soltanto mediante Gesù, che disse ancora, lo voglio ripetere: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Muovendoci ora dal tabernacolo vero e proprio verso il cortile esterno, notiamo che gli oggetti sono fatti di rame, e precisamente l'altare e la conca. Dentro al tabernacolo, spero ricorderete, gli oggetti erano d'oro. Ciò significa che man mano che ci si avvicina a Dio, l'accento è posto sulla persona di Cristo. Man mano invece che si esce fuori dal tabernacolo, l'accento è posto sull'opera di Cristo. Ma leggiamo adesso i primi 3 versetti del capitolo 27 dell'Esodo. Dio disse ancora: farai anche un altare di legno di acacia, lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. L'altare sarà quadrato e avrà 3 cubiti di altezza. Farai ai 4 angoli dei corni che spuntino dall'altare, il quale rivestirai di rame. Farai pure i suoi vasi per raccogliere le ceneri, le sue palette, i suoi bacini, i suoi forchettoni e i suoi braceri. Tutti i suoi utensili li farai di rame. Gli oggetti posti nel cortile esterno sono dunque fatti di rame, e il rame ci fa pensare al giudizio di Dio sul peccato. La questione del peccato, infatti, deve essere risolta prima di poter entrare nel luogo santo. Gli oggetti posti nel luogo santo erano fatti d'oro e rappresentano la comunione con Dio e l'adorazione verso Dio. Nel luogo santo, quindi, non vi può essere peccato, e perciò, come dicevamo, la questione del peccato deve essere risolta prima, nel cortile esterno, e l'uomo sta fuori, nel cortile. Ma come può l'uomo avvicinarsi a Dio? Prima di tutto, deve esserci qualcuno che muoia al posto dell'uomo. Se infatti l'uomo vuole accostarsi a Dio senza morire, deve necessariamente avere un sostituto. Qualcuno deve morire sull'altare di rame al posto dell'uomo. Notate inoltre che questo altare è a volte chiamato tavola del Signore o altare degli olocausti. Qui il Signore ha a che fare con il peccatore. Questo altare, infatti, ci parla della croce di Cristo e del fatto che Cristo è colui che morì al posto dell'uomo.

È avvenuto proprio come disse l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 5, versetto 2. Camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odor soave. Cristo è stato il nostro olocausto. L'altare fu fatto dagli uomini, ma il suo modello è nei cieli, e la croce fu l'altare del sacrificio scelto da Dio. Il Signore Gesù Cristo fu la vittima destinata a morire su quella croce, secondo l'eterno piano di Dio, per la salvezza dell'umanità. Gesù quindi è molto di più di un uomo giusto. Egli fu l'agnello destinato ad essere ucciso fin dalla fondazione del mondo, per la nostra redenzione. Non ci si può dunque avvicinare a Dio se non per mezzo dell'altare di rame. Su tale altare deve essere sacrificata una vittima che prenda il posto dell'uomo. E ciò ci porta naturalmente a pensare al Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 29, dove è scritto che Giovanni Battista vide Gesù che veniva a lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Qui si parla di Gesù quale sostituto dell'uomo sull'altare di rame. E la croce divenne un vero e proprio altare in quelle ultime tre ore quando scesero le tenebre e Gesù pagò per i peccati miei e tuoi. Ora ci viene detto sempre nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 versetto 12 che a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Nessuno, amici, poteva adorare, pregare o servire il Dio prima di accostarsi all'altare di rame. Ogni sacerdote, ogni levita doveva accostarsi a quell'altare. E se Gesù stesso non fosse passato attraverso l'altare di rame, noi non avremmo mai potuto avvicinarci a Dio. Gesù, però, non è solo l'agnello che morì per noi, ma anche l'agnello che risuscitò. A tale proposito l'Apostolo Giovanni ci dice in Apocalisse capitolo 5 versetto 6 che egli vide un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato. Come dunque l'altare di rami stava dinanzi all'entrata del tabernacolo, così la croce di Cristo sta dinanzi al cielo. Fu certamente eretta su questa terra, ma non si può entrare in cielo se non per mezzo di colui che fu crocifisso, Cristo Gesù. Il rame poi che copriva l'altare ci fa pensare al giudizio, mentre il legno di acacia, coperto di rame, ci fa pensare alla forza di Cristo nell'affrontare il sacrificio. Ci troviamo insomma dinanzi a una grandiosa rappresentazione simbolica della croce di Cristo Gesù. Passiamo adesso ad esaminare più dettagliatamente il cortile esterno al tabernacolo, leggendo Esodo capitolo 27 versetto 9 e 16. Dio disse: farai anche il cortile del tabernacolo, dal lato meridionale ci saranno per formare il cortile delle cortine di lino fino ritorto per una lunghezza di 100 cubiti per un lato. Per l'ingresso del cortile ci sarà una portiera di 20 cubiti di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto in lavoro di ricamo, con quattro colonne e le loro quattro basi. Ancora una volta, i colori delle cortine ci inducono a pensare a realtà spirituali. Il violaceo, infatti, è un colore che ci fa pensare al cielo e quindi al Figlio di Dio che venne dal cielo per cercarci e per salvarci. E con quest'ultima considerazione dobbiamo concludere l'odierno studio, perché il tempo ormai è terminato. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Grazie amici per la vostra sintonia, qui Eros Bacoscina che vi invita ad ascoltare la buona novella, il lieto annunzio della rigenerazione che è in Cristo Gesù. Quest'oggi vogliamo considerare un soggetto molto importante. Chi sono i figli di Dio? Siete voi amici figli di Dio? Come lo sapete? Ne siete certi? Ebbene, state con noi per questi pochi minuti e chiarificheremo una volta e per sempre questo argomento. Ma prima eccovi un po' di musica.

alle tante cose che noi riceviamo dai nostri ascoltatori ci sono immagini. Immagini di santi, di Gesù, di Maria. Naturalmente sono tutti frutto dell'immaginazione umana, perché nessuno sa come davvero Gesù fosse, e infatti non dovremmo ritrarre cose simili, prima di tutto perché è in violazione del secondo comandamento, poi perché, come detto, nessuno sa realmente quale fossero le sembianze di Gesù, e infine e soprattutto perché noi come uomini non sappiamo neppure chi noi siamo. Chi dice che proveniamo dalle scimmie, chi dice che siamo figli di Dio, e noi stessi di per conto nostro non sappiamo proprio definire chi noi siamo. Bene, la scrittura ha tanto da dire sul soggetto, e noi ne abbiamo precedentemente parlato sotto diversi punti di vista. Quest'oggi vogliamo di nuovo considerare questo soggetto, ma lo facciamo da un altro punto, e prenderemo per ispirazione certi versetti che ci sono dati dal libro di Giobbe, dove troviamo un episodio che si svolge prima ancora della storia, proprio sul principio, e ci dà assai luce su questo interessante argomento.

Ed ora esortiamo ognuno dei nostri ascoltatori ad aprire la loro Bibbia al libro di Giobbe. Il libro di Giobbe proprio nel mezzo della Bibbia, prima dei Salmi. Giobbe capitolo primo. Leggeremo appena appena due o tre versetti, cominciando col sesto. Giobbe capitolo primo. Cominciamo a leggere dal sesto versetto. Ora accadde un giorno che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. E l'Eterno disse a Satana: «Donde vieni?» E Satana rispose all'Eterno: «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». E l'Eterno disse a Satana: «Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male». E Satana rispose all'Eterno: «Egli è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai tu circondato d'un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia». Possa lo Spirito Santo aiutarci nella meditazione di questo passaggio della sua santa parola.

Mercoledì scorso, durante lo studio biblico, il nostro caro fratello Arturo, discutendo il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, istruendoci sul ministero di Gesù, dove lui si dice di essere un figlio di Dio, toccò casualmente il libro di Giobbe, dove al principio troviamo menzionati i figli di Dio. E così io, tornato a casa, ho voluto rileggere tale passaggio. Se voi siete come me, non avete potuto fare a meno di rimanere perplessi e incuriositi davanti a questa frase che troviamo nel sesto versetto e che poi è ripetuta anche nel secondo capitolo di Giobbe, che ci mette davanti questi personaggi qui chiamati i figli di Dio. Chi sono? Di chi si parla? Come sono figli di Dio? Lo sono come Gesù lo era? No, perché sappiamo che egli era l'unigenito figlio di Dio. Erano allora uomini credenti e timorosi di Dio? No, perché li troviamo alla presenza di Dio e sappiamo che nessuno che è nella carne può vedere Dio. E allora chi erano? Ora noi potremmo rimanere incagliati qui o potremmo deviare in mille maniere, ma se facciamo così potremmo, io penso, perdere di goderci d'una buona meditazione. Tutti i commentari, tutti gli studiosi ci dicono che qui si parla di angeli, sia dal modo in cui Dio è qui chiamato Elohim, sia perché gli uomini non potevano essere come tali considerati, non essendo ancora promulgato il periodo di grazia offerto poi nel nome del Signor Gesù Cristo. Non è importante discutere chi sono o perché sono così chiamati, quello che è importante è notare quello che come figli di Dio loro facevano, e notiamo che essi venivano periodicamente alla presenza di Dio. Queste creature, questi figli, erano diligentemente occupati nelle missioni loro affidate da Dio. Ma benché esse fossero importanti, ecco che nel giorno appuntato loro tralasciano tutto per venire alla presenza di Dio. Ciò a cui accudivano gli angeli era di sicuro più importante di quello che facciamo noi, pure quando il giorno dell'incontro veniva, loro preferivano lasciare tutto da parte perché presentarsi a Dio era assai più importante di ogni altra cosa. E noi, sì, noi ci consideriamo figli di Dio, e guai se qualcuno osasse mettere in dubbio la nostra fede o la nostra posizione come tali. Ma, cari amici, le parole contano poco. I fatti sono quelli che dimostrano chi in verità siamo noi. Dio ha pure appuntato un giorno per noi per venire alla sua presenza, e non è il sabato, il giorno del riposo degli ebrei, che ci ricorda l'oneroso peso della legge, ma è appunto la domenica, nome che significa il giorno del Signore, che ci ricorda il dono della sua grazia e la sua risurrezione. Ma cosa facciamo noi? Ci riuniamo noi ogni domenica con gli altri credenti per adorare il Signore e cercare la sua presenza? O ogni piccola scusa ci è valida per assentarci dalla Chiesa? Non ci può essere altra cosa più buona o più meritoria che noi possiamo mettere davanti. Ogni domenica noi dovremmo riunirci con gli altri figli di Dio, come qui è descritto che avveniva nel cielo. Ma guarda, qualcuno potrebbe dire a questo punto che se alla Chiesa fosse davvero presente Dio, nessuno mancherebbe, ci verrebbero tutti, anche quelli di fuori. Ma se qualcuno potesse fare questa obiezione, allora noi dovremmo concludere che quella persona non è credente, perché il Vangelo fa chiaro, Gesù non mente e insegna che dove due o tre sono riuniti assieme nel suo nome, lui è là nel mezzo. Gli angeli si sentivano attratti dalla presenza di Dio
Questi esseri sentivano il bisogno della comunione con lui e col resto degli altri consimili, e non è a caso che Gesù, prima di andare alla croce, istituisse un memoriale, la Santa Cena, che richiede che pure noi, suoi discepoli, ci riuniamo periodicamente e tutti assieme veniamo alla sua presenza. Quando Dio, secoli prima, istituì la celebrazione della Pasqua, del Passover, pure troviamo che Dio e gli angeli cooperano assieme nella salvezza del popolo ebreo e nella condanna del ribelle popolo egiziano. Ma qui notiamo ora un'aggiunta, la simbolica presenza dell'agnello che toglie i peccati dal mondo. Cosa notiamo? Che prima della creazione, come nel Vecchio Testamento, come nel Nuovo, c'è una periodica riunione dei servi di Dio alla sua presenza. Notiamo che tanto in questo resoconto di Giobbe come all'ultima cena di Gesù, la comunione con lui è violata dall'inopportuna presenza del malefico. Nel caso descrittoci in questo libro di Giobbe, è Satana che è in terra colui che ispeziona l'opera di Dio e che in cielo è l'accusatore degli uomini. Lui era presente, lui è sempre presente. Nel caso di Gesù troviamo Giuda che anche lui, dopo aver ispezionato l'opera di Cristo, notando che questa non serviva a dar gloria o a generare a lui potere e ricchezza, ecco che se lo vendé per 30 monete d'argento. Così, amici, fratelli in fede, ricordiamoci che quando pure noi veniamo alla presenza di Dio, quali suoi figliuoli, la presenza di Cristo in spirito è con noi. Che dite? Sarà Satana troppo lontano? No! Egli è sempre vicino, egli non manca mai una riunione, egli è come un leone ruggente che se ne sta in agguato cercando chi possa divorare. E vi piacerebbe essere divorati da lui? Oh, stiamo attenti. Noi ci riuniamo per nutrirci, per mangiare, oserei dire, come Gesù ha detto, il corpo e il sangue dell'agnello divino. Lui invece viene per divorare ognuno di noi, per accusarci l'uno contro l'altro, per metter dubbi. Infatti notate, è proprio nella celebrazione della Santa Cena, dell'ordinanza che dovrebbe riunirci tutti assieme, che noi troviamo invece la cristianità divisa e frammentata. Ma qui, in questo affascinante libro, troviamo nascosta una sorprendente vittoria. Abbiamo visto nel primo capitolo che Dio era con i suoi figlioli, con gli angeli, e Satana pure è presente. Abbiamo visto nel secondo capitolo la stessa cosa. Questo ci dice che periodicamente veniva questa riunione e i figli di Dio andavano a presentarsi davanti a lui. Ma andate a vedere alla fine di questo libro, all'ultimo capitolo, chi è presente davanti a Dio? Gli angeli? No, un uomo, Giobbe. Ora, l'incontro è divenuto personale. Ora Giobbe non solo gode della presenza di Dio, ma pure usufruisce il suo divino potere, il potere intercessionale, nel vero senso della parola. Giobbe diviene qui il sacerdote di Dio e i suoi cosiddetti amici possano essere perdonati, possano ricevere salvezza dall'ira di Dio solo quando Giobbe intercederà pregando per loro il Dio. In finale analisi troviamo che Giobbe qui ha rimpiazzato gli angeli, ha preso il loro posto davanti a Dio. Lui diventa un figlio di Dio, un sacerdote, un ambasciatore. Al principio troviamo queste creature, angeli, ma ora ecco che si vengono sostituiti e il titolo di figli di Dio viene passato ad uomini e a donne che, come Giobbe, si sono visti completamente perduti in sofferenza e abbandonati da tutti, che come Giobbe non hanno sperato nei loro meriti, nella loro bravura, ma nella grazia di Dio.
che come Giobbe non hanno dato ascolto ai consigli degli uomini, ma si sono mantenuti stretti e fermi e si sono difesi con la parola di Dio, che come Giobbe hanno ricercato un mediatore fra l'uomo e Dio, uno che mettesse una mano sull'uomo e l'altra su Dio e li riconciliasse assieme. Che come Giobbe credano che il loro Redentore vive e che anche dalla polvere i loro occhi lo vedranno. Tutti coloro che come Giobbe resisteranno e vinceranno diverranno figli di Dio. A chi vince, dice Gesù, io darò di sedersi meco sul trono, come anch'io ho vinto e mi son posto a sedere sul trono. No, nell'incontro finale non saranno gli angeli che avranno comunione con Dio, ma coloro che sono stati redenti e su cui il mediatore ha posto la sua mano forata sulla loro spalla. Cari amici ascoltatori, siete voi in quel numero. Sapete che il vostro Redentore vive? Avete la certezza della vostra salvezza? Avete la certezza che presto ritornerà e lo vedrete? Se così è, allora uniamoci assieme nella sua presenza, adoriamolo, e mentre ci ricordiamo non delle sofferenze di Giobbe, ma di quelle di Cristo estremamente più crudeli e severe, guardiamo assieme alla vittoria finale che ci farà sostituire gli angeli e ci metterà per sempre sul trono di Dio. Queste sono le cose che Dio vuole darci, queste sono le cose che vuole dare anche a voi, cari amici ascoltatori, e ve le dà senza alcun merito, senza far cosa alcuna, semplicemente credendo ed esprimendo la vostra fede nella grazia di Dio. Oh Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Aiutali col tuo Spirito Santo a comprendere queste verità e fa che anche loro possano divenire annoverati fra i tuoi figlioli. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Allora, siamo in Colossesi capitolo 1, questa volta insieme, e il titolo del messaggio che ho messo è Cristo giunto a voi. Cristo giunto a voi. C'era un corrente nella chiesa primitiva, la chiesa del primo secolo, che diceva che la salvezza era solo per i giudei. Gesù in Atti 1:8 diceva: andate a Gerusalemme, aspettate la promessa del Padre, il venire dello Spirito Santo, e voi sarete poi i miei testimoni a Gerusalemme, in Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Ma come abbiamo visto in Atti degli Apostoli, capitolo 11, la cosa sorprendente della chiesa iniziale era che gli apostoli non credevano che Gesù fosse venuto a salvare il mondo non ebraico. Loro pensavano, Atti 1:8, andremo fino all'estremità della terra evangelizzando i giudei. Ma noi che non siamo ebrei, siamo lasciati senza speranza di gloria, senza salvezza. Quando questo momento di Atti 11 è cambiato e finalmente i grandi apostoli hanno compreso la salvezza larga di Dio, un secondo problema è venuto. Il problema qual era? Ok, tu che sei gentile, va bene, puoi essere salvato, ma sarai salvato soltanto se osservi Deuteronomio. Solo se osservi la legge di Dio, devi essere circonciso, non puoi mangiare maiale, devi rispettare il sabato, le feste ebraiche e tutte queste leggi che Dio aveva stabilito tramite Mosè. Tu puoi essere cristiano, ma devi diventare ebreo prima di essere cristiano. Per essere un vero cristiano devi rispettare la legge di Mosè. E Paolo parlerà a questa chiesa nella città di Colosse e sottolineerà il fatto che le cose non stanno così. Anzi, lui vuole mettere in chiaro che le cose di prima erano in funzione a Cristo che doveva venire. Girate con me un attimo in Colossesi 2, versetto 17, un versetto forse chiave di questa lettera che Paolo scrisse alla chiesa a Colosse. Colossesi 2, 17, Paolo dà una spiegazione breve, questo versetto è chiave. Queste cose sono cosa? Ombra di quelle che devono venire. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire. Ma il corpo è di Cristo. Altre traduzioni invece di dire il corpo è di Cristo, dicono la sostanza è Cristo. Paolo dà un piccolo, come si dice, sommario, si dice riassunto. Paolo dà un riassunto di tutto il cristianesimo qui. E come noi, come cristiani, dovremmo vedere la legge di Mosè. Lui dice, tutte le cose che vediamo nell'Antico Testamento è un'ombra di cose a venire. Erano segnaletiche stradali. No, voi che andate in vacanza, magari ti metti in macchina, andate in aeroporto. Seguiamo e seguiremo delle indicazioni per portarci alla destinazione finale. E Paolo dice che la legge di Mosè serviva in gran parte per indicarci la destinazione finale.

Allo Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Questa lettera di Colosse, scritto ai Colossesi, era scritto da Paolo mentre lui era in carcere a Roma. Era una delle epistole scritte dal carcere a Roma. E Paolo in carcere, insieme con il suo fratello Timoteo, scrive ai santi e fedeli fratelli in Cristo a Colosse. Se non sapevate, se tu sei un cristiano, tu sei un santo. Non sei santo perché tu hai compiuto un grande miracolo, o perché tu eri bravo abbastanza, o perché tu hai seguito la legge di Mosè al 100%. Tu sei santo perché la parola santità o santificazione, essere messo da parte. Resi santi. Noi siamo santi, resi santi grazie al sacrificio di Gesù per noi. Amen. Tu sei un santo di Dio. E ai fedeli fratelli, lui scrive a questa chiesa a Colosse: grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Versetto 3: noi rendiamo grazie a Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando continuamente per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù. È importante una cosa per noi di realizzare è che l'Apostolo Paolo non ha piantato questa chiesa a Colosse. Lui ha sentito della loro fede. La città di Colosse in realtà si trova a 200 chilometri est della città di Efeso. Paolo rimase circa 3 anni nella città di Efeso. Troviamo in Atti 16 che Paolo, nel secondo viaggio missionario, voleva andare ad Efeso per evangelizzare e piantare una chiesa, ma lo Spirito Santo ha detto di no. Strano, no, che lo Spirito ti dice no di fare un'opera spirituale, ma no, non ora. E non era fino al suo terzo viaggio missionario, in Atti 19, che finalmente Paolo arriva alla grande città di Efeso e rimase lì 3 anni. 2 anni del quale si trovò, Atti 19, versetto 10, 2 anni nella scuola di un certo tiranno. 2 anni insegnando. E Atti 19, versetto 10 ci dice: di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore Gesù. Paolo stesso non ha iniziato questa chiesa, non era mai andato a Colosse nei suoi viaggi missionari, ma evidentemente Colosse era frutto del suo ministero in un'altra città. Noi abbiamo la fede che se io rimango fedele nella mia postazione di servire Dio, seminare la sua parola e vivere il mio cristianesimo, che Dio farà delle cose con la tua vita, con la mia vita, che non posso neanche immaginare. Wow, magari Paolo, sentendo della chiesa nuova a Colosse, dice: wow, gloria a Dio! Volevo andare in più città, ma ero bloccato ad Efeso. Ma la parola di Dio non è legata. Magari noi ancora di più abbiamo mezzi di comunicazione, di Facebook, YouTube, dove possiamo spandere di più la parola di Dio, molto di più che Paolo. Ma vedi che lo Spirito Santo è fedele di spandere la sua parola, spostare i suoi figli dove vuole spostarli. Evidentemente, se guardate versetto 7, la chiesa a Colosse o fu piantata o guidata, versetto 7, da un certo Epafra. Guardate con me: come avete imparato da Epafra, nostro caro compagno, co-schiavo, Paolo dice nel greco, sindulos, il nostro compagno, co-schiavo Epafra, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi. E evidentemente Paolo, che conosceva questo Epafra,
magari

0: era frutto di quella scuola biblica ad Efeso che poi andò in un'altra città a 200 chilometri est di Efeso, magari ministrando, insegnando. Sorge una grande domanda: ma questi gentili, questi non ebrei a Colossi, devono o non devono essere circoncisi? Questi devono o non devono mangiare del maiale al ristorante cinese, no? Fino a che cosa devo fare in rispetto alla legge di Mosè? E evidentemente questo caro ministro, questo leader Epafra, viaggia dalla Turchia di oggi fino a Roma per chiedere a Paolo dei consigli. Ma Paolo, cosa pensi tu? Cosa dobbiamo fare qui? Perché io voglio insegnare fedelmente a questi cristiani nella chiesa a Colosse. Cosa pensi? E Epafra viaggia fino a Roma per ottenere chiarezza teologica per i suoi fratelli a Colosse. Fino a che punto siamo disposti noi a viaggiare, ad incamminare per avere chiarezza su qual è la volontà di Dio, su come possiamo essere salvati? Epafra, bravo, un leader di chiesa che fa grandi viaggi per raggiungere Paolo a Roma, per parlargli della fede di questi credenti a Colosse e per chiedere consiglio e chiarezza. E quindi versetto 4: quando abbiamo sentito parlare da questo Epafra della vostra fede in Cristo, due, del vostro amore verso tutti i santi e a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli. Paolo disse la stessa cosa alla fine di 1 Corinzi 13, ora dimorano queste tre cose, no? Fede, speranza e amore. Ma la più grande di esse qual è? L'amore. La fede e speranza non sono grandi quanto amore, perché quando saremo in cielo non servirà più la fede né speranza, perché saremo occhio, no? Saremo nella presenza sua. Non servirà più fede, non servirà più speranza, perché ciò che abbiamo sperato è arrivato e saremo nella sua presenza, ma l'amore durerà. Chiesa, possiamo essere un ambiente caratterizzato da questi tre elementi? E quando non stiamo camminando in fede, possiamo incoraggiarci dicendo: dai, camminiamo per fede, crediamo in Lui. Che quello che noi parliamo riguardo alla politica mondiale, COVID, dove sembra che cadiamo in una grande depressione, o parliamo del ritorno di Cristo come terrore, paura, e manca un po' di speranza e gioia. Fede, speranza, dove parliamo del ritorno di Cristo non con terrore, ma con una grande gioia e aspettativa. Fede, speranza e amore. Possiamo, quando qualcuno sparla un altro, quando qualcuno lamenta, prende in giro, riprendere nell'amore i nostri fratelli, dire: queste non sono parole amorevoli. Possiamo sfidarci di camminare sempre di più nell'amore di Cristo. Amen. Perché Gesù ha detto: conoscerete che siete i miei discepoli per cosa? L'amore che avete l'uno per l'altro. Che il Signore ci aiuta, come i Colossesi, a crescere in fede e speranza, ma specialmente nell'amore. Di qui, versetto 5, di qui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo. Non possiamo in realtà conoscere l'Evangelo di Cristo senza sentire di fede, speranza e di amore. E questa parola, versetto 6, che è giunto a voi. Magari Paolo, che era bloccato in carcere. Vi sentite mai bloccati nella vita? Dove non potete influire su magari le cose esterne, magari conflitti nella tua nazione e tu sei bloccata, magari problemi di salute e tu dici: sono senza potere di cambiare la situazione. Paolo, che era bloccato nella sua situazione a Roma, magari voleva viaggiare di più, voleva raggiungere più città, era bloccato e chiedeva: ma Signore, perché sono bloccato in carcere? E lui stesso, al sentire il fatto che la parola di Dio andava senza di lui, era grandemente incoraggiato. Ognuno di noi siamo limitati, Chiesa. Io sono limitato con l'energia e le ore, io non sono l'onnipresente Dio. E ognuno di noi possiamo versare quel tot, possiamo fare quel tot, ma alla fine siamo tutti bloccati. E dobbiamo essere incoraggiati che lo Spirito di Dio non è mai bloccato, la sua parola non è bloccato a Roma in carcere, ma spande e cresce. E Paolo dice, wow, la parola di Dio è arrivata anche a Colosse. Gloria a Dio. E spero che quello che io faccio con la mia vita va al di là dopo la mia morte. Spero che tutti noi possiamo seminare e lavorare per lo scopo del Vangelo al tal punto che il seme della parola cresce molto più al di là della nostra stessa vita. Versetto 6, che è giunto a voi come pure in tutto il mondo e porta frutto e cresce. E come avviene anche tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. Questo è un grande punto per la quale la nostra Chiesa studia la Bibbia. Perché le parole di David Downs non sono viventi, o vivente. Le parole mie non sono viventi, ma la parola di Dio è un seme vivente. E credo che se io leggo queste epistole, se leggiamo Deuteronomio, è letteralmente un insieme di semi che cadono nei nostri cuori e crescono. E quando tu senti dalla morte e la resurrezione di Gesù e te ne vai da questo locale e tu dici, cavolo, Gesù è risorto, Gesù è unico, Gesù è il tutto. E la parola di Dio fa un'opera in te più di quello che io potrei mai fare, perché essa è vivente e porterà frutto. Se voi in vacanza leggete un po' della parola, è il seme di Dio, la vita stessa di Dio che va piantata nei vostri cuori e cresce e porta frutto. Così conosciamo la grazia di Dio in verità. Versetto 7. Come avete imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi. Spero di essere fedele a Dio e fedele a voi. Pregate per me. Che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. Mi piace questo, no? Questo pastore, questo diacono, non so quale sia. La parola qui, ministro di Cristo, è diacono. Ma Epafro è un leader a Colosse. Un leader a Colosse e va a Paolo e dice, wow, sono innamorati di Gesù, sono grato per loro. Lui racconta le cose belle dei suoi fratelli. Parla bene, li benedice. Parlare bene, benedire. Versetto 9, perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che. Poi da questo versetto 9 al versetto 12, Paolo elenca le richieste di preghiera che lui prega per i colossesi. E se non sai cosa pregare per te stesso, non è sbagliato vedere le preghiere di Paolo o altri nella Bibbia e riflettere, pregare queste stesse cose per te o per i nostri fratelli in chiesa. Ma stanno crescendo, stanno bene. E quindi è anche giusto pregare per chi sta bene nella fede. A volte le richieste di preghiere sono soltanto per le cose difficili. Prega per questo. Che sono in mal salute o ho bisogno di un nuovo lavoro e preghiamo solo per le cose difficili. Qui la chiesa Colosse sta bene e Paolo comunque prega per il loro bene. Cosa prega Paolo? Guardiamo. Di pregare per voi e di chiedere che, uno, siate ripieni della conoscenza della sua volontà. Io non conosco sempre quale sia la volontà di Dio per me. Non so per voi, ma non è sempre chiaro, perché Dio ci comunica nel profeta Isaia che i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri. Io a volte penso che una cosa è molto chiara, una cosa è chiara. Questa è la volontà di Dio. Sei sicuro? Io devo continuamente pregare Dio, Dio fa sì che i miei pensieri si allineino con i tuoi. Io voglio crescere non nella mia volontà, ma nella conoscenza della sua volontà per me. Perché non è sempre la stessa cosa. Dio è onnisciente. Cosa vuol dire? Sa tutto. Tu sai tutto? No. Chi sa tutto? Solo le nostre mogli sanno tutto, giusto? Scherzo. Neanche le mogli. Nessuno di noi siamo onniscienti. E quindi è giusto pregare Dio, fammi sapere quale sia la tua volontà in questo. Rimango in silenzio, prego, guidami. Rendi chiaro tu. Due, in ogni sapienza ed intelligenza spirituale, voglio crescere non soltanto nella conoscenza di ciò che vuole, ma anche nella sapienza e nell'intelligenza delle cose spirituali. Riguarda il carisma, riguarda il frutto dello spirito, riguarda le cose di Dio, le ombre preannunciate, e come Gesù è l'adempimento, il piano meraviglioso di Dio, il mistero nascosto. Dio voglio crescere nelle conoscenze di te, tutto. Punto 3, versetto 10, lui prega affinché possano camminare in modo degno. Ogni cristiano, a prescindere, non cammina sempre come si deve. Noi pecchiamo, sbagliamo. Ma un vero cristiano è definito secondo un cammino di continuo ravvedimento, non un cammino di perfezione. E quindi Paolo, punto 3, lui dice: io prego affinché camminate sempre di più in modo degno. E quindi quando qualcuno ti fa notare un peccato, tu dici: cavolo, hai ragione, ah, Signore, mi ravvedo, Signore, purificami, come abbiamo cantato prima. Non mi offendo, ma chi sei tu a dirmi queste cose? Cioè, no, voglio camminare nella luce. Giovanni 3 dice che i non credenti evitano la luce, ma i veri credenti si avvicinano alla luce affinché le loro opere possano essere manifestate che sono in Dio. E quindi punto 3, Paolo dice affinché camminate in modo degno del Signore. Signore, voglio camminare sempre di più in modo degno. Non per essere salvato, ma in vista della mia salvezza. Non per ottenere la giustificazione, ma come frutto della mia giustificazione. Voglio camminare con te. Numero 4, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Io voglio piacere a Dio. So che Lui mi vede attraverso il sangue di Cristo, sono salvato, ma in virtù della mia salvezza, giorno per giorno, voglio portare un sorriso alla faccia di Dio, dove lo spirito di Dio non è contristato o lo spirito è spento. E non sto dicendo che da oggi sono salvato, domani non sono più salvato, martedì sono salvato, mercoledì non sono salvato, ma di giorno in giorno voglio portare piacere a Dio. Numero 5, di essere fortificati con ogni forza, secondo la gloriosa potenza. Paolo prega, numero 5, affinché siano fortificati secondo la potenza di Dio. E tu dici: io vedo la legge di Dio, vedo i requisiti di Mosè che esprimono la natura di Dio, il suo cuore: non uccidere, non commettere adulterio, non fare questo, non fare quello. Vedo la santa legge di Dio, ma non so come camminare secondo essa. E Paolo dice, numero 5, dobbiamo essere fortificati spiritualmente. Non è un cambiamento dall'esterno verso l'interno, ma la vita cristiana è una nascita interna che va verso l'esterno. E l'unico modo in cui io posso iniziare a non ammazzare e non commettere adulterio e di essere fortificato spiritualmente giorno per giorno. Spirito Santo, rinfrescami. Oggi riempimi di te, Dio, della tua potenza. Perché senza la potenza dello Spirito Santo, Atti 1:8, non potrei mai esserli un testimone, né a Gerusalemme, né fino all'estremità della terra. Io non posso fare niente, non posso amare mia moglie, non posso lavare il gabinetto, non posso fare niente che possa piacere a Dio se non è attraverso la potenza che lo Spirito, con cui lo Spirito ci fortifica. E se sono fortificato spiritualmente, avrò ogni perseveranza e pazienza che serve, e la vita sarà una vita vissuta con, versetto 11, gioia. Ringraziamento, versetto 12, a Dio Padre, con gioia e un cuore grato. Ma affinché cerco di essere una persona religiosa, che faccio questo, faccio quello, scatola questo, scatola quello, cioè cerco di fare secondo la legge, sarò sempre frustrato. Ma quando riposo nell'opera compiuta di Cristo e sono colmo della potenza che viene dallo Spirito, avrò il frutto dello Spirito di conseguenza. E vivrò la mia vita con gioia e ringraziamento a Dio che ci ha fatti degni. Il cristianesimo non è un io mi faccio degno e poi vado in chiesa. Io vado in chiesa perché, versetto 12, leggete, Gesù ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È un'opera di Dio in te. Gesù ti ha reso degno di essere nella sua presenza. La croce di Cristo è il pagamento dei tuoi debiti e dei miei debiti. E quindi è Gesù e il suo sangue che mi rende degno. Lui ci ha fatti degni. Versetto 13 e 14, Paolo sottolinea l'opera di Cristo. Guardate, versetto 13, poiché egli ci ha cosa? Riscossi dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. E quindi Gesù, salvandoci su quella croce, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Tu, prima di essere un cristiano, appartenevi ad un regno di tenebre e Satana era il tuo capo. Se ti sei reso conto di questo fatto, era così. Eravamo tutti noi figli del diavolo. A volte il mondo insegna, no, siamo un po' tutti figli di Dio, porti rispetto uno per l'altro. Portiamo rispetto perché ognuno è grandemente amato di Dio e fatto nella sua immagine, ma non ognuno è figlio di Dio. Figli di Dio diventiamo quando veniamo trasportati da un regno ad un altro. Noi apparteniamo ad un altro regno. Il versetto 14, Paolo dice, in questo regno della luce di Dio, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. E possiamo immaginarci nei panni di questi gentili a Colosse che dicono, ma Paolo, per essere salvato, per partecipare a questo club, a questo gruppo, alla chiesa, per essere, come Paolo disse ai Romani, Romani 11, essere innestati in questo ulivo, essere partecipi, cosa devo fare per essere incluso in questo regno di Gesù? Devo seguire la legge di Mosè, gli ordinamenti dati a Sieni? Cosa devo fare? Essere circonciso? Non mangiare mai, cosa devo fare? E Paolo sta dicendo ai credenti a Colosse che hanno già tutto in Gesù. Versetto 6, Cristo è giunto a voi. Se avete Cristo, avete già la redenzione per mezzo del suo sangue, non per il mezzo del sangue di tori e pecore sacrificate al Tempio a Gerusalemme. Voi a Colosse avete tutto quello che vi serve in Gesù, grazie alla sua opera. E non dimentichiamoci di chi lui è. Paolo spiega nei prossimi versetti chi è questo Gesù. Era soltanto Mosè 2.0? Gesù era soltanto un altro insegnante bravo, ma serve sempre Mosè, che stiamo guardando la vita di Mosè. E Gesù più Mosè o Gesù è abbastanza? Chi è Gesù? Chi è? Versetto 15, Paolo dice ai Colossesi, egli è l'immagine dell'invisibile Dio. Se c'è un passaggio per i testimoni di Geova forte, sono questi versetti. Li usano anche male, perché guardano questo versetto 15 e la usano per dire che Gesù non è Dio. Ma chi è l'immagine dell'invisibile Dio? Io no. Voi non potete guardare me e dire chi ha visto me ha visto il Padre. Ma pure Gesù lo disse a Filippo, no? Siete stati con me così tutto questo tempo e non sapete che chi ha visto me ha già visto il Padre? Guai a me a dire queste parole, cioè io, non guardate me, no? Guardiamo Gesù, che è poi la dichiarazione di Paolo in Colossesi 3:1, dunque guardiamo a Gesù, che è lassù, mettiamoci gli occhi su Cristo, l'autore della lettera agli ebrei, Ebrei 1:2 dice in questi ultimi giorni Dio ci ha parlato per mezzo di suo figlio che egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Gesù non era soltanto un bravo insegnante. Ebrei 1:2 dice che Gesù è il creatore dell'universo. I testimoni di Geova dicono che Gesù è un angelo. Non so se gli angeli hanno i poteri da creare un universo, no? Non penso. È solo Dio che è il creatore dell'universo. E non solo, Ebrei 1, versetto 3, continua dicendo egli che è, non è una riflessione, cioè lui è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. Cioè, non so se ci sono parole più chiare. Gesù è l'essenza stessa di Dio. Gesù è Dio. Noi non siamo l'essenza di Dio. Lui è l'impronta della sua essenza. Ebrei 1:3 è che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. E dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Avete visto Ebrei 1:3? Lui sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Paolo dirà la stessa cosa qui ai Colossesi. Nella scienza tuttora non sappiamo perché nel nucleo di ogni atomo composto di protoni e neutroni, perché i protoni rimangono insieme. Non sappiamo, abbiamo tutti fatto un po' la scienza in scuola superiore. Ogni atomo ha un nucleo composto di protoni e neutroni caricati in modo positivo e i neutroni neutrali. E sono circondati di cosa? Elettroni. E sono caricati in modo negativo. I scienziati tuttora non capiscono perché ogni nucleo di ogni atomo di questo legno, del mio corpo, dell'aria stessa, la sedia, ogni atomo ha un nucleo composto di protoni caricati in modo positivo. E tuttora non sappiamo cosa fa per tenere insieme ogni protone. Ebrei 1:3 e Colossesi 1 spiega che è Gesù Cristo che mantiene insieme ogni cosa per la parola della sua potenza. E Pietro ci dice nella sua epistola che in un futuro momento gli elementi stessi di tutto l'universo si dissolveranno. Perché in un futuro momento Dio dirà basta con questa creazione. E lui scioglierà la terra e i cieli. E alla fine di Apocalisse ne farà altri nuovi. E quindi ogni protone del tuo corpo è tenuto insieme anche quando stai peccando. Dio mantiene insieme la tua stessa vita. Tornando in Colossesi 1:15, vi chiedo scusa, sto andando lungo, ma va bene, ancora qualche minuto. Versetto 15, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. I testimoni di Geova dicono, vedi, lui è il primo creato nella creazione, il primogenito. Ma la parola greca può anche significare prima in importanza. Gesù ha la primizia, lui è il top, in priorità, lui è il primo. E quindi loro dicono, lui è il primo creato, ma sappiamo che Gesù è senza inizio dei giorni né fin di vita. Ebrei 7:4. E quindi Gesù è il preeminente nell'universo su ogni creatura. Se Gesù non è numero uno nella tua vita, tu hai qualche idolo Gesù deve essere il primo di importanza. Versetto 16, poiché in Lui sono state create tutte le cose. Gesù è il creatore dell'universo. Quelli che sono nei cieli e quelli che sono sulla terra, Gesù ha creato anche Satana, un angelo decaduto. E quelli che sono sulla terra, anche le zanzare. E dovrò chiedere a Dio perché ha creato le zanzare, giusto? E Teo già mette via le moscerine. Anche le zanzare. Penso che post peccato di Adamo ed Eva qualcosa è successo nel mondo. Il veleno, le zanzare, Signore, perché? E quelli sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili. Vedi, Paolo crede in un mondo invisibile. Noi cristiani crediamo che c'è un mondo fisico, c'è anche un mondo spirituale. Angeli, Paolo dice, troni, signorie, principati e potestà. Gli angeli che sono stati fedeli a Dio, i demoni che hanno respinto Dio, che guareggiano per le anime nostre. C'è una guerra spirituale invisibile, Paolo dice. E tutte le cose sono state create per mezzo di Lui. E, versetto 16, in vista di Lui. Dio ti ha creato come sei, non ha sbagliato. E Dio ti ha creato per piacere a Lui. E vi dico, se noi viviamo per qualche altro scopo che per Dio stesso, non vivremo mai per lo scopo per il quale siamo stati creati. Ogni volta che cerco di vivere per qualche altro scopo che la volontà di Dio, ecco perché Paolo dice, prego affinché conosciate la volontà di Dio, perché senza la volontà di Dio la mia vita non troverà mai lo scopo reale, significante, sostanziale per la quale sono stato creato. Tu esisti per conoscere il tuo creatore. Versetto 17, 18, egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Ebrei 1:4, per la parola della sua potenza sono tenute insieme. Ogni cosa sussistono in lui. Egli stesso, versetto 18, è il capo del corpo, cioè della chiesa. Pietro, in 1 Pietro 5, dice che lui è il sommo pastore. Ogni buon pastore locale riconosce che non è il capo della chiesa. Voi non dovete chiedermi permesso per ogni cosa, non dovete, sai, io non sono il vostro capo. Gesù è il nostro capo. Lui è il vero capo della chiesa. Egli è il principio, l'inizio. Il primogenito dai morti, vedi ancora qui, primogenito non vuol dire il primo in assoluto, ma in importanza. Il primogenito dai morti perché chi è stato risorto, magari Lazzaro, la figlia o il figlio della donna di Nain, vari esempi di resurrezioni sono risorti per morire ancora. Gesù è il primo a risorgere senza morire ancora. Noi seguiremo Lui, ma Lui è il primo che risorge dalla morte per rimanere poi in vita, affinché, versetto 18, abbia il primato in ogni cosa. Quindi Lui è il primo sulla creazione, versetto 15, Lui è stato nel principio con Dio, Lui è il primogenito dai morti, insomma Gesù è il numero uno. Ok, questo poteva essere il titolo, Gesù numero uno. Affinché abbia il primato in ogni cosa. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui, un altro versetto per i testimoni di Geova, tutta la pienezza, la divinità, Dio in Cristo, Padre, Figlio e Spirito Santo, in Gesù ha dimorato tutta la pienezza di Dio. E, versetto 20, avendo fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. E voi colossesi che un tempo eravate estranei e nemici, nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa. La lettera ai Colossesi è un piccolo lettera agli ebrei. Comunica le stesse cose. Colossesi, non dovete seguire Mosè se avete sperimentato Cristo. Non servono più sacrifici di animali perché Gesù stesso ha offerto il suo corpo per noi. E Gesù ci basta. Amen. Versetto 24, ora mi rallegro. Guardate, Paolo in carcere a Roma, leggete, potete pregare questo? Versetto 24, ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo. I cattolici romani dicono che questo è il versetto che sostiene la stigmata, che alcuni soffrono per il perdono dei peccati degli altri, ma questo è in diretta opposizione a Colossesi 1. Gesù basta, il suo sangue basta. Non il sangue di Cristo più il sangue di Padre Pio. Paolo dice non che lui nel suo corpo deve soffrire per pagare i peccati degli altri. No, Gesù ha già pagato. Ma Paolo riconosce che nella sua vita Dio lo chiama, come dice in Filippesi 3:10, la comunione delle sue sofferenze. Non che io tramite le mie sofferenze appago i tuoi peccati, ma attraverso un po' di sofferenza il Vangelo di Dio va seminato. Naufragi, essere picchiato, nudità, senza cibo. Paolo dice, io mi rallegro che ogni tanto nella mia vita ci sono stati momenti difficili, perché Gesù mi rende parte della comunione delle sue sofferenze, affinché attraverso quella parola seminata nel mio cuore io vengo schiacciato e i semi di Dio vengono sparsi per il mondo. Versetto 25, di cui sono stato fatto ministro secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi. E ogni di noi nella chiesa locale è importante ricordare che un vostro incarico non viene da me, ma voi siete guidati dallo Spirito Santo su come benedire la chiesa locale e la città di Torino. Fatevi guidare. Un incarico che Dio ci ha affidato per presentare compiutamente la parola di Dio. Paolo dice in Atti 20, volevo annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Per questo motivo anch'io qui voglio insegnare tutta la Bibbia a voi, voglio presentare compiutamente la parola di Dio. Non voglio mai usare la Bibbia per dire ciò che vorrei, ma il mio desiderio è di essere fedele ad essa e di presentarla compiutamente. Il mistero, quale parola della Bibbia? Il mistero, versetto 26. Che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni. Staremo tra poco in Deuteronomio. E Paolo fa un riferimento all'Antico Testamento. Lui dice, in Genesi, in Esodo, in Levitico, tutto quello che i nostri padri hanno vissuto e osservato nella legge di Mosè, dentro tutti questi versetti e sacrifici e immagini, Dio ha cucito un grande mistero, il nostro padre intelligente che copre Adamo ed Eva con pelli di animali, che provvede un agnello, un montone in Genesi 22, l'agnello che viene sacrificato per la Pasqua in Esodo, Dio che nei secoli passati ha nascosto un mistero, Paolo dice. Questo mistero che fu tenuto nascosto, Dio piace giocare nascondiglio con l'umanità. Dio si fa conoscere appena, si nasconde. Mi vedete, no? Mi vedete in Genesi 22? Mi vedete in Esodo 12? Questo mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma ora è stato manifestato ai suoi santi. E quindi Paolo dice ai Colossesi: non fatevi prendere in giro da chi arriva pensando di farvi passare per quel mistero ora svelato. Non dovete andare a Mosè. Mosè esisteva per nascondere il Vangelo. E adesso che il Vangelo è chiaramente predicato, non serve altro che Gesù. È stato manifestato, non ci sono altre cose nascoste. Se volete sapere di più, potete seguire il mio corso per 100 euro, no? Venite alla conferenza speciale, vi svelo i 3 segreti per una più alta spiritualità. Paolo dice: abbiamo il mistero manifestato, cos'altro cercate? Il versetto 27 è: quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili. Abbiamo un grande baule del tesoro o scrigno del tesoro, e spesso certi pastori e insegnanti dicono: ecco la chiave per aprire, ma senza questa chiave la ricchezza è chiusa a te. E poi c'è una baule in quel baule e un altro in essa, e servono 3 chiavi, no? Paolo dice: è tutto aperto, abbiamo l'accesso alle ricchezze di Cristo, basta accedere per fede e prendere da Lui stesso. E questo mistero qual è? Versetto 27: che è Cristo in voi, speranza di gloria. Io non sono Dio, ma la Bibbia dice che Dio ora dimora in me. Cristo in te. Ma chi pensi di essere? Penso di essere quello che Paolo dice. Un cristiano non ha un Dio lontano, ma è un Dio dimorante. Dio è in te. Lo Spirito ha preso residenza in noi. Lo Spirito di Cristo è in voi. Speranza di gloria. Versetto 28 e 29. Che noi annunziamo questo mistero, il Vangelo, la buona notizia che Dio vive in te, che noi annunziamo ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza. Questo è il mio obiettivo, di ammonire e ammaestrare, avvertire, consolare ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Tu dici che sto vivendo ma malapena. Forse ognuno di noi dobbiamo essere ricordati che è Cristo in me. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, la sua vita. Io mi affatico combattendo con la sua forza. Preghiamo. Padre, vogliamo affaticare, sì, ma un grande ma, vogliamo affaticare con la tua forza. E se qualcuno ancora non è veramente un cristiano, dice: magari penso di esserlo, ma non sono sicuro. E se non sei sicuro di essere un cristiano, puoi in questo momento dire: voglio attingere alle ricchezze di Cristo, voglio conoscere questo grande mistero, Cristo nascosto, Cristo in me, speranza di gloria. Padre, riempici. Se non sei un cristiano, chiedi allo Spirito Santo di farti nascere di spirito, di a Dio: vieni in me, voglio cenare con te. Non voglio un Dio lontano, ma voglio un Dio dimorante. Cristo in me, speranza di gloria, affinché posso affaticare, ma con la sua forza. Cristo giunto a voi. Ed è nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda, 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Amatevi come io vi ho amato. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 13, versi 31 a 38. Quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso e lo glorificherà presto. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vado io voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli domandò: Signore, dove vai? E Gesù rispose: dove vado io non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose: darai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà che già tu non mi abbia rinnegato tre volte. Gesù aveva ancora poche ore da passare con i discepoli. Si stava avvicinando per lui il momento decisivo per la sua missione. Da un punto di vista umano, la croce sembrerebbe la più grande delle sconfitte, ma Gesù si riferì a quel momento come l'ora in cui egli sarebbe stato glorificato e avrebbe glorificato il Padre. Gesù sapeva infatti che sulla croce avrebbe ottenuto una grande vittoria. Egli sarebbe passato attraverso la morte, soddisfando la giustizia di Dio, prendendo su di sé la condanna che l'umanità intera avrebbe meritato, e avrebbe acquistato una grande salvezza per tutti coloro che avrebbero creduto in Lui. Non sarebbe stata una sconfitta, ma una vittoria definitiva sul peccato, sulla morte e sul diavolo. Inoltre la croce avrebbe glorificato Dio, mostrando gli aspetti peculiari del suo carattere, la sua potenza, la sua giustizia, la sua santità, la sua fedeltà alle promesse e soprattutto il suo amore verso l'umanità. Ma Gesù non sarebbe rimasto nella tomba. Egli sarebbe asceso al Padre e il Padre lo avrebbe glorificato in se stesso. Egli si sarebbe riappropriato della gloria che già gli apparteneva prima che il mondo esistesse. Infatti, più tardi quella notte, Gesù avrebbe pregato così: ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. In quelle ultime ore, dopo aver già dato loro una magistrale lezione di amore pratico attraverso il lavaggio dei piedi, Gesù insistette ancora sull'amore che avrebbe dovuto caratterizzare i suoi discepoli. Era importante insistere sull'amore. L'amore sarebbe stato il loro marchio di fabbrica, la caratteristica con la quale avrebbero reso testimonianza al mondo in maniera forte ed efficace. Il loro amore reciproco sarebbe stato ciò che avrebbe colpito gli altri e li avrebbe portati a conoscere l'amore di Gesù per l'umanità. Ogni israelita che conoscesse la legge sapeva quanto fosse importante amare Dio, ma anche amare i propri fratelli. La legge infatti invitava ad amare il prossimo come se stesso, lo leggiamo in Levitico 19:18. Quindi l'invito ad amarsi gli uni gli altri non era certamente un comandamento nuovo. Ma Gesù quella sera aveva specificato qualcosa di più: come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Quella frase, come io vi ho amati, cambia davvero tutto. Gesù stava per dare la sua vita per loro. Ecco in quale modo li stava amando. Sarebbero essi stati pronti ad amarsi gli uni gli altri, essendo pronti a spendere la propria vita per il bene dell'altro? Uno di loro, Giovanni, colui che avrebbe poi scritto questo Evangelo, capì bene ciò che Gesù voleva dire. Infatti scrisse poi in una sua epistola, in 1 Giovanni 3:16: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. La novità non stava nell'amare il prossimo, ma nell'amarlo come Gesù aveva fatto. Gesù stava spostando l'asticella dell'amore molto in alto e costituendo un nuovo standard con il quale i suoi discepoli avrebbero dovuto conquistare il mondo. I discepoli non avrebbero potuto seguirlo in ciò che stava per fare. Era giunto il momento di separarsi da loro per breve tempo per affrontare la croce. Pietro non capì ciò che Gesù intendeva dire. Pietro un giorno sarebbe stato con Gesù e avrebbe avuto un corpo glorioso come tutti coloro che avrebbero creduto in Gesù. Ma quello non era ancora il momento. Pietro pensava di essere pronto a seguirlo ovunque. Addirittura era convinto di essere pronto a dare la sua vita per Gesù. Povero Pietro! Quella notte egli avrebbe dovuto ingoiare un boccone amaro quando le parole di Gesù si sarebbero avverate e lui avrebbe rinnegato Gesù. Ma in seguito avrebbe capito ciò che il suo maestro stava per fare. Infatti sarebbe stato il suo maestro a dare la sua vita per lui, mostrando in maniera straordinaria la grandezza dell'amore di Dio per gli uomini. L'amore ha portato Gesù sulla croce, un amore pronto a sacrificarsi per l'altro, pronto a servire il prossimo, dovrebbe essere la caratteristica principale dei suoi discepoli e della sua Chiesa oggi. Purtroppo, talvolta i suoi figli appaiono mancanti nel mostrare al mondo questo tipo di amore. Se è così anche per te, non è troppo tardi per cambiare. Puoi cominciare oggi ad amare come lui ha amato.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

A che ora fu crocifisso Gesù? Marco e Giovanni ci danno due indicazioni diverse. Per Marco Gesù fu crocifisso intorno alla terza ora, mentre per Giovanni intorno alla sesta ora Gesù era ancora alle prese con Ponzio Pilato. Ora, come si può spiegare questa contraddizione? Utilizzando i sinottici Matteo, Marco e Luca si può ricostruire con una certa coerenza le tempistiche della crocifissione di Gesù. Secondo Marco 15:25 era l'ora terza quando lo crocifissero, quindi le 9 del mattino secondo il nostro modo di contare le ore. Poi, intorno alla sesta ora, cioè verso mezzogiorno circa, ci fu uno scoramento del sole. Leggiamo in Matteo 27:45, dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E anche Marco 15:33 che ci dice, venuta l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E anche Luca 23:44 conferma. La morte di Gesù avvenne quindi intorno alla nona ora, circa le 3 del pomeriggio, secondo Matteo 27:46. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Marco capitolo 15 conferma quanto esprime Matteo. Tuttavia Giovanni 19:14 ci dice che Gesù non fu crocifisso almeno fino alla sesta ora. Infatti a quell'ora si trovava ancora di fronte a Ponzio Pilato. È scritto, era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta. E gli disse ai giudei, ecco il vostro re. Giovanni 19:14. La spiegazione più comune per questa contraddizione può essere trovata in molti testi di studiosi del Nuovo Testamento. Ed è che Giovanni utilizzi il sistema romano per contare le ore a partire dalla mezzanotte, mentre i sinottici contavano le ore a partire dalle 6 del mattino. Quindi questa è la spiegazione che trovate ad esempio nel testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties curato da Gleason Archer. Ci si potrebbe però chiedere perché Giovanni avrebbe seguito il sistema romano piuttosto che quello giudaico dei sinottici. Archer dice che la risposta sta nel tempo e nel luogo in cui il Vangelo di Giovanni è stato composto. Come è stato evidenziato da alcuni studiosi, Giovanni scrisse probabilmente il Vangelo in Efeso, la capitale della provincia romana dell'Asia, verso la fine del primo secolo, e quindi poteva aver senso che seguisse il sistema romano. Archer fa notare che il brano di Giovanni, capitolo 20, versetto 19, sembra provare proprio che Giovanni seguisse il sistema civile romano. Infatti, quel verso ci dice che Gesù, dopo la risurrezione, si mostrò ai suoi discepoli la sera di quello stesso giorno, che era il primo giorno della settimana. Quindi, per Giovanni non era ancora cominciato il secondo giorno della settimana, che per i giudei sarebbe cominciato a partire dalle 6 di sera. Eppure, confrontando con gli altri Vangeli, tale apparizione doveva essere avvenuta certamente dopo il calar del sole. Infatti, secondo Luca 24:29, Gesù era con i due discepoli sulla via di Emmaus, quando ormai il giorno stava per finire, ovvero il sole stava tramontando e si era poi fermato anche a cena con loro. Leggiamo, essi lo trattennero dicendo rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire, ed egli entrò per rimanere con loro. Luca 24:29. In seguito, quei due discepoli tornarono a Gerusalemme dagli undici, prima che Gesù si presentasse in mezzo a loro, secondo Luca 24:36. Quindi, certamente, a quel punto ci si trovava già nella sera inoltrata, ovvero nel secondo giorno della settimana, secondo il modo giudaico, che conta l'inizio del nuovo giorno a partire dal calar del sole, ovvero dalle 18 circa, come diremmo noi oggi. Allora è tutto risolto? Non del tutto. Infatti qualcuno ha fatto notare che se Giovanni ha utilizzato il sistema romano, così come sembra, allora erano circa le 6 del mattino quando Pilato, secondo Giovanni 19:14, aveva presentato Gesù davanti alla folla dicendo «Ecco il vostro re». A questo punto però potrebbe sorgere un altro problema. Ma com'è possibile che entro le 6 del mattino avevano avuto luogo tutti gli avvenimenti descritti nei Vangeli? Infatti, Gesù era stato interrogato nella notte a casa del sommo sacerdote. Ma secondo Matteo 27:1 sappiamo che
Era mattina quando i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo avevano tenuto consiglio e preso la decisione definitiva di condannare a morte Gesù. E in seguito portarono Gesù da Pilato, e ciò è confermato anche da Marco 15:1, Luca 22:66 e Giovanni 12:28. Certo, era mattina molto presto, ma sappiamo che dopo averlo portato da Pilato, quest'ultimo, dopo averlo interrogato, lo aveva mandato da Erode, secondo Luca 23, versetti 5 a 10. Quest'ultimo lo aveva poi rimandato da Pilato, secondo Luca 23, 11 a 16. E poi c'era stato ancora il rilascio di Barabba, dopo aver consultato il popolo. E poi Gesù venne flagellato e infine ci fu la condanna a morte definitiva. Ora, tutto questo, secondo Giovanni 19, 14, sarebbe avvenuto poco dopo le 6 del mattino? Sembra che ci sia davvero poco tempo per tutti questi avvenimenti, entro le 6 del mattino. Ma a questo punto è molto utile l'osservazione di Craig Blomberg nel suo libro Historical Reliability of the New Testament. Occorre riconoscere che Giovanni scrisse che era circa l'ora sesta. Nel primo secolo, nel Medio Oriente del primo secolo, lo strumento più preciso per misurare il tempo era la meridiana, ma il suo uso era poco diffuso. La maggior parte delle persone stimava il tempo in base alla posizione del sole nel cielo e normalmente arrotondavano il tempo riferendosi ai quarti, gruppi di tre ore, riferendosi alla terza, la sesta, la nona o la dodicesima ora. Un evento che fosse avvenuto tra due di questi quarti veniva normalmente arrotondato all'uno o all'altro. Quindi dobbiamo stare attenti ad utilizzare il nostro standard moderno di precisione per valutare documenti antichi. Pensiamo un attimo a quello che ci ha detto Bloomberg. Un evento che fosse avvenuto intorno alle 10:35 del mattino, secondo i nostri orologi, come sarebbe stato indicato in un documento di quell'epoca? Si tratterebbe di un orario che si colloca tra la terza e la sesta ora del mattino, ovvero tra le 9 e mezzogiorno, secondo il sistema giudaico. Non sarebbe logico aspettarci un'indicazione più precisa della sesta o della nona ora del mattino? Infatti, penso che avete fatto caso che, tranne alcune eccezioni dove c'è maggior precisione, le indicazioni di orario che trovate nei Vangeli e nel Libro degli Atti sono quasi sempre proprio la terza, la sesta o la nona ora. Come mai? Tutti gli eventi capitavano in quegli orari? Ma no, semplicemente si tratta di approssimazioni per dare un'indicazione del momento della giornata, ma nulla di più. Per una persona di quel tempo dire la terza ora del giorno non significava per forza che fossero le 9 del mattino precise, che noi misuriamo con i nostri orologi moderni, ma semplicemente un tempo che poteva approssimare per eccesso o per difetto. Le 8 del mattino come le 10:30 del mattino. Ma allo stesso modo un altro osservatore poteva anche approssimare le nostre 10:30 alla sesta ora invece che alla terza ora. E così le 10:30 potevano essere le 9 per uno e le 12 per un altro. Penso che abbiate capito il punto. In un mondo in cui si osservava la posizione del sole per determinare il momento della giornata, non ha molto senso cercare precisione nelle indicazioni orarie, perché si trattava di approssimazioni anche di diverse ore al quarto più vicino. Molto spesso era così. Così, tornando alla presunta contraddizione iniziale tra il testo di Marco 15:25 e quello di Giovanni 19:14, una volta riconosciuto che Giovanni poteva aver seguito il sistema romano di valutare il tempo, abbiamo comunque un ampio margine di tempo durante il quale può essere avvenuta la crocifissione di Gesù. Infatti la terza ora indicata da Marco ci dice che si trattava della mattina,

i problemi inerenti alle indicazioni di orario, teniamo presente che nel mondo antico nessuno, ma proprio nessuno, si preoccupava di spaccare il minuto, anche perché non era possibile. Come abbiamo detto, lo stesso orario, secondo i nostri orologi, poteva tranquillamente portare a due arrotondamenti diversi, alla terza o alla sesta ora, così come alla sesta o alla nona, e così via. Si trattava sempre di stime e nessuno si preoccupava della precisione di quelle stime. Oltretutto, forse non ci avete mai pensato, ma questo fenomeno accade ancora oggi in culture diverse da quella occidentale. Mi è capitato di sentire testimonianze di missionari che lavorano in zone dove le persone non utilizzano gli orologi. E quando si organizza una riunione, ad esempio alle 10 del mattino, le persone in genere arrivano anche intorno a mezzogiorno. È piuttosto normale che ciò accada. Quindi dove sta la contraddizione di questi brani? In realtà non c'è nulla in queste indicazioni di orario che non possa essere spiegata con le approssimazioni tipiche di quell'epoca e di quei luoghi. Dobbiamo solo mettere da parte il nostro modo moderno di misurare il tempo con i nostri orologi precisi e metterci nei panni di persone appartenenti ad una cultura in cui non si poteva misurare l'ora e tantomeno i minuti, ma solo stimare a che punto della giornata ci si trovava in base alla posizione del sole. Teniamo presenti queste considerazioni quando ci avviciniamo alle indicazioni orarie della Bibbia. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora collegati con il sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco, un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo il nostro discorso, chiamiamolo così, anche se è un termine un po' fuori luogo probabilmente in una situazione del genere, riguardante il problema delle cosiddette codipendenze, no? Abbiamo parlato della dipendenza, cioè di questo malessere di cui molte persone soffrono perché non possono fare a meno di qualcosa o qualcuno, per cui effettivamente la loro vita è in qualche modo caratterizzata e condizionata da questo bisogno che diventa impellente per loro. Allora ci sono delle persone che cercano di aiutarle e che a loro volta in qualche maniera finiscono per diventare, essere coinvolte in tale maniera da diventare codipendenti, cioè è come se

0: se sbaglio poi mi correggi Gianfranco, provassero un senso di benessere loro stesse nell'essere di aiuto a queste persone dipendenti, e così in qualche modo cercano di allentare un po' diciamo le maglie per essere più tolleranti, si allenta anche diciamo tutta una serie di valori che si possono avere, per cui si fanno anche dei compromessi e via dicendo. E quindi oltre al danno che la persona dipendente prova, c'è anche quello della persona che cerca di aiutare e si trova ad essere anch'essa codipendente. Abbiamo parlato di questo in sostanza ultimamente. E allora volevo chiederti, da un punto di vista terapeutico, ecco, in che modo è possibile aiutare, come si può intervenire per aiutare chi è affetto dal problema della codipendenza, cioè come si può aiutare chi vuole essere di aiuto a sua volta?
1: Non è un aiuto sempre semplice, perché ovviamente la codipendenza in se stessa non viene vista come qualcosa di dannoso o di pericoloso, mentre per ad esempio una forma di dipendenza come può essere l'alcolismo, il gioco d'azzardo o altro, c'è questa convinzione che quello che sto facendo è sbagliato, anche se non riesco a farne a meno. Mm-hmm. Nel caso della codipendenza questo non viene considerato, perché tutto sommato sembra che si sta aiutando l'altra persona. Mm. Quindi è difficile far comprendere a chi è caduto in questa forma di dipendenza da qualcuno che è dipendente, che deve cambiare il suo comportamento, che il suo comportamento così com'è non sta aiutando l'altra persona a cambiare, ma la sta semplicemente aiutando a rimanere nella sua situazione di dipendenza.
0: E in che modo si può incoraggiare allora una persona codipendente a guardarsi bene dentro per capire quale sia il suo problema?
1: Bisogna cominciare a farle riflettere come tutte le strategie che può aver utilizzato e sta utilizzando nella sua vita per aiutare chi è dipendente non stanno avendo un risultato di cambiamento dell'altro. Bisogna farla riflettere su quelle che sono i desideri reali per il bene dell'altro e che cosa il comportamento che sta avendo ha come reale risultato. Quindi fargli vedere che il comportamento che sta avendo di fatto non sta aiutando l'altro a cambiare, ma lo sta semplicemente aiutando a rimanere nella sua forma di dipendenza. Facciamo un esempio per capirci meglio. Prendiamo una cosa molto semplice che tante volte succede, tanto per comprenderci. La mamma che è codipendente dal figlio che va male a scuola. Quindi il bambino va male a scuola, la mamma vede questo, cerca di aiutarlo, però a volte lo aiuta in un modo sbagliato. In che modo, ad esempio? Facendogli i compiti lei, scrivendo una giustificazione al figlio perché non ha studiato, dicendo che magari era malato, dicendo che è andato a fare la visita medica o dal dentista e quant'altro, quando questo è falso, non è assolutamente vero. Questo aiuto che la madre pensa di dare realmente al figlio, perché sennò poverino prende un brutto voto, viene bocciato, di fatto aiuta il figlio a continuare a rinforzare questo suo stato di possiamo dire indisciplina. Perché tanto c'è la mamma che mi copre, tanto c'è la mamma che mi protegge e non mi fa bocciare. La mamma vede questo come un aiuto, quindi io sto aiutando mio figlio perché poverino, sennò prende un brutto voto. Alla mamma questo dà una soddisfazione, perché il ragazzo torna a casa magari non con una nota, non viene magari bocciato, però di fatto non è un aiuto per il figlio. E nel momento in cui il figlio dovesse cambiare, dovesse mettersi a studiare, la mamma potrebbe sentirsi un po' inutile, perché dice: adesso mio figlio non ha più bisogno di me, non dipende più da me. Le manca questo aiuto che stava dando al figlio.
0: Quindi è una sorta di copertura non sana né per il figlio né per la madre.
1: Esattamente, perché La madre in questo modo si trova coinvolta, come dicevamo, ad agire anche in maniera non corretta, a raccontare delle bugie per coprire il figlio, cioè fare delle cose che lei dice che non bisognerebbe fare, cioè dire bugie. D'altra parte il figlio non viene aiutato, perché non è una cosa occasionale che a tutti può succedere, possiamo capire benissimo la mamma che fa la giustificazione al figlio che una volta non ha studiato, per evitare che comprometta alcuni la sua riuscita a scuola. Però quando questo diventa uno schema di comportamento, ci troviamo di fronte a un aiuto che non è corretto. Quando questo poi si trasforma in un bisogno della madre di avere qualcuno da aiutare, allora questo aiuto che viene dato non serve più a chi è nel bisogno, ma semplicemente a chi vuole aiutare. Io non aiuto per il bene dell'altro, aiuto per un bene mio, ho io bisogno di aiutare qualcuno.
0: Quindi diventa una dipendenza da attivismo.
1: Esatto. E questo ovviamente è negativo ed è pericoloso, perché sotto la forma di un aiuto si cela un problema, ed è per quello che è difficile tante volte far comprendere questo a chi è codipendente, perché è convinto di fare del bene.
0: Praticamente si illude sulla propria funzione, si illude che sia una funzione sempre e comunque positiva.
1: Esatto, quindi aiutarlo a pensare che la sua funzione, il suo comportamento non è corretto e tutto sommato non è per il bene dell'altro, ma solamente a volte per il proprio bene, questo è il primo passo, anche se più difficile. Poi di lì si può incominciare a far comprendere alla persona che deve cambiare alcuni aspetti, che non è, tante volte non può controllare il comportamento della persona che è dipendente, non può farlo smettere di bere, non può farlo smettere di giocare a carte, eccetera. Può soltanto intraprendere dei comportamenti giusti in se stessi, sperando che questi suoi comportamenti, queste sue prese di posizione, influenzino positivamente la persona che ha dei problemi.
0: Comunque, da quello che riesco a capire personalmente, mi sembra che questo problema, chiamiamolo così, della codipendenza sia un problema molto subdolo, molto sottile, che si insinua in maniera strisciante, quasi senza che ci se ne possa accorgere più di tanto, e oltretutto causa uno spostamento di responsabilità da parte della persona che dovrebbe essere aiutata, la quale, anziché appunto assumersi dei carichi di responsabilità che le competono, continua a scaricarli su qualcun altro e via dicendo.
1: Esattamente. E siccome se ne è parlato poco nel passato, perché ci si focalizzava molto di più sulla persona dipendente, le persone codipendenti, questo aspetto della codipendenza, non essendo stato considerato, si è sviluppato molto, molto di più. Non ci si pensa molto al fatto che ci sia anche questo grosso problema. Qualcuno, infatti, parlando delle dipendenze, diceva che dietro a ogni persona dipendente c'è sempre qualcuno che in qualche modo protegge, difende, sostiene o non volutamente incoraggia questa dipendenza.
0: Certo, ma allora, da un punto di vista molto pratico e concreto, è possibile prevenire questo tipo di problema della codipendenza? Si può fare un lavoro di prevenzione, insomma, in questo contesto? E se sì, in che modo?
1: Bisogna incominciare a far comprendere, insegnare, a rendere sensibili persone potenzialmente codipendenti del fatto che l'aiuto che bisogna dare deve tendere realmente a un cambiamento dell'altro e non solamente a una sua protezione dagli effetti negativi dei comportamenti sbagliati che ha. È difficile, perché tutti noi non vorremmo che le persone che ci sono care soffrano delle conseguenze negative di comportamenti, anche se sono sbagliati. Però è il primo punto, di dire: ok, la persona sta sbagliando, devi aiutarla a cambiare, non semplicemente a non avere le conseguenze dei suoi errori. anche se questo è un processo doloroso, perché significa permettere all'altro a volte di dover portare le conseguenze delle proprie scelte sbagliate. E come genitori, come persone che vogliono bene ai propri coniugi o quant'altro, non è così facile non diventare codipendenti.
0: Senti Gianfranco, allora com'è possibile, come si può trasformare, ecco, degli atteggiamenti di codipendenza che partono sicuramente da un sentimento di compassione nei confronti di chi soffre di una dipendenza qualunque, come si possono trasformare degli atteggiamenti appunto di codipendenza in un rapporto fra le due persone, diciamo, che sia significativo, di fiducia reciproca, di fiducia ritrovata, di fiducia messa alla prova? Hai per esempio qualche caso pratico in cui ti sei venuto a trovare e che poi hai visto risolversi in una maniera corretta, fra virgolette?
1: La decisione corretta è quella di dire: va bene, se tu vuoi fare le tue scelte, le fai, però io non ti vengo dietro, io non ti copro in quello che stai facendo, ma sono pronto, resto qui con la porta aperta se tu vuoi cambiare e nel momento in cui vorrei cambiare. Questo, c'è un esempio biblico, se vogliamo, in questo, nella parabola chiamata del figlio prodigo. Il figlio che se ne va a spendere tutti i soldi della sua eredità si imbarca in comportamenti oggettivamente sbagliati che lo portano a pagare di persona un prezzo molto alto. Il padre non gli corre dietro per pagargli i debiti, però è pronto a riceverlo quando lui torna indietro. Non gli corre dietro per evitare che lui stia male o porti le conseguenze delle sue scelte, ma è lì che lo aspetta a braccia aperte nel momento in cui lui cambia idea e chiede aiuto. Tante volte bisognerebbe avere il coraggio di fare questa scelta e dire: se vuoi agire in questo modo, fallo, però io non ti sto dietro. E questo porta a una divisione del nostro rapporto, perché se no, appunto, si va dietro e si cade in questa codipendenza. Essergli vicino, non condividere e non proteggerlo dalle conseguenze degli errori, se questa protezione porta a ripetere costantemente l'errore.
0: Quindi un atteggiamento profondamente onesto in questo modo.
1: Esattamente.
0: Ma anche compassionevole e pronto a intervenire, a incoraggiare, a rafforzare laddove almeno ci siano dei segnali di buona volontà nel senso del recupero.
1: Sì, essere pronti ad aiutare, ma aiutare vuol dire volere il bene, quindi il cambiamento della persona, e aiutare vuol dire: ti aiuto nel modo corretto per un cambiamento e non semplicemente per farti sentire meglio in questa situazione spiacevole.
0: Il che rappresenta anche una giusta prospettiva biblica nell'affrontare problemi di questo genere.
1: Sì, noi come cristiani abbiamo sempre il dovere di confrontare gli altri con quella che è la verità.
0: Esatto.
1: Però bisogna farlo con amore,
0: certo.
1: Non per il male dell'altro, ma per il bene. Però dire la verità e non farci coinvolgere in azioni che sono sbagliate semplicemente per compiacere a qualcuno.
0: E questo anche se comporta delle sofferenze, perché qualcuno dovrà pur soffrire anche nel vedere persone care magari fare delle scelte ancora sbagliate e non responsabili.
1: Purtroppo sì, ed è proprio per questo motivo che spesso si cade in questi problemi.
0: Esatto. Va bene, Gianfranco, io direi di chiudere qua oggi il nostro collegamento. Grazie per questi ulteriori approfondimenti e considerazioni. Buon lavoro e a risentirci presto.
1: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno. Dal Salmo 13, versetto 2.
3: A volte la nostra sofferenza spirituale si centra su domande riguardanti Dio. Dov'è Dio? Perché non ci aiuta? Altre volte la sofferenza spirituale si centra su domande che riguardano noi stessi, come ad esempio: in che cosa sbaglio? Perché c'è in me tutta questa lotta? I dubbi su noi stessi possono essere profondamente sconcertanti. Ci domandiamo se la nostra fede sopravviverà alla battaglia, se la nostra fede è forte abbastanza. Spesso ci sentiamo spiritualmente dei falliti. Il tipo di spiritualità che ci hanno insegnato non contempla i buoni cristiani come gente che combatte con i propri pensieri ed è triste tutti i giorni. Pensiamo ai buoni cristiani come a gente che ha fiducia in Dio e fa in modo di sorridere in qualunque situazione si trovi. E quando non riusciamo a farlo, ci domandiamo il perché e ci critichiamo. Ma combattere con i propri pensieri e soffrire giorno dopo giorno fa spesso parte del processo di guarigione. Impegnarsi in questa ardua impresa non è un segno di fallimento, è un segno di coraggio. Ed è anche un segno che la nostra fede è viva e sta lottando. La gente con una fede vera lotta nella vita. La gente con una fede vera è gente che combatte con i propri pensieri e conosce la tristezza del cuore.
2: Signore, sono così stanca di lottare con i miei pensieri e così affaticata dalla tristezza del mio cuore. Per quanto ancora, Signore? Quanto durerà questo combattimento e questa tristezza? Aiutami, Signore, a non considerare questa lotta come un fallimento spirituale. Aiutami a considerare questo arduo lavoro come un modo per avvicinarmi di più a Te. Ricordami oggi che in tutto questo Tu sei con me. Ricordami oggi che Tu capisci.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Hai mai provato a compiere un lavoro spirituale con le tue forze? Ci sono state alcune volte nelle quali ho dato la mia testimonianza o parlato di qualche argomento della Bibbia, consapevole del fatto che lo stavo facendo senza la potenza del Signore. In quelle occasioni le mie parole risuonavano vuote. Più di questo, mi sono sentita completamente scarica. Sebbene parlassi di potenti verità della parola di Dio, sapevo che le mie parole erano prive di qualsiasi potenza. È strano quando ciò avviene. Si produce una sensazione di tremendo disagio. Mi sembra di essere separata da me stessa, come quando qualcosa è scollegato. A volte, proprio nel mezzo di ciò che sto dicendo, rivolgo a Dio una silenziosa preghiera di pentimento. Da quel punto in poi posso vedere chiaramente la differenza tra i miei sforzi e l'energia di Dio che opera in me. Davide lo dice chiaramente: nessuno può mantenere in vita la propria anima. La nostra esistenza diventa una cosa meccanica quando cerchiamo di vivere una vita soprannaturale separati da una forza soprannaturale. La preghiera diventa monotona, le relazioni col prossimo risultano compromesse sotto il peso dell'egoismo, il lavoro ci sembra una routine da robot, riservare alcuni gesti di gentilezza ci sembra un'impresa impossibile, testimoniare del Signore diventa un dovere spiacevole. Quando cerchiamo di tenere in vita la nostra anima, falliamo miseramente. Non potrebbe essere che ultimamente la vita ti è sembrata così facile perché ti sei sentito un po' autosufficiente? Forse hai resistito ad una certa tentazione per la grazia di Dio e vorresti darti una pacca sulla spalla, complimentandoti con te stesso. Non mi sorprenderei più a fare quello, dici a te stesso. Forse ti sei scoperto a pensare: bene, capisco come funzionano gli affari, quindi non c'è più bisogno di sperare in Dio per ricevere la guida in una cosa tanto semplice. Ecco di nuovo le parole del salmista: nessuno può mantenersi in vita. Considera l'esortazione dell'Apostolo. Fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, anche noi camminassimo in novità di vita. È scritto in Romani capitolo 6. Non penseremmo mai di spingere la nostra automobile per andare da qualche parte se l'energia è a nostra disposizione soltanto girando una chiave. È altrettanto assurdo pensare di poter vivere la nostra vita cristiana separati dal Signore Gesù, nostra forza motrice, ora per ora e momento per momento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Vi succede di svegliarvi in una giornata, no? Se non vi capita, siete molto molto fortunati. A me capita spesso e sono sicura che mi capite. Una di quelle giornate in cui i muri delle stanze sembrano dipinti di viola scuro, il soffitto è nero, il mondo è grigio, lo stomaco poi sembra avere dentro un peso di 20 kg. In quelle giornate mi viene voglia di scappare, magari alle Seychelles o alle Canarie o in Nepal, insomma in qualsiasi posto fuorché dove sono, e di prendere una settimana di vacanza e di evasione da tutto e da tutti. Non basta, mi danno perfino noia le voci e la presenza delle persone che di solito mi fanno tanto piacere, e tanto meno desidero pensare ai lavori che mi aspettano in casa o all'ufficio. Oltretutto, per completare l'opera, in quelle giornate non ho voglia neppure di leggere la Bibbia e di pregare. Brutte giornate, insomma. La cosa più naturale sarebbe mettermi su una poltrona a godere la mia infelicità e cominciare a biasimare gli altri. Mio marito che non mi apprezza, i figli che ho, i nipoti che non hanno fatto una telefonata, una sorella che ha fatto questo, un collega che ha fatto quest'altro, il frigo che funziona male, il tempo che è nuvolo, e chi più ne ha più ne metta. A volte ho fatto proprio così, ma non mi è servito a niente, anzi è servito solo a aumentare la mia depressione. Allora ho dovuto trovare dei piccoli trucchi che mi hanno aiutata. Ve li elenco: in caso una volta ogni 6 anni, ogni 10 anni o 20 anni vi capiti una giornata no. Il primo trucco è prendere un foglietto e scriverci sopra col pennarello: oggi sono depressa e sono arrabbiata, ma non faccio bene. Appiccicarlo dove sono, forse mentre lavo i piatti o mentre pulisco i fagiolini, e guardarmelo lì, scritto bianco su nero di mia propria mano, mi dà una specie di scossa salutare. Il secondo trucco è guardarmi allo specchio. Quando si è arrabbiati, si è brutti. Che brutta faccia, mi dico. e non mi autocompassiono. Il terzo trucco è ubbidire a un comando molto semplice del Signore, così semplice che sembra ridicolo. Il comando è: cantate. E io canto. Quando i miei figli erano a casa, mia figlia mi diceva che sembravo che cantassi come il coro degli alpini, con la voce all'antica e un po' tremolante. Oggi che sono vecchia tremolo ancora di più, ma io canto semplicemente perché il Signore dice cantate. Di solito scelgo una canzoncina tipo "Oh quanto il mio cuore è caro il Signore", oppure "Ti loderò Signore", eccetera eccetera, e la ripeto e poi la ripeto ancora e poi la ricanto. Mi fa bene. Quarto trucco, mi sforzo a fare il mio raccoglimento personale, cioè a leggere la Bibbia e a pregare anche se non ne ho voglia. Ho trovato che proprio quando non se ne ha voglia è il momento di raddoppiare la dose. Nel tempo di preghiera cerco di pregare soprattutto per la gente che conosco e che sta peggio di me, e non ne trovo poca. A questo punto del procedimento la mia depressione di solito si è molto attenuata, però faccio ancora due cose, una antipatica e una piacevole. Quella antipatica è fare un lavoretto che odio per castigarmi, così poi mi sento nobile e realizzata. Cosa faccio? Beh, faccio cose che non mi piacciono: spolverare, lucidarmi le scarpe, togliere il calcare dai buchetti dello spruzzatore della doccia, roba così. E la cosa simpatica? Mi prometto un cappuccino la prima volta che passerò davanti al mio bar preferito. Dopodiché riprendo il coro degli alpini, ma questa volta non è più un trucco, proprio canto col cuore.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera ai Romani, capitolo 3, versetti 11 e 12. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Il messaggio di oggi si intitola Progresso tecnologico e progresso morale. È stato detto: abbiamo perfezionato le armi, ma non abbiamo perfezionato gli uomini che le usano. La storia ci insegna che le guerre, come pure le ricerche per esplorare lo spazio, hanno stimolato i progressi tecnologici. Gli uomini però rimangono gli stessi. Le medesime passioni, l'egoismo, l'orgoglio e la crudeltà continuano ad agitare l'umanità. Per lungo tempo molti hanno tentato di persuadersi di essere in cammino verso un mondo migliore. Oggi tutti ne dubitano e guardano al futuro con apprensione. Non c'è dunque nessuna via d'uscita? Non certamente per mezzo della tecnologia. I suoi migliori usi non risolvono le disuguaglianze. Le sue applicazioni peggiori sono una minaccia per la sopravvivenza dell'umanità. Nonostante i brillanti successi, la scienza ha dimostrato la sua incapacità di migliorare l'uomo. Perché? Perché non può agire sul peccato che ha in ognuno di noi. Gesù Cristo è venuto non per migliorare l'umanità perduta, ma per salvare quelli che riconoscono la loro incapacità di cambiare se stessi e che pongono in Lui la loro fiducia. La salvezza che Gesù dà non rende i credenti migliori quanto alla loro natura, ma dà loro una vita nuova con la potenza dello Spirito Santo, di modo che la loro vita non sia più dominata dal peccato, ma abbia per modello quella del Signore quando era sulla terra. Rispondiamo alla chiamata di colui che è morto per i nostri peccati e ci invita a seguirlo.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti degli Apostoli, capitolo 13. Or nella chiesa di Antiochia v'eran dei profeti e dei dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, fratello di latte di Erode il tetrarca, e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di lì navigarono verso Cipro, e giunti a Salamina annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei, e avevano seco Giovanni come aiuto. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudea che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsolo Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di udire la parola di Dio. Ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro, cercando di storniare il proconsolo dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dallo Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertir le diritte vie del Signore? Ed ora ecco, la mano del Signore è sopra te, e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». E in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui, e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsolo, visto quel che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Or Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perga di Pamfilia, ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Ed essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia, e recatisi il sabato nella sinagoga, si posero a sedere. E dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: «Fratelli, se avete qualche parola d'esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo, alzatosi e fatto cenno con la mano, disse: «Uomini israeliti, e voi che temete il Dio, udite. L'Iddio di questo popolo d'Israele elesse i nostri padri e fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, con braccio levato lo trasse fuori, e per lo spazio di circa 40 anni sopportò i loro modi nel deserto. Poi, dopo aver distrutte 7 nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle. E dopo queste cose, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Dopo chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figliuolo di Chis, della tribù di Beniamino, per lo spazio di 40 anni. Poi, rimossolo, suscitò loro Davide per re, al quale rese anche questa testimonianza: «Io ho trovato Davide figliuolo di Jesse, un uomo secondo il mio cuore che seguirà ogni mio volere. Dalla progenie di lui, Iddio, secondo la sua promessa, ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù. Avendo Giovanni, prima della venuta di lui, predicato il battesimo del ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni terminava la sua carriera, diceva: che credete voi che io sia? Io non sono il Messia, ma ecco, dietro a me viene uno del quale io non son degno di sciogliere i calzari. Fratelli miei, figliuoli della progenie di Abramo, e voi tutti che temete Dio, A noi è stata mandata la parola di questa salvezza, poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, avendo disconosciuto questo Gesù e le dichiarazioni dei profeti che si legano ogni sabato, le adempirono condannandolo. E benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire. E dopo che ebber compiute tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo posero in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti, e per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi rechiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi loro figliuoli, risuscitando Gesù, siccome anche è scritto nel Salmo II, «Tu sei mio figliuolo». Oggi io ti ho generato. E siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornar più nella corruzione, egli ha detto così: io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide. Difatti egli dice anche in un altro luogo: tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, poiché Davide, dopo aver servito al consiglio di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato riunito coi suoi padri e ha veduto la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha veduto la corruzione. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui v'è annunziata la remissione dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Guardate dunque che non venga su voi quello che è detto nei profeti: vedete, o sprezzatori, e maravigliatevi e dileguatevi, perché io fo un'opera ai di vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la narrasse. Or mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente. E dopo che la radunanza si fu sciolta, molti dei giudei e dei proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, i quali parlando loro li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. E il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano alle cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si spandeva per tutto il paese. Ma i giudei, instigando le donne pie e i riguardevoli e i principali uomini della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Ma essi, scossa la polvere dei loro piedi contro di loro, se ne vennero a Iconio, e i discepoli erano pieni d'allegrezza e di Spirito Santo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è qui per darti un sincero benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Un'altra passeggiata, un'altra opportunità di scoprire nuovi orizzonti nel libro più letto. Siamo alle prese, come ben saprai, se sei mio fedele compagno di viaggio, con il Vangelo di Marco. A dire il vero, siamo ancora agli inizi del Vangelo di Marco. Oggi iniziamo a considerarlo proprio dal primissimo capitolo. Gli altri due incontri li abbiamo dedicati così ad un'introduzione, ad un volo ad alta quota, se vuoi, di questo Vangelo. Oggi invece entriamo nel vivo. Intendiamoci, le cose che abbiamo detto negli incontri precedenti erano importanti, andavano dette. Però, come dire, adesso entriamo nel vivo del racconto. Benvenuto all'ascolto se ci hai raggiunti oggi per la prima volta. E naturalmente benvenuto anche a te che sei fedele compagno o compagna di viaggio. Abbiamo già fatto un bel po' di strada attraverso il libro più letto e, dobbiamo farne ancora un bel po'. Quindi, coraggio, prepariamo le nostre valigie e cominciamo il nostro cammino.

Abbiamo detto la volta scorsa che se volessimo riassumere in una sola frase l'intero contenuto del Vangelo di Marco, sceglieremmo questa. Il figlio dell'uomo, cioè Gesù, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E questa frase non l'ho certo inventata io, né l'ha inventata qualcun altro, ma è parte integrante del Vangelo di Marco. Per l'esattezza la troviamo nel 10° capitolo, quindi avremo modo di esaminarla bene a fondo. Ma ecco, questa è la frase che riassume, che raccoglie un po' il succo di tutto il messaggio che Marco ha voluto trasmetterci. Il figlio dell'uomo, e questo è un titolo che Gesù stesso prediligeva, non è venuto per essere servito, ma per servire. In queste parole è racchiusa la missione di Gesù, il carattere di Gesù, la ragione per cui egli è venuto. Non solo è venuto per servire, ma è venuto per dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti, cioè per tutti coloro che vogliono essere riscattati, che desiderano essere riscattati. Dice, ma perché? Chi sono i rapitori? Un discorso molto importante, molto interessante, ma anche abbastanza complesso, che svilupperemo man mano che andremo avanti.

La parola importante da sottolineare in quella frase chiave è servire. Servire. Abbiamo fatto il paragone, per esempio, con il Vangelo di Matteo, che ci presenta Gesù come re. Matteo, infatti, apre il proprio Vangelo, il proprio resoconto, con la genealogia di Gesù, proprio perché è importante che un re abbia una genealogia. È importante sapere chi fossero gli antenati del re. Nel caso di Marco non troviamo nessuna genealogia. Perché? Beh, perché abbiamo ripetuto che Marco presenta Gesù come servo di Dio. Abbiamo anche detto come il Vangelo di Marco sia un Vangelo breve. Il suo stile è conciso, brusco, efficace, ma mai rozzo. Marco non è mai prolisso, ma va subito al dunque, va subito al cuore della questione. Quindi il Vangelo di Marco è il Vangelo dell'azione, il Vangelo della realizzazione. Un Vangelo scritto per persone che hanno a cuore l'azione, i fatti, la concretezza. Abbiamo anche detto che Marco probabilmente stilò il suo documento a Roma e i suoi lettori, in primo luogo, erano appunto i cristiani di quella città. Tutto questo l'abbiamo già detto e l'abbiamo già spiegato ampiamente, quindi non voglio prendere ulteriore tempo. È importante invece che ci addentriamo adesso nel primo capitolo del Vangelo di Marco.

Questo primo capitolo è probabilmente il più denso di contenuto di qualsiasi altro capitolo della Bibbia, se si eccettua il primo capitolo della Genesi. Tratta infatti dell'attività di Giovanni Battista, o alcune traduzioni hanno Giovanni il Battezzatore, dopo essersi richiamato alle profezie di Isaia e di Malachia. Parla poi del primo anno dell'attività pubblica di Gesù e lo segue durante un operoso giorno di sabato. Il capitolo poi termina con lo strepitoso miracolo della guarigione di un lebbroso. E infine, nonostante tutto quello che Gesù aveva da fare, Marco mostra quale importante posizione occupasse nella vita di Gesù la preghiera, il contatto con il Padre. Ciò che particolarmente colpisce in questo capitolo, come abbiamo accennato poc'anzi, è l'assenza di una genealogia. Abbiamo anche detto il perché. Il re ha bisogno di una genealogia, un servo ha bisogno invece di referenze. Quindi ciò che importa veramente in questo Vangelo, in questo resoconto, non sono tanto gli antenati di Gesù, ma le azioni di Gesù. Perciò quello che qui si mette in rilievo sono le realizzazioni del servo, le realizzazioni, cioè nel senso di le azioni, ciò che egli ha fatto, ciò che egli ha compiuto. Ora però, mentre ci accingiamo a studiare questo Vangelo, dovremmo avere, un atteggiamento interiore di aspettativa. Dobbiamo, in un certo senso, chiedere a Dio di darci quel senso di una comunione, di un rapporto sempre più profondo con Lui. Questo non vuole essere un esercizio intellettuale, non vuole essere una lezione di storia né l'ora di religione. Vuole essere una ricerca, un cammino per, acquisire una relazione sempre più stretta, un profondo rapporto con Dio, nostro Padre, nostro Creatore, attraverso Gesù Cristo, suo Figlio, il Servo, il Salvatore.

Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Vi è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni Battista si presentò nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio attorno ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico, e predicava dicendo: dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Ad un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide fendersi il cielo e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Subito dopo, lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie, e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi, credete nel Vangelo. Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare. Erano pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello. Anch'essi in barca rassettavano le reti. Subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Vennero a Capernaum, e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. La gente stupiva della sua dottrina, perché egli ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: che vi è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi sei, il Santo di Dio. Gesù lo sgridò dicendo: sta zitto ed esci da costui. Lo spirito immondo, straziatolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si meravigliarono e si domandavano tra di loro: che cos'è mai questo? È una nuova dottrina. Egli comanda con autorità perfino gli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. La sua fama si divulgò subito dappertutto. Appena usciti dalla sinagoga, vennero con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò
ed ella si mise a servirli.

principio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Questo quindi non è né l'inizio dell'attività di Giovanni né l'inizio dell'attività di Gesù, per quanto possa sembrare strana un'affermazione del genere. Questo è l'inizio del Vangelo, il principio del Vangelo, quando il Signore Gesù venne su questa terra, quando morì sulla croce, quando risuscitò. Questo è il significato della parola Vangelo. Buona notizia, il greco Evangelion. Vi sono dunque tre inizi registrati nella Bibbia. Li menzioniamo in ordine cronologico. Il primo inizio si può così esprimere secondo il resoconto di Giovanni. In principio era la parola. Qui ci si riferisce ad un inizio senza tempo, prima che vi fosse il tempo. E qui la mente umana può solo procedere a tastoni. Si tratta infatti di un inizio logico più che cronologico, perché secondo il nostro modo di pensare dobbiamo avere un qualche punto di riferimento quando parliamo del passato. Ad esempio, se vedo un aereo in cielo, suppongo che vi sia un aeroporto, anzi due aeroporti, uno di partenza e uno di arrivo. Posso non sapere dove siano o quali siano l'aeroporto di partenza e quello di arrivo, ma la logica mi dice che quest'aereo da qualche parte deve essere decollato e da qualche parte atterrerà. Così quando contemplo l'universo, so che ebbe inizio e che avrà una fine. Ma non so niente né dell'inizio né della fine. So che deve esserci Dio. So che deve esserci una causa, un inizio, una fine, nel senso di causa, non che Dio abbia un inizio e una fine. Ma ci deve essere una causa primordiale. E per quanto mi concerne, data la complessità di tutto ciò che ci circonda, io non posso trovare altra logica spiegazione se non la presenza di un creatore, la presenza di una mente che ha progettato e disegnato tutto ciò che mi circonda. Ciò nonostante, non so nulla dell'inizio della creazione di Dio e non so nulla della fine della creazione di Dio. Anche se la Bibbia, come parola di Dio, mi dà un'idea, mi dice qualcosa, ma non è sufficiente per avere le idee chiare. Abbiamo poi un secondo inizio, espresso dalle prime parole della Bibbia. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Ecco, qui si esce dall'eternità e si entra nel tempo, così come noi lo conosciamo, come noi lo misuriamo. Sebbene tanti abbiano cercato di fissare la data di nascita dell'universo, in realtà nessuno ne sa niente. Le teorie si susseguono. Quando viene proposta una nuova teoria, quelle precedenti vengono messe in un angolino. Le ipotesi al riguardo vanno da 6.000 anni a miliardi di anni. Quindi questo non fa altro che confermare che sappiamo ancora poco. Quando saremo alla presenza di Dio, cominceremo a conoscere come Egli stesso ci conosce. Allora ci renderemo conto che sulla terra abbiamo visto, abbiamo constatato, abbiamo conosciuto solo una piccola, infima parte di ciò che c'è da scoprire, da conoscere. La nostra visione sarà talmente chiara che tutto ciò che vediamo adesso sarà paragonato all'immagine riflessa in uno specchio sporco, opaco, infranto. Abbiamo poi un terzo inizio, quello che abbiamo letto poc'anzi, l'inizio del
Vangelo, l'inizio della buona notizia, come abbiamo letto appunto nella prima frase, nella frase di apertura del Vangelo di Marco. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Questa frase è fondamentale e come essenza è la stessa di quella che troviamo all'inizio della prima lettera dell'Apostolo Giovanni, dove dice quello che era da principio. Abbiamo qui quindi una data, il momento in cui il Figlio di Dio si è incarnato, o più che una data, un punto di riferimento temporale. Dio che si fa carne, Dio che si veste di umanità, Gesù Cristo che si svuota della propria gloria, non della propria essenza divina, ma della gloria che era sua nei cieli. Si svuota della gloria per vestirsi di umanità. Poi Marco, che di solito cita poco l'Antico Testamento, riporta due importanti profezie. A dire il vero, i romani ne sapevano poco di profeti e profezie, ma Marco vuole qui dimostrare che colui del quale sta parlando non ha bisogno di una genealogia, ma solo di referenze. E abbiamo fatto cenno a questa, a questo punto importante del Vangelo di Marco ampiamente negli incontri precedenti. Giovanni e Marco, quindi, affermano entrambi che la venuta di Giovanni Battista, o Giovanni il Battezzatore, realizzava le profezie relative a colui che sarebbe stato il precursore del Cristo, Giovanni Battista. Parlavo quindi di Giovanni l'Evangelista. Quindi l'Evangelista Marco e l'Evangelista Giovanni iniziano con il Battista, con colui che è venuto prima del Messia. Stabiliscono le referenze.

E purtroppo qui dobbiamo lasciarci. Come vedi, c'è tanto da dire, abbiamo appena iniziato i primi timidi passi attraverso il Vangelo di Marco. Ma ci aspettano grandi verità e grandi scoperte, come avrai già assaporato. Per adesso non mi rimane che abbracciarti con tanto calore, con tanto affetto e ringraziarti ancora una volta per la tua sempre piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto. A risentirci a presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Benvenuti cari amici al nostro miglior programma, al programma che noi riteniamo il più informativo, al quesito biblico, un programma con il quale noi rispondiamo alle domande che voi cari ascoltatori ci rivolgete sulle sacre scritture. Questa prima domanda è sulla prima epistola di Giovanni, primo capitolo, versetti 6 e 8. Il nostro ascoltatore domanda: nella loro semplicità questi versetti mi fanno sorgere una domanda quasi accademica. Un uomo che dice di essere un cristiano ma pecca fortemente è un cristiano che non ha comunione con le benedizioni di Dio, mentre un uomo che si proclama non un peccatore sicuramente non è cristiano? Per chiarire un po', leggiamo i due versetti. Eccoli qua. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Questo è il versetto 6. Leggiamo ora il versetto 8. Se diciamo d'essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E l'ascoltatore domanda: un uomo che dice di essere cristiano ma pecca fortemente è un cristiano che non ha comunione con le benedizioni di Dio? Secondo il mio parere, Giovanni qui ci dice che questi non è affatto un cristiano. Infatti parte col se. Se diciamo, qui c'è un dubbio. Uno dice che è in comunione di Dio, ma poi i fatti dimostrano il contrario, perché questi cammina nelle tenebre. Ora, un uomo che è nelle tenebre non può dire di camminare con Dio, eh? Come può dire che cammina con Dio se è nelle tenebre? Fra il dire e il fare c'è una bella differenza, e tanti sono oggi, come al tempo di Giovanni, coloro che si dicono cristiani ma che negano con la loro testimonianza la loro stessa asserzione. La seconda domanda: mentre un uomo che si proclama un peccatore sicuramente non è cristiano. Sì, questo è vero, il versetto 8 lo fa chiaro. Tutti siamo peccatori. La differenza che esiste fra un credente e un non credente è che il primo è un peccatore salvato dall'atto sostitutorio di Cristo e perdonato attraverso il suo sangue, mentre l'altro è un peccatore perduto. Dobbiamo notare che scrivendo Giovanni dice "se diciamo", includendo se stesso. Ora, se Giovanni si dichiarava un peccatore, chi di noi può dire di non aver peccato? Così chi dice, come bene qui dice l'Apostolo, non ha la verità in lui. Un'altra domanda dalla prima epistola di Giovanni. Ascoltate attentamente perché è una domanda un po' complicata. Prima Giovanni 3, versetto 4. Nella versione Luzzi, anno 1925, leggo: il peccato è la violazione della legge, mentre invece nella versione riveduta dell'82 leggo: il peccato è non tener conto della legge. Questa seconda affermazione mi sembra avere un significato leggermente differente rispetto alla prima, perché è possibile che noi nella vita di ogni giorno agiamo in maniera meccanica senza pensare in quel momento alla legge di Dio, azioni anche banali. Allora, il peccato sussiste nel momento in cui noi controlliamo le nostre azioni anche meccaniche, o nel momento in cui apertamente violiamo gli insegnamenti delle sacre scritture? Prima di tutto dobbiamo stabilire quale delle tue traduzioni è la più vicina all'originale, e qui ci troviamo subito in contrasto con i differenti studiosi della lingua greca. Il termine greco è anomia. Il peccato è anomia, e questa parola può essere tradotta violazione, trasgressione, illegalità. A me piace meglio di ogni altra definizione quella proposta dal professor Corrades come
nota nella sua traduzione del Nuovo Testamento, e cioè disprezzo di ogni legge. Quando noi leggiamo il versetto così, il peccato è il disprezzo di ogni legge, allora il significato viene fuori assai chiaro e non occorre andare a vedere quando è il momento in cui noi pecchiamo. Chi pratica anomia non se ne infischia affatto né del peccato né quando è commesso. Non credo che Giovanni qui cerca di chiedere ad ognuno di noi una cavillosa tendenza alla lettera della legge, quanto di contrastare un individuo che non tiene alcun conto della legge o della parola di Dio con uno che si è arreso a lui ed è da lui costantemente purificato. Passiamo ora all'epistola di Paolo a Tito. Ci viene domandato, in Tito 2:4 troviamo i genitori esortare ad amare i figli. Troviamo nelle Sacre Scritture l'analoga esortazione fatta ai figli di amare i propri genitori? O ci si afferma all'onorare come nel Decalogo? Ebbene, crederci o no, un analogo versetto, una frase che dice «figli, amate i vostri genitori», no, non esiste nelle Sacre Scritture, almeno io non sono riuscito a trovarla. Casomai troviamo Gesù che dice che chi ama suo padre e sua madre più di lui non è degno di lui. Però va pure detto che passa per sottinteso che si devono amare i nostri genitori, come potrebbe essere mai che siamo chiamati ad amare i nostri nemici e non coloro che ci hanno generato e allevato. Questo sarebbe contrario all'intero contesto neotestamentario. In Tito 2:7-8 leggiamo prima questi versetti: dando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità, parlar sano, irreprensibile, onde l'avversario resti confuso, avendo nulla di male da dire di noi. A questo il nostro interlocutore aggiunge: e se poi si viene accusati, come capita spesso anche a me, di essere troppo precisi, troppo filosofici, troppo disumani. Ebbene, mettiamoci in testa subito che se uno vuol vivere come cristiano soffrirà, lo dice la Scrittura. Se uno vuol vivere come la luce davanti a una generazione corrotta e perversa, sarà odiato perché la sua rettitudine farà risaltare maggiormente le iniquità di questo mondo malvagio. C'è poco da fare, ma questo è proprio il punto che Paolo cerca di fare con Tito e con tutti i suoi lettori. La nostra vita rigenerata deve servire di testimonianza e anche di accusa alla vita che gli altri, che si chiamano cristiani, conducono. Naturalmente questo non piace e vengono le derisioni, le accuse e lo ostracismo. Passiamo ora a un confronto fra Salmo 91:11-12 e Matteo 4:6. E prima di leggere o di commentare il versetto, fatemi dire che questo giovane che ci ha fatto queste domande sta studiando le Scritture come si deve, paragonando le diverse citazioni dal Nuovo Testamento al Vecchio. Questo senz'altro risulterà a suo vantaggio, dandogli una migliore conoscenza dei testi e comprensione delle verità in essi contenuti. Amici, anche voi datevi una lettura così seria della Bibbia. Ebbene, guardiamo di che si tratta. In questo versetto il diavolo sta tentando Gesù e alla seconda tentazione gli chiede di gettarsi giù dal pinacolo del Tempio e gli cita appunto Salmo 91:11-12 in cui troviamo scritto che Dio comanderà ai suoi angeli di guardarti in tutte le sue vie ed essi ti porteranno in palmo di mano che talora il tuo piede non urti in alcuna pietra. Ebbene, Matteo usa il versetto in un modo differente e il nostro ascoltatore domanda il perché. Ebbene, dobbiamo ricordare che al tempo di Gesù esistevano due testi del Vecchio Testamento: il testo masoretico scritto in ebraico e poi il testo
dei 70 la così chiamata Septuaginta scritta in greco. Gli scrittori del Nuovo Testamento che scrivevano in greco si attenevano a quella ed è per questo che si trovano sia in Matteo ma maggiormente negli scritti di Luca e di Paolo citazioni bibliche che non sono esattamente simili al Vecchio Testamento da cui sono state tratte. Poi si domanda: la lettera agli ebrei fu scritta a comunità cristiane? Se sì, come si spiegano i versetti 2, 1 e 3 che sembrano essere stati scritti per i non convertiti? Diciamo subito che l'epistola agli ebrei non è come tutte le altre una lettera scritta per rispondere a certe domande fatte da una congregazione cristiana. Questa è un trattato, è una tesi scritta per dimostrare la superiorità di Cristo su Mosè e della grazia sulla legge. Nello scriverla l'autore, anche se ha poi spedito la sua opera a una o a più congregazioni cristiane, non si è necessariamente diretto ai credenti, ma piuttosto agli ebrei che credevano di potersi salvare per mezzo delle buone opere, dei sacrifici, della legge e delle regole della Chiesa. E questo, allora, ci fa capire più facilmente Ebrei 2, 1, 3, ma pure anche Ebrei 6, 4, 6. E con questo siamo giunti al termine di questo programma. Grazie amici per la vostra sintonia. Scriveteci, mandateci le vostre domande. Le risponderemo personalmente poi qui su questo programma. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

Continuiamo a considerare l'episodio della tempesta sedata da Gesù e leggiamo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 8 dal verso 26. E Gesù disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? Allora, levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia, e quegli uomini ne restarono meravigliati e dicevano: che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Abbiamo già visto che i discepoli attesero fino all'ultimo momento prima di invocare Gesù, e abbiamo visto che forse lo fecero per non disturbare il Maestro, senza sapere che Gesù non si disturba mai quando li invochiamo, oppure lo fecero perché pensarono fino all'ultimo momento di cavarsela da soli. E quando poi videro che non riuscivano più a farcela, allora svegliarono il Signore dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ma come si comportò Gesù con la paura dei discepoli? Egli rimosse le cause della paura. Prima di tutto scosse la loro fede, perché disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? In altre parole, Gesù disse loro: com'è possibile? Io sono con voi qui nella stessa vostra barca e voi avete paura? Non mi conoscete ancora? Non sapete che io sono il Signore delle tempeste? E poi si alzò con calma e con quella sicurezza che gli era abituale, affrontò la tempesta, rimproverò i venti e le onde, immediatamente tutto cessò, si calmò e il mare si fece liscio e piatto. Quest'opera di Gesù non fu una semplice coincidenza, anche se il vento si fosse fermato per pura coincidenza alla parola di Gesù, il mare non sarebbe potuto diventare calmo nello stesso momento. Perciò trattasi senza dubbio di un miracolo fatto da colui che è il Signore della natura, il Creatore dell'universo. Abbiamo visto che Gesù rimproverò i discepoli per la loro mancanza di fede. Non realizzavano che paura e fede non possono andare insieme. I discepoli non avevano alcun diritto di aver paura perché, come abbiamo detto, Gesù era con loro nella barca. Nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 1, verso 7, è scritto: Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di correzione. La paura corrode la nostra personalità, fa male all'anima nostra e attraverso di noi urta, con le sue conseguenze di depressione, il prossimo, gli amici che ci sono vicini. La paura è comunicabile, più contagiosa di qualsiasi altra malattia. Il Signore rimproverò severamente l'atteggiamento di timore dei discepoli.

Ma il rimprovero di Gesù fu senza amore? Benché Gesù rimproverò i suoi discepoli, lo fece con amore, perché Cristo è Dio e Dio è amore. La severità di Gesù non andò oltre il necessario di ciò che bastava per riportare e ridare ai discepoli fiducia e sicurezza. Il rimprovero fu necessario nella stessa maniera che fu necessario sgridare il mare per renderlo calmo. Infatti Gesù prima sgrida la paura dal cuore dei discepoli e poi sgrida la tempesta. Queste due azioni lavorano insieme a riportare la calma prima nella mente e nel cuore dei discepoli sconvolti dalla tempesta interiore e poi nell'opera compiuta da Gesù miracolosamente. Non sappiamo a questo punto quale dei due miracoli sia più grande, se quello di riportare la calma nella mente e nel cuore dei discepoli o quello di placare la tempesta del mare. Si racconta che in uno spaventoso terremoto uno dei fatti che maggiormente colpirono le vittime fu la calma di una vecchia signora. Qualcuno le domandò: «Non avete paura?» «No», rispose, «ma mi sto rallegrando nel fatto che appartengo ad un Dio che può scrollare il mondo. Certo è che se le nostre vite sono date a Cristo non avremo mai timore, non saremo mai presi dal panico. Dio non permetterà che nessuna cosa cada intorno a noi se non è per la sua gloria e per il nostro bene. Con Cristo nella barca possiamo sorridere nel mare tempestoso della vita. Gesù vuole aiutarci ad essere vittoriosi nelle tempeste della tentazione, della disillusione, del dolore che investono prima o poi ognuno di noi. In questi casi, invece di essere scoraggiati e pieni di paura, cerchiamo di imitare i discepoli dopo la tempesta. Furono meravigliati, ma una meraviglia che incuteva loro rispetto perché li portò a riconoscere in Gesù il Signore degli elementi. Fu una meraviglia che li condusse ad avere più fede e più fiducia nel loro Maestro divino. Il Signore ci benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete insieme a Maria. È diventata un'abitudine sentirci. Spero di essere diventata una voce amica in qualche modo. Vi consiglio di rimanere con noi, di continuare a sviscerare questo libro dell'Esodo, che è uno delle parti di questo grande libro. Voglio dire, se sei nuovo, resta con noi, perché a fine puntata ci saranno i recapiti a cui ti potrai rivolgere per parlare con noi, se ne hai voglia. Ho sempre detto che questo libro parla di tutto, ma veramente di tutto, perché quest'oggi Enzo parlerà di danni causati a terzi e delle riparazioni. Guardate un po' com'è attuale, sentiamo cosa ha da dirci.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Ed eccomi qua anche questa settimana, pronto a stare con voi, pronto ad aprire il libro più letto, la parola di Dio, la Bibbia, e l'apriremo questa volta al capitolo 22 del libro di Esodo. Questo capitolo 22 si occupa delle leggi concernenti il furto, il danno, la trasgressione, il prestito, la fornicazione, la stregoneria, la bestialità, l'idolatria e la legge riguardante stranieri e vedove. Il capitolo è parte integrante di questa sezione del libro, sezione che va dal capitolo 21 al 24, che, come abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti, si occupa di legislazione sociale. Vi vengono formulate infatti le leggi di base per quella che chiameremo una società civilizzata. Da queste leggi il mondo occidentale ha tratto i modelli per il proprio diritto e per la definizione di quelli che sono i reati. Vi sono di quelli che oggi sollevano la questione: cos'è giusto e cos'è sbagliato? Alcuni sostengono che ciò che è giusto e sbagliato sia relativo. Un professore di liceo che affermava di essere ateo discuteva con me di questo. Egli ribadiva che giusto e sbagliato sono relativi e che ciò che egli pensava essere giusto e ciò che io pensavo essere giusto potevano essere due poli distinti. Quindi mi chiese: su cosa basi le tue conclusioni dogmatiche? Rispondendo dissi: io le baso sulla parola di Dio. Continuai dicendo che la mia natura era proprio come la sua e che io avrei voluto arrendermi in certe circostanze e avrei voluto porre i miei limiti qua e là a seconda della mia convenienza, ma Dio mi aveva dato un modello da seguire. La cosa interessante è che il modello di Dio ha prodotto una società nella quale è presente una misura della legge e della giustizia. Le leggi presentate nei capitoli dal 21 al 24 vanno diritte al punto e si occupano della normale vita quotidiana. In un certo senso, la lettura noiosa è simile a quella di un libro di legge, tuttavia la maggior parte delle nostre leggi si basano su questi precetti. Io sono contento che la parola di Dio dica non uccidere. Essa protegge me e la mia famiglia. Sono felice che la Bibbia dica non rubare. Questo protegge quel poco che possiedo. Queste ed altre leggi sono basilari per avere ordine in una società.

primi quattro versetti del capitolo si occupano dei diritti di proprietà. Leggiamoli insieme. Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà 5 buoi per il bue e 4 pecore per la pecora. Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. Io non so dire perché proprio 5 buoi andassero restituiti per un bue o perché 4 pecore per la pecora. Probabilmente il risarcimento dipendeva dall'entità economica del danno e il bue era per una famiglia particolarmente utile. Anche nel Nuovo Testamento abbiamo un esempio di come gli israeliti avevano recepito questo principio. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli renderò il quadruplo». Troviamo queste parole in Luca, capitolo 19, versetto 8. Perché disse questo? Si stava rifacendo alla legge mosaica.

Al di là dell'entità del risarcimento previsto, ciò che mi sembra giusto sottolineare è il principio che sta alla base di questo versetto. Rubare non è lecito e il danneggiato va risarcito. Quella riportata nei versetti 2 e 3 è la base del diritto di autodifesa. Se il ladro colto nell'atto di fare uno

considerarsi omicidio, mentre era omicidio se il fatto avveniva di giorno, quando, essendo riconoscibile, poteva essere arrestato. Il ladro doveva comunque risarcire il furto e, se non poteva farlo, era lecito venderlo come schiavo per ripagare ciò che aveva rubato. Non molto tempo fa, in America, un ladro si introdusse nella casa di un uomo e il padrone di casa gli sparò. Il ladro citò in giudizio il padrone di casa per vari milioni di dollari di danni. Il caso andò in tribunale e il ladro vinse la causa in base al fatto che, secondo il parere di quel giudice, il padrone non aveva il diritto di sparargli. Per poter pagare i danni, il proprietario dovette vendere la sua proprietà e non ci fu alcun giudizio contro quel ladro. La nostra, come quella americana, è una società garantista, ma il più delle volte ad essere garantiti sono solo i diritti del colpevole a danno dei diritti dell'innocente. Questo però non dà certo il diritto a ognuno di farsi giustizia da se stessi. Certo, la società moderna è molto diversa da quella di allora e sarebbe assurdo cercare di applicare alla lettera la legge mosaica alla nostra realtà.

Alcuni sostengono che se i principi fondamentali di quella legge fossero alla base della nostra convivenza civile e fossero applicati integralmente con giustizia, sicuramente la nostra società avrebbe molti meno problemi. Io credo che ciò non sia vero. La legge fu data all'uomo, come abbiamo più volte sottolineato, per dimostrargli che da solo non avrebbe mai potuto soddisfare la giustizia, la santità di Dio. Essa, la legge, serviva a dimostrare la necessità della grazia. Dimostrando che ogni uomo è sotto la legge del peccato, essa ha introdotto la grazia salvifica di Dio in Cristo Gesù. La legge di Mosè è lì a ricordarci anche che Dio odia il peccato e lo condanna duramente in ogni sua forma, ma non dobbiamo dimenticarci che essa è stata superata, è stata resa perfetta, completa, dalla legge dell'amore in Gesù Cristo. Nel Vangelo di Matteo leggiamo: «I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Matteo, capitolo 22, versetti dal 34 al 40. Gesù completa la legge di Mosè rendendola per certi versi anche più dura, perché coinvolge i nostri sentimenti, i nostri pensieri. Ma Gesù non si è mai sognato di dire che la società rimane integra o diventa migliore con l'applicazione della legge di Mosè.

Leggiamo ora i versetti che vanno dal 5 al 15. In essi vengono regolamentati gli eventuali danni causati alla proprietà degli altri. Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Se divampa un fuoco e si propaga alle spine, distruggendo il grano

in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire ed essi siano stati rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino. In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito, di qualunque oggetto perduto del quale uno dica «è questo qui», la causa delle due parti verrà davanti a Dio. Colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo prossimo. Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, interverrà fra le due parti il giuramento del Signore per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento e l'altro non sarà tenuto a risarcire i danni. Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa. Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia e questa resta storpiata o muore essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se la bestia è stata presa a nolo, la sua perdita è compresa nel prezzo del nolo.

Troviamo qui elencati più casi pratici che evidentemente non erano estranei alla vita sociale del popolo di Israele. Per ognuno di essi, Dio, per bocca di Mosè, stabilì il giusto comportamento e la giusta punizione. Interessante è notare come nei casi controversi o in mancanza di prove testimoniali, i presunti colpevoli dovessero comparire davanti a Dio, per giurare davanti a Lui, provando in questo modo la propria innocenza. Questo solenne giuramento davanti a Dio, chiamato qui il giuramento del Signore, non era una cosa da poco e non la si poteva affrontare a cuor leggero. Chi infatti giurava il falso, invocando il nome di Dio, era colpevole di sacrilegio. Nel libro del Levitico troviamo scritto: «Non giurerete il falso usando il mio nome, perché profanereste il nome del vostro Dio. Io sono il Signore». Levitico, capitolo 19, versetto 12. Il terzo comandamento dice: «Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano». Quindi questi due versetti appena letti insieme rendono la cosa solenne e sacra. Logicamente non si compariva fisicamente davanti a Dio, ma davanti al giudice che in quel momento lo rappresentava e agiva sotto la sua guida.

Inizia con il versetto 16 una sezione dedicata a prescrizioni varie, soprattutto di ordine morale, sezione che continuerà anche nella prima parte del capitolo 23. Vedremo citati comportamenti purtroppo ancora molto attuali, che dimostrano come, nonostante il cosiddetto progresso e sviluppo sociale, nulla è cambiato nel cuore dell'uomo. Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle. Non lascerai vivere la strega. Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Chi offre sacrifici ad altri dei, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema. Il primo caso preso in considerazione è quello della violenza carnale. Se un uomo violentava una ragazza, era costretto a sposarla. Se il padre di lei non acconsentiva al matrimonio, il violentatore doveva pagare un'ammenda per ciò che aveva fatto.

0: Come vedete, il problema della violenza carnale non è un problema solo dei nostri giorni. Esso esisteva anche allora. E se vi ricordate, lo abbiamo già affrontato nello studio del capitolo 34 della Genesi, in occasione del rapimento e dello stupro di Dina, la figlia di Giacobbe. Certo, alla luce della legge mosaica che stiamo analizzando, poteva bastare il matrimonio o un risarcimento in denaro a sistemare le cose. Ma se analizziamo il problema con il metro della legge dell'amore a cui abbiamo fatto riferimento prima, non possiamo che ribadire ciò che abbiamo già detto a suo tempo. La violenza carnale era un peccato allora e rimane tale anche oggi. Non possiamo trovare né scuse né attenuanti. Costringere con la forza una persona ad avere contro la sua volontà rapporti sessuali è qualcosa di orrendo, qualcosa che ferisce non solo il corpo, ma tutto ciò che più intimamente caratterizza la persona, i pensieri, le emozioni, i sentimenti, i sogni. Credo che tutti noi possiamo solo in minima parte capire quale travaglio, quale carico di sofferenza possa portare in dote un fatto del genere, non solo per la vittima in prima persona, ma anche per tutti quelli che le sono affettivamente vicini. Il matrimonio riparatore non era che il mezzo per evitare che la ragazza soffrisse due volte: la prima per lo stupro subito, la seconda a causa della vergogna e della emarginazione sociale che ne sarebbe seguita. E con l'esame di questo caso della violenza carnale, penso che possiamo fermarci davvero qui. E vi ringrazio per essere stati ancora con noi. Ci sentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il Libro dei Libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro affettuoso saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura tratta dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 10, dei versetti 10 e 11.

Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore.

0: Gesù prese le distanze da quei falsi pastori che avevano rubato il ruolo di guide. Quei pastori che uccidevano la fede in Dio e distruggevano la speranza del popolo attraverso le loro imposizioni, il loro dominio e la loro violenza. Così Gesù si presentò come il buon pastore venuto a recare la vita. Mise in disparte l'immagine della porta per assumere quella del pastore. All'immagine negativa del ladro che ruba, uccide e distrugge, il Signore oppose l'aspetto principale della sua venuta: donare vita, non una vita qualsiasi, ma una vita abbondante. È molto importante questa precisazione intorno alla caratteristica della vita offerta dal Signore. È un'indicazione precisa che non permette equivoci o malintesi. La vita offerta da Dio in Cristo non può essere una vita limitata, una vita frustrata, una vita misera, priva di significato e di scopi, una vita povera di mezzi e di prospettive, una vita inutile, senza frutto, senza valori, ma consiste nella vita di Dio che occupa, riempie, colma e fa traboccare la nostra vita. Così una vita abbondante, una vita sovrabbondante. Essere in Cristo significa avere ricevuto della sua pienezza e l'abbondanza della sua grazia. Così la vita cristiana è una vita ricca, colma di significato, degna di essere vissuta completamente, una vita attiva, impegnata, che trae la sua forza dalla comunione con Dio, che riceve la sua linfa vitale dall'amore di Dio, dirigendosi poi dove la volontà del Signore la trae. Quando la vita della fede perde valore, perde sapore, calore e diviene grigia, imborghesita, quando non si distingue e non si impone all'attenzione degli altri, allora vuol dire che qualcosa non va. Qualcosa di estraneo si è posto fra il cristiano e il suo Signore. Allora è necessario pregare. Bisogna riflettere, bisogna cercare la causa e rimuoverla al più presto possibile. Se il tralcio non è perfettamente unito alla vite, non può dare frutto e finisce per seccarsi. È senza dubbio triste vedere delle vite cristiane sterili, inutili, ripiegate su se stesse, quando invece dovrebbero essere in grado di trascinare altre vite verso il bene, consolando, aiutando e incoraggiando. Il fratello del figlio prodigo della nota parabola offrì un triste spettacolo di se stesso. Si trovava nella casa del padre, aveva tutto a sua disposizione, era ricco, ma purtroppo aveva sempre vissuto da povero. Non sia così di noi. Vi salutiamo, augurandovi la benedizione del Signore.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
6: Sotto tutti i discorsi che fanno bene, per qualcosa sta un silenzio che è migliore. Thomas Charlie, autore, articolista e storico scozzese, vissuto dal 1795 al 1881. Dalla moltitudine delle parole si esprime follia, diceva Salomone. Ed anche, diceva sempre Salomone, una buona parola detta al tempo porta guarigione, porta salvezza. E mi piace questa espressione di Thomas Charlie, questo fatto che sotto tutti i discorsi c'è un silenzio che fa da base, che fa da supporto, che fa da sostegno a tutti i nostri discorsi, che è migliore delle nostre stesse parole. Così che vogliamo cogliere il significato anche del silenzio che sta sotto alle nostre parole, che fa da supporto, che è capace di dire cose che non siamo capaci di esprimere. Vogliamo collegare a questo silenzio qualcosa di importante. C'è un silenzio che è un silenzio ostile, c'è un silenzio che è un silenzio di rabbia, è un silenzio di risentimento, ma non è questo il silenzio che vogliamo ascoltare. Vogliamo ascoltare quelle parole che camminano sopra un silenzio di pace, sopra un silenzio di grazia, sopra un silenzio di vita. E quando finiscono le parole buone, rimane quel silenzio che continua a parlare, al di là dell'apparenza, al di là delle parole, al di sopra delle parole e al di sotto delle parole. Questo silenzio che è migliore delle migliori parole, perché questo silenzio è qualcosa che ci parla di infinito, qualcosa che ci parla di colui che è grande, di colui che ha fatto ogni cosa, di colui che è la parola e che esisteva da sempre e che si è espresso e ci è venuto incontro. Ed è lui, quella parola che si è espressa sopra il silenzio e ci è venuto incontro per darci salvezza, ci è venuto incontro per darci speranza, per darci grazia. Così che anche noi impariamo a lasciare spazio al silenzio e sopra il silenzio mettere le nostre parole con grazia, quando sono utili, quando sono buone. Così che con una parola possiamo incoraggiare, consolare, benedire chi ci sta attorno. Il silenzio è la base sulla quale possiamo costruire. Colui che parla sempre non sarà mai ascoltato e le sue parole sono vuote. Noi qua in radio siamo obbligati a parlare. In silenzio, in radio è quasi un reato. Dobbiamo riempire ogni spazio con parole, con musica. Ma vogliamo che, al di là delle nostre parole, il silenzio possa comunicare qualcosa di buono, qualcosa di grande, che le nostre parole possono completare, dare qualcosa in più. Ma se non abbiamo niente di buono da dire, impariamo nel silenzio a lasciare agire colui che ha creato la parola, che si è fatto parola e che per noi ancora oggi ci dà salvezza attraverso la sua parola. Un abbraccio, un saluto da Giacomo.
5: Spuntini, un pensiero e via con Giacomo Casolari.

Grazie amici per la vostra sintonia, qui Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltare la buona novella, il lieto annunzio della rigenerazione che è in Cristo Gesù. Quest'oggi vogliamo considerare un soggetto molto importante. Chi sono i figli di Dio? Siete voi amici figli di Dio? Come lo sapete? Ne siete certi? Ebbene, state con noi per questi pochi minuti e chiarificheremo una volta e per sempre questo argomento. Ma prima eccovi un po' di musica.

alle tante cose che noi riceviamo dai nostri ascoltatori ci sono immagini. Immagini di santi, di Gesù, di Maria. Naturalmente sono tutti frutto dell'immaginazione umana, perché nessuno sa come davvero Gesù fosse, e infatti non dovremmo ritrarre cose simili, prima di tutto perché è in violazione del secondo comandamento, poi perché, come detto, nessuno sa realmente quale fossero le sembianze di Gesù, e infine e soprattutto perché noi come uomini non sappiamo neppure chi noi siamo. Chi dice che proveniamo dalle scimmie? Chi dice che siamo figli di Dio? E noi stessi, di per conto nostro, non sappiamo proprio definire chi noi siamo. Bene, la scrittura ha tanto da dire sul soggetto, e noi ne abbiamo precedentemente parlato sotto diversi punti di vista. Quest'oggi vogliamo di nuovo considerare questo soggetto, ma lo facciamo da un altro punto, e prenderemo per ispirazione certi versetti che ci sono dati dal libro di Giobbe, dove troviamo un episodio che si svolge prima ancora della storia, proprio sul principio, e ci dà assai luce su questo interessante argomento.

Ed ora esortiamo ognuno dei nostri ascoltatori ad aprire la loro Bibbia al libro di Giobbe. Il libro di Giobbe proprio nel mezzo della Bibbia, prima dei Salmi. Giobbe capitolo primo. Leggeremo appena appena due o tre versetti, cominciando col sesto. Giobbe capitolo primo. Cominciamo a leggere dal sesto versetto. Ora accadde un giorno che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. E l'Eterno disse a Satana: «D'onde vieni?» E Satana rispose all'Eterno: «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». E l'Eterno disse a Satana: «Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male». E Satana rispose all'Eterno: «Egli è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai tu circondato d'un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia». Possa lo Spirito Santo aiutarci nella meditazione di questo passaggio della sua santa parola.

mercoledì scorso, durante lo studio biblico, il nostro caro fratello Arturo, discutendo il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, istruendoci sul ministero di Gesù, dove lui si dice di essere un figlio di Dio, toccò casualmente il libro di Giobbe, dove al principio troviamo menzionati i figli di Dio. E così io, tornato a casa, ho voluto rileggere tale passaggio. Se voi siete come me, non avete potuto fare a meno di rimanere perplessi e incuriositi davanti a questa frase che troviamo nel sesto versetto e che poi è ripetuta anche nel secondo capitolo di Giobbe, che ci mette davanti questi personaggi qui chiamati i figli di Dio. Chi sono? Di chi si parla? Come sono figli di Dio? Lo sono come Gesù lo era? No, perché sappiamo che egli era l'unigenito figlio di Dio. Erano allora uomini credenti e timorosi di Dio? No, perché li troviamo alla presenza di Dio e sappiamo che nessuno che è nella carne può vedere Dio. E allora chi erano? Ora, noi potremmo rimanere incagliati qui o potremmo deviare in mille maniere, ma se facciamo così potremmo, io penso, perdere di goderci d'una buona meditazione. Tutti i commentari, tutti gli studiosi ci dicono che qui si parla di angeli, sia dal modo in cui Dio è qui chiamato Elohim, sia perché gli uomini non potevano essere come tali considerati, non essendo ancora promulgato il periodo di grazia offerto poi nel nome del Signor Gesù Cristo. Non è importante discutere chi sono o perché sono così chiamati, quello che è importante è notare quello che come figli di Dio loro facevano, e notiamo che essi venivano periodicamente alla presenza di Dio. Queste creature, questi figli, erano diligentemente occupati nelle missioni loro affidate da Dio. Ma benché esse fossero importanti, ecco che nel giorno appuntato loro tralasciano tutto per venire alla presenza di Dio. Ciò a cui accudivano gli angeli era di sicuro più importante di quello che facciamo noi, pure quando il giorno dell'incontro veniva, loro preferivano lasciare tutto da parte perché presentarsi a Dio era assai più importante di ogni altra cosa. E noi, sì, noi ci consideriamo figli di Dio, e guai se qualcuno osasse mettere in dubbio la nostra fede o la nostra posizione come tali. Ma, cari amici, le parole contano poco. I fatti sono quelli che dimostrano chi in verità siamo noi. Dio ha pure appuntato un giorno per noi per venire alla sua presenza, e non è il sabato, il giorno del riposo degli ebrei, che ci ricorda l'oneroso peso della legge, ma è appunto la domenica, nome che significa il giorno del Signore, che ci ricorda il dono della sua grazia e la sua risurrezione. Ma cosa facciamo noi? Ci riuniamo noi ogni domenica con gli altri credenti per adorare il Signore e cercare la sua presenza? O ogni piccola scusa ci è valida per assentarci dalla Chiesa? Non ci può essere altra cosa più buona o più meritoria che noi possiamo mettere davanti. Ogni domenica noi dovremmo riunirci con gli altri figli di Dio, come qui è descritto che avveniva nel cielo. Ma guarda, qualcuno potrebbe dire a questo punto che se alla Chiesa fosse davvero presente Dio, nessuno mancherebbe, ci verrebbero tutti, anche quelli di fuori. Ma se qualcuno potesse fare questa obiezione, allora noi dovremmo concludere che quella persona non è credente, perché il Vangelo fa chiaro, Gesù non mente e insegna che dove due o tre sono riuniti assieme nel suo nome, lui è là nel mezzo. Gli angeli si sentivano attratti dalla presenza di Dio
Questi esseri sentivano il bisogno della comunione con lui e col resto degli altri consimili, e non è a caso che Gesù, prima di andare alla croce, istituisse un memoriale, la Santa Cena, che richiede che pure noi, suoi discepoli, ci riuniamo periodicamente e tutti assieme veniamo alla sua presenza. Quando Dio, secoli prima, istituì la celebrazione della Pasqua, del Passover, pure troviamo che Dio e gli angeli cooperano assieme nella salvezza del popolo ebreo e nella condanna del ribelle popolo egiziano. Ma qui notiamo ora un'aggiunta, la simbolica presenza dell'agnello che toglie i peccati dal mondo. Cosa notiamo? Che prima della creazione, come nel Vecchio Testamento, come nel Nuovo, c'è una periodica riunione dei servi di Dio alla sua presenza. Notiamo che tanto in questo resoconto di Giobbe come all'ultima cena di Gesù, la comunione con lui è violata dall'inopportuna presenza del malefico. Nel caso descrittoci in questo libro di Giobbe, è Satana che è in terra colui che ispeziona l'opera di Dio e che in cielo è l'accusatore degli uomini. Lui era presente, lui è sempre presente. Nel caso di Gesù troviamo Giuda che anche lui, dopo aver ispezionato l'opera di Cristo, notando che questa non serviva a dar gloria o a generare a lui potere e ricchezza, ecco che se lo vendé per 30 monete d'argento. Così, amici, fratelli in fede, ricordiamoci che quando pure noi veniamo alla presenza di Dio, quali suoi figliuoli, la presenza di Cristo in spirito è con noi. Che dite? Sarà Satana troppo lontano? No! Egli è sempre vicino, egli non manca mai una riunione, egli è come un leone ruggente che se ne sta in agguato cercando chi possa divorare. E vi piacerebbe essere divorati da lui? Oh, stiamo attenti. Noi ci riuniamo per nutrirci, per mangiare, oserei dire, come Gesù ha detto, il corpo e il sangue dell'agnello divino. Lui invece viene per divorare ognuno di noi, per accusarci l'uno contro l'altro, per metter dubbi. Infatti notate, è proprio nella celebrazione della Santa Cena, dell'ordinanza che dovrebbe riunirci tutti assieme, che noi troviamo invece la cristianità divisa e frammentata. Ma qui, in questo affascinante libro, troviamo nascosta una sorprendente vittoria. Abbiamo visto nel primo capitolo che Dio era con i suoi figlioli, con gli angeli, e Satana pure è presente. Abbiamo visto nel secondo capitolo la stessa cosa. Questo ci dice che periodicamente veniva questa riunione e i figli di Dio andavano a presentarsi davanti a lui. Ma andate a vedere alla fine di questo libro, all'ultimo capitolo, chi è presente davanti a Dio? Gli angeli? No, un uomo, Giobbe. Ora, l'incontro è divenuto personale. Ora Giobbe non solo gode della presenza di Dio, ma pure usufruisce il suo divino potere, il potere intercessionale, nel vero senso della parola. Giobbe diviene qui il sacerdote di Dio e i suoi cosiddetti amici possano essere perdonati, possano ricevere salvezza dall'ira di Dio solo quando Giobbe intercederà pregando per loro il Dio. In finale analisi troviamo che Giobbe qui ha rimpiazzato gli angeli, ha preso il loro posto davanti a Dio. Lui diventa un figlio di Dio, un sacerdote, un ambasciatore. Al principio troviamo queste creature, angeli, ma ora ecco che si vengono sostituiti e il titolo di figli di Dio viene passato ad uomini e a donne che, come Giobbe, si sono visti completamente perduti in sofferenza e abbandonati da tutti, che come Giobbe non hanno sperato nei loro meriti, nella loro bravura, ma nella grazia di Dio.
che come Giobbe non ha dato ascolto ai consigli degli uomini, ma si sono mantenuti stretti e fermi e si sono difesi con la parola di Dio, che come Giobbe hanno ricercato un mediatore fra l'uomo e Dio, uno che mettesse una mano sull'uomo e l'altra su Dio e li riconciliasse assieme. Che come Giobbe credano che il loro Redentore vive e che anche dalla polvere i loro occhi lo vedranno. Tutti coloro che come Giobbe resisteranno e vinceranno diverranno figli di Dio. A chi vince, dice Gesù, io darò di sedersi meco sul trono, come anch'io ho vinto e mi son posto a sedere sul trono. No, nell'incontro finale non saranno gli angeli che avranno comunione con Dio, ma coloro che sono stati redenti e su cui il mediatore ha posto la sua mano forata sulla loro spalla. Cari amici ascoltatori, siete voi in quel numero. Sapete che il vostro Redentore vive? Avete la certezza della vostra salvezza? Avete la certezza che presto ritornerà e lo vedrete? Se così è, allora uniamoci assieme nella sua presenza, adoriamolo, e mentre ci ricordiamo non delle sofferenze di Giobbe, ma di quelle di Cristo estremamente più crudeli e severe, guardiamo assieme alla vittoria finale che ci farà sostituire gli angeli e ci metterà per sempre sul trono di Dio. Queste sono le cose che Dio vuole darci, queste sono le cose che vuole dare anche a voi, cari amici ascoltatori, e ve le dà senza alcun merito, senza far cosa alcuna, semplicemente credendo ed esprimendo la vostra fede nella grazia di Dio. Oh Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Aiutali col tuo Spirito Santo a comprendere queste verità e fa che anche loro possano divenire annoverati fra i tuoi figlioli. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

11 settembre 2001, una data che sicuramente tutti noi conosciamo e che ricorderemo. Ecco, ne parleremo anche noi quest'oggi qui a Contrappunti, in un'ottica che sicuramente gli altri media non propongono.

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, è diventata sicuramente una data tragicamente simbolica, una specie di spartiacque nella storia contemporanea. Nel più devastante atto terroristico della storia, oltre 3.000 persone sono morte e i due dei più alti edifici del mondo sono stati ridotti in macerie proprio nel cuore della metropoli occidentale più dinamica. Molte persone sconvolte dall'accaduto e incapaci di darsene una ragione si sono chieste dov'era Dio l'11 di settembre. Ecco, non è la prima volta che una simile domanda è stata posta e non sarà neanche l'ultima. Dopo l'Olocausto molti si chiesero dov'era Dio ad Auschwitz o dov'è Dio quando succedono determinate catastrofi. Ecco, dà a pensare il fatto che molti, soprattutto i sedicenti atei, si ricordino di Dio solo quando accadono delle tragedie di immense proporzioni e sentono il bisogno di scaricare su di lui la responsabilità. Dov'era Dio l'11 di settembre? Qualcuno dice che a New York Dio non c'era.
2: L'11 settembre si può andare. L'11 settembre un giorno che fa male. L'11 settembre ma non nella mano. L'11 settembre

0: livello sarebbe comunque invariato.
1: Quel giorno a New York era Antonio L'Abate, quello che abbiamo appena ascoltato. Dove era Dio l'11 di settembre? Questa è la domanda che ci siamo fatti, e questo è anche il titolo di un libretto di John Blanchard. Ecco, l'autore risponde in modo sintetico, chiaro e incisivo a questa domanda. Non sfugge la questione, ma nemmeno cerca di improvvisare quella che potrebbe essere una banale difesa di Dio. Ecco, piuttosto che subire progressivamente la domanda, cerca di riorientarla alla luce della storia della Bibbia. Ecco, di questo parleremo quest'oggi qui a Contrappunti, prendendo proprio spunto da questo libretto, dalle considerazioni di John Blanchard. Dove era Dio quando i terroristi attaccavano l'America? Ecco, la domanda è inevitabile, la discussione che ne scaturisce ci riporta indietro di migliaia di anni e potremmo riassumerla in quattro punti. Se Dio fosse onnipotente, avrebbe potuto evitare il male e la sofferenza. Se Dio fosse un Dio d'amore, avrebbe potuto evitare sia l'uno che l'altra. Il male e la sofferenza esistono, Dio quindi è impotente, privo d'amore, oppure non esiste. Il filosofo contemporaneo Alvin Plantinga arriva a dire che questa è la sola argomentazione contro Dio che meriti di essere presa sul serio. La maggior parte delle persone che negano o mettono in dubbio l'esistenza di Dio la pensa allo stesso modo. E forse anche tu che mi stai ascoltando in questo momento potresti essere uno di loro. La questione fondamentale che scatena l'intera argomentazione è innegabile. Il male e la sofferenza sono realtà universali della vita. Realtà che brutalmente confermano che viviamo in quello che qualcuno ha chiamato un mondo dai margini logorati. Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, maree, incendi e altri tanti disastri naturali hanno ucciso e ferito milioni di persone, e spesso spazzando via moltissimi esseri umani nel giro di pochi minuti, poche ore. A volte, ecco, l'intero universo

Sembra essere un enorme reparto del pronto soccorso e ogni giorno aumenta il numero di quelli che vanno ad aggiungersi ai milioni di persone rimaste accidentalmente uccise o ferite. È un Dio amorevole e altruista quello che presiede a questo caos. Il nostro pianeta soddisfa tutti i nostri principali bisogni, ma è anche ben provvisto di elementi in grado di eliminarci, dalla vegetazione avvelenata agli squali killer, per non parlare poi degli innumerevoli batteri e virus che possono sfigurarci, smembrarci, distruggerci. Perfino l'aria che respiriamo è spesso contaminata da minacciosi agenti di ogni tipo. La domanda allora è questa: Dio deliberatamente posto in essere tutti questi rischi? Si pensa che negli ultimi 4.000 anni ci siano stati solamente meno di 300 anni senza grandi guerre. Ci si aspettava che il XX secolo sarebbe stato un secolo non paragonabile agli altri quanto a pace e a prosperità, ma nel 1967 il ministro della difesa britannico lo definì invece il secolo più violento della storia, e non si sbagliava. 30 milioni di persone sono rimaste uccise durante la prima guerra mondiale. Quanto al secondo conflitto mondiale, invece, poi i calcoli sono così vasti da non essere mai stati completati accuratamente. Innumerevoli altri esseri umani poi sono morti spietatamente durante l'ascesa del comunismo marxista-leninista in Russia e nell'Europa orientale. E a tutto questo va aggiunto che gli oppositori della rivoluzione comunista di Mao Zedong furono sterminati ad un ritmo, pensate, di 22.000 individui al mese. Pol Pot poi massacrò più di 1.500.000 cambogiani in meno di 2 anni. In 6 settimane, a partire dal 7 aprile 1994, più di 500.000 ruandesi furono massacrati nella selvaggia guerra civile fra gli Hutu e i Tutsi. Ecco, e poi la lista sicuramente continua e continuerà. Ecco, potrebbe un Dio d'amore permettere una simile carneficina di massa? Come se questi rischi e disastri non bastassero, noi combattiamo una battaglia persa contro il deterioramento fisico, mentale, psicologico. Perfino in un'epoca di trapianti, di organi, di microchirurgie, di manipolazioni genetiche, di medicine miracolose, ecco, nessuno riesce ad opporsi a quelli che sono i danni prodotti sul nostro corpo dal tempo. Vivere è un processo che porta alla morte. L'allenamento fisico, la dieta alimentare, i programmi di fitness e le migliori cure mediche possono solamente ritardare l'inevitabile, che proprio oggi colpirà più di 260.000 persone. Ecco, è questa la triste immagine dipinta da un Dio amorevole che nella Bibbia viene definito come colui che fa tutto quello che gli piace.

Tanto dolore e nessuna buona spiegazione. Hai pianto tutte le tue lacrime e nulla può aiutarti a capire il perché. L'unica cosa a cui tenevi veramente ti sta scivolando di mano e gridi: perché? Ma perché deve succedere questo? L'unica cosa che io posso dire è che da qualche parte lungo la strada ci saranno risposte alle tue domande. Ecco queste alcune parole di quanto sta cantando adesso Amy Grant, Somewhere Down the Road.

John Blanchard in questo libretto che stiamo esaminando quest'oggi, Dov'era Dio l'11 di settembre, risponde in modo particolare a questa domanda in modo chiaro e incisivo. Non sfugge la questione, ma nemmeno cerca di improvvisare una banale difesa di Dio. Piuttosto che subire passivamente la domanda, cerca di riorientarla alla luce della storia della Bibbia, come nel caso ad esempio di Giobbe, che avendo messo in discussione Dio venne messo in discussione da Dio stesso, e attraverso la sua esperienza capiamo che Dio non ci spiega perché abbia permesso al peccato di entrare nell'universo, ma ci assicura di poter controllare persino i suoi peggiori effetti, senza dirci tuttavia in che modo poi questo si realizzi nella pratica. Ecco, in altre parole, è più importante conoscere e avere fiducia in Dio che opera piuttosto che conoscere tutte le risposte. Blanchard affronta poi il problema della sofferenza a partire da Gesù Cristo, che ha sofferto fino alla morte, dimostrando come egli abbia preso su di sé le conseguenze del peccato, che questo sì aveva introdotto uno sconvolgimento nel mondo. Un altro punto che volevo condividere con voi, sempre tratto da questo libretto, è riportato a pagina 31. L'esistenza del male non elimina la possibilità di Dio. È l'esistenza di Dio che garantisce l'eliminazione del male, dice John Blanchard. Ecco, questo ci indirizza verso due verità parallele. La prima è che se limitiamo il nostro pensiero esclusivamente al tempo e allo spazio, non potremmo neppure cominciare a capire la questione del male e della sofferenza. Le risposte alle domande sul loro significato e sul loro scopo si trovano fuori dalla scatola in cui viviamo e pensiamo naturalmente. Come non possiamo capire il movimento delle maree se non sappiamo nulla dell'attrazione gravitazionale della Luna? Ecco, così il nostro pensiero inscatolato non può mai trovare risposte che tranquillizzino la nostra mente e appaghino il nostro cuore. La seconda verità è che la risposta cristiana al male e alla sofferenza va effettivamente al di là del tempo e dello spazio e ci apre a un mondo di pensare più ampio, un mondo basato su una relazione con un Dio vivente, un Dio personale, che non è uno spettatore impotente dell'umana agonia, ma è al controllo totale e immediato di tutto quello che accade. Nella Bibbia il tema del male e della sofferenza trova la sua più ampia trattazione sicuramente nella storia di Giobbe, un uomo che visse più di 3000 anni fa. Ecco, la risposta che Dio dà alle angoscianti domande di Giobbe, e vi invito ad andare a leggere questo libro, costituisce la trattazione più completa dell'argomento del dolore e della sofferenza. E tuttavia né l'uno né l'altra vi sono menzionati. Piuttosto che dare a Giobbe una risposta concisa e già confezionata, Dio seguì una linea d'azione ben diversa. Spesso sotto forma di domande veniva ricordato a Giobbe il modo in cui il mondo naturale era stato formato, mettendo in rilievo la schiacciante grandezza e potenza di Dio, in contrasto con la dipendenza e la debolezza dell'uomo. «Dove eri tu quando io formavo la terra?» dice Dio. «Hai tu in vita tua comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora? I fulmini partono forse al tuo comando? Conosci le leggi del cielo? Hai un braccio pari a quello di Dio o una voce che tuoni come la sua?» Ecco, il modo in cui Dio si avvicinò a dare una risposta diretta agli interrogativi di Giobbe fu per mezzo di domande che egli stesso gli pose. Il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Vuoi proprio annullare il mio giudizio, condannare per me, giustificare te stesso? Dio non gli dà spiegazioni sulla causa del dolore e della sofferenza, ma focalizza la sua attenzione sulla relazione dell'uomo. Nonostante però tutto questo, Giobbe adesso era in grado di discernere l'accaduto nella giusta prospettiva. Dio aveva il controllo assoluto dell'universo e nulla poteva frustrare i suoi propositi eterni. E ancora, Giobbe non era in possesso di tutti i dati. Era
infinitivamente meglio allora avere una relazione vivente con Dio piuttosto che inseguire sentimenti o idee di tipo religioso. Ecco, da questa storia allora possiamo trarre tre importanti principi. Giobbe non ottenne una risposta dettagliata alle proprie domande, ma imparò ad avere fiducia in Dio nei momenti bui, il che non significava arrendersi al fato, ma piuttosto rispondere come un bambino al buio stretto alle braccia di suo padre. Dio non ci spiega perché abbia permesso al peccato di entrare nell'universo, ma ci assicura di poter controllare persino i suoi peggiori effetti, senza dirci tuttavia in che modo poi questo si realizzi nella pratica. La storia di Giobbe ci insegna anche che è più importante conoscere e avere fiducia in colui che opera, piuttosto che conoscere tutte le risposte. Fondarsi esclusivamente su questa affermazione può essere un'esperienza liberatrice.

0: Una volta Gesù ricordò al popolo il catastrofico crollo di una torre a Gerusalemme che uccise 18 persone. Ignorando le speculazioni che potevano sorgere a causa di quell'accaduto, Gesù fece una domanda riguardante quelle vittime, lanciando nello stesso tempo un chiaro avvertimento a quelli che l'ascoltavano. Quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti perirete come loro. Ecco, queste le parole di Gesù. Questi insegnamenti sono chiari come il sole. Alcuni hanno pensato al massacro dell'11 di settembre come a un giudizio di Dio sugli Stati Uniti. Indubbiamente questo è un verdetto eccessivamente severo. Ecco, noi non abbiamo alcun motivo per sostenere che le 3.000 vittime di quell'attentato fossero i peggiori peccatori della nazione americana, che perciò meritavano quella sorte, mentre gli altri si erano guadagnati, fra virgolette, il diritto di sopravvivere. E non abbiamo neanche il motivo per appoggiare la tesi che Dio sia l'autore del peccato e che abbia scelto a caso quelle vittime per farle morire ingiustamente. Ecco, certo è più corretto suggerire che l'11 di settembre Dio abbia ritirato la sua mano protettiva, permettendo nella sua infinita saggezza che l'attacco del maligno avesse successo, come avvertimento del giudizio che attende tutti quelli che ignorano le sue richieste. Il giorno prima dell'attentato terroristico, un passeggero della compagnia aerea American Airlines notò che un assistente di volo stava rompendo il ghiaccio con una bottiglia di vino. Preoccupato che potesse farsi del male, le chiese se non fosse il caso di usare un altro metodo. L'assistente di volo rimase molto colpita dalla preoccupazione dimostratale da questo passeggero e, dopo aver parlato un po' insieme con lui, accettò volentieri un libricino che parlava di Cristo. Più tardi, durante il volo, la ragazza confessò al passeggero che quello era il sesto trattato dello stesso tenore che aveva ricevuto negli ultimi tempi, e chiese: che cosa vuole Dio da me? E l'uomo rispose: la tua vita. E poi le spiegò la necessità di essere in pace con Dio, ponendo la propria fiducia in Cristo Gesù. Meno di 24 ore più tardi, l'assistente di volo era sul primo aeroplano che poi si sarebbe andato a schiantare contro il World Trade Center. Ecco le conclusioni alle quali vorremmo arrivare quest'oggi con queste nostre considerazioni. La prima è che mi piacerebbe che voi pensaste a questa meravigliosa promessa che ha fatto Dio stesso: voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, è scritto nel libro del profeta Geremia. E la seconda è che questo invito ha una scadenza: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Anche questa esortazione è riportata nella Bibbia, nel libro del profeta Isaia. L'assistente di volo, che aveva avuto la possibilità di sapere come essere in pace con Dio grazie a quello che le era stato spiegato il 10 di settembre, non aveva idea che la sua personale data di scadenza era una questione di ore, di minuti. La sua storia sorprendente è un modo sobrio per ricordare che nessuno può permettersi di comportarsi in modo irresponsabile nei confronti della pazienza di Dio, pensando di poter rispondere in un momento giudicato più opportuno. Nella sua perfetta santità, Dio, come sappiamo, odia il peccato, ma non vuole che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. E nella sua grande misericordia ama quelli che sinceramente si pentono. Quindi non permettere a niente di impedirti di invocarlo qui e ora. Ecco, chiedigli di perdonarti, di concederti la grazia di abbandonare il peccato. Affidati a Cristo, riconoscendolo come tuo personale salvatore, e scopri di persona che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, Si conclude così il libretto Dov'era Dio l'11 di settembre di John Blanchard, dal quale abbiamo tratto le considerazioni di quest'oggi, un libretto edito dalla casa editrice Passaggio. Come dico spesso, non è mia intenzione, né riuscirei a farlo, esaurire l'argomento, specialmente questo argomento che abbiamo trattato quest'oggi. Quindi, amici, potete fare due cose a questo punto: o procurarvi il libretto e leggervelo attentamente per conto vostro, oppure, perché no, mettervi in contatto con noi e scambiare due parole su questo argomento con i nostri consulenti. E allora non mi resta a questo punto che farmi da parte. Vi ringrazio per avermi seguito. Mi raccomando, non esitate a contattarci per qualsiasi tipo di informazione o di chiarimento. Buon proseguimento.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora collegati con il sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco, un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo il nostro discorso, chiamiamolo così, anche se è un termine un po' fuori luogo probabilmente in una situazione del genere, riguardante il problema delle cosiddette codipendenze, no? Abbiamo parlato della dipendenza, cioè di questo malessere di cui molte persone soffrono perché non possono fare a meno di qualcosa o qualcuno, per cui effettivamente la loro vita è in qualche modo caratterizzata e condizionata da questo bisogno che diventa impellente per loro. Allora ci sono delle persone che cercano di aiutarle e che a loro volta in qualche maniera finiscono per diventare, essere coinvolte in tale maniera da diventare codipendenti, cioè è come se sbaglio poi mi correggi Gianfranco, provassero un senso di benessere loro stesse nell'essere di aiuto a queste persone dipendenti e così in qualche modo cercano di allentare un po' diciamo le maglie per essere più tolleranti, si allenta anche diciamo tutta una serie di valori che si possono avere, per cui si fanno anche dei compromessi e via dicendo. E quindi oltre al danno che la persona dipendente prova, c'è anche quello della persona che cerca di aiutare e si trova ad essere anch'essa codipendente. Abbiamo parlato di questo in sostanza ultimamente. E allora volevo chiederti, da un punto di vista terapeutico, ecco, in che modo è possibile aiutare, come si può intervenire per aiutare chi è affetto dal problema della codipendenza, cioè come si può aiutare chi vuole essere di aiuto a sua volta?
2: Non è un aiuto sempre semplice, perché ovviamente la codipendenza in se stessa non viene vista come qualcosa di dannoso o di pericoloso, mentre per ad esempio una forma di dipendenza come può essere l'alcolismo, il gioco d'azzardo o altro, c'è questa convinzione che quello che sto facendo è sbagliato anche se non riesco a farne a meno. Nel caso della codipendenza questo non viene considerato, perché tutto sommato sembra che si sta aiutando l'altra persona, quindi è difficile far comprendere a chi è caduto in questa forma di dipendenza da qualcuno che è dipendente che deve cambiare il suo comportamento, che il suo comportamento così com'è non sta aiutando l'altra persona a cambiare, ma la sta semplicemente aiutando a rimanere nella sua situazione di dipendenza.
0: E in che modo si può incoraggiare allora una persona codipendente a guardarsi bene dentro per capire quale sia il suo problema?
2: Bisogna cominciare a farle riflettere come tutte le strategie che può aver utilizzato e sta utilizzando nella sua vita per aiutare chi è dipendente non stanno avendo un risultato di cambiamento dell'altro. Bisogna farla riflettere su quelli che sono i desideri reali per il bene dell'altro e che cosa il comportamento che sta avendo ha come reale risultato. Quindi fargli vedere che il comportamento che sta avendo di fatto non sta aiutando l'altro a cambiare, ma lo sta semplicemente aiutando a rimanere nella sua forma di dipendenza. Facciamo un esempio per capirci meglio. Prendiamo una cosa molto semplice che tante volte succede, tanto per comprenderci. La mamma che è codipendente dal figlio che va male a scuola. Quindi il bambino va male a scuola, la mamma vede questo, cerca di aiutarlo, però a volte lo aiuta in un modo sbagliato. In che modo, ad esempio? Facendogli i compiti lei, scrivendo la giustificazione al figlio perché non ha studiato, dicendo che magari era malato, dicendo che è andato a fare la visita medica o dal dentista e quant'altro, quando questo è falso, non è assolutamente vero. Questo aiuto che la madre pensa di dare realmente al figlio, perché sennò poverino prende un brutto voto, viene bocciato, di fatto aiuta il figlio a continuare, a rinforzare questo suo stato di, possiamo dire, indisciplina. Mm. Perché tanto c'è la mamma che mi copre, tanto c'è la mamma che mi protegge e non mi fa bocciare. La mamma vede questo come un aiuto, quindi io sto aiutando mio figlio perché poverino, se no prende un brutto voto. Alla mamma questo dà una soddisfazione, perché il ragazzo torna a casa magari con non con una nota, non viene magari bocciato, però di fatto non è un aiuto per il figlio. E nel momento in cui il figlio dovesse cambiare, dovesse mettersi a studiare, la mamma potrebbe sentirsi un po' inutile, perché dice: adesso mio figlio non ha più bisogno di me, non dipende più da me. Le manca questo aiuto che stava dando al figlio.
0: Quindi è una sorta di copertura non sana né per il figlio né per la madre.
2: Esattamente, perché la madre in questo modo si trova coinvolta, come dicevamo, ad agire anche in maniera non corretta, a raccontare delle bugie per coprire il figlio, cioè fare delle cose che lei dice che non bisognerebbe fare, cioè dire bugie. D'altra parte il figlio non viene aiutato, perché non è una cosa occasionale che a tutti può succedere. Possiamo capire benissimo la mamma che fa la giustificazione al figlio che una volta non ha studiato, per evitare che comprometta alcuni la sua riuscita a scuola. Però quando questo diventa uno schema di comportamento, ci troviamo di fronte a un aiuto che non è corretto. Quando questo poi si trasforma in un bisogno della madre di avere qualcuno da aiutare, allora questo aiuto che viene dato non serve più a chi è nel bisogno, ma semplicemente a chi vuole aiutare. Io non aiuto per il bene dell'altro, aiuto per un bene mio, ho io bisogno di aiutare qualcuno.
0: Quindi diventa una dipendenza da attivismo.
2: Esatto. E questo ovviamente è negativo, perché, ed è pericoloso, perché sotto la forma di un aiuto si cela un problema, ed è per quello che è difficile tante volte far comprendere questo a chi è codipendente, perché è convinto di fare del bene.
0: Praticamente si illude sulla propria funzione, si illude che sia una funzione sempre e comunque positiva.
2: Esatto. Quindi aiutarlo a pensare che la sua funzione, il suo comportamento non è corretto e tutto sommato non è per il bene dell'altro, ma solamente a volte per il proprio bene, questo è il primo passo, anche se più difficile. Poi di lì si può incominciare a far comprendere la persona che deve cambiare alcuni aspetti, che non è, tante volte non può controllare il comportamento della persona che è dipendente, non può farlo smettere di bere, non può farlo smettere di giocare a carte, eccetera. Può soltanto intraprendere dei comportamenti giusti in se stessi, sperando che questi suoi comportamenti, queste sue prese di posizione, influenzino positivamente la persona che ha dei problemi.
0: Comunque, da quello che riesco a capire personalmente, mi sembra che questo problema, chiamiamolo così, della codipendenza sia un problema molto subdolo, molto sottile, che si insinua in maniera strisciante, quasi senza che ci se ne possa accorgere più di tanto, e oltretutto causa uno spostamento di responsabilità da parte della persona che dovrebbe essere aiutata, la quale, anziché appunto assumersi dei carichi di responsabilità che le competono, continua a scaricarli su qualcun altro e via dicendo.
2: Esattamente. E siccome se n'è parlato poco nel passato, perché ci si focalizzava molto di più sulla persona dipendente, le persone codipendenti, questo aspetto della codipendenza, non essendo stato considerato, si è sviluppato molto, molto di più. Non ci si pensa molto al fatto che ci sia anche questo grosso problema. Qualcuno, infatti, parlando delle dipendenze, diceva che dietro a ogni persona dipendente c'è sempre qualcuno che in qualche modo protegge, difende, sostiene o non volutamente incoraggia questa dipendenza.
0: Certo, ma allora da un punto di vista molto pratico e concreto, è possibile prevenire questo tipo di problema della codipendenza? Si può fare un lavoro di prevenzione, insomma, in questo contesto? E se sì, in che modo?
2: Bisogna incominciare a far comprendere, insegnare, a rendere sensibili persone potenzialmente codipendenti del fatto che l'aiuto che bisogna dare deve tendere realmente a un cambiamento dell'altro e non solamente a una sua protezione dagli effetti negativi dei comportamenti sbagliati che ha. È difficile, perché tutti noi non vorremmo che le persone che ci sono care soffrano delle conseguenze negative di comportamenti, anche se sono sbagliati, però è il primo punto di dire: ok, la persona sta sbagliando, devi aiutarla a cambiare, non semplicemente a non avere le conseguenze dei suoi errori, anche se questo è un processo doloroso, perché significa permettere all'altro a volte di dover portare le conseguenze delle proprie scelte sbagliate. E come genitori, come persone che vogliono bene ai propri coniugi o quant'altro, non è così facile non diventare codipendenti.
0: Senti Gianfranco, allora com'è possibile, come si può trasformare, ecco, degli atteggiamenti di codipendenza che partono sicuramente da un sentimento di compassione nei confronti di chi soffre di una dipendenza qualunque, come si possono trasformare degli atteggiamenti, appunto, di codipendenza in un rapporto fra le due persone, diciamo, che sia significativo, di fiducia reciproca, di fiducia ritrovata, di fiducia messa alla prova? Hai per esempio qualche caso pratico in cui ti sei venuto a trovare e che poi hai visto risolversi in una maniera corretta, fra virgolette?
2: La decisione corretta è quella di dire: va bene, se tu vuoi fare le tue scelte, le fai, però io non ti vengo dietro, io non ti copro in quello che stai facendo, ma sono pronto, resto qui con la porta aperta se tu vorrai cambiare e nel momento in cui vorrai cambiare. Questo, c'è un esempio biblico, se vogliamo, in questo, nella parabola chiamata del figlio prodigo. Il figlio che se ne va a spendere tutti i soldi della sua eredità si imbarca in comportamenti oggettivamente sbagliati che lo portano a pagare di persona un prezzo molto alto. Il padre non gli corre dietro per pagargli i debiti, però è pronto a riceverlo quando lui torna indietro. Non gli corre dietro per evitare che lui stia male o porti le conseguenze delle sue scelte, ma è lì che lo aspetta a braccia aperte nel momento in cui lui cambia idea e chiede aiuto. Tante volte bisognerebbe avere il coraggio di fare questa scelta e dire: se vuoi agire in questo modo, fallo, però io non ti sto dietro. E questo porta a una divisione del nostro rapporto, perché se no, appunto, si va dietro e si cade in questa codipendenza. Essergli vicino, non condividere e non proteggerlo dalle conseguenze degli errori, se questa protezione porta a ripetere costantemente l'errore.
0: Quindi un atteggiamento profondamente onesto in questo modo.
2: Esattamente.
0: Ma anche compassionevole e pronto a intervenire, a incoraggiare, a rafforzare laddove almeno ci siano dei segnali di buona volontà nel senso del recupero.
2: Sì, essere pronti ad aiutare, ma aiutare vuol dire volere il bene, quindi il cambiamento della persona, e aiutare vuol dire: ti aiuto nel modo corretto per un cambiamento e non semplicemente per farti sentire meglio in questa situazione spiacevole.
0: Il che rappresenta anche una giusta prospettiva biblica nell'affrontare problemi di questo genere.
2: Sì, noi come cristiani abbiamo sempre il dovere di confrontare gli altri con quella che è la verità. però bisogna farlo con amore, non per il male dell'altro ma per il bene, però dire la verità e non farsi coinvolgere in azioni che sono sbagliate semplicemente per compiacere a qualcuno.
0: E questo anche se comporta delle sofferenze, perché qualcuno dovrà pur soffrire anche nel vedere persone care magari fare delle scelte ancora sbagliate e non responsabili.
2: Purtroppo sì, ed è proprio per questo motivo che spesso si cade in questi problemi.
0: Esatto. Va bene, Gianfranco, io direi di chiudere qua oggi il nostro collegamento. Grazie per questi ulteriori approfondimenti e considerazioni. Buon lavoro e a risentirci presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Agro Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Allora, lettera ai Galati, Paolo ai Galati, capitolo primo, dal verso 11. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti, voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. E mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre, mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco. Poi, dopo 3 anni, salì a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni. E non vidi nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora, riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere. E per causa mia glorificavano Dio. Fin qui la parola del Signore. È una bella biografia che Paolo traccia di se stesso alla chiesa di Galati. E io intanto voglio dirvi, fratelli, semplicemente che ognuno di noi ha una biografia davanti a Dio. La nostra vita può essere una storia molto incoraggiante per chi ci guarda, per chi ci legge, tra virgolette. È importante sapere che quello che Dio ha fatto nella nostra vita non è qualcosa che è fine a se stesso. Questo lo dobbiamo capire, fratelli. Dio è vero che ci ha amato, ci ha salvato, perché ha preso la nostra vita, l'ha scritto nel libro della vita, ci porterà un giorno in cielo liberandoci, e ci ha liberato dall'inferno. Ma non è tutto qui, perché Dio vuole usarsi di te. Dio vuole usarsi di te. L'opera che Dio ha fatto e che Dio sta facendo nella tua vita è straordinaria, è meravigliosa, è eccezionale. Non ti ritenere troppo piccolo, perché a volte ritenendoci troppo piccoli dall'umiltà cadiamo nel laccio della mancanza di fede, nel senso che pensiamo e quasi quasi realizziamo che noi non siamo utili al Signore, lo sono gli altri, e pensiamo che gli altri siano sempre più utili di noi. Quello che voglio dirti stasera da parte del Signore è di dare valore a quello che Dio ha fatto nella tua vita. Quello che Dio ha fatto nella tua vita ha già valore, ma tu devi dargli il giusto valore. Forse non è Dio che gli deve dare valore, perché ha già valore quello che Dio ha fatto nella tua vita, ma devi tu dare valore a quello che Dio ha fatto nella tua vita. È importante quello che Dio ha fatto nella tua vita? O ti senti l'ultima carrozza? A volte magari uno si sente l'ultima carrozza o l'ultima ruota, no? O qualcuno dice la ruota di scorta, per dire io non sono... Vabbè, però non è che dobbiamo sperare che si buca una ruota per mettere la tua ruota e per servire, cioè non è che dobbiamo sperare che muore qualcuno o che cada qualcuno perché tu possa essere usato, perché il valore della ruota di scorta sta proprio se si rompe un'altra ruota. E quindi tu non è che devi essere il pronto soccorso eventualmente in un momento di disagio dell'opera, allora ecco che vieni fuori. No, Dio ti ha reso utile, tu hai una testimonianza importante, la tua testimonianza di salvezza. Pensaci un po' stasera quando tornerai a casa, pensa un po' a tutto quello che Dio ha fatto nella tua vita e inizia a dargli valore a quello che Dio ha fatto nella tua vita, ma dagli valore mettendo a disposizione la tua vita, non del pastore, non della chiesa, ma di Dio, e Dio se ne userà per la sua gloria. Paolo, quando, fateci caso, Paolo quando racconta quello che abbiamo letto, sembra proprio dare valore a quello che Dio ha fatto nella sua vita. Fratelli, la nostra vita, il cambiamento della nostra vita è una ricchezza eterna, cioè noi siamo diventati preziosi da una parte e un pericolo dall'altro, un pericolo per il nemico, per il diavolo, perché sappi che il diavolo si sente continuamente in pericolo con la tua vita, perché teme che tu racconti la tua testimonianza, teme che tu porti la tua testimonianza. Non teme quando chiacchieri, non teme quando discuti, non teme quando ti ritrovi a dire cose poco edificanti, no, lui ci trova un po' di piacere in queste cose, ma teme quando tu dai valore alla tua testimonianza. Lui tendenzialmente non dà valore, ma sì, vabbè, non è una cosa, sì, come gli altri, è stato salvato, ecco, sei stato salvato, hai detto niente. Impara a dare valore, come ha fatto Paolo, alla tua testimonianza, come ha fatto Paolo per la sua testimonianza, e vedrai che dando valore a quello che Dio ha fatto nella tua vita, tu inizierai a sentire lo zelo, la voglia, il desiderio, la gioia di voler fare qualcosa da parte di Dio. E dopo queste cose sentirai anche l'unzione per poterle fare. Paolo dà valore, dice: fratelli, io vi dichiaro, non ha timore di esporsi e di dire: fratelli, io vi dichiaro che il Vangelo da me annunciato non è opera di uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Innanzitutto, ciò che è successo nella tua vita viene da Dio. Quello che è successo nella tua vita è un fatto a cui devi dare valore, perché viene da Dio. La tua vita è cambiata perché Dio ci ha messo la sua mano nella tua vita. Non sarebbe stato altrimenti. Non sarebbe stato così se il Signore non avesse, in quel giorno in cui sei stato salvato, avuto pietà di te e non avesse messo il suo soffio nella tua vita morta a causa dei peccati e dei falli. Innanzitutto dobbiamo realizzare bene, bene dico, bene, e lo ripeto, bene dobbiamo realizzare che ciò che è successo nella nostra vita è un'opera che proviene dal cielo. Non è un'opera d'uomo, non è l'opera di un fratello, non è l'opera di uno che ha pregato vicino a te, con te, non è quello che è arrivato e allora noi benediciamo il Signore per i servi di Dio, per le serve di Dio, per quanti si prodigano per questo. Ma sappiate che quei servi di Dio che vanno parlato, che hanno pregato, che vanno visitato, vanno incoraggiato, alla fine dei loro giorni a loro sarà detti servi disutili, perché eravamo in obbligo di fare questo. Nessun complimento ci verrà dato, nessun complimento ci verrà fatto. Quando entreremo in cielo nessuno dirà: ma mamma mia, ma che capacità che hai avuto, quanti ne hai portati? Niente di tutto questo, perché è lo Spirito Santo che converte, che convince, che salva, che battezza, che riempie col suo spirito e che infonde nel cuore dei credenti la speranza del suo ritorno. Noi non diamo il valore agli strumenti, no, dobbiamo dare il valore ai musicisti, nel senso spirituale, chiaramente, che non me ne vogliano i fratelli. Non diciamo alla batteria che è brava, se proprio ci viene, lo diciamo a Danilo, se ci viene però. Non diciamo alla tastiera che è brava, come suoni bene, se ci viene il desiderio andiamo dalla sorella Tina e diciamo: sorella, Dio ti benedica, è così o no? Nessuno di noi dopo prenderà la chitarra e dirà: ma come ha suonato bene stasera? Se ci viene andiamo da Simone, se ci viene. Fratelli, è così. E non possiamo avere gli occhi sugli strumenti che Dio ha chiamato. Gli strumenti che Dio ha chiamato, per loro noi pregheremo, intercederemo, se necessario veglieremo, digiuneremo, perché dobbiamo farle queste cose. Dobbiamo pregare per quelli che sono esposti continuamente davanti all'opera del Signore e sono servi del Signore, non solo quelli che salgono sul pulpito, ma ce ne sono molti in mezzo a noi, serve del Signore, e per questi noi dobbiamo pregare e offrire a Dio preghiere, ma a Dio solo noi daremo la gloria e il riconoscimento per ogni opera. Amen. Tutto quello che avviene noi riconosciamo, come ha detto Paolo, che non è opera d'uomo. Quanto mi piace questa parola, non è opera d'uomo, dice Paolo. Fratelli, io ve lo dico e ve lo ripeto, non è opera d'uomo. Perché probabilmente qualcuno si sarà avvicinato, forse tra i Galati che avevano iniziato in una certa maniera e stavano girando la loro barca indietro e stavano andando di nuovo contro certe situazioni. Probabilmente qualcuno si è avvicinato a Paolo e avrà detto: ma come hai fatto poi? Ma non eri proprio convinto, ma sei stato deluso forse nel giudaismo. Io ancora oggi, quando a volte racconto la mia testimonianza, ma non solo qui, fuori, c'è qualcuno che piuttosto che pensare che Dio è intervenuto, vorrebbe giustificare il cambiamento e dire: ma sei stato deluso di là, come per dire: sì, ma sono fatto evangelico perché i cattolici mi hanno deluso. Ma perché non potevi rimanere là? Uno una volta intelligentemente mi ha detto: là facevi tanti soldi. Questo era un fratello, pensa, o un cugino. A volte noi non riusciamo a capire e a realizzare che chi è intervenuto è Dio, e non c'entra niente né la delusione, né perché ci siamo scocciati, né perché avevamo voglia di qualcosa di nuovo, né perché un cambiamento ogni tanto ci vuole. No, nella mia vita è intervenuto Dio, è Dio che è intervenuto, come è intervenuto Dio nella tua vita. Dai valore alla tua testimonianza, fallo, racconta, non ti dimenticare neppure i particolari che sono avvenuti quando Dio ti ha salvato, perché molti particolari hanno il chiaro segno dell'intervento di Dio e molte testimonianze poggiano sui particolari. Paolo racconta i particolari della sua testimonianza. Voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato quando ero nel giudaismo, e inizia con i particolari: perseguitavo la chiesa, la devastavo, mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Paolo in questa maniera sta dando valore a quello che Dio ha fatto. Non è che mi sono trovato tra i discepoli e mi è piaciuto di stare qua, no. Lui si ricorda quello che era prima e non ha vergogna neppure di usare certi termini. Io la chiesa di Dio la devastavo prima, ero zelante. Ma tu ti ricordi quello che eri prima? Ti ricordi? Ti ricordi che addirittura la tua condotta andava contro l'opera di Dio? Ti ricordi che eri, almeno io, uno strumento di grande efficacia nelle mani di Satana? Se io volessi pensare, fratelli, quanti ne ho portato davanti alle immagini, quanti ne ho portato davanti alle tombe, quanti ne ho portato a fare chilometri, pellegrinaggio, Lourdes, Loreto, quanti ho spinto verso il baratro, se non fosse per la misericordia del Signore. Ma tu ti ricordi quello che eri prima? O gli anni stanno mettendo forse un velo di dimenticanza, non ti rendi manco più conto da cosa il Signore ti ha tratto. Forse non eri un religioso, però forse eri un vanitoso. Forse non eri un vanitoso, forse eri un avaro, forse non eri un avaro, forse eri un impuro, forse eri un pauroso, una paurosa. Ti sei dimenticato da cosa Dio ci ha tratto fuori? Dai valore a quello che Dio fa. Voi avete udito la testimonianza. Per dare valore a quello che Dio ha fatto nella nostra vita è importante, fratelli, non perdere di vista le nostre origini. Dobbiamo ricordarle, perché se non ci ricordiamo quello che eravamo, fratelli, come possiamo dire una grazia dell'Eterno che non siamo stati veramente distrutti? Come possiamo dire? E quando reciteremo quel verso e noi diremo una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, lo cantiamo, è una grazia che cantiamo tanto bella, alziamo le mani, piangiamo, ma di cosa siamo? Cosa stiamo ricordando di quella frase? È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Sì, perché lontani da Dio, per quello che abbiamo fatto, per quello che ho fatto, parlo per me, ovviamente. Quello che meritavamo è una distruzione. Dio sicuramente poteva dire di me, non servi proprio. Se da fare da capo, da prendere, da distruggere. E invece le sue compassioni si sono rinnovate. Siamo entrati nella grazia. Siamo entrati nella gioia ed entrando nella grazia ci siamo resi conto che siamo sempre stati amati dal Signore, è vero? Perché nella grazia poi ci è apparso più chiaro anche il passato. Avete fatto caso? Avete fatto caso? Vi faccio un esempio. Entrando nella volontà di Dio e nella benedizione del Signore, la sofferenza che abbiamo subito prima non la ricordiamo più come tale, ma come qualcosa che ci ha portato ai piedi del Signore. E quindi benediciamo il Signore per quello che abbiamo vissuto. Almeno io, così è successo nella mia vita. Io, se dovessi tornare indietro, preferirei, è doloroso perché mi ricordo ancora certe giornate, ma preferirei vivere quel percorso piuttosto che magari nascere all'interno di, benedico Dio per le famiglie cristiane, i bambini che nascono nelle famiglie cristiane. Ma sappiate, fratelli, perché questo lo vedo con i miei figli, che c'è un pericolo nella loro vita, è il pericolo di dare per scontato qualcosa che non gli permette poi di realizzare la potenza di Dio nella loro vita. Alcuni, io vedo mio figlio, crescono come se già sanno, quindi quasi quasi salvati, non siamo salvati,

0: tentazione che ci ha macinato vivi a tutti quanti, la menzogna nella vecchia religione. Quando è arrivato il Vangelo, la nostra vita è cambiata ed è cambiata pure la tua vita. Stasera di' al Signore: Signore, aiutami a dare valore alla mia testimonianza, perché tu hai fatto cose grandi nella mia vita. Le cose che tu hai fatto non vengono da un uomo, vengono da te, e io gli voglio dare il giusto valore, gli voglio dare il marchio giusto all'opera che tu hai fatto nella mia vita. E quando abbiamo conosciuto il Signore, ci siamo girati indietro e quel passato fatto di fuoco e fiamme ha acquistato valore, perché abbiamo iniziato a glorificare Dio, abbiamo iniziato a dire: Signore, che meraviglia la tua salvezza. Ci giriamo indietro, guardiamo tutti i percorsi difficili, abbruttiti dal peccato, sconsolanti, solo all'idea ci spaventa, no? E vediamo quel giorno glorioso in cui Dio è intervenito e possiamo dire: Dio ci aveva prescelti fin dal seno di nostra madre, ci ha chiamati mediante la sua grazia e in noi si è piaciuto di rivelare il nostro figlio, il suo figlio, perché noi potessimo annunziarlo agli stranieri. Quello che Dio ha fatto nella tua vita è degno di essere raccontato, è degno di essere raccontato. Ti pongo una domanda e poi concludo. Molti dicono: ma io non riesco a parlare, vorrei farlo ma non riesco. Può darsi che sia una questione caratteriale, forse di timidezza, forse di chiusura, però almeno stasera pensa se non ho dovuto al fatto che forse non hai dato valore a quello che Dio ha fatto nella tua vita. Potrebbe essere questo. Senza volerlo, senza renderti conto, ti sei preso la grazia, benedetto il Signore, e aspetti sempre che gli altri si muovano, perché giustamente umanamente, c'è quello che può raccontare di essere liberato dalla droga, c'è quello che può essere raccontato di essere liberato dall'alcol, c'è quello che era un bestemmiatore. E io stasera, tornando a casa, mettiti in ginocchio e: Signore, aprimi gli occhi su quello che hai fatto nella mia vita, aprimi gli occhi, fammi vedere, lascia che i tuoi pensieri ti portino, che poi non sono i tuoi pensieri, lo Spirito sa, che ti portino indietro di qualche anno e scoprirai la grandezza, la bellezza, la generosità che ti ha avuto verso la tua vita. Così sarà difficile stare fermo in un culto, sentire dei bisogni di testimoniare, di pregare, di lodare Dio, di andare fuori, sentirete sempre questo bisogno di raccontare, lo sentirete, perché grande sarà la gratitudine che esce dal nostro cuore. L'ha fatto Paolo, lo voglio fare anch'io stasera, lo devi fare anche tu. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ascoltatore, ti saluto e sono contento di poter trascorrere qualche minuto per condividere con te le grandi verità bibliche intorno a Dio. Stiamo infatti esaminando l'argomento: chi è Gesù? E fra qualche istante, dopo lo stacco musicale, continuerò l'argomento considerando alcuni suoi attributi o qualità che evidenziano la sua deità.

Molte persone nel nostro mondo cosiddetto cristiano dicono di avere la Bibbia, quasi che possederla significasse qualcosa. Ma mi è capitato di fare qualche affermazione biblica e vedere le persone cadere letteralmente dalle nuvole. Il motivo era chiaro, non ne conoscevano il contenuto. Non so se anche questo sia il tuo caso, ma se ti chiedessi di parlarmi di Gesù, che cosa diresti? Ti affideresti a quanto imparato su testi umani, oppure a dei racconti o a dei films visti? La sola descrizione di lui che ha valore ed è perfetta in assoluto si trova nella Bibbia, e se vogliamo conoscere ciò che egli è ed ha fatto, dobbiamo partire da quello che in essa è scritto. Dopo aver parlato dei nomi e dei titoli che evidenziano la sua deità, stiamo considerando le caratteristiche che solo Dio ha, che gli appartengono, e queste caratteristiche sono chiamate attributi. Esaminandone due, l'eternità e l'immutabilità, ci siamo chiesti se le caratteristiche, se gli attributi di Dio sono attribuiti anche a Cristo, e la risposta è stata positiva. Pertanto, essi evidenziano che Gesù Cristo è Dio.

Ecco tre ulteriori attributi di Dio e del Signore Gesù Cristo. L'onnipotenza. Dire che Dio è onnipotente significa dire che non è limitato da nessuno o da niente. Egli manifesta la sua potenza tramite i risultati della sua parola e del suo volere. È allora un appellativo che può appartenere solo a Dio. È il suo infinito potere nella realizzazione di tutto quello che vuole. Per esempio, egli disse: sia la luce, e la luce fu. L'onnipotenza è dichiarata da Dio stesso, ed inoltre sappiamo dall'insieme degli altri suoi attributi che la sua potenza è senza limiti. Cristo è ripetutamente chiamato il creatore di ogni cosa, quindi la sua onnipotenza è manifestata nella creazione, e naturalmente non soltanto in questo. Dunque, questo attributo è un'evidenza schiacciante della deità di Cristo. Inoltre, durante la sua vita, egli stesso disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Di lui è ancora detto, per quanto riguarda il futuro, che egli trasformerà il corpo della nostra umiliazione, e chi scrive, qui è l'apostolo Paolo che si rivolgeva dei cristiani, il Signore, allora è scritto, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Dunque, questi testi che abbiamo letto, queste affermazioni, dimostrano l'onnipotenza del Signore Gesù Cristo. Vediamo un secondo attributo, quello della onniscienza. Dio conosce tutto, egli conosce il passato. Un testo biblico afferma che il Signore fa queste cose le quali a lui sono note ab eterno, cioè nell'eternità passata. Egli, dice un altro testo della Scrittura, conosce ogni cosa del presente, egli conosce il futuro. Dunque concludiamo affermando che la sua conoscenza è perfetta. C'è un testo biblico nel libro del profeta Isaia che dice: chi ha preso le dimensioni dello Spirito dell'Eterno? O chi è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Ciò significa che egli conosce ogni cosa, è onnisciente. Ebbene, questo appellativo, questo attributo, questo carattere di Dio è attribuito a Cristo. Infatti si legge nel Vangelo di Giovanni che Cristo conosceva i pensieri dei suoi contemporanei. In un altro testo del Nuovo Testamento, nell'Epistola di Paolo ai Colossesi, è scritto che in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Infine, l'onniscienza di Cristo è evidenziata in modo chiarissimo da questo testo nel Vangelo di Matteo. Nessuno conosce appieno il figliuolo se non il padre, e nessuno conosce appieno il padre se non il figliuolo. Ora, questo significa che egli ha l'onniscienza esattamente come il padre, e questa dell'onniscienza di questo attributo è una ulteriore evidenza che Gesù è Dio. La terza caratteristica, il terzo attributo di Cristo che vogliamo vedere, è l'onnipresenza. Benché sia separato dal suo creato, è sempre e ovunque presente. Il salmista Davide diceva: dove me ne andrò lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti quivi. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche quivi mi condurrà la tua mano e la tua destra mi afferrerà. Se dico: certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. E la notte risplende come il giorno, e le tenebre e la luce sono tutt'uno per te. Egli allora è onnipresente. Avendo già affermato e stabilito che il Padre ed il Figlio sono uno, sono Dio, cioè le tre persone della Trinità sono Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non abbiamo dubbi nel dire che se il Padre è onnipresente, anche il Figlio è onnipresente. E allora Gesù Cristo manifesta questa caratteristica, questo attributo, l'onnipresenza. In modo particolare, dice la Scrittura, è presente nei credenti e fra i credenti. Egli infatti ha detto: io sono con voi in ogni tempo fino alla fine dell'età presente.
e poi aveva affermato in precedenza: dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, quivi sono nel mezzo di loro. Gesù Cristo è Dio ed è onnipotente ed onnisciente e onnipresente. Che implicazioni hanno questi attributi per la nostra vita? Per il credente parlare di onnipotenza di Dio significa dire che egli dà speranza dove non sembra che ce ne sia. In casa di Maria e Marta c'era cordoglio per la morte di Lazzaro, loro fratello, ma Gesù cambiò totalmente questa situazione risuscitando, intervenendo nella sua onnipotenza. Per il credente, dire che egli è onnisciente significa non essere ansiosi per nessun motivo, perché egli ha tutto sotto controllo. Gesù una sera dormiva sulla barca mentre infuriava la tempesta ed i discepoli lo svegliarono dicendo: «Maestro, non ti curi tu che noi periamo?» Ed egli svegliatosi sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli ha tutto sotto controllo nella sua onniscienza. E infine, dire che egli è onnipresente significa per il credente ricordare che è presente nella sua vita, ed egli ha detto: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui». Se tu sei un credente, potrai parlare degli attributi di Cristo e sottolineare non soltanto le grandi verità che essi presentano, ma tutto ciò avrà una rilevanza pratica per la tua vita di tutti i giorni. Che questa possa essere la tua esperienza.

Chi è Gesù? Se vuoi conoscere più a fondo questo importante argomento, o se hai dei chiarimenti da chiedere su quanto ascoltato, potrai scriverci. Bene, è giunto il momento di chiudere e pertanto ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

A che ora fu crocifisso Gesù? Marco e Giovanni ci danno due indicazioni diverse. Per Marco Gesù fu crocifisso intorno alla terza ora, mentre per Giovanni intorno alla sesta ora Gesù era ancora alle prese con Ponzio Pilato. Ora, come si può spiegare questa contraddizione? Utilizzando i sinottici Matteo, Marco e Luca si può ricostruire con una certa coerenza le tempistiche della crocifissione di Gesù. Secondo Marco 15:25 era l'ora terza quando lo crocifissero, quindi le 9 del mattino secondo il nostro modo di contare le ore. Poi, intorno alla sesta ora, cioè verso mezzogiorno circa, ci fu uno scoramento del sole. Leggiamo in Matteo 27:45, dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E anche Marco 15:33 che ci dice, venuta l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E anche Luca 23:44 conferma. La morte di Gesù avvenne quindi intorno alla nona ora, circa le 3 del pomeriggio, secondo Matteo 27:46. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Marco capitolo 15 conferma quanto esprime Matteo. Tuttavia Giovanni 19:14 ci dice che Gesù non fu crocifisso almeno fino alla sesta ora. Infatti a quell'ora si trovava ancora di fronte a Ponzio Pilato. È scritto, era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta. E gli disse ai giudei, ecco il vostro re. Giovanni 19:14. La spiegazione più comune per questa contraddizione può essere trovata in molti testi di studiosi del Nuovo Testamento. Ed è che Giovanni utilizzi il sistema romano per contare le ore a partire dalla mezzanotte, mentre i sinottici contavano le ore a partire dalle 6 del mattino. Quindi questa è la spiegazione che trovate ad esempio nel testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties curato da Gleason Archer. Ci si potrebbe però chiedere perché Giovanni avrebbe seguito il sistema romano piuttosto che quello giudaico dei sinottici. Archer dice che la risposta sta nel tempo e nel luogo in cui il Vangelo di Giovanni è stato composto. Come è stato evidenziato da alcuni studiosi, Giovanni scrisse probabilmente il Vangelo in Efeso, la capitale della provincia romana dell'Asia, verso la fine del primo secolo, e quindi poteva aver senso che seguisse il sistema romano. Archer fa notare che il brano di Giovanni, capitolo 20, versetto 19, sembra provare proprio che Giovanni seguisse il sistema civile romano. Infatti, quel verso ci dice che Gesù, dopo la risurrezione, si mostrò ai suoi discepoli la sera di quello stesso giorno, che era il primo giorno della settimana. Quindi, per Giovanni non era ancora cominciato il secondo giorno della settimana, che per i giudei sarebbe cominciato a partire dalle 6 di sera. Eppure, confrontando con gli altri Vangeli, tale apparizione doveva essere avvenuta certamente dopo il calar del sole. Infatti, secondo Luca 24:29, Gesù era con i due discepoli sulla via di Emmaus, quando ormai il giorno stava per finire, ovvero il sole stava tramontando e si era poi fermato anche a cena con loro. Leggiamo, essi lo trattennero dicendo rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire, ed egli entrò per rimanere con loro. Luca 24:29. In seguito, quei due discepoli tornarono a Gerusalemme dagli undici, prima che Gesù si presentasse in mezzo a loro, secondo Luca 24:36. Quindi, certamente, a quel punto ci si trovava già nella sera inoltrata, ovvero nel secondo giorno della settimana, secondo il modo giudaico, che conta l'inizio del nuovo giorno a partire dal calar del sole, ovvero dalle 18 circa, come diremmo noi oggi. Allora è tutto risolto? Non del tutto. Infatti qualcuno ha fatto notare che se Giovanni ha utilizzato il sistema romano, così come sembra, allora erano circa le 6 del mattino quando Pilato, secondo Giovanni 19:14, aveva presentato Gesù davanti alla folla dicendo «Ecco il vostro re». A questo punto però potrebbe sorgere un altro problema. Ma com'è possibile che entro le 6 del mattino avevano avuto luogo tutti gli avvenimenti descritti nei Vangeli? Infatti, Gesù era stato interrogato nella notte a casa del sommo sacerdote. Ma secondo Matteo 27:1 sappiamo che
Era mattina quando i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo avevano tenuto consiglio e preso la decisione definitiva di condannare a morte Gesù. E in seguito portarono Gesù da Pilato, e ciò è confermato anche da Marco 15:1, Luca 22:66 e Giovanni 12:28. Certo, era mattina molto presto, ma sappiamo che dopo averlo portato da Pilato, quest'ultimo, dopo averlo interrogato, lo aveva mandato da Erode, secondo Luca 23, versetti 5 a 10. Quest'ultimo lo aveva poi rimandato da Pilato, secondo Luca 23, 11 a 16. E poi c'era stato ancora il rilascio di Barabba, dopo aver consultato il popolo. E poi Gesù venne flagellato e infine ci fu la condanna a morte definitiva. Ora, tutto questo, secondo Giovanni 19, 14, sarebbe avvenuto poco dopo le 6 del mattino? Sembra che ci sia davvero poco tempo per tutti questi avvenimenti, entro le 6 del mattino. Ma a questo punto è molto utile l'osservazione di Craig Blomberg nel suo libro Historical Reliability of the New Testament. Occorre riconoscere che Giovanni scrisse che era circa l'ora sesta. Nel primo secolo, nel Medio Oriente del primo secolo, lo strumento più preciso per misurare il tempo era la meridiana, ma il suo uso era poco diffuso. La maggior parte delle persone stimava il tempo in base alla posizione del sole nel cielo e normalmente arrotondavano il tempo riferendosi ai quarti, gruppi di tre ore, riferendosi alla terza, la sesta, la nona o la dodicesima ora. Un evento che fosse avvenuto tra due di questi quarti veniva normalmente arrotondato all'uno o all'altro. Quindi dobbiamo stare attenti ad utilizzare il nostro standard moderno di precisione per valutare documenti antichi. Pensiamo un attimo a quello che ci ha detto Bloomberg. Un evento che fosse avvenuto intorno alle 10:35 del mattino, secondo i nostri orologi, come sarebbe stato indicato in un documento di quell'epoca? Si tratterebbe di un orario che si colloca tra la terza e la sesta ora del mattino, ovvero tra le 9 e mezzogiorno, secondo il sistema giudaico. Non sarebbe logico aspettarci un'indicazione più precisa della sesta o della nona ora del mattino? Infatti, penso che avete fatto caso che, tranne alcune eccezioni dove c'è maggior precisione, le indicazioni di orario che trovate nei Vangeli e nel Libro degli Atti sono quasi sempre proprio la terza, la sesta o la nona ora. Come mai? Tutti gli eventi capitavano in quegli orari? Ma no, semplicemente si tratta di approssimazioni per dare un'indicazione del momento della giornata, ma nulla di più. Per una persona di quel tempo dire la terza ora del giorno non significava per forza che fossero le 9 del mattino precise, che noi misuriamo con i nostri orologi moderni, ma semplicemente un tempo che poteva approssimare per eccesso o per difetto. Le 8 del mattino come le 10:30 del mattino. Ma allo stesso modo un altro osservatore poteva anche approssimare le nostre 10:30 alla sesta ora invece che alla terza ora. E così le 10:30 potevano essere le 9 per uno e le 12 per un altro. Penso che abbiate capito il punto. In un mondo in cui si osservava la posizione del sole per determinare il momento della giornata, non ha molto senso cercare precisione nelle indicazioni orarie, perché si trattava di approssimazioni anche di diverse ore al quarto più vicino. Molto spesso era così. Così, tornando alla presunta contraddizione iniziale tra il testo di Marco 15:25 e quello di Giovanni 19:14, una volta riconosciuto che Giovanni poteva aver seguito il sistema romano di valutare il tempo, abbiamo comunque un ampio margine di tempo durante il quale può essere avvenuta la crocifissione di Gesù. Infatti la terza ora indicata da Marco ci dice che si trattava della mattina, non erano necessariamente le 9, ma potevano essere anche le 10:30 o più. Allo stesso modo, la sesta ora indicata da Giovanni poteva anche indicare che Gesù si trovava ancora davanti a Pilato alle 8 di mattina. Tutto dipende dall'approssimazione, da quale ora è stata scelta per arrotondare. Quindi, per concludere, quando consideriamo questo tipo di problemi inerenti alle indicazioni di orario, teniamo presente che nel mondo antico nessuno, ma proprio nessuno, si preoccupava di spaccare il minuto, anche perché non era possibile. Come abbiamo detto, lo stesso orario, secondo i nostri orologi, poteva tranquillamente portare a due arrotondamenti diversi, alla terza o alla sesta ora, così come alla sesta o alla nona, e così via. Si trattava sempre di stime e nessuno si preoccupava della precisione di quelle stime.
Oltretutto, forse non ci avete mai pensato, ma questo fenomeno accade ancora oggi in culture diverse da quella occidentale. Mi è capitato di sentire testimonianze di missionari che lavorano in zone dove le persone non utilizzano gli orologi. E quando si organizza una riunione, ad esempio alle 10 del mattino, le persone in genere arrivano anche intorno a mezzogiorno. È piuttosto normale che ciò accada. Quindi dove sta la contraddizione di questi brani? In realtà non c'è nulla in queste indicazioni di orario che non possa essere spiegata con le approssimazioni tipiche di quell'epoca e di quei luoghi. Dobbiamo solo mettere da parte il nostro modo moderno di misurare il tempo con i nostri orologi precisi e metterci nei panni di persone appartenenti ad una cultura in cui non si poteva misurare l'ora e tantomeno i minuti, ma solo stimare a che punto della giornata ci si trovava in base alla posizione del sole. Teniamo presenti queste considerazioni quando ci avviciniamo alle indicazioni orarie della Bibbia. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Vi succede di svegliarvi in una giornata no? Se non vi capita, siete molto molto fortunati. A me capita spesso e sono sicura che mi capite. Una di quelle giornate in cui i muri delle stanze sembrano dipinti di viola scuro, il soffitto è nero, il mondo è grigio, lo stomaco poi sembra avere dentro un peso di 20 kg. In quelle giornate mi viene voglia di scappare, magari alle Seychelles o alle Canarie o in Nepal, insomma in qualsiasi posto fuorché dove sono, e di prendere una settimana di vacanza e di evasione da tutto e da tutti. Non basta, mi danno perfino noia le voci e la presenza delle persone che di solito mi fanno tanto piacere. E tanto meno desidero pensare ai lavori che mi aspettano in casa o all'ufficio. Oltre a tutto, per completare l'opera, in quelle giornate non ho voglia neppure di leggere la Bibbia e di pregare. Brutte giornate, insomma. La cosa più naturale sarebbe mettermi su una poltrona a godere la mia infelicità e cominciare a biasimare gli altri. Mio marito che non mi apprezza, i figli che ho, i nipoti che non hanno fatto una telefonata, una sorella che ha fatto questo, un collega che ha fatto quest'altro, il frigo che funziona male, il tempo che nuvolo, e chi più ne ha più ne metta. A volte ho fatto proprio così, ma non mi è servito a niente, anzi è servito solo a aumentare la mia depressione. Allora ho dovuto trovare dei piccoli trucchi che mi hanno aiutata. Ve li elenco: in caso una volta ogni 6 anni, ogni 10 anni o 20 anni vi capiti una giornata no. Il primo trucco è prendere un foglietto e scriverci sopra col pennarello: oggi sono depressa e sono arrabbiata, ma non faccio bene. Appiccicarlo dove sono, forse mentre lavo i piatti o mentre pulisco i fagiolini, e guardarmelo lì, scritto bianco su nero di mia propria mano, mi dà una specie di scossa salutare. Il secondo trucco è guardarmi allo specchio. Quando si è arrabbiati, si è brutti. Che brutta faccia, mi dico. E non mi autocompassiono. Il terzo trucco e ubbidire a un comando molto semplice del Signore, così semplice che sembra ridicolo. Il comando è: cantate. E io canto. Quando i miei figli erano a casa, mia figlia mi diceva che sembravo che cantassi come il coro degli alpini, con la voce all'antica e un po' tremolante. Oggi che sono vecchia tremolo ancora di più, ma io canto semplicemente perché il Signore dice cantate. Di solito scelgo una canzoncina tipo "Oh quanto al mio cuore caro il Signore", oppure "Ti loderò Signore", eccetera eccetera, e la ripeto e poi la ripeto ancora e poi la ricanto. Mi fa bene. Quarto trucco: mi sforzo a fare il mio raccoglimento personale, cioè a leggere la Bibbia e a pregare anche se non ne ho voglia. Ho trovato che proprio quando non se ne ha voglia è il momento di raddoppiare la dose. Nel tempo di preghiera cerco di pregare soprattutto per la gente che conosco e che sta peggio di me, e non ne trovo poca. A questo punto del procedimento la mia depressione di solito si è molto attenuata, però faccio ancora due cose, una antipatica e una piacevole. Quella antipatica è fare un lavoretto che odio per castigarmi, così poi mi sento nobile e realizzata. Cosa faccio? Beh, faccio cose che non mi piacciono: spolverare, lucidarmi le scarpe, togliere il calcare dai buchetti dello spruzzatore della doccia, roba così. E la cosa simpatica? Mi prometto un cappuccino la prima volta che passerò davanti al mio bar preferito. Dopodiché riprendo il coro degli alpini, ma questa volta non è più un trucco, proprio canto col cuore.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Poco fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti a Favole alla radio, o meglio, non solo favole. Ecco, quella di oggi ci fornisce lo spunto per dire qualcosa per l'ennesima volta sul re degli spaventi, e cioè sulla morte. Ascoltiamolo insieme.
4: Il vecchio e la morte. Un vecchio un giorno, dopo aver tagliato della legna, stava percorrendo un lungo cammino. Oppresso dalla fatica della via, a un certo momento depose il suo carico e invocò la morte. Questa gli comparve davanti e gli domandò il motivo per cui l'aveva chiamata. Il vecchio allora le rispose: «Perché mi aiutassi a sollevare questo carico?» Da questa favola si può dedurre che ogni uomo desidera vivere, anche se è perseguitato dalla sfortuna.
3: Esopo, come si è detto ancora, non era un grande intellettuale, era uno schiavo. Eppure la profondità della sua conoscenza dell'uomo ci mostra come egli abbia saputo trarre tanti motivi di riflessione dalle esperienze quotidiane e da ciò che accadeva attorno a lui. Questa favola del vecchio e della morte ci mostra una grande verità. È facile dire di desiderare di morire quando siamo oppressi dalla fatica o dalla sofferenza, ma in realtà l'uomo è invece profondamente attaccato alla vita e la morte rimane per lui quello che la Bibbia definisce il re degli spaventi. Come ebbe a dire Shakespeare, la più tediosa e detestata vita terrena che l'età, il dolore, la povertà e la prigione possono imporre alla natura è un paradiso in confronto a ciò che temiamo della morte. E questo è vero non soltanto per chi crede in un al di là, ma anche per chi pensa che con la morte tutto finisca. Lo dimostrano poi la reticenza con cui si affronta questo argomento, gli sforzi fatti per nascondere a un malato incurabile la sua situazione, o ancora il fatto che il malato stesso si aggrappi con tutte le sue forze all'illusione che le cose poi possano cambiare. Noi esseri umani siamo soliti fare una grande quantità di preparativi per i viaggi di normale amministrazione che affrontiamo durante la nostra vita terrena, ma molto spesso trascuriamo di prepararci per il nostro ultimo viaggio, un viaggio che è impossibile evitare, dopo il quale avrà inizio l'eternità. Per la maggioranza questo viaggio rimane un salto nel buio, qualcosa di cui si parla toccando ferro oppure incrociando le dita. È soltanto il pensiero dell'ignoto che spaventa? Oppure non sarà forse anche il fatto che l'uomo in fondo sa di essere peccatore, sa che esiste qualcuno a cui un giorno dovrà rendere conto del suo operato? E ancora, è possibile saperne di più su questa realtà che presto o tardi tutti dobbiamo affrontare? La Bibbia ci dice che la morte non faceva parte del piano iniziale del Creatore per l'uomo. È stata una delle pene stabilite da Dio nei confronti della sua creatura disubbidiente. Tu sei polvere e in polvere ritornerai, è scritto. La morte è quindi la prova universale del peccato della razza umana. Ma il libro di Dio ci dice pure che con la morte, cioè con la separazione dell'anima e dello spirito dal corpo e il conseguente disfacimento del corpo stesso, ecco, non finisce tutto. Dopo la morte, quelli che non hanno riconosciuto la propria posizione di peccatori, non si sono umiliati davanti a Dio e non hanno accettato la sua grazia e il suo perdono, dovranno affrontare il giudizio, dopodiché, come è scritto, saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Per chi ha invece creduto in Cristo, la morte non è più un nemico. È l'inizio della vita eterna, della presenza del Padre, uno stato di beatitudine che non avrà mai fine. Quello che sarà di noi dopo la morte lo decidiamo qui, adesso. Dipende infatti dalla scelta che facciamo nei confronti di Dio. Non ci sarà offerta una seconda possibilità nell'aldilà. La Bibbia ammonisce: preparati a incontrare il tuo Dio. Ecco, trascurare questo avvertimento equivale a prepararsi ad una eternità di sofferenza. Pensiamo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 14ª puntata.
4: Il misero, malato, disperato e tossicomane signor Si, convertitosi al Signore, è diventato realmente un uomo nuovo, realizzando le parole dell'apostolo Paolo contenute nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ovviamente grande stupore ha provocato la sua conversione e soprattutto il fatto che, sì, ha deciso di togliere tutti gli idoli dalla sua casa e di bruciarli. Intanto si approfondisce la comunione spirituale fra il signor Si e David Hilton, il missionario, suo padre spirituale. Le settimane di piacevole familiarità con David Hill lasciarono un'impressione incancellabile nella mente di Si. Ma quel sentimento profondo di comunione e di pace era adombrato dalla coscienza che presto il suo amico avrebbe dovuto abbandonarlo e che con ogni probabilità non si sarebbero mai più visti sulla terra. Si cominciò a sentire il dolore di questa separazione molto tempo prima che essa avvenisse. L'amore tra di loro era di una profondità e di una intensità rara. Finché rimasero insieme, Hill cercò di dare al suo figlio spirituale tutto l'insegnamento e l'aiuto possibile, e Si trasse molto profitto da questi consigli. Il signor Si sentiva che la sua vita era tanto cambiata che bisognava anche prendere un nuovo nome. Invece di scegliere un nome elegante, di origine letteraria, egli scelse un breve nome cinese, Sheng Mo, che significa vincitore di demoni. Fin dal primo momento della sua vita cristiana aveva capito che il diavolo era davvero un nemico personale, una terribile realtà, e che la potenza di Cristo era un fatto altrettanto reale e tangibile. Nella forza del suo nuovo maestro egli affrontò il vecchio nemico. Mai si fidò della propria autosufficienza, ma rivestito di Cristo affrontò una dura battaglia e vinse, nella fede in colui che è vittorioso, tanto da essere conosciuto poi come conquistatore di demoni. Un'altra caratteristica della sua nuova vita fu che poche settimane dopo la sua conversione egli cominciò a cercare il bene degli altri, parlando della conoscenza della verità. Egli pensava che una candela deve cominciare a brillare dal momento in cui è accesa. Egli non poteva predicare come il signor Hill o andare in giro di villaggio in villaggio parlando di Cristo. I suoi doveri infatti lo costringevano a stare in città, ma egli aveva molto tempo libero. Così pensò di mettersi a scrivere delle composizioni per diffondere i principi del nuovo regno in cui era stato introdotto. Scrisse due opuscoli dal titolo Come ottenere liberazione dalla calamità e I 10 comandamenti di Dio, che ebbero larga diffusione. Occupato da questo lavoro che gli dava molta soddisfazione, quasi non si era accorto che i mesi erano passati e si avvicinava il momento in cui il signor Hill sarebbe dovuto partire. Era passato l'inverno del 1879 e il grano stava crescendo. La terribile carestia ormai era passata. I missionari avevano attraversato quella zona e migliaia di copie della Bibbia erano state messe in circolazione. Ma soprattutto delle anime erano state salvate ed avrebbero testimoniato ad altri la salvezza in Cristo Gesù. In quelle fitte tenebre erano state accese delle luci che non si sarebbero spente mai più. Il lavoro di David Hill a Pyongyang era completato e dopo un'assenza di 2 anni egli doveva ritornare alla missione centrale nel cuore della Cina, dove c'era bisogno di lui. Giunse così l'ultima sera e si radunarono insieme per lodare il Signore. Guardando il piccolo gruppo che si riuniva intorno a lui, il cuore del signor Hill era profondamente commosso. Sentì il bisogno di dire che aveva avuto la chiara rivelazione che uno di loro presto sarebbe emerso come guida, invitandoli ad accettare la scelta divina con pace e senza nessun sentimento di invidia o di competizione. Quando la volontà di Dio si sarebbe manifestata chiaramente, tutti dovevano accoglierla con cuore grato e pieno di gioia. Profondamente colpito dalle parole del suo amico, si ripensò a quello che gli era successo qualche settimana prima, quando aveva avuto la chiara sensazione di essere chiamato ad un ministero particolare. Non poteva fare a meno di sentire le parole del signore Hill come una conferma di quello che lui stesso aveva avvertito. Per lui fu come una seconda chiamata da parte di Dio, una conferma su quella che era ormai una sua convinzione, ma non disse nulla. Il suo cuore era più che mai attirato dal maestro e amico David Hill, ma non poteva parlargli ora di una cosa così delicata. Ben presto, la mattina dopo, tutto ciò che occorreva per il lungo viaggio era pronto e il carretto carico. Il piccolo gruppo di cristiani aspettava con tristezza di poter salutare l'amico che partiva per non tornare più. Le ultime parole e preghiere furono pronunciate col cuore gonfio. Per un attimo, sì, sentì l'impulso di ribellarsi. David Hill non poteva abbandonarlo lì da solo per sempre. Ma poi si calmò. Insieme attraversarono le strade silenziose e accompagnarono il carretto fino alle porte della città. Nessuno poté parlare in quel momento. Giunti al vecchio ponte di pietra, l'uomo che guidava il carretto divenne impaziente e Hill dovette salire. Il sole era completamente alto nel cielo quando il carretto si allontanò lentamente per la pianura. Sì, restò appoggiato alle pietre del ponte finché i viaggiatori non furono spariti alla sua vista. Per anni e anni il dolore di quell'ora ritornò fresco nella memoria di sì. Ogni volta che un oggetto, un discorso, un pensiero gli riportavano alla mente la figura dell'amico. «Abbiamo vissuto insieme poco più di 2 mesi», egli scrisse poi, «ma quando Hill stava per partire non potevo trattenere le lacrime, e nemmeno lui. L'ho accompagnato fuori dalla città, verso nord, fino al ponte di pietra e lì ci siamo separati. Mentre ritornavo indietro il mio cuore era triste, mentre pensavo a tutta la gente intorno a me che ancora era immersa nelle tenebre, come pecore senza pastore. Sarebbe stato molto difficile trovare un pastore come lui».

Marco 10. Abbiamo visto le volte precedenti come Gesù è rimasto per un po' di tempo nella zona del nord di Israele, Galilea. Ha fatto una breve visita ai confini estremi del nord, poi è tornato di nuovo intorno alla zona del lago e adesso inizia a puntare verso la Giudea, inizia a puntare verso Gerusalemme e sarà l'ultima volta che va. Ok? Quindi si sta avvicinando il momento della fine del suo ministero terreno, la croce. Poi partendo di là si recò nel territorio della Giudea, al di là del Giordano, e di nuovo le folle si radunarono intorno a lui, ed egli nuovamente, come era solito fare, le ammaestrava. Si avvicinarono allora i farisei, che per metterlo alla prova gli domandarono: è lecito al marito mandare via la moglie? Allora, di nuovo una scena abbastanza comune. Gesù è come una calamita, tutti appena vedono Gesù, intorno a Gesù, e le folle si radunano e lui che, indovinate che cosa fa? Insegna, ammaestra. Non fa spettacolo, non fa oggi facciamo una cosa diversa, niente di tutto questo, insegna. Era la cosa che amava fare di più. Era la cosa di cui loro avevano più bisogno e quindi era ciò che faceva maggiormente. E ogni volta che insegnava c'erano sempre quelli che ascoltavano con piacere e c'erano sempre quelli che erano lì per cercare motivi per accusarlo, tra cui questi farisei. Si avvicinarono a un certo punto, loro probabilmente erano sempre lì in combutta a chiacchierare dietro, in fondo, a cercare di ideare qualche piano, qualche stratagemma, tirar fuori qualche tema, qualche argomento scottante, qualche domanda che in qualche modo poteva metterlo in difficoltà. Gesù ha molto, diciamo, è amato dalle folle, quindi loro vogliono trovare degli argomenti o delle domande che riescano in qualche modo a mettere la gente contro Gesù, metterlo in cattiva luce. E in questo caso se ne escono con una domanda relativa al divorzio. Vogliono che parli del divorzio. Sapete, all'epoca il divorzio era molto, molto, molto comune. Era una pratica molto comune tra i gentili, ma anche tra i giudei. Ovviamente il divorzio, come sempre, porta con sé tanto dolore, tradimenti, ferite, emozioni, sentimenti, rabbia. E teologicamente tante posizioni diverse su è lecito, non è lecito, sì, ma come, e quali sono le conseguenze, tanta controversia. Quindi loro pensano di aver trovato una domanda perfetta per mettere Gesù contro almeno a qualcuno. Magari ci saranno state tante donne che diranno: vabbè, adesso vediamo come risponde, oppure tanti mariti che dicevano: adesso vediamo come dice, se mi dà ragione, se invece tutte queste cose qui. È lecito al marito mandare via la moglie? C'erano, come dicevo, tante opinioni e insegnamenti anche da parte dei rabbini riguardo al divorzio. Era una questione molto controversa. In particolare c'erano due scuole di pensiero: una del rabbino Hillel e una del rabbino Shammai, ed erano relative più che altro a qual era il motivo per cui un uomo poteva mandare via sua moglie, qual era un motivo legittimo per mandare via sua moglie. Perché in Deuteronomio capitolo 24, primo versetto, diceva che l'uomo poteva mandare via sua moglie e darle un atto di divorzio nel caso avesse riscontrato in lei un motivo di impurità. E quindi, voi capite bene, è un po' vago. Che cosa vuol dire impurità? Cos'è un'impurità? Adulterio? Gli adulteri venivano lapidati, quindi probabilmente non è adulterio. In qualche tipo di altra, non si sapeva. E quindi c'erano due orientamenti un po' diversi. L'orientamento un po' più rigido di Shammai, che diceva che questa impurità consisteva in qualcosa di morale, in qualche tipo di questione morale seria, che
E quindi significava che tu avevi riscontrato in tua moglie una mancanza grave di tipo morale, forse anche nell'area sessuale, ma non necessariamente un adulterio, perché vi ho detto che l'adulterio veniva trattato in un'altra maniera. Quindi una interpretazione un po' rigida, e quindi molti non apprezzavano questa interpretazione, perché dava poca libertà. C'era l'altra interpretazione di Hillel che diceva che impurità in tua moglie poteva essere una lista abbastanza lunga di cose particolari. Se bruciava la cena, se faceva qualcosa di sgarbato, se parlava con un altro uomo in pubblico, se non portava il velo, se non ti piaceva più, era colpa sua. Se trovavi un'altra ragazza più attraente era colpa sua, quindi era lei che era in qualche modo impura e tu legittimamente, secondo questa interpretazione, avevi il diritto, anzi, era giusto che tu la lasciassi. E tante altre ragioni molto, molto poco comprendete. E molti seguivano questa perché dava legittimità e legittimazione a un divorzio molto superficiale, molto facile. Mi piace un'altra ragazza, te non ti voglio più, goodbye. E quindi per questo tipo di orientamento c'erano tante altre motivazioni, veramente le più disparate. Potete fare uno studio su questo, ma erano solo scuse. Il punto è che Mosè aveva detto che l'uomo in quel caso, nel caso avesse riscontrato un'impurità in sua moglie e lei non gli fosse più gradita, poteva darle quest'atto di divorzio. Quindi noi siamo rimasti però alla domanda: è lecito al marito mandare via la moglie? Egli rispondendo disse loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Quindi Gesù fa un'altra domanda, risponde con una domanda e dice: cosa dice la legge? Essi dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio e di mandare via la moglie. Quindi, cosa dice la legge? Cosa dovete fare? E loro dicono: Mosè, quindi la legge, ha permesso. È interessante questa parola, ha permesso, non ha comandato. Loro stessi ammettono che questo dell'atto del divorzio era una concessione di Mosè e non un comando. Che vuol dire Mosè ha permesso? Mosè ha concesso. Che non era l'ottimale, non era l'ideale, non era ciò che Mosè voleva come la cosa più giusta da fare. Era una concessione, un permesso che lui ha consentito loro. E loro stessi lo dichiarano, perché loro hanno risposto: Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio. Che cos'era questo atto di divorzio? Era un documento scritto che il marito consegnava alla moglie e attestava che lei era stata mandata via da lui, era stata un'iniziativa di lui mandarla via, non se n'era andata da sola, non aveva lasciato il marito, non aveva abbandonato la famiglia, non era scappata di nascosto, era lui, il marito, il capo della famiglia che aveva deciso di mandarla via. E quindi avendo questo atto di divorzio, questo documento scritto con sé, lei era libera dal vincolo matrimoniale e poteva anche risposarsi. Quindi questo atto di divorzio in realtà, come potete immaginare, era più per lei, per proteggerla e per testimoniare che non era stata una sua decisione, ma una decisione del marito e che adesso era libera da ogni vincolo. Serviva per proteggere la parte lesa. La parte più debole, quella che era stata mandata via. Mettetevi nella posizione di questa donna. Non è che le donne studiavano, avevano una carriera e se rimanevano sole era facile provvedere. A un certo punto, dalla mattina al giorno, lui gli dice: non mi piace più come cucini, goodbye, quella è la porta, vattene via. Non era davvero. Quindi, per tutelare almeno l'onore di questa donna che poteva uscire e prendere di nuovo marito, quindi vivere di nuovo una vita dignitosa, avere un futuro, le si dava questo atto di divorzio per tutelare lei. E il vecchio marito, se leggete in Deuteronomio 24, non è che poteva cambiare idea a un certo punto e dire: no, vabbè, adesso è tua moglie, ma adesso deve ritornare da me perché in realtà non la volevo, è lei che se n'è andata, è una donna veramente.
No, lei diceva, io ho l'atto di divorzio che dice che tu mi hai mandato via, quindi non è colpa mia, è colpa tua. Vedete come tutelava lei, proteggeva lei. Quindi il marito non poteva rivendicarle in seguito, non poteva accusarla di tradimento, lei era libera, completamente libera e poteva risposarsi legittimamente senza essere chiamata adultera, che sarebbe diventata semplicemente la moglie di un altro. Quindi permesso, Mosè ha permesso, significa se proprio lo volete fare, almeno datele qualcosa che la tuteli. Quindi questo era lo scopo di ciò che aveva comandato Mosè. Un permesso, una concessione, se proprio lo volete fare, almeno fatelo in un modo che lei sia tutelata. Ma come spesso succede, l'uomo appena gli dai un piccolo appiglio, come si dice, gli dai un dito e si prende la mano, o gli dai la mano e si prende il braccio. Quindi l'uomo appena gli dai una piccola concessione, un piccolo appiglio, subito ne approfitta e ne fa un'occasione per la sua carne. E infatti da questa piccola concessione, solo questi quattro versetti in tutta la legge di Mosè, loro ne avevano ricavato un'intera dottrina. E aveva radicalmente influenzato e ha avuto un impatto fortissimo sulla loro cultura, al punto che, ripeto, il divorzio era qualcosa di estremamente, estremamente diffuso. Era diventata una pratica comune anche tra i farisei, anche tra i religiosi, anche tra gli zelanti della legge. Perché cosa dicevano? Noi osserviamo la legge e anche in questo caso stiamo osservando la legge, stiamo dando l'atto del divorzio. È tutto legittimo, è tutto giusto. E che cosa fa Gesù? Gesù li riporta alla realtà. No, no, vi state sbagliando di grosso. Li riporta alla prospettiva giusta. Qual è la prospettiva giusta? È la prospettiva di Dio. E Gesù non parla tanto adesso del divorzio, ma parla del matrimonio. È fondamentale. Gesù rispondendo disse loro: fu a causa della durezza del vostro cuore che egli scrisse questo comandamento. Ma dal principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Quindi Gesù dice: sì, è vero, Mosè l'ha concesso, Mosè ha dato questo permesso, ha dato istruzioni riguardo a questo atto di divorzio, ma tutto questo è a causa del fatto che siete malvagi, che siete cattivi, che avete un cuore duro. E di che sta parlando? Degli israeliti al tempo di Mosè, dice: fu a causa della durezza del vostro cuore. Sta parlando ai farisei, a quelli che gli hanno fatto la domanda. Sì, certo, gli israeliti al tempo di Mosè erano quelli condannati per la durezza del cuore, ma queste persone davanti a Gesù sono uguali a quelle persone. È sempre per lo stesso motivo, è sempre la loro malvagità, la loro durezza di cuore. Quindi un atto di divorzio per loro era un atto legittimo, un atto che testimoniava la loro irreprensibilità davanti alla legge, la loro giustizia, la loro correttezza, e loro andavano in giro fieri della loro irreprensibilità alla legge. Ma questo è davanti agli uomini. In realtà l'atto di divorzio testimoniava davanti a Dio cosa? Il fatto che erano cattivi, il fatto che erano malvagi, il fatto che avevano un cuore duro, che erano egoisti, che erano superficiali, che erano inaffidabili perché non mantenevano la parola. Dice: fu a causa della durezza del vostro cuore. Non vi vantate di questo, assolutamente. Quindi Mosè ha permesso il divorzio e ha richiesto almeno qualcosa per tutelare la parte offesa, la donna allontanata, ripudiata, per proteggerla dalla malvagità e dalla durezza del cuore del marito. Ma dal principio non era così, dal principio della creazione. Quindi Gesù nella sua risposta va indietro a prima di Mosè, a prima della legge, va addirittura a Genesi 2, perché subito dopo la creazione dell'uomo c'è la donna e nel momento in cui c'è la donna c'è il matrimonio. È lì che Dio istituisce il matrimonio, fin dal principio. Al principio della creazione. Perché Gesù va a Genesi 2? Perché li sta portando all'idea originale,
al progetto originale, al disegno originale. Quando tu c'hai un elettrodomestico che non funziona, tu devi andare indietro alle istruzioni e al modello e allo schema originale dell'elettrodomestico per capire come doveva funzionare, come è stato programmato e eventualmente che cos'è che non va, giusto? E quindi Gesù dice: c'è un problema con il matrimonio? Andiamo al progetto originale di Dio, Genesi 2. Dio ha creato l'uomo, ha detto all'uomo di dare un nome a tutti gli animali, di trovare un aiuto tra tutti gli animali. Lui non ha trovato nessuno, si sentiva in qualche modo solo, era pieno di creature viventi, ma si sentiva solo, e quindi Dio ha preparato, già lo sapeva questo, non è che Dio ha detto: oh no, ho fatto l'uomo, ma adesso è solo, adesso devo correre ai ripari. No, Dio già aveva programmato tutto, era un modo per mostrare a lui, a lei e a noi lo scopo e il piano di Dio per l'uomo, per l'umanità, e cioè il fatto che fossero maschio e femmina, ok? Quindi Dio provvede la donna all'uomo che viene dalla costola dell'uomo. L'uomo quando la vede dice: wow, grazie, bellissima, carne della mia carne, ossa delle mie ossa, finalmente. E i due si uniscono insieme e formano una famiglia. Quindi qual è il disegno originale di Dio? Un uomo che vive male da solo, una donna che è creata perfetta per essere la sua compagna, per fare squadra con lui, per essere il suo aiuto convenevole, e terzo aspetto, l'esistenza di un vincolo indissolubile. Dice: dal principio della creazione Dio li fece maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Quindi, dal principio della creazione, stiamo parlando del commento di Gesù a Genesi 2, questa istituzione del matrimonio. L'uomo dice: lascerà suo padre e sua madre. Questo è Genesi 2. L'uomo lascerà suo padre e sua madre. Ma Adamo ed Eva non avevano genitori. Giusto? Ok. E quindi l'uomo lascerà suo padre e sua madre è un commento che l'autore di Genesi ha fatto dopo aver descritto la creazione dell'uomo e della donna. E chi è l'autore di Genesi? Ancora, guarda caso, Mosè. Quindi Mosè, dopo aver descritto la creazione dell'uomo e della donna, fa questo commento. Quando, dopo che dice che Dio ha portato la donna all'uomo e l'uomo era contento e i due praticamente si sono sposati, c'è questo commento e dice: per questo l'uomo lascerà suo padre. E questo si applica non solo ad Adamo e ad Eva, si applica a tutti gli uomini e tutte le donne che si uniscono in matrimonio. L'uomo lascerà suo padre e sua madre. Quindi c'è prima di tutto una separazione, ok? L'uomo che lascia la sua vecchia famiglia, i suoi genitori, non necessariamente una separazione fisica, magari va ad abitare alla porta a fianco. Era molto comune che le famiglie costruissero ai figli una casa proprio a fianco alla loro, una tenda a fianco alla loro, che stessero insieme in queste famiglie un po' patriarcali, però uguale. Non importa la distanza fisica, il punto era che l'uomo lasciava la sua famiglia, non era più unito a mamma e a papà come nucleo familiare, ma stava formando una nuova famiglia insieme a sua moglie. Quindi c'è una separazione e poi c'è un'unione, e si unirà a sua moglie, dice. Il termine unirà qui rimanda al concetto della colla, si incollerà. Si unirà nel senso diventerà uno, sarà incollato con sua moglie, diventerà un tutt'uno con sua moglie. Dice: si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Significa che saranno come se si fondessero insieme. Vi siete mai tagliati? Quando vi tagliate c'è una separazione tra due lembi di carne. Quando si richiude la ferita sono attaccate. Devi, per riaprirla devi distrappare, perché si sono in qualche modo fuse insieme, mescolate insieme,
si sono incollate in questo senso, sono diventate parte uno dell'altro. Questa è l'idea del matrimonio, i due che diventano uno. Questa unione ovviamente è il rapporto fisico. Il rapporto fisico, la sessualità, in un contesto di purezza in cui c'è un'esclusività sessuale, sarebbe uno dei legami più belli e più forti del mondo, perché è un mix di emozioni, di sensazioni, di pensieri, ma anche di connessioni tra l'uomo e la donna a livello fisico, a livello emotivo, a livello mentale, psichico. C'è un legame fortissimo, potentissimo nell'atto sessuale, ripeto, in un contesto di purezza e di esclusività. È un dono meraviglioso di Dio la sessualità. Ovviamente l'uomo purtroppo lo ha snaturato, lo ha svilito, lo ha spogliato di tutta la sua unicità. Perché? Perché l'uomo, la donna, non lo fanno più con una sola persona nel contesto del matrimonio, ma lo fanno con tante persone in tanti contesti veramente. Oggi fare sesso è diventato come stringersi la mano. Ci sono tante persone che vivono questo come stile di vita e neanche si ricordano con chi sono stati, eccetera, eccetera. Sono gli uomini, le donne che ci perdono, perché non è più qualcosa di speciale, non è più qualcosa di unico. Stanno perdendo, hanno perso questa bellezza e potenza del dono meraviglioso di Dio, dell'essere una sola carne. Perché ogni volta è come se incollassero e scollassero, attaccassero e spezzassero. E quindi, sapete quando vi si rompe un vaso e lo attaccate? La prima volta si attacca, poi se si rirompe è difficile attaccarlo 2, 3, 4, 5, 10, 20 volte. Alla fine, alla trentesima dice non si attaccherà mai più, buttiamolo. Non c'è più. E così è con la sessualità. I due saranno una sola carne. Quest'unione che è fisica, ma è anche sentimentale, emozionale e anche mistica in un certo senso, non è più così speciale. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Qui finisce la citazione di Genesi e inizia il commento di Gesù. Così non sono più due, ma una sola carne. Cioè non sono più le due persone distinte che erano prima del matrimonio. Adesso sono diventati una sola persona, una sola carne. E qual è l'ultima cosa che dice a riguardo, come commento? Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Quindi non solo l'uomo si è incollato, si è unito a sua moglie, ma adesso anche Dio ha unito. Vedete che dice anche questo? Prima dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Adesso dice Gesù quello che dunque Dio ha unito insieme. Quindi anche Dio che conferma quella unione. Qui il termine usato per unito insieme significa mettere sotto lo stesso giogo. Figurativamente parlando, per Dio il matrimonio è due persone che stanno sotto lo stesso giogo. Ecco perché Paolo dice più avanti: non vi mettete sotto lo stesso giogo con un non credente, perché quale comunione c'è? Quale armonia? È lo stesso concetto, quello di stare sotto lo stesso giogo. Quindi quello che Dio ha unito insieme, Dio sancisce, ok, perfetto, uniti, uno solo in matrimonio. Quindi se Dio sancisce questa unione, l'uomo separando quell'unione sta andando contro ciò che Dio ha sancito, giusto? Quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Se lo fa, sta andando contro il piano di Dio. Quindi, tornando alla domanda dei farisei, è molto semplice il discorso che fa Gesù. Lui sta dicendo: chi volete seguire? Il vostro cuore duro? Il vostro egoismo? Oppure volete seguire Dio? E in casa i suoi discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Allora egli disse loro: chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei. Similmente, se la moglie lascia il proprio marito e ne sposa un altro,
commette adulterio. Quindi decidere di venir meno alla promessa del matrimonio, decidere di infrangere il patto, decidere di separare ciò che Dio ha unito, significa decidere di portare sofferenze atroci, dolori, conseguenze per le persone coinvolte, e significa che è un peccato. Magari non lo è agli occhi del mondo, ma lo è agli occhi di Dio, perché è un tradimento verso quella che il Signore considera ancora tua moglie. E perché i discepoli lo interrogano di nuovo su questo argomento? Perché era un argomento difficile, ma anche perché le parole di Gesù sembravano essere un pochettino dure, perché vi ripeto, c'era molta legittimazione del divorzio. A un certo punto, non qui in Marco, altrove, i discepoli dice: allora non conviene proprio che ci sposiamo, se le regole del matrimonio sono così ferree. E non ci si può più separare. Allora, questo per farvi capire come il divorzio allora era diventato una cosa così molto semplice e il matrimonio era superficiale perché poi subito si poteva divorziare, ma anche oggi è così, se abbiamo un minimo di coscienza e di piedi. Se vediamo la realtà intorno a noi, il matrimonio è sempre meno importante, il divorzio è sempre più crescente. Prima lo era solo negli Stati Uniti. Adesso lo è diventato in tutta Europa e anche in Italia, che sembrava essere un posto dove la famiglia, ma anche in Italia i tassi di divorzio sono alle stelle e anche nella Chiesa il divorzio sta crescendo ed è triste. Chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. È veramente una dichiarazione forte da parte di Gesù. E anche questo vale anche per la moglie se lascia il marito. Il caso della moglie che lasciasse il marito non era molto diffuso all'epoca, però lo è molto adesso, no? Quindi ci ritroviamo molto in queste parole. Ci sembrano un po' dure, un po' forti, un po' radicali, un po' drastiche. In realtà, in Matteo 19, Gesù, quando dice questa cosa, aggiunge una piccola frase. Dice: chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, eccetto in caso di fornicazione, di nuovo quella parola porneia, impurità sessuale. Quindi in quella frase sembra che Gesù dia spazio a una situazione in cui lasciarsi e risposarsi sia legittimo anche agli occhi di Dio. Ma io direi che Marco non ne parla di questo. Io direi che in ogni caso ci vuole la massima attenzione. Non è qualcosa da affrontare o discutere con leggerezza. Ovviamente stiamo parlando del piano perfetto e ideale di Dio. Quindi, chi non è sposato, il suggerimento dalla parola di Dio è: pensateci bene, pregateci bene, cercate di avere veramente la sicurezza da parte del Signore che è la persona giusta, conoscete bene quella persona, aspettate magari un pochettino di più per essere certi, non fate le cose in fretta, è un impegno per la vita, è un patto per la vita e deve essere preso così, non con superficialità, dice vabbè ci proviamo, se non va ci lasciamo. Possiamo onorare Dio nel matrimonio o possiamo disonorare il Signore con un divorzio. Per chi è sposato, arrendilo al Signore. Il matrimonio non è una cosa semplice. Quando due persone si promettono fedeltà, amore, nella buona, nella cattiva sorte, nella ricchezza, nella povertà, hanno gli occhi che brillano in quel momento, tutti entusiasti. La maggior parte dei ragazzi che si sposano, io stesso, chiunque affronta il matrimonio, nessuno sa a che cosa sta realmente andando incontro e che cosa sta dicendo quando si promette fedeltà. Le emozioni in quel momento sono a mille, ma il matrimonio non è basato su un'emozione. Il matrimonio è basato su un impegno, sulla fedeltà che è una decisione, è un patto che va onorato. Dio ti darà la forza di farlo. Non è facile, non sto dicendo che è una cosa facile, perché si litiga, si discute. Certe volte il matrimonio diventa un incubo da cui puoi scappare, ma anche lì c'è la speranza che Dio può darti la sua guida, e farti uscire dalle situazioni difficili, farti
la potenza dello Spirito Santo, ma la cosa sconvolgente è che lo userà per cambiare te, per cambiare l'altro, e lo userà per mostrare a te e all'altro la sua grazia, il suo amore, e a tutti gli altri. Perché sapete, come dice Paolo, il matrimonio è, tra un uomo e una donna, è uno specchio, una figura del rapporto tra la Chiesa e Cristo. Quindi ha anche un modo di... è un'espressione che parla di questo. Ora, ovviamente, Cristo è lo sposo perfetto, ma la Chiesa non è la sposa perfetta. Quindi il Signore deve lavorare tanto, deve avere tanta pazienza, deve lavare, rilavare, perdonare, essere... insomma, avete capito. Quindi, chi non è sposato, attenzione. Per chi è sposato, fede, pazienza, fedeltà, arrendetelo al Signore. Per chi è divorziato, o chi è risposato, Dio è buono, Dio è misericordioso. Pentiti dei tuoi peccati e molto umilmente cerca di onorare Dio con la tua vita. Paolo diceva, ognuno rimanga nella situazione in cui si trovava mentre è stato salvato. Se può, faceva l'esempio con il servo, se può migliorare, migliori, ma se no, non ti angosciare, non ti angustiare, di, oh mamma, adesso sono divorziato, ho sbagliato, Dio non mi salverà più. Oh mamma, mi sono risposato, adesso come faccio? Devo cancellare questo matrimonio, devo tornare, devo fare, devo distruggere, se no Dio non mi perdonerà. No, assolutamente no. Dio è misericordioso e può anche, in qualche modo, aiuta chiunque, è la salvezza per chiunque. Però non dobbiamo farne un motivo, allora sì, e affronti il matrimonio con leggerezza. Allora gli presentarono dei fanciulli perché li toccassi, ma i discepoli sgridavano coloro che li portavano. E Gesù nel vedere ciò si indignò e disse loro, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà affatto in esso. E presili in braccio li benedisse, imponendo loro le mani. Quindi a questo punto cambia la scena, finisce il discorso con questi farisei e alcuni genitori, probabilmente genitori, iniziano a portargli i bambini perché Gesù possa benedirli. Ma i discepoli cercano di allontanarli? Perché pensano che questi bambini fossero un fastidio per Gesù. Come dico sempre, i bambini a quell'epoca non avevano la grande considerazione che hanno i bambini nella nostra epoca. Erano un po' un fastidio. Avevano poca considerazione, soprattutto se erano femmine. E quindi i discepoli pensano, questi sono un fastidio per Gesù, adesso Gesù ha tante cose da fare, via, sciò. E Gesù si indigna. Questo dimostra ancora una volta che i discepoli non conoscono bene Gesù. Perché questo era un momento fantastico per Gesù. Un po' di riposo dopo questi farisei, no? Avere finalmente un po' di bambini intorno. Gesù si indigna e sgrida quelli che sgridavano. Non vediamo Gesù che si arrabbia frequentemente, ma se provate ad allontanare dei bambini da Gesù, Gesù si arrabbierà parecchio, che Gesù ama i bambini. E se provate a scandalizzare dei bambini, allora sì che dovete preoccuparvi. Non solo Gesù dice no, non li cacciate, ma li prende come esempio. Dovete diventare come loro. Perché i bambini sono perfetti? Assolutamente no. Sono santi? Sono salvati? Assolutamente no, non sta dicendo questo. Non hanno bisogno della salvezza? Certo che hanno bisogno della salvezza. Qui dice chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo. Chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo. Gesù sta prendendo la semplicità, la genuinità dei bambini. Il fatto che credono in maniera molto immediata, molto semplice. Non hanno il doppio pensiero, la malizia, eccetera. Quindi bisogna ricevere il regno di Dio con la semplicità, la schiettezza, l'immediatezza di un bambino, imitarli nella fede. I bambini ci possono insegnare molto, quindi ci fa bene se stiamo intorno a loro. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e inginocchiatosi davanti a lui gli chiese, Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio.
Quindi arriva questo signore, ha un'impellenza, un'urgenza di parlare con Gesù, un desiderio di fargli una domanda. E come lo approccia? Cosa gli dice? Lo chiama maestro buono. Ora, questo non era qualcosa di comune. I rabbini non si diceva normalmente rabbino buono, maestro buono. Perché questo aggettivo denotava qualcosa di soprannaturale, buono, denotava qualcosa di divino. E infatti Gesù sottolinea proprio questo. Quindi Gesù sottolinea che lui con la sua espressione maestro buono, attribuendo questo aggettivo buono a Gesù, stava riconoscendo, che ne fosse consapevole o meno, stava riconoscendo una peculiarità di Gesù. Infatti Gesù subito lo usa e dice: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Gesù non sta dicendo che lui è cattivo, sta dicendo che quell'uomo ha riconosciuto in lui, in Gesù, il fatto che era buono e nessuno è buono se non Dio, quindi lui è Dio. Capite? Non sta dicendo: no, oh, hai sbagliato, non me lo devi dire, io sono cattivo. No, dice. Ci hai fatto caso come mi hai chiamato? Mi hai chiamato buono? Hai mai pensato che Dio è buono? Quindi lo sta cercando di aiutare a.

che opere devo compiere? C'è un'opera in particolare che devo compiere? Perché fa questa domanda? Forse avrà ragionato: sono una brava persona, adesso lo dirà, osservo tutti i comandamenti, sono un buon giudeo, ma perché non mi sento a posto? Perché non mi basta? Perché non ho la certezza che sia tutto qui? Perché ho la sensazione che c'è ancora qualcosa che devo fare per ereditare la vita eterna? Non era in pace, era una brava persona, era un religioso, ma non era in pace. E Gesù come gli risponde? Tu conosci i comandamenti. E quali comandamenti gli cita? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Cioè tutti quei comandamenti volti a chiarire i comportamenti e gli atteggiamenti tra uomo e uomo. Vi ricordate che i 10 comandamenti si dividevano in 2 tavole? I comandamenti verso Dio e i comandamenti verso l'uomo. E Gesù gli cita questi qua, che sono praticamente i comandamenti di un vivere, una vita giusta, no? Un comportamento corretto dell'uomo verso l'altro uomo. Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare. E fa una lista semplificata. Egli rispondendo gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla fanciullezza. Già non lo chiama più buono. Maestro, sono a posto con queste cose, ma non mi basta. Io credo che fosse sincero, almeno nella sua mente. Io penso che lui ritenesse di aver fatto tutte queste cose, di essere irreprensibile davanti alla legge. Vi ricordate anche Paolo a un certo punto dice: io ero irreprensibile davanti alla legge, tutte quelle cose che la legge mi richiedeva di fare io le ho fatte. Però anche Paolo dice: ma non era abbastanza, ho conosciuto Cristo e ho buttato tutte quelle cose, le ho ritenute come tanta spazzatura, perché volevo un'altra giustizia, non quella che si trova nella legge, ma quella che viene dalla fede di Dio, Filippesi 3. Quindi io penso che quest'uomo, da un punto di vista esteriore, era realmente un giudeo irreprensibile, non stava mentendo a Gesù. Possiamo anche dire però che Gesù ha spiegato in Matteo 5 che osservare la legge esteriormente magari non la stai osservando nel tuo cuore. Quando Gesù dice magari non hai commesso adulterio fisicamente, ma hai desiderato quella donna e tu l'hai commesso adulterio nel tuo cuore, dimostrando che la legge è un po' di più che l'osservanza esteriore, ha a che fare con i desideri, con il cuore, con i pensieri, e quindi questo ci rende un pochettino tutti più colpevoli davanti alla legge, anche quelli che si ritengono irreprensibili. Comunque, questo è un altro discorso. Allora Gesù, fissandolo nel volto, l'amò e gli disse: una cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Gesù dice che l'ha guardato con occhi di compassione, con amore. Per questo penso che lui fosse sincero. Era un uomo desideroso veramente di essere salvato e di sapere come essere certo della sua salvezza. Gesù l'ha amato e l'ha guardato con compassione, credo perché ha visto che era un uomo ingannato, pensava di essere giusto, ma non lo era. E Gesù sta per metterlo davanti alla realtà del suo cuore in questo momento. E quindi un po' lo guarda teneramente, lo ama, Gesù ama tutti, ma qui dice, non so che vuol dire, ma fissandolo nel volto l'amò, ha provato qualcosa di forte, di tenero. Ha avuto compassione di quest'uomo ingannato che pensava di essere a posto. E gli dice: una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. E poi così avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. In un unico versetto Gesù gli ha richiesto tutto. E io credo che non gli abbia richiesto poco. È una richiesta forte quella che fa Gesù. Quest'uomo che sappiamo poi dagli altri Vangeli che era un giovane, non gli ha chiesto poco. Che cosa gli ha chiesto in realtà? Egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Gesù gli ha chiesto di liberarsi del suo Dio. Il suo Dio erano i soldi, le proprietà materiali. Gesù gli dice: tu non stai a posto, non ti senti felice, non ti senti realizzato.

perché stai adorando un falso Dio. I soldi che ti richiede, ma non ti dà nulla. È un Dio falso e malvagio. Quindi se riesci a fidarti per un attimo di me, e se riesci a fare questa cosa pazza che ti sto chiedendo, di vendere tutto e darlo ai poveri, sarai libero da quel Dio malvagio e falso che stai servendo. Fidati di me, fai quello che ti dico. Sembra una cosa folle, sembra una cosa dura, ma sarai libero, sarai felice, fai quello che ti chiedo. Non è che Gesù gli ha fatto un dispetto perché gliel'ha resa così difficile. Gesù sta cercando di aiutarlo, di fargli vedere qual era il problema, chi era e qual era il Dio della sua vita. Se ne andò dolente. Qui non lo chiama né buono né maestro, non gli parla più, abbassa lo sguardo, abbassa la testa, si gira e se ne va rattristato. Perché? Perché non può rinunciare al suo Dio. Tra Gesù e i soldi, sceglie i soldi. Qui c'è l'aspetto, secondo me, meno romantico, meno piacevole, meno incantato della conversione. Spesse volte la conversione viene dipinta come qualcosa di incantato, e spesse volte l'evangelizzazione dipinge la conversione come: vieni a Gesù, sarai felice, sarai gioioso, ti darà questo, ti darà quell'altro, sarai ricco. Gesù non ha mai predicato questo tipo di messaggio, e chiunque predica il Vangelo non predicherà questo tipo di messaggio. Quello è il messaggio dei venditori, degli agenti, di quelli che devono vendere la loro merce. Gesù ha sempre detto la realtà così com'è. La conversione non è: puoi tenerti la tua vita, puoi tenerti il tuo peccato, puoi tenerti tutti i tuoi idoli, non deve cambiare nulla, solo aggiungi Gesù a tutto il resto. È uno degli altri. La domenica dedicala a lui, il resto del tempo dedicalo a te stesso. Questa non è la conversione. La conversione è quale Dio stai servendo. Se stai servendo il tuo Dio o se vuoi servire il vero Dio. Lui aveva un Dio e doveva liberarsi. Questo gli ha chiesto Gesù. E lui non ce l'ha fatta. Ravvedersi significa rinunciare al Dio della nostra vita, che siamo noi. Ravvedersi significa confessare di essere peccatori, di aver sbagliato completamente, di essere perduti. E quindi devi cambiare completamente rotta, devi cambiare direzione. Non puoi aggiungere semplicemente Gesù a quello che stai facendo fino adesso. Sto parlando della conversione. Devi prendere tutto quello che sei, tutto quello che hai fatto e buttarlo nel secchio. Per intenderci, lui se ne andò perché non ce l'ha fatta. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. E i discepoli si sbigottirono alle sue parole, ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ed essi, ancora più stupidi, dicevano fra di loro: e chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio? Non è impossibile, ma è difficile. Ci sono dei ricchi che si sono convertiti nella Bibbia, hanno seguito e amato il Signore, e alcuni anche nella storia, nella Chiesa ci sono dei ricchi. Non è impossibile, ma è difficile, perché nella ricchezza la maggior parte delle persone ne fanno il proprio Dio, come quest'uomo qua. Quindi un falso Dio che ti tiene lontano dal vero Dio. Poi dice: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Ora, tante persone hanno spiegato questo in tanti tanti modi. Che cosa sta dicendo Gesù? È un modo di dire. È un'esagerazione, è una specie di battuta di Gesù, è un'iperbole. Ovviamente non sta dicendo un cammello letterale che deve passare attraverso un ago letterale. Dice, per dire, è una cosa difficile, quindi sta facendo un'esagerazione. Qui non sta più parlando alle folle, sta parlando ai discepoli che gli chiedono spiegazioni, no? E poi che cosa dice? Loro, a questo punto, lui dice: è più facile che un cammello entri e passi per la cruna di un ago che un ricco che sia salvato. E loro dicono: e quindi è impossibile, nessuno ce la fa. Chi può dunque essere salvato? E questo dà l'occasione a Gesù di dire una verità molto importante che dobbiamo comprendere e dobbiamo predicare. Questo versetto: questo è impossibile agli uomini.
La salvezza è impossibile agli uomini. La salvezza non può e non sarà mai un'opera di un uomo, ma sarà sempre un'opera di Dio. Vi ricordate, il ricco ne faceva un discorso di opere, che devo fare? Ne faceva un discorso di opere e di meriti, e non si sentiva a posto, non gli dava quella sicurezza, non gli dava quella certezza. Infatti le opere non daranno mai a nessuno la certezza della salvezza, e non possono darla, perché non si può essere salvati per le proprie opere. Bisognerebbe considerare solo le opere buone e non quelle cattive, ma non vale. Non è che le opere buone di una persona annullano, cancellano all'improvviso le sue opere cattive. Non è possibile. E poi dice, è impossibile agli uomini la salvezza, ma non a Dio. Perché? Perché ogni cosa è possibile a Dio. Gesù dice, ogni cosa è possibile a Dio, anche addirittura salvare. Ora, mentre dice questo Gesù, ogni cosa è possibile a Dio, non sta pensando che Dio può schioccare le mani o dire una parola e l'uomo può essere salvato. Questo può avvenire per qualsiasi altro miracolo, ma non per la salvezza. Voglio dire, Dio può dire una parola e qualsiasi miracolo può realizzarsi, ma non può dire una parola e produrre la salvezza. Perché per realizzare la salvezza, Dio ha dovuto fare qualcosa di diverso. Ha dovuto mandare Gesù. E Gesù è dovuto morire sulla croce. Ogni cosa è possibile a Dio, sì. Ma lui lo sa benissimo che questo significa che ci sarebbe stata una croce. E lui avrebbe dovuto morire come prezzo di riscatto, come sostituto per noi peccatori. Quindi pensate a questo quando leggete questo versetto. Questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio. Ogni cosa è possibile a Dio. Mm-hmm. Sì, ma anche Dio è dovuto passare per la porta stretta. E non è stata una passeggiata, è stata veramente qualcosa di costoso. E Pietro prese a dirgli, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù rispondendo disse, io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figli, o poderi, per amor mio e dell'Evangelo, che non riceva il centuplo ora, in questo tempo, in casa, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi, non dice moglie, insieme a persecuzioni e nel mondo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno. Quindi tutto questo lascia ai discepoli questa... Lui non, il ricco non ha avuto il coraggio di lasciare tutto per seguire. Noi l'abbiamo fatto. Che significa? Che significa, maestro? E Gesù, questa risposta secondo me mostra tutta la grazia, la bontà e la misericordia di Dio. Gesù avrebbe potuto dire, siete voi che ci guadagnate a seguirmi. Che cosa volete ancora? Invece no, invece gli dice, non ti preoccupare, hai fatto delle rinunce, hai fatto dei sacrifici per me, ne vale la pena, sarai premiato, sarai ricompensato qui su questa terra, perché dice il centuplo ora, il centuplo non lo leggete come qualcosa di letterale che Dio ha obbligato, tu rinunci a una casa e te ne deve comprare 100, loro hanno lasciato tutto, la casa, fratelli, sorelle, padre, madre, moglie. È possibile che, perché una persona vuole seguire il Signore, la propria moglie, il proprio marito, lo lasci. I figli, i poteri, per amor mio e dell'Evangelo. Dio è capace di darti molto di più di quello a cui hai rinunciato, di ricompensarti in benedizioni spirituali e materiali qui su questa terra. E certo ci saranno un po' di persecuzioni, tutto questo con un po' di condimento di persecuzione. Dio ti benedirà in questa vita, ma ci saranno anche le prove, le afflizioni. Io credo che la vita del credente sia una vita benedetta. Per quante sofferenze possiamo passare, dolori, eccetera, è la vita migliore che si possa vivere su questa terra. È una vita che ha nascoste delle ricchezze, delle gioie, delle soddisfazioni. È una vita abbondante. Però poi niente a che vedere con la vita eterna che sarà del tutto diversa, nel mondo a venire la vita eterna. E poi termina questo discorso dicendo molti primi saranno ultimi
e gli ultimi saranno i primi. Le cose nel mondo spirituale sono un po' diverse da come avvengono nel mondo materiale, sono esattamente opposte a queste. Quindi non vi lasciate ingannare, abbiate gli occhi spirituali e vedete in modo spirituale. Grazie Signore per la tua parola così potente, così gloriosa. Grazie per Gesù, la nostra salvezza. Grazie perché possiamo essere in pace, non essendo tormentati dal fatto che forse saremo salvati, forse no, ma abbiamo la certezza perché abbiamo affidato la nostra vita a te. E tu non cambi, tu non menti, e tu non ci tradisci, non ci abbandoni, tu sei fedele, quindi possiamo riposare in te. Grazie per Gesù, grazie per la croce, grazie per la redenzione. Aiutaci a camminare in modo corretto, giusto, puro, santo. Aiutaci a camminare in un modo che testimonia che sei tu il Dio della nostra vita e non qualche altra cosa. I soldi, il successo, la carriera, le cose materiali, la popolarità. Se il nostro cuore, Signore, si sta arrendendo a queste cose, riportalo. Riportalo a te, Signore. Vogliamo amarti, amare solo te, Signore, con tutto noi stessi. E forse non ci chiederai di vendere tutto quello che abbiamo e di darlo ai poveri per seguire te, ma che se tu ce lo chiedessi, che ciascuno di noi potrebbe dire sì, va bene, lo farò, perché tale è la fiducia che abbiamo per te, tale è la riconoscenza che abbiamo verso di te e l'amore che proviamo per te, che sappiamo che tu non vuoi distruggerci o rovinarci o renderci infelici, al contrario, Signore, vuoi liberarci e vuoi renderci le persone più gioiose di questa terra. Grazie nel nome di Gesù.

Questa volta vorrei parlarvi di persone che incontrarono Gesù. Infatti cominceremo tutta una serie dagli Evangeli dove vedremo come Gesù si commuoveva nel vedere le turbe smarrite. Ma ricordiamo che le folle sono formate da individui ed è per questo che lo troviamo spesso a parlare con dei singoli individui, con delle persone, e immedesimarsi nei loro problemi ed intervenire con potenza. Così in ogni programma, in ogni trasmissione, parleremo di un personaggio e considereremo qualche sua caratteristica, l'intervento di Gesù e quale insegnamento noi possiamo ricavarne oggi. Il tempo a disposizione ci costringerà ad abbreviare le varie storie dell'Evangelo, così forse potrete leggere voi stessi, in modo da poter seguire meglio. Se non avete una copia dell'Evangelo, scriveteci, prendete nota dell'indirizzo che seguirà alla fine e ve lo manderemo gratis. A modo di introduzione vorrei dire che Gesù operava con tutti in modo personale, anche quando il problema poteva essere lo stesso. Per esempio, incontrando un cieco, lo tocca e lo guarisce. Con un altro cieco, gli comanda di andarsi a lavare in una vasca. Gesù conosce il cuore degli individui e sa bene cosa è meglio per loro. E sappi, amico o amica che ci ascolti, che chiunque tu sia, Dio vuole incontrare anche te nel tuo bisogno. Noteremo anche come spesso Gesù interveniva in modo miracoloso. Qualcuno potrebbe chiedere perché egli non faccia lo stesso oggi. E se ci fermassimo per un attimo a considerare quante persone credettero alla vista dei miracoli, allora ci accorgeremmo che il miracolo in se stesso non è sempre fonte di fede. Gesù stesso diede una risposta a questo riguardo, parlando del ricco nelle pene eterne e del povero Lazzaro nel seno di Abramo, nelle gioie del paradiso. Il ricco implorò di andare e di mandare ad avvisare i suoi 5 fratelli per mezzo di Lazzaro. Ma la risposta fu che se essi non credevano a Mosè e ai profeti, cioè le scritture, essi non avrebbero creduto neanche se un morto risuscitasse. Così, oggi, noi abbiamo questi miracoli di Gesù nelle scritture, nell'Evangelo, come evidenza della sua potenza sulla natura, sui demoni, sulle malattie e perfino sulla morte stessa. Per meglio capire il significato biblico di un miracolo, possiamo riflettere sulle tre parole principalmente usate: la parola meraviglia, segni ed opere potenti. La parola meraviglia indica qualcosa diversa dal solito, che attira l'attenzione. Ma se fosse soltanto questo, non sarebbe diverso dalla magia. La parola segno ci dice che il miracolo porta un messaggio, una indicazione. E infine la parola opera potente ci parla della potenza divina che è presente e che opera nel miracolo. Considerando queste tre parole, l'insegnamento biblico secondo cui l'uomo è schiavo del peccato, sulla via della perdizione eterna, il ruolo del miracolo è come quello di un'insegna luminosa, con la scritta uscita di sicurezza, in un edificio in fiamme. Esso è lì per arrestare l'attenzione, darci un messaggio per il quale, se viene ascoltato, si può ottenere vita e libertà. Ebbene, parleremo fra poco di un incontro che Gesù fece appunto con un individuo tanti anni fa e che può insegnarci qualcosa anche oggi. Ma prima di parlare di questo, vorrei farvi ascoltare un canto che dice Cristo dà, Cristo dà, e Cristo vuole darti tante cose. È il complesso La Parola che canta.

Tutto quello che toccava era oro. Viveva una vita normale, aveva una buona posizione, finché un giorno notò delle macchioline bianche sulla sua pelle. Recatosi dal medico per vari esami, era terrorizzato settimana dopo settimana dall'ansia e dalla paura di un futuro incerto. Sarà o non sarà? Finalmente, dopo infiniti accertamenti, l'esito era lebbra. Dovette strapparsi le vesti, lasciare la sua dimora e andare a vivere in un casolare fuori città, da solo. E se per caso si imbatteva in qualche persona, doveva gridare «impuro, impuro!» e tutti fuggivano da lui per non essere contagiati. Una volta tutto ciò che toccava diventava oro, ma adesso tutto diventava contaminato, immondo, sporco. Quale tragedia! Non sappiamo quanto tempo avesse vissuto in quelle tristi condizioni, ma un giorno una folla passava in quei paraggi, seguì da lontano e ascoltò colui che parlava, e finito il discorso corse verso Gesù, e grazie alla sua malattia e al suo stato, nonostante la folla, non ebbe problema per avvicinarsi, poiché tutti fuggivano davanti a lui. Il lebbroso implorò Gesù: «Signore, se lo vuoi, tu puoi guarirmi». E Gesù, mosso a compassione, lo toccò e rispose: «Lo voglio, sii guarito». E in quell'istante la lebbra sparì. La sua pelle tornò soffice e candida come quella di un bambino. La gioia dell'uomo era incontenibile. Nonostante l'ammonimento di Gesù di non spargerne la voce, egli non poteva trattenersi dal dire a tutti ciò che gli era successo. Niente più lebbra, niente più paura, niente vergogna, niente isolazione. Cari amici, anche l'uomo una volta era felice, in contatto col suo creatore, finché il peccato non sopravvenne. Esso, il peccato, cominciò a roderlo dal di dentro, costringendolo a vivere separato da Dio e ad incamminarsi giornalmente verso la morte. Oggi la lebbra si cura. Forse fra qualche anno anche il cancro, il tumore, avrà la sua medicina. Ma per il peccato c'è sempre e solo Gesù. Forse tu puoi notare solo delle piccole macchie di peccato nella tua vita. O forse esso ti ha già roso internamente, corrotto esternamente, ed hai un piede nella fossa. Forse gli altri ti evitano come la lebbra. O forse ti seguono e ti acclamano, ignari delle tue macchioline che ben riesci a nascondere. Non temere di mostrare a Dio il tuo peccato. Egli ti vede, egli ti ama, egli vuole e può salvarti. Come il lebbroso, anche tu puoi avvicinarti a Gesù. Riconosci il tuo misero stato, lasciati toccare per mezzo del suo spirito. Apri a lui il tuo cuore. La medicina è il sangue prezioso sparso sulla croce per te e per me. Ed è alla croce che Dio vuole incontrarti e salvarti. Gesù aveva parlato alle folle, ma solo un lebbroso ebbe un meraviglioso incontro con lui. Forse ho parlato a molti in questo momento. Ci sarà un lebbroso, un peccatore, che implorerà: «Signore, se tu vuoi, tu puoi salvarmi». Sappi, amico, che egli vuole, che egli può, se tu lo vuoi, se tu lo lasci agire nella tua vita. Forse non ti darà una nuova pelle, cioè un cambiamento esteriore o fisico, ma di certo ti darà un nuovo cuore ed una nuova vita. Bene amici, per oggi il nostro programma si volge al termine. Fra poco ascolterete il nostro indirizzo dove potete scriverci e saremo lieti di poter mandare della letteratura gratuita o anche di rispondere a delle domande che voi potreste avere in seguito dopo aver ascoltato questo nostro programma. A risentirci amici, quindi alla nostra prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Amatevi come io vi ho amato. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 13, versi 31 a 38. Quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso e lo glorificherà presto. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vado io voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli domandò: Signore, dove vai? E Gesù rispose: dove vado io non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose: darai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà che già tu non mi abbia rinnegato tre volte. Gesù aveva ancora poche ore da passare con i discepoli. Si stava avvicinando per lui il momento decisivo per la sua missione. Da un punto di vista umano, la croce sembrerebbe la più grande delle sconfitte, ma Gesù si riferì a quel momento come l'ora in cui egli sarebbe stato glorificato e avrebbe glorificato il Padre. Gesù sapeva infatti che sulla croce avrebbe ottenuto una grande vittoria. Egli sarebbe passato attraverso la morte, soddisfando la giustizia di Dio, prendendo su di sé la condanna che l'umanità intera avrebbe meritato, e avrebbe acquistato una grande salvezza per tutti coloro che avrebbero creduto in Lui. Non sarebbe stata una sconfitta, ma una vittoria definitiva sul peccato, sulla morte e sul diavolo. Inoltre la croce avrebbe glorificato Dio, mostrando gli aspetti peculiari del suo carattere, la sua potenza, la sua giustizia, la sua santità, la sua fedeltà alle promesse e soprattutto il suo amore verso l'umanità. Ma Gesù non sarebbe rimasto nella tomba. Egli sarebbe asceso al Padre e il Padre lo avrebbe glorificato in se stesso. Egli si sarebbe riappropriato della gloria che già gli apparteneva prima che il mondo esistesse. Infatti, più tardi quella notte, Gesù avrebbe pregato così: Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. In quelle ultime ore, dopo aver già dato loro una magistrale lezione di amore pratico attraverso il lavaggio dei piedi, Gesù insistette ancora sull'amore che avrebbe dovuto caratterizzare i suoi discepoli. Era importante insistere sull'amore. L'amore sarebbe stato il loro marchio di fabbrica, la caratteristica con la quale avrebbero reso testimonianza al mondo in maniera forte ed efficace. Il loro amore reciproco sarebbe stato ciò che avrebbe colpito gli altri e li avrebbe portati a conoscere l'amore di Gesù per l'umanità. Ogni israelita che conoscesse la legge sapeva quanto fosse importante amare Dio, ma anche amare i propri fratelli. La legge infatti invitava ad amare il prossimo come se stesso, lo leggiamo in Levitico 19:18. Quindi l'invito ad amarsi gli uni gli altri non era certamente un comandamento nuovo. Ma Gesù quella sera aveva specificato qualcosa di più. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Quella frase, come io vi ho amati, cambia davvero tutto. Gesù stava per dare la sua vita per loro. Ecco in quale modo li stava amando. Sarebbero essi stati pronti ad amarsi gli uni gli altri, essendo pronti a spendere la propria vita per il bene dell'altro? Uno di loro, Giovanni, colui che avrebbe poi scritto questo Evangelo, capì bene ciò che Gesù voleva dire. Infatti scrisse poi in una sua epistola, in 1 Giovanni 3:16, da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. La novità non stava nell'amare il prossimo, ma nell'amarlo come Gesù aveva fatto. Gesù stava spostando l'asticella dell'amore molto in alto e costituendo un nuovo standard con il quale i suoi discepoli avrebbero dovuto conquistare il mondo. I discepoli non avrebbero potuto seguirlo in ciò che stava per fare. Era giunto il momento di separarsi da loro per breve tempo per affrontare la croce. Pietro non capì ciò che Gesù intendeva dire. Pietro un giorno sarebbe stato con Gesù e avrebbe avuto un corpo glorioso come tutti coloro che avrebbero creduto in Gesù. Ma quello non era ancora il momento. Pietro pensava di essere pronto a seguirlo ovunque. Addirittura era convinto di essere pronto a dare la sua vita per Gesù. Povero Pietro! Quella notte egli avrebbe dovuto ingoiare un boccone amaro quando le parole di Gesù si sarebbero avverate e lui avrebbe rinnegato Gesù. Ma in seguito avrebbe capito ciò che il suo maestro stava per fare. Infatti sarebbe stato il suo maestro a dare la sua vita per lui, mostrando in maniera straordinaria la grandezza dell'amore di Dio per gli uomini. L'amore ha portato Gesù sulla croce, un amore pronto a sacrificarsi per l'altro, pronto a servire il prossimo, dovrebbe essere la caratteristica principale dei suoi discepoli e della sua Chiesa oggi. Purtroppo, talvolta i suoi figli appaiono mancanti nel mostrare al mondo questo tipo di amore. Se è così anche per te, non è troppo tardi per cambiare. Puoi cominciare oggi ad amare come Lui ha amato.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici, vogliate gradire il mio più cordiale saluto e bentornati o benvenuti, se per qualcuno di voi è la prima volta che vi ponete all'ascolto del nostro programma Attraverso la Bibbia. Quindi do un saluto e un benvenuto a tutti quanti voi e oggi vorrei iniziare il nostro studio con la lettura di Isaia capitolo 53 versetto 8, dove è scritto, parlando di Cristo: dall'oppressione e dal giudizio fu portato via, e fra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo? Queste parole si sono pienamente avverate con Gesù Cristo, che fu strappato dalla terra dei viventi all'età di appena 33 anni. Il velo del tabernacolo, al quale ora torniamo, era fatto di lino fino ritorto e costituiva l'unica entrata al luogo santissimo. Ora, il velo indica simbolicamente l'umanità di Cristo. Infatti, mentre Cristo moriva sulla croce, a un certo punto rese lo spirito. In quel momento, come dice il Vangelo di Matteo capitolo 27, versetto 51, il velo del Tempio si spaccò in due per indicare la separazione del suo spirito dal suo corpo. Questo fatto però indicava soprattutto che ormai era stata aperta la via per entrare alla presenza di Dio. Ne segue che l'unica via aperta per accedere a Dio è quella mediante il Signore Gesù Cristo. Ricordatevi bene, amici, di quella famosa affermazione di Gesù che troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, quando Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Alcuni pensano che si possa accedere a Dio perché si è sinceri, o perché si è in buona fede, o perché si appartiene ufficialmente a qualche chiesa. No, non è vero. La parola di Dio dice che per andare a Lui ed essere salvati dobbiamo andarci mediante il Cristo, convertendoci a Lui. Ma torniamo adesso al velo, allo splendido velo del tabernacolo che ci parla dell'umanità di Cristo. Quando sto dinanzi al velo, sento di essere giudicato e condannato. Sento che non posso accedere alla presenza di Dio. Ma ecco che leggo nel Vangelo di Matteo al capitolo 27 che Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò e le rocce si schiantarono. La morte di Gesù fa in modo che noi possiamo accedere a Dio, ed è proprio il velo squarciato che lo dice simbolicamente.

Torniamo adesso all'Esodo, leggendo il capitolo 26, versetto 36 e 37. Dio disse: farai pure per l'ingresso della tenda una portiera di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, in lavoro di ricamo. E farai 5 colonne di acacia per sospendervi la portiera. Le rivestirai d'oro e avranno i chiodi d'oro e tu fonderai per esse 5 basi di rame. Anche questa portiera sospesa, le 5 colonne di acacia, portava dentro al luogo santo, dove stavano il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dell'incenso o dei profumi. E anche qui vi dico che voi non potete adorare Dio in nessun altro modo se non per mezzo del Signore Gesù Cristo. Dobbiamo infatti accostarci a Dio in spirito e verità, come disse lo stesso Gesù, secondo quello che è riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4, versetto 24, dove è scritto: Dio è spirito, e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. E si può fare questo soltanto mediante Gesù, che disse ancora, lo voglio ripetere: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Muovendoci ora dal tabernacolo vero e proprio verso il cortile esterno, notiamo che gli oggetti sono fatti di rame, e precisamente l'altare e la conca. Dentro al tabernacolo, spero ricorderete, gli oggetti

27 dell'Esodo. Dio disse ancora: farai anche un altare di legno di acacia, lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. L'altare sarà quadrato e avrà 3 cubiti di altezza. Farai ai 4 angoli dei corni che spuntino dall'altare, il quale rivestirai di rame. Farai pure i suoi vasi per raccogliere le ceneri, le sue palette, i suoi bacini, i suoi forchettoni e i suoi braceri. Tutti i suoi utensili li farai di rame. Gli oggetti posti nel cortile esterno sono dunque fatti di rame, e il rame ci fa pensare al giudizio di Dio sul peccato. La questione del peccato, infatti, deve essere risolta prima di poter entrare nel luogo santo. Gli oggetti posti nel luogo santo erano fatti d'oro e rappresentano la comunione con Dio e l'adorazione verso Dio. Nel luogo santo, quindi, non vi può essere peccato, e perciò, come dicevamo, la questione del peccato deve essere risolta prima, nel cortile esterno, e l'uomo sta fuori, nel cortile. Ma come può l'uomo avvicinarsi a Dio? Prima di tutto, deve esserci qualcuno che muoia al posto dell'uomo. Se infatti l'uomo vuole accostarsi a Dio senza morire, deve necessariamente avere un sostituto. Qualcuno deve morire sull'altare di rame al posto dell'uomo. Notate inoltre che questo altare è a volte chiamato tavola del Signore o altare degli olocausti. Qui il Signore ha a che fare con il peccatore. Questo altare, infatti, ci parla della croce di Cristo e del fatto che Cristo è colui che morì al posto dell'uomo.

è avvenuto proprio come disse l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 5 versetto 2. Camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odor soave. Cristo è stato il nostro olocausto. L'altare fu fatto dagli uomini, ma il suo modello è nei cieli, e la croce fu l'altare del sacrificio scelto da Dio. Il Signore Gesù Cristo fu la vittima destinata a morire su quella croce, secondo l'eterno piano di Dio per la salvezza dell'umanità. Gesù quindi è molto di più di un uomo giusto. Egli fu l'agnello destinato ad essere ucciso fin dalla fondazione del mondo, per la nostra redenzione. Non ci si può dunque avvicinare a Dio se non per mezzo dell'altare di rame. Su tale altare deve essere sacrificata una vittima che prenda il posto dell'uomo. E ciò ci porta naturalmente a pensare al Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 29, dove è scritto che Giovanni Battista vide Gesù che veniva a lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Qui si parla di Gesù quale sostituto dell'uomo sull'altare di rame. E la croce divenne un vero e proprio altare in quelle ultime tre ore quando scesero le tenebre e Gesù pagò per i peccati miei e tuoi. Ora ci viene detto sempre nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 versetto 12 che a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Nessuno, amici, poteva adorare, pregare o servire il Dio prima di accostarsi all'altare di rame. Ogni sacerdote, ogni levita doveva accostarsi a quell'altare. E se Gesù stesso non fosse passato attraverso l'altare di rame, noi non avremmo mai potuto avvicinarci a Dio. Gesù, però, non è solo l'agnello che morì per noi, ma anche l'agnello che risuscitò. A tale proposito, l'Apostolo Giovanni ci dice in Apocalisse

capitolo 5, versetto 6, che egli vide un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato. Come dunque l'altare di rami stava dinanzi all'entrata del tabernacolo, così la croce di Cristo sta dinanzi al cielo. Fu certamente eretta su questa terra, ma non si può entrare in cielo se non per mezzo di colui che fu crocifisso, Cristo Gesù. Il rame poi che copriva l'altare ci fa pensare al giudizio, mentre il legno di acacia, coperto di rame, ci fa pensare alla forza di Cristo nell'affrontare il sacrificio. Ci troviamo, insomma, dinanzi a una grandiosa rappresentazione simbolica della croce di Cristo Gesù. Passiamo adesso ad esaminare più dettagliatamente il cortile esterno al tabernacolo, leggendo Esodo capitolo 27, versetto 9 e 16. Dio disse: «Farai anche il cortile del tabernacolo, dal lato meridionale ci saranno per formare il cortile delle cortine di lino fino ritorto per una lunghezza di 100 cubiti per un lato. Per l'ingresso del cortile ci sarà una portiera di 20 cubiti di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, in lavoro di ricamo, con 4 colonne e le loro 4 basi». Ancora una volta, i colori delle cortine ci inducono a pensare a realtà spirituali. Il violaceo, infatti, è un colore che ci fa pensare al cielo e quindi al Figlio di Dio che venne dal cielo per cercarci e per salvarci. E con quest'ultima considerazione dobbiamo concludere l'odierno studio, perché il tempo ormai è terminato. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Lettera ai Romani, capitolo 3, versetti 11 e 12. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Il messaggio di oggi si intitola Progresso tecnologico e progresso morale. È stato detto: abbiamo perfezionato le armi, ma non abbiamo perfezionato gli uomini che le usano. La storia ci insegna che le guerre, come pure le ricerche per esplorare lo spazio, hanno stimolato i progressi tecnologici. Gli uomini però rimangono gli stessi. Le medesime passioni, l'egoismo, l'orgoglio e la crudeltà continuano ad agitare l'umanità. Per lungo tempo molti hanno tentato di persuadersi di essere in cammino verso un mondo migliore. Oggi tutti ne dubitano e guardano al futuro con apprensione. Non c'è dunque nessuna via d'uscita? Non certamente per mezzo della tecnologia. I suoi migliori usi non risolvono le disuguaglianze. Le sue applicazioni peggiori sono una minaccia per la sopravvivenza dell'umanità. Nonostante i brillanti successi, la scienza ha dimostrato la sua incapacità di migliorare l'uomo. Perché? Perché non può agire sul peccato che ha in ognuno di noi. Gesù Cristo è venuto non per migliorare l'umanità perduta, ma per salvare quelli che riconoscono la loro incapacità di cambiare se stessi e che pongono in Lui la loro fiducia. La salvezza che Gesù dà non rende i credenti migliori quanto alla loro natura, ma dà loro una vita nuova con la potenza dello Spirito Santo, di modo che la loro vita non sia più dominata dal peccato, ma abbia per modello quella del Signore quando era sulla terra. Rispondiamo alla chiamata di colui che è morto per i nostri peccati e ci invita a seguirlo.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

benvenuti cari amici al nostro miglior programma, al programma che noi riteniamo il più informativo, al quesito biblico, un programma con il quale noi rispondiamo alle domande che voi cari ascoltatori ci rivolgete sulle sacre scritture. Questa prima domanda è sulla prima epistola di Giovanni, primo capitolo, versetti 6 e 8. Il nostro ascoltatore domanda: nella loro semplicità questi versetti mi fanno sorgere una domanda quasi accademica. Un uomo che dice di essere un cristiano ma pecca fortemente è un cristiano che non ha comunione con le benedizioni di Dio, mentre un uomo che si proclama non un peccatore sicuramente non è cristiano? Per chiarire un po', leggiamo i due versetti. Eccoli qua. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Questo è il versetto 6. Leggiamo ora il versetto 8. Se diciamo d'essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E l'ascoltatore domanda: un uomo che dice di essere cristiano ma pecca fortemente è un cristiano che non ha comunione con le benedizioni di Dio? Secondo il mio parere, Giovanni qui ci dice che questi non è affatto un cristiano. Infatti parte col se. Se diciamo, qui c'è un dubbio. Uno dice che è in comunione di Dio, ma poi i fatti dimostrano il contrario, perché questi cammina nelle tenebre. Ora, un uomo che è nelle tenebre non può dire di camminare con Dio, eh? Come può dire che cammina con Dio se è nelle tenebre? Fra il dire e il fare c'è una bella differenza, e tanti sono oggi, come al tempo di Giovanni, coloro che si dicono cristiani ma che negano con la loro testimonianza la loro stessa asserzione. La seconda domanda: mentre un uomo che si proclama un peccatore sicuramente non è cristiano? Sì, questo è vero. Il versetto 8 lo fa chiaro. Tutti siamo peccatori. La differenza che esiste fra un credente e un non credente è che il primo è un peccatore salvato dall'atto sostitutorio di Cristo e perdonato attraverso il suo sangue, mentre l'altro è un peccatore perduto. Dobbiamo notare che, scrivendo, Giovanni dice "se diciamo", includendo se stesso. Ora, se Giovanni si dichiarava un peccatore, chi di noi può dire di non aver peccato? Così chi dice, come bene qui dice l'Apostolo, non ha la verità in lui. Un'altra domanda dalla prima epistola di Giovanni. Ascoltate attentamente, perché è una domanda un po' complicata. Prima Giovanni 3, versetto 4. Nella versione Luzzi, anno 1925, leggo: il peccato è la violazione della legge. Mentre invece, nella versione riveduta dell'82, leggo: il peccato è non tener conto della legge. Questa seconda affermazione mi sembra avere un significato leggermente differente rispetto alla prima, perché è possibile che noi nella vita di ogni giorno agiamo in maniera meccanica senza pensare in quel momento alla legge di Dio, azioni anche banali. Allora, il peccato sussiste nel momento in cui noi controlliamo le nostre azioni, anche meccaniche, o nel momento in cui apertamente violiamo gli insegnamenti delle sacre scritture? Prima di tutto dobbiamo stabilire quale delle tue traduzioni è la più vicina all'originale, e qui ci troviamo subito in contrasto con i differenti studiosi della lingua greca. Il termine greco è anomia. Il peccato è anomia, e questa parola può essere tradotta violazione, trasgressione, illegalità.
A me piace meglio di ogni altra definizione quella proposta dal professor Corrades, come nota nella sua traduzione del Nuovo Testamento, e cioè disprezzo di ogni legge. Quando noi leggiamo il versetto così, il peccato è il disprezzo di ogni legge, allora il significato viene fuori assai chiaro e non occorre andare a vedere quando è il momento in cui noi pecchiamo. Chi pratica anomia non se ne infischia affatto né del peccato né quando è commesso. Non credo che Giovanni qui cerca di chiedere ad ognuno di noi una cavillosa tendenza alla lettera della legge, quanto di contrastare un individuo che non tiene alcun conto della legge e della parola di Dio con uno che si è arreso a lui ed è da lui costantemente purificato. Passiamo ora all'epistola di Paolo a Tito. Ci viene domandato, in Tito 2:4 troviamo i genitori esortare ad amare i figli, troviamo nelle Sacre Scritture l'analoga esortazione fatta ai figli di amare i propri genitori, o ci si afferma all'onorare come nel Decalogo? Ebbene, crederci o no, un analogo versetto, una frase che dice figli amate i vostri genitori, no, non esiste nelle Sacre Scritture, almeno io non sono riuscito a trovarla. Casomai troviamo Gesù che dice che chi ama suo padre e sua madre più di lui non è degno di lui. Però va pure detto che passa per sottinteso che si devono amare i nostri genitori, come potrebbe essere mai che siamo chiamati ad amare i nostri nemici e non coloro che ci hanno generato e allevato. Questo sarebbe contrario all'intero contesto neotestamentario. In Tito 2:7-8 leggiamo prima questi versetti: dando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità, parlar sano, irreprensibile, onde l'avversario resti confuso, avendo nulla di male da dire di noi. A questo il nostro interlocutore aggiunge: e se poi si viene accusati, come capita spesso anche a me, di essere troppo precisi, troppo filosofici, troppo disumani. Ebbene, mettiamoci in testa subito che se uno vuol vivere come cristiano soffrirà, lo dice la Scrittura. Se uno vuol vivere come la luce davanti a una generazione corrotta e perversa, sarà odiato perché la sua rettitudine farà risaltare maggiormente le iniquità di questo mondo malvagio. C'è poco da fare, ma questo è proprio il punto che Paolo cerca di fare con Tito e con tutti i suoi lettori. La nostra vita rigenerata deve servire di testimonianza e anche di accusa alla vita che gli altri, che si chiamano cristiani, conducono. Naturalmente questo non piace e vengono le derisioni, le accuse e lo ostracismo. Passiamo ora a un confronto fra Salmo 91:11-12 e Matteo 4:6. E prima di leggere o di commentare il versetto, fatemi dire che questo giovane che ci ha fatto queste domande sta studiando le Scritture come si deve, paragonando le diverse citazioni dal Nuovo Testamento al Vecchio. Questo senz'altro risulterà a suo vantaggio, dandogli una migliore conoscenza dei testi e comprensione delle verità in essi contenuti. Amici, anche voi datevi una lettura così seria della Bibbia. Ebbene, guardiamo di che si tratta. In questo versetto il diavolo sta tentando Gesù e alla seconda tentazione gli chiede di gettarsi giù dal pinacolo del Tempio e gli cita appunto Salmo 91:11-12, in cui troviamo scritto che Dio comanderà ai suoi angeli di guardarti in tutte le sue vie ed essi ti porteranno in palmo di mano, che talora il tuo piede non urti in alcuna pietra. Ebbene, Matteo usa il versetto in un modo differente e il nostro ascoltatore domanda il perché. Ebbene, dobbiamo ricordare che al tempo di Gesù esistevano due testi del Vecchio Testamento: il testo masoretico scritto in ebraico e poi il testo
Dei 70, la così chiamata Septuaginta, scritta in greco. Gli scrittori del Nuovo Testamento che scrivevano in greco si attenevano a quella, ed è per questo che si trovano, sia in Matteo, ma maggiormente negli scritti di Luca e di Paolo, citazioni bibliche che non sono esattamente simili al Vecchio Testamento da cui sono state tratte. Poi si domanda: la lettera agli ebrei fu scritta a comunità cristiane? Se sì, come si spiegano i versetti 2, 1 e 3 che sembrano essere stati scritti per i non convertiti? Diciamo subito che l'epistola agli ebrei non è come tutte le altre una lettera scritta per rispondere a certe domande fatte da una congregazione cristiana. Questa è un trattato, è una tesi scritta per dimostrare la superiorità di Cristo su Mosè e della grazia sulla legge. Nello scriverla l'autore, anche se ha poi spedito la sua opera a una o a più congregazioni cristiane, non si è necessariamente diretto ai credenti, ma piuttosto agli ebrei che credevano di potersi salvare per mezzo delle buone opere, dei sacrifici, della legge e delle regole della Chiesa. E questo, allora, ci fa capire più facilmente Ebrei 2, 1, 3, ma pure anche Ebrei 6, 4, 6. E con questo siamo giunti al termine di questo programma. Grazie amici per la vostra sintonia, scriveteci, mandateci le vostre domande, le risponderemo personalmente poi qui su questo programma. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

prima dei 19. Grazie Signore, perché possiamo studiare la Tua parola, parla ai nostri cuori, abbiamo tanto desiderio di sentire la Tua voce, ricevere le Tue indicazioni, le Tue istruzioni, le Tue correzioni. Tu sai ciò di cui abbiamo bisogno, ciò che dobbiamo sentirci dire, e quindi parlaci Signore, prepara i nostri cuori, guidaci per il Tuo Spirito, nel nome di Gesù. Amen. Se conoscete un pochettino il contesto, sapete che Elia è chiamato a dare la parola del Signore, a predicare, a profetizzare, in un momento di grande idolatria. Il re di Israele è un certo Acab, uno dei re più malvagi di Israele, davvero molto lontano dal Signore, molto confuso. Nell'idolatria sua moglie, Jezebel, è un po' l'emblema, è presa proprio in tutta la scrittura come l'emblema dell'essere lontani dal Signore, addirittura non tanto dell'idolatria, ma ancora un passo oltre, proprio della stregoneria. Una donna davvero malvagia, lontana da Dio, completamente arresa ai suoi idoli. Jezabel è proprio nella Bibbia sinonimo di malvagità, di depravazione spirituale. E quindi Elia è stato chiamato in questo momento difficile a fare, ad esempio, il compito difficile di dover dire la verità quando tutto e tutti non vogliono sentire la verità, stanno facendo le loro cose, sono completamente arresi alle loro cose, è la normalità per loro, e lui deve dire l'opposto. È un periodo in cui i veri profeti si nascondono perché sono perseguitati, mentre i cattivi profeti, i falsi profeti, i profeti degli idoli pagani, Baal e Astarte, fanno festa, si divertono, funziona tutto bene per loro. E se vi ricordate, la prima cosa che fa Elia, la prima cosa che Dio chiede di fare Elia è cosa? Portare la siccità. Vi ricordate? E lui dice: caro Acab, tu sei un bel po' cattivo, adesso non pioverà su questa terra finché io non lo dirò. E quindi c'è un periodo di siccità di 3 anni, 3 anni e mezzo, non ricordo bene. Una cosa molto molto forte, molto potente. E poi subito dopo, nel capitolo 18, c'è questa gara, questa competizione, la gara dei profeti, la gara in cui i profeti dicono: vediamo chi è che sta servendo il vero Dio. Elia da solo da una parte, i 400 di Baal dall'altra, e dicono: adesso vediamo, il Dio vero è quello che risponderà e che ci darà una potente manifestazione. E se andate e ripassate questo capitolo, sul monte Carmel c'è questa scena in parte intensa, in parte drammatica, in parte ironica, c'è un po' di tutto in quella scena, ma è davvero una scena potente. Elia era considerato anche ai tempi di Gesù uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, era il profeta del fuoco, il profeta veramente. E se leggete il capitolo 19 scoprite molto, il 18 scoprite molto di questo profeta. Noi saremo al capitolo 19, quindi subito dopo questa grande vittoria che lui ha conquistato sul Carmel, tutti i 400 profeti perdono la gara e vengono uccisi, e poi lui prega perché riprenda la pioggia, e in effetti riprende la pioggia. E in tutto questo il re Acab è presente, lui assiste alla sfida, alla resa dei conti, lui vede tutto, sente tutto. Che cosa succede in pratica? Loro pregano, preparano un altare, pregano. E la regola, cioè la posta in palio era la vita, ma come si sapeva se era il Dio vero, chi era il Dio vero? Perché doveva scendere il fuoco dal cielo. Quindi loro pregano, aspettano, fanno tutto quello che devono fare, ma il fuoco non scende. Arriva Elia, prepara l'altare, ci mette sopra l'animale, poi fa preparare un fossato intorno, fa bagnare tutto, perché tutto deve essere proprio ricoperto d'acqua, e poi prega e dice: Signore, fa che si veda che c'è un profeta in Israele. Boom! Arriva il fuoco, consuma il sacrificio, consuma l'altare, consuma l'acqua, un segno potente della gloria di Dio. Quindi, stavo dicendo, Acab, il re malvagio, vede tutto questo, ascolta tutto questo, capisce che
che Baal non esiste e Yahweh, il Dio di Israele, invece è il vero Dio. E quindi tornano tutti quanti nella città e leggiamo dal versetto 1. Acab riferì a Jezebel, cioè sua moglie, ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Quindi lui torna a casa e dice: sai amore, oggi è stata una giornata un po' intensa al lavoro, è successo questo, questo e quest'altro. E notate, nel versetto 1 non parla di Dio. Di che avreste parlato voi dopo una manifestazione così potente? Invece per lui il problema, ed è sempre stato così, non era Dio, era Elia, no? Quindi lui riferì a Jezebel tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano così e anche peggio. Quali dèi? Quelli che erano stati appena adesso presi in giro? Gli dèi mi facciano così e anche peggio, e se domani a quest'ora non avrò fatto della tua vita come tu hai fatto della vita di ognuno di loro. Vedendo questo, Elia si levò e se ne andò per mettersi in salvo. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire, dicendo: ora basta, o Eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi tornò a coricarsi. L'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve, poi nella forza datagli da quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna e vi passò la notte. Ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse: che fai qui, Elia? Egli rispose: sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco, passava l'Eterno. Un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno. Ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. Or come udì questo, Elia si coprì la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? Egli rispose: sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per l'Iddio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. L'Eterno gli disse: va, rifà la strada del ritorno fino al deserto di Damasco. Giunto là ungerai Azael come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele. Ungerai quindi Eliseo, figlio di Shafat, di Abel Meloa, come profeta al tuo posto. Così chiunque scamperà la spada di Azael sarà ucciso da Jehu, e chiunque scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma ho lasciato in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli le cui ginocchia non si sono piegate davanti a Baal e non l'hanno baciato con la loro bocca. Sapete cosa mi ha colpito? Sono un paio di settimane che sto ruminando su questo capitolo. La frase che mi ha colpito di più: che fai qui, Elia? Che fai qui? Che fai qui, Elia? La possiamo leggere in tante maniere, ci sono tanti modi per dire e interpretare questa frase, ma ci arriveremo. Allora, riprendiamo dall'inizio del capitolo. Quindi la minaccia, di nuovo Elia l'obiettivo,
è perseguitato, è wanted, anzi adesso è most wanted, ma non era una novità, perché questa era sempre stata la sua vita, però adesso succede qualcosa di diverso, adesso in qualche modo lui reagisce in maniera diversa e scappa, fugge, lascia il suo servo, se ne va nel deserto proprio da solo, non vuole vedere niente e nessuno, si siede sotto un albero e fa questa preghiera. Cosa chiede in preghiera? Fammi morire, ora basta, basta Eterno, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Ricordo un po' di anni fa quando la nazionale italiana ha vinto i mondiali del 1982. Qualcuno se lo ricorda? Qualcuno gliel'hanno raccontato? Io mi ricordo che quella sera avevo troppo sonno per vedere la fine della partita perché ero piccolo, sono andato a dormire e il giorno dopo mi hanno detto che avevamo vinto i mondiali, tutti felici, tutti contenti. Ma 4 anni dopo siamo andati e abbiamo affrontato questi nuovi mondiali in Messico da campioni del mondo e abbiamo fatto una pessima figura. E abbiamo perso gli ottavi di finale con la Francia, 2-0. Tutti depressi, tutti tristi, che figura, che figura. Poi sono arrivati i mondiali del 2006. Sono arrivati i mondiali del 2006, abbiamo vinto. Che bello, campioni del mondo. E poi nel 2010 l'ombra, il buio. Neanche passiamo il turno. Perdiamo con la Slovacchia. Non arriviamo neanche agli ottavi. È stata definita una delle peggiori, forse la peggiore nazionale degli ultimi 50 anni. Sembrava, e alcuni hanno commentato così, no, dopo ogni grande vittoria, una grande sconfitta. Ed è anche un principio che troviamo spesso nella Bibbia. Il momento in cui pensiamo di essere più forti, perché abbiamo ottenuto grandi vittorie, sono i momenti in cui rischiamo di cadere.

coniugano i verbi e tante altre cose. Dio non la esaudisce. È una preghiera, non la voglio neanche valutare, perché sarebbe facile dire, ma che preghiera è questa? Però in realtà poi passano gli anni, passa il tempo e ogni tanto ci rendiamo conto che anche noi passiamo dei momenti in cui l'unica cosa che vorremmo pregare è Signore. Però noi non preghiamo in questi termini, noi diciamo torna presto, Signore. È più spirituale. Però il succo è lo stesso, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non voglio uscire da questa casa, non voglio scendere da questo letto, non voglio vedere nessuno, fammi sparire. E grazie a Dio, Dio non risponde a questa preghiera. Perché era così depresso? Perché è passato dalla vittoria, dall'apice, dall'entusiasmo, al più profondo della depressione, Elia? Forse perché vede che le persone non erano così interessate alla verità. Una volta appurato che Yahweh era l'unico vero Dio e che Baal non era nessuno, non esisteva, non c'è stato un grande risveglio nazionale, tutti, sì, c'è stato qualche piccolo segnale, ma non quello che Elia si aspettava. E sicuramente non c'è stato nel re, nella regina, loro non interessava niente di tutto questo. Non cercavano la verità di chi era il vero Dio. Un altro motivo, e lo leggiamo dalle sue parole, è che in parte lui si sente responsabile, pensa di aver fallito e dice: non sono migliore dei profeti che sono venuti prima di me, non sono migliore dei miei padri. Queste forse alcune delle ragioni, forse altre, fatto sta che lui è depresso, è abbattuto e chiede: fammi morire. Non è interessante, dicevo che Dio non ha risposto, non ha esaudito questa preghiera, ma non è interessante che Elia è forse uno dei due unici uomini che non sono mai morti nella Bibbia? C'era Enoch, poi lui, basta, due. Dio aveva un piano diverso per la sua vita. E vi ricordate le circostanze del suo rapimento? A un certo punto, andatevelo a leggere, arriva il carro fiammante del Signore. Quello sì che è uno spettacolo, altro che Elia sale, altro che Babbo Natale sulle renne, sul carro di fuoco del Signore. Chissà che cosa ha pensato Elia mentre andava su. Forse ha pensato: grazie Signore che non hai risposto a quella preghiera, grazie, c'avevi ragione tu. E questo mi dà tanto conforto, perché noi possiamo pregare e dobbiamo pregare, ma Dio poi decide a quale rispondere e a quale non rispondere, cioè risponde sempre, però non è sempre sì. Meno male che lui non risponde sempre sì. Quindi lui si ritrova nel deserto da solo e si addormenta sotto questo albero, depresso, abbattuto, scoraggiato, piange, piano piano si addormenta e arriva un angelo, lo tocca e gli dice: alzati, mangia. Egli guardò e vide vicino al suo capo, al versetto 6, una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi tornò a coricarsi. Ora, se vi ricordate, l'ho appena letta la storia, Dio lo sta portando piano piano a sé. Dio lo sta attirando piano piano alla sua presenza, perché vuole rivelarsi a Elia. Dio non lo condanna per la sua folle preghiera. Fammi morire. Dio non dice: come? Scusa? Ma che razza di preghiera è questa? Scusami Elia. Ti sembrano queste parole da dire? Non è che c'era neanche un angelo, era lì a vagliare le preghiere, dice: no, questa non passa, non mandarla al piano superiore, è davvero una preghiera indegna, non si può neanche riferire al capo. Non c'è una traccia di condanna. Noi certe volte, quando le persone ci dicono cose che non vogliamo sentire, spesso gli diciamo: ma che stai dicendo? Non dire queste parole. Certe volte abbiamo ragione, ma certe volte non abbiamo ragione, perché le persone hanno bisogno di raccontare e di raccontarsi e di dire la verità di quello che sentono in quel momento. Io non li fermo mai, quasi, a meno che non entrano proprio nel basta. Ma questo ci arriveremo anche dopo, c'è anche un momento per dire basta. Ma in questo momento Dio non lo condanna, e stavo dicendo, Dio lo sta tirando piano piano a sé, in un posto speciale, da solo con lui, perché Dio ha i suoi modi per rimetterci in piedi. E lui si addormenta, arriva un angelo, lo tocca, chi è? Alzati,
preparato la pizza.

0: dell'acqua.
1: Mangia, bevi. Avete notato come reagisce Elia? Lui si alza, mangia, beve. Ah sì, va bene.
2: Si mette a dormire.
1: Non c'ha proprio voglia di reagire, non c'ha niente che lo attira, niente che lo interessa. È proprio, ha perso completamente la voglia di vivere. Però l'angelo di nuovo lo risveglia, di nuovo mangia, di nuovo beve, e poi l'angelo dice: mangia perché il cammino è troppo lungo per te. Quindi c'era un cammino che doveva iniziare da quel momento, dove stava lì, e doveva camminare per ben 40 giorni in un posto particolare. Quale posto particolare? Horeb. Vi ricordate Horeb? La montagna di Dio. Chi abbiamo incontrato spesso che girava intorno a Horeb? Mosè, un altro uomo che ha avuto un rapporto speciale con Dio. E molto spesso lo aveva lì. Il primo incontro di Mosè con Dio era al pruno ardente, ed era proprio sulla montagna di Dio, quando lui andava a cercare le pecore ed è rimasto lì impressionato perché ha visto questo pruno, questo cespuglio che bruciava ma non si consumava. È andato e Dio gli ha parlato, Dio si è rivelato a lui, e poi dopo tanti anni si è ritrovato lì con tutto il popolo per i comandamenti. Era la montagna di Dio, era il Sinai. Ora, se andate e studiate un pochettino, troverete che questa montagna, Horeb, Sinai, potrebbe essere la stessa montagna, potrebbero essere due cime della stessa montagna. Comunque è lì il luogo della rivelazione di Dio, dove Dio ha parlato con Mosè e dove Dio sta adesso attirando Elia e vuole che cammini fino a lui. E Dio gli dà la forza per fare questo cammino. Lui non ce la fa a fare un passo. No, figurati un cammino di 40 giorni, non ha la voglia, non ha energie, e Dio gli dà questo cibo che miracolosamente gli dà energie per questo cammino. Poi si ritrova lì alla montagna di Dio, entra in una caverna e vi passò la notte. Anche Mosè a un certo punto della sua vita è entrato in una caverna, era una fessura, era dove Dio l'ha messo. Quando Mosè ha detto: voglio vedere la tua gloria, vi ricordate? Signore, voglio vedere la tua gloria. Ma Mosè, ma tu non puoi vedere, come te lo spiego adesso? Non puoi vedere la mia gloria e vivere. Vabbè, facciamo così. Entra in questa fessura, io passo, tu sarai protetto, e poi potrai vedermi mentre vado via di spalle, mentre potrai vedere la scia della mia gloria che va via. Quella è un'immagine fantastica, gloriosa, ma anche Mosè torna spesso l'idea dei 40 giorni, ricordate? Del digiuno. Quindi siamo veramente in questo tipo di immagine, di una forte e potente rivelazione, ma anche speciale, di Dio a degli uomini. Quindi lui si ritrova qui nella montagna, in una caverna, e qui la domanda che vi dicevo prima. Dio che gli dice: che fai qui, Elia? In altre parole, non sei dove dovresti essere. Nei capitoli precedenti, quelli che ho riassunto in maniera terribile, ma potete ripassarli poi mentre andate a casa, trovate che Elia è sempre al posto giusto. Perché? Perché era dove Dio lo voleva. Elia non aveva problemi. Adesso è in difficoltà, è depresso, è sconfitto, e non è al posto giusto. In un certo senso è nel posto giusto. Comunque la domanda è: che ci fai qui, Elia? Qual è il tuo problema? Cosa ti ha portato qui? Cosa desideri veramente? E lui gli dà una risposta: sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti. Lui era depresso, voleva morire, però mentre parla con il Signore dice: diamo una risposta che sembra un po' più nobile, no? Sono stato mosso, non è che non fosse la verità, per carità, una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, che i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo. C'è sempre questa enfasi: so solo io, e poi vedremo che non è vero, ed essi cercano di togliermi la vita. Quindi sto qui perché ho cercato di fare qualcosa di buono, però non ha funzionato, sono solo, non lo posso fare. Adesso mi vogliono uccidere, non ho un posto dove andare. E questa è la sua risposta alla domanda: che fai qui, Elia? Lui è caduto un pochettino nell'autocommiserazione, mi sembra? Ho tentato di fare la cosa giusta, non ci sono riuscito, sono solo, ce l'hanno tutti con me. Non vi sembra un po' autocommiserazione? Sì, lui è caduto un po' in questo, ed è il motivo probabilmente della sua depressione. Sapete, l'autocommiserazione è un peccato, piangerci addosso è un peccato. Perché? Perché dico questo? È un peccato da cui dobbiamo pentirci, perché quando io mi lamento della mia vita, sto lamentandomi di chi governa e guida e protegge la mia vita, no? Sto dicendo, Signore, stai facendo un buon lavoro, stai sbagliando. È mancanza di gratitudine e anche in un certo senso ribellione. Lui è lì nascosto, il profeta di Dio è lì nascosto in una grotta che si lamenta per i suoi fallimenti, perché sta solo, perché gli vogliono fare del male. Ma Dio lo ha portato lì, gli ha permesso di arrivare lì, lo ha portato lì per uno scopo. Qual è lo scopo? Risollevarlo, rialzarlo. È bello che il Signore non è permaloso, è vero? Chi sono i permalosi? Non mi dovete dire i nomi. I permalosi sono quelli che gli dici una cosa, si offendono e subito sta lontano da me, me la leggo al dito, adesso sono affari tuoi, come ti permetti? Elia, nella sua risposta, sta dicendo: Signore, è colpa tua. E il Signore non lo condanna, il Signore adesso ha un piano per lui, per tirarlo su, per farlo uscire da questo blocco, da questa impasse dove non può andare da nessuna parte. Io penso che la stessa domanda di Dio abbia questo tipo di scopo. Che fai qui? Che fai qui, Elia? Dio gli fa la domanda. Che cosa fanno spesso le domande? Ti fanno tirar fuori le cose, ti fanno aprire, ti fanno verbalizzare qualcosa che magari rischia di rimanere sempre lì, sepolto da qualche parte dentro, neanche tu ne hai pienamente coscienza, ma quando ti viene fatta una domanda tu cerchi di dare una qualche logica, no? Di mettere due parole una attaccata all'altra e cerchi in qualche... E spesso prendiamo coscienza di tante cose quando le tiriamo fuori. Quindi Dio gli fa la domanda... Lui è obbligato a pensarci, a razionalizzarla nella sua testa, e la tira fuori la risposta, e questa risposta porta tutti i suoi problemi alla superficie, a galla. Dio lo fa parlare, Dio gli fa prendere coscienza di qual è il problema. Certe volte, se non tiriamo fuori le cose, non saremo mai liberati. E spesse volte la preghiera... Noi abbiamo un'idea molto precisa spesso di preghiera. Cosa pensiamo quando pensiamo alla preghiera? A chiedere al Signore delle cose. Quindi se preghiamo tanto significa che stiamo chiedendo tanto o spesso. Ma la preghiera spesso è parlare con Dio, è raccontargli delle cose, è dirgli come ci sentiamo, cosa pensiamo. Anche le cose che non si dovrebbero dire, non suona bene... Non dire così, se è la verità, è la verità. E Dio lo vuole sapere, tanto lo sa comunque, no? Ma Lui vuole che lo diciamo. E mentre lo diciamo, la liberazione, la guarigione inizia già, il processo è già iniziato. Mentre lo teniamo sotto, nascosto, mentre siamo nella grotta, nascosti. Cioè, è il mio problema, non ne voglio parlare con nessuno, adesso lo risolvo io. Non c'è spazio. Quindi Dio lo porta a parlare, parlare con Dio serve. E poi questa bellissima rivelazione di chi è Dio. Lui era un profeta, lui aveva visto Dio operare in maniera potente, ma non aveva ancora ricevuto questa rivelazione particolare di Dio. E la prima cosa che scopriamo è chi non è Dio e dove non è Dio. C'è prima un forte vento impetuoso, versetto 11. Quindi Dio gli dice al versetto 11: esci, fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco, passava l'Eterno, un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce. Un bel vento, un bel vento, una manifestazione potente. Poi un terremoto, di nuovo qualcosa di forte, di spaventoso, e poi un fuoco. Ma dice che dopo il fuoco una voce, qualcosa di totalmente diverso. Prima la grande manifestazione della potenza, giusto? Adesso qualcosa di completamente diverso, un suono, una voce. Questa espressione, un dolce sussurro, probabilmente ci avete diverse versioni della Bibbia, lo rendono ognuna diversa, può essere appunto tradotto in tante maniere, ma la mia versione mi piace perché parla di una voce, prima di tutto. È qualcosa di dolce, di calmo, di un sussurro, qualcosa che confronto a tutto il resto è molto diverso, è la calma. Prima era la cosa grossa, la potente manifestazione, adesso invece è la calma, è il suono. Esistono tanti tipi di suoni, ci sono i suoni come piacciono a me, la musica come piace a Patrizio, è colpa sua. E poi ci sono i suoni degli strumenti dolci, calmi, e anche quando parliamo, la voce. C'è la voce alterata, la voce che grida, e poi c'è la voce calma, che sussurra. E tutte queste hanno una ragione, ma anche degli effetti diversi, no? Giusto? Perché Dio decide di rivelarsi in questa maniera? Ci deve avere una ragione. Ma quello che voglio puntualizzare è che nella sua rivelazione il Signore vuole arrivare al cuore di Elia, non a quello che possono vedere i suoi occhi, sentire le sue orecchie. Lui già ha visto la potente manifestazione di Dio diverse volte, Elia. Quello che ancora non ha sperimentato è una rivelazione più profonda, più dolce, che va direttamente al cuore. Non è quello di cui abbiamo bisogno anche noi. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo la presenza di Dio. Lui aveva bisogno di sapere che Dio era lì. Lui aveva bisogno della presenza di Dio. Di che cosa abbiamo bisogno noi? Di cercare le vie di Dio? Sì. Di sperimentare l'opera di Dio? Sì. Dei miracoli? Sì. Della soluzione dei nostri problemi? Sì. Ma più di ogni altra cosa, ognuno di noi abbiamo bisogno di sapere che Dio è vicino a noi, della sua presenza. La sentite? La sentite? Quando dico la sentite non intendo dire se avete un qualche tipo di risposta emotiva o fisica, ma avete la convinzione, quella di dire io lo so, nessuno mi può togliere questa cosa, ho la convinzione che la presenza di Dio è con me, che adesso, in questo momento, io sono con Lui e Lui con me. Elia aveva bisogno di questo. Aveva bisogno di sapere che papà era lì vicino. Succede spesso che mio figlio mi chiama, succedeva più da piccolo, ma anche adesso ogni tanto, papà, papà, che c'è? Niente, volevo solo che stavi qua, stai qua, stai vicino. E io da padre capisco, la sola presenza, la sola idea che ci sei, che rispondi subito, no? Dà subito quella sicurezza, quella forza che mi serve e che mi mancava. Quindi Dio che si presenta, una voce calma, con un dolce suono, con un dolce sussurro, e Elia si rende conto che ha la presenza di Dio. Credo che dobbiamo, se non abbiamo questa convinzione, se stiamo vivendo una stagione della nostra vita in cui non sentiamo la presenza di Dio, c'è tutto il resto, va bene? Le cose vanno alla grande, stiamo servendo il Signore, ci sono dei risultati, tutto va alla grande, ma mi manca solo quest'ultima. Il mio suggerimento è, lo sapete qual è il mio suggerimento? Quella è la cosa più importante. Non la lasciamo andare, non lo perdiamo. Ricerchiamo, ritorniamo. Quello è quello che non deve mai mancare. E lo sto dicendo a voi, ma lo sto dicendo anche a me. La presenza di Dio. La presenza di Dio. Mosè era quello che diceva, Signore, tu mi mandi, ma non farmi fare neanche un passo se tu non sei con me. No? E lo dicevano anche altri profeti, sì sì sì, io vado, però tu vieni con me, eh? Vero? Sì, assolutamente sì. Il sollievo e l'incoraggiamento che viene per Elia e per ciascuno di noi quando realizziamo la presenza di Dio. Così, versetto 13, come udì questo cosa? Il terremoto, il fuoco? No, quando udì questo suono dolce, questa voce calma. Elia si coprì la faccia col mantello. Perché si copre la faccia col mantello adesso? Che a un certo punto si rende conto, oh, io non sono lontano da Dio, sono vicino a Dio. Prima non se l'era coperta. Quando Dio ha fatto avvicinare Mosè al monte Horeb, stavo parlando del pruno ardente, che cosa gli ha detto quando Mosè si avvicinava? togliti le Converse. Io faccio sempre un moderno, la versione moderna. Togliti le scarpe, togliti i sandali, il posto dove stai è un luogo santo. Qui non gliel'ha detto Elia, perché Elia in questo momento era già abbastanza abbattuto e depresso, e quindi Dio non voleva appesantirlo con questa cosa. Però quando Elia se ne rende conto, e il Signore fa Elia, cioè, il Signore è qui, si copre la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna, quindi esce dalla caverna in cui si è rinchiuso, ed ecco una voce che gli diceva di nuovo: che fai qui? Che fai qui, Elia? Per la seconda volta Dio glielo chiede. E qual è la risposta di Elia a questo punto? È identica. Risponde esattamente la stessa. Mi ricordo una volta ero in spiaggia sotto l'ombrellone e arriva un bambino, forse 5 anni, 6 anni forse, e fa: mamma mi ha detto che per piacere porti il bene. Io ho detto: cosa? Mamma mi ha detto se per piacere. Cioè, l'aveva studiata a memoria, no? Si era bloccata a un certo punto e poi ha ricominciato dallo stesso punto. Sembra qui che Elia l'ha imparata a memoria, perché la risposta è esattamente la stessa. Non lo so perché. Sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. Non so se mentre la ripeteva l'abbia fatto con delle pause, dicendo: ma che sto dicendo? Se abbia piano piano maturato, no? Dice: forse la mia risposta non è molto. Comunque, questa è la sua risposta: non è preparato. Ma io penso che a questo punto il Signore gli fa la stessa domanda, perché a questo punto è un po' più da leggere: che ci fai allora qui? Che vuoi fare adesso? Sei pronto per tornare? Adesso sei cambiato, qualcosa è cambiato, hai sentito la mia presenza, sei stato in qualche modo a contatto, sei stato sollevato, che fai ancora qui, Elia? Non hai delle cose da fare? Va, rifà la strada di ritorno fino al deserto di Damasco. E adesso gli dice, gli dà dei nuovi compiti, gli dice: che fai qui? Beh, abbiamo sistemato tutto, adesso è tempo che ritorni al tuo compito, ci sono delle cose che devi fare. Muoviti, no? Lui era lì estasiato dalla presenza del Signore, questo suono dolce, questa manifestazione, e il Signore dice: dai, forza, muoviti, ci sono delle cose da fare. Deve fare tre cose in particolare: deve ungere due re. Ora, per quelli che sono nuovi tra di noi, ogni volta che parliamo dell'unzione bisogna spiegare questa cosa, perché sennò uno: ma che è l'unzione? Era un atto simbolico con cui i profeti, versando l'olio su un re, dicevano: adesso tu sei diventato re. Era l'investitura, ha un significato ovviamente biblico, perché l'olio rappresenta lo Spirito Santo. Quindi lui doveva andare e ungere due re: il re di Siria, il nuovo re di Israele, quindi al posto di Acab. Quindi questo dovrebbe essere incoraggiante, no? Acab è pronto per andare via. E poi, questa ancora più incoraggiante: Eliseo come profeta al tuo posto. Mi ha toccato anche questo aspetto, è interessante. Che cosa significa? Hai qualcosa da fare, hai un compito da fare, muoviti, vai. Però gli sta facendo anche capire che lui non è così indispensabile. Un segreto che dobbiamo imparare quando serviamo il Signore, quando siamo in movimento, quando stiamo ubbidendo alla chiamata di Dio, è che non siamo indispensabili. C'erano stati dei profeti prima di Elia, e ce ne sarebbero stati dopo. Lui si era un po' appesantito di qualcosa che Dio non gli aveva dato. Lui si era caricato di una pressione nel suo ministero, nella sua chiamata, che Dio non gli aveva dato. Non era così solo, non è solo, l'abbiamo visto. C'erano altre 7.000 persone che non si erano piegate davanti a Baal, glielo dice il Signore qui. Precedentemente scopriamo che un altro profeta, Abdia, aveva nascosto 100 profeti, quindi da qualche parte c'erano altri profeti. E qui il Signore gli sta dicendo: adesso dobbiamo andare a chiamare il tuo successore. Questo penso che sia stato anche un modo perché lui sia stato sollevato in qualche maniera. Meno male, non dipende tutto da me, non è tutto sulle mie spalle, c'è un altro che verrà dopo di me. Quindi non sei indispensabile. E non lo sto dicendo come un'accusa, lo ripeto, ma come un modo per alleggerirlo, togliergli la pressione. E anche incoraggiante da un altro punto di vista. Qualcuno continuerà il tuo lavoro, c'è qualcuno che continuerà il tuo lavoro. Io penso e ho imparato che un aspetto importante del ministero, qualunque ministero sia, è che mentre servi e mentre operi e fai cose per il Signore, guardati attorno e trova e prepara persone che possono continuare dopo di te. No, ma io c'ho 20 anni, qualcuno mi dirà, non sono io che so. Come preparare uno dopo di me? Non ho neanche iniziato. No, io sto dicendo che qui il Signore gli ha detto a Elia, non hai finito, però intanto prepariamo qualcuno dopo di te. È un buon principio. Perché è un buon principio? Perché prima di tutto, come ho detto, nessuno di noi è indispensabile. E non lo si deve sentire, perché sennò lui si appesanterà di cose di cui non deve essere appesantito, gli altri penseranno cose che non dovrebbero pensare. Tante cose succedono quando è lo spettacolo di un uomo da solo, no? Come si dice in inglese, one man show. Dio non chiama lo spettacolo di una sola persona, è sempre un lavoro di squadra. Ma c'è anche un'altra cosa, perché io ho sperimentato nella mia vita che quando insegno imparo di più. Ha senso? Fa senso? Fa senso? Lo ripeto. Quando insegno, imparo di più. Mi succede con la chitarra. Se insegno a suonare la chitarra, imparo di più io. Ma mi succede anche con la Bibbia. Più mi applico per insegnare, per ricercare, per studiare, per approfondire, per essere pronto a rispondere, mentre faccio questo, sono edificato io, imparo io. Allora, questo si applica a me e si applica a te. Cosa stai facendo per il Signore? Adesso, cosa stai facendo per il Signore? Cosa ti ha chiamato a fare? Dove sei? Che ci fai qui? Che si può leggere in tante maniere, no? Che ci fai qui? Potrebbe essere letta anche come fatto tanta strada lontano, tanti errori, tanti macelli, che ci faccio qui? Lo possiamo leggere in tante maniere, ma la risposta è quella che conta, perché se la risposta è non sono nel posto dove dovrei essere, allora devo tornare indietro. Allora devono succedere altre cose. Se sono esattamente dove Dio mi vuole, quest'altro è il consiglio che ti do. Preparati, dai di tutto, ma cerca anche qualcun altro che puoi servire il Signore insieme e che è qualcuno che potrebbe continuare. Poi magari non è la persona che Dio sceglierà, però intanto farà bene a te, perché tu imparerai mentre insegnerai. Quindi, questa è una cosa a margine, però è bello che qui dice che c'è. Io ho scelto un altro profeta al tuo posto. Questo lo ha sollevato da tanta pressione, tanto stress. Quindi lui è depresso, è passato dalla vittoria alla depressione. Si può uscire dalla depressione? Sì, Dio lo cura, Dio lo rialza. Come? Lo fa riposare, lo fa mangiare. Che bello che il Signore c'ha sempre dei metodi eccezionali per farci riprendere. Dormire e mangiare è fantastico. Quindi fatevi guidare dal Signore in questo. Se siete depressi, invitate qualcuno a pranzo, state in compagnia, mangiate cose buone, tiramisù, dolci, lasagne, quello che volete. È interessante, anche Gesù mangiava spesso, e si parla molto nei Vangeli di cibo, anzi Gesù preparava pure la colazione. Quindi Dio lo fa riposare, Dio lo fa parlare, Elia si apre e racconta di sé e tira fuori anche le cose brutte, quelle che nessuno vorrebbe sentire, ma Dio le vuole sentire. Dio gli fa capire che è lui che ha il controllo, e poi Dio dopo lo riporta all'azione, al movimento. Voglio terminare con un salmo, il salmo 40, i primi 3 versetti. Io ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fango della palude o dal pantano fangoso, e ha stabilito i miei piedi su una roccia, ha reso saldi i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno, e confideranno nell'Eterno. Beato l'uomo che ripone nell'Eterno la sua fiducia.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Ai tempi di Erode il Grande, in Giudea viveva un sacerdote di nome Zaccaria, che aveva per moglie una discendente di Aronne, chiamata Elisabetta. Entrambi credevano fermamente in Dio e cercavano di osservare con fedeltà i suoi comandamenti. Zaccaria ed Elisabetta non avevano figli. Avevano pregato molto per averne, ma ormai erano giunti in età piuttosto avanzata e non speravano più di venire esauditi. In quei giorni i sacerdoti prestavano servizio nel Tempio a turno, secondo i saggi ordinamenti disposti dal re Davide molti secoli prima. Dovendo alternarsi nel servizio, non era necessario che mantenessero la loro residenza a Gerusalemme. Così molti provenivano da diverse parti della Palestina per esercitare le funzioni sacerdotali nel periodo prescritto. Trovandosi a Gerusalemme per il suo turno di servizio, un giorno Zaccaria entrò nella casa di Dio per bruciarvi l'incenso, mentre fuori sostava una moltitudine di persone in preghiera. Mentre si trovava nel tempio, gli apparve un angelo del Signore, ritto, in piedi, alla destra dell'altare dei profumi. A quella vista Zaccaria si spaventò, ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, al quale porrai nome Giovanni. Questo ti darà gioia e allegrezza, e molti altri si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà un grande uomo di Dio. Non berrà bevande alcoliche e sarà ripieno dello Spirito Santo, condurrà molta gente a convertirsi al Signore e avrà lo spirito e la potenza di Elia». Zaccaria non riuscì a credere alla realtà di un messaggio così bello e disse all'angelo: «Come posso sapere che questo accadrà veramente? Io e mia moglie siamo ormai vecchi». «Io sono Gabriele», gli rispose l'angelo, «che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e a recarti questa notizia. Ed eccoti un segno. Tu resterai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose si compiranno, perché non hai creduto alle mie parole». Fuori, il popolo cominciava a meravigliarsi che Zaccaria si trattenesse tanto a lungo nel tempio. Finalmente il sacerdote uscì, ma era diventato muto, come l'angelo gli aveva detto. Gesticolando, riuscì in qualche modo a spiegarsi e la folla in attesa capì che aveva avuto una visione. Zaccaria rimase a Gerusalemme finché non ebbe ultimato il suo turno di servizio nel tempio, poi tornò a casa sua da Elisabetta. Di lì a qualche tempo Elisabetta si accorse con gioia di essere in attesa di un bimbo e col cuore pieno di riconoscenza lodò il Signore.

L'evangelista Luca era medico e il suo Vangelo porta l'impronta della sua professione. Fin dalla descrizione della nascita di Cristo possiamo notare una precisione di dettagli che mette in luce la sua esperienza e conoscenza in questo campo. Per tale particolarità, egli è in grado di presentarci il lato umano della vita di Gesù meglio di qualsiasi altro. Circa 6 mesi dopo l'apparizione a Zaccaria, l'angelo Gabriele fu mandato dal Signore in una città della Galilea, nella Palestina settentrionale. La città era Nazareth e vi abitava una giovane parente di Elisabetta di nome Maria. Maria era fidanzata a un falegname di Nazareth, un uomo bravo e buono di nome Giuseppe. L'angelo si presentò a Maria e la salutò dicendo: «Ti saluto, o favorita dalla grazia. Il Signore è con te». Maria si turbò a quelle parole e si domandava che cosa potessero significare. Ma l'angelo le disse ancora: «Non temere, Maria, perché tu hai trovato grazia presso Dio. Tu avrai un figlio a cui porrai nome Gesù. Egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, avrà il trono di Davide e sarà re in eterno». Maria restò perplessa. Non era sposata e non capiva come questo potesse avvenire. Allora l'angelo le spiegò che il padre di quel figlio sarebbe stato Dio nella persona dello Spirito Santo. Le disse che la potenza di Dio sarebbe stata sopra di lei. Perciò il bambino che avrebbe avuto sarebbe stato il figlio di Dio. Prima di andarsene, Gabriele le comunicò che anche la sua parente Elisabetta avrebbe avuto un figlio, benché fosse ormai avanti con gli anni. Poco dopo, Maria si mise in viaggio verso sud, diretta a una città fra i monti di Giuda. Giuntavi, entrò nella casa di Zaccaria per far visita a Elisabetta. Quando l'anziana donna vide entrare Maria, il Signore le fece capire che la giovane sarebbe stata madre del Salvatore, e sospinta dallo Spirito Santo esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il bambino che avrai. Come mai mi è concesso il privilegio che la madre del mio Signore venga a trovarmi? Beata colei che ha creduto, perché le cose dettele da parte del Signore avranno compimento». Allora anche Maria fu ripiena dello Spirito Santo e pronunciò un sublime cantico di lode al Signore.

Maria rimase da Elisabetta circa 3 mesi. Poi tornò a Nazareth. Dopo questo, Elisabetta ebbe il suo bambino. I vicini e i parenti vennero a rallegrarsi con lei e volevano chiamare il bimbo Zaccaria, come il padre. Ma Elisabetta vi si oppose fermamente. «No», disse, «sarà invece chiamato Giovanni». «Ma fra i tuoi parenti non c'è nessuno che porti questo nome», obiettarono, e per mezzo di cenni chiesero l'opinione del padre. Zaccaria si fece dare una tavoletta e scrisse «Il suo nome è Giovanni». In quell'istante il vecchio sacerdote riacquistò l'uso della parola. Da quando aveva avuto la visione dell'angelo nel tempio era rimasto muto, ma ora, tutto a un tratto, poteva di nuovo parlare. Gli astanti furono presi da meraviglia e timore. Intanto anche Zaccaria, ripieno dello Spirito Santo, pronunciava un bellissimo cantico di lode al Signore. Ben presto la voce di quanto era avvenuto si sparse in tutta la regione e la gente diceva: «Che cosa diventerà mai questo bambino?» E infatti la mano del Signore era con lui. Giovanni crebbe e si fortificò nel fisico e nello spirito, preparandosi a diventare un grande e potente predicatore secondo la volontà di Dio. Il futuro Giovanni il Battista, cioè il battezzatore, visse nel deserto fino al momento di iniziare il suo ministero in Israele.

Di ritorno a Nazareth, dopo la sua visita ad Elisabetta, Maria doveva sposare Giuseppe. Ma questi, avendo saputo che la giovane aspettava un bambino, era turbato e non sapeva cosa fare. Mentre rifletteva su queste cose, cadde in un sonno profondo e un angelo gli apparve in sogno. «Giuseppe, discendente di Davide», gli disse, «non esitare a prendere con te Maria, tua sposa, perché il bambino che le nascerà ha per padre lo Spirito Santo. E quando il bambino verrà alla luce lo chiamerai Gesù, che significa Salvatore, perché sarà lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati». Al suo risveglio, Giuseppe non esitò più e prese con sé Maria. In quel tempo la Palestina era soggetta ai Romani e l'imperatore Cesare Augusto decretò che si facesse un censimento in tutto l'impero. Per farsi registrare, ogni cittadino doveva recarsi al luogo d'origine della propria famiglia. Giuseppe e Maria appartenevano entrambi alla stirpe reale di Davide, che era originaria di Betlemme di Giuda, e dovettero partire da Nazareth alla volta di quella cittadina che si trovava nei pressi di Gerusalemme. Era molto importante che il Signore Gesù nascesse dalla stirpe di Davide, perché questo faceva parte delle promesse che Dio aveva dato centinaia d'anni prima al suo popolo. Le genealogie che troviamo nella Bibbia ci dimostrano che Cristo nacque effettivamente dalla discendenza del re Davide. Il bambino stava ormai per nascere. Giuseppe e Maria avevano compiuto un viaggio lungo e faticoso, ma nell'albergo di Betlemme non c'era posto per loro. Finalmente trovarono asilo in una stalla e proprio quella notte Maria diede alla luce il suo bambino, il Signore Gesù, il Re dei Re, il Salvatore del mondo. Maria lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia. Nei pascoli presso Betlemme c'erano dei pastori che facevano la guardia alle loro pecore. Nella notte in cui Gesù nacque, un angelo apparve loro e la luce della gloria del Signore risplendé tutt'attorno. Furono subito presi da paura, ma l'angelo li rassicurò dicendo: «Non temete, perché io vi porto la notizia più gioiosa che sia mai stata annunziata, ed essa sarà motivo di allegrezza per tutti. Il Salvatore, il Messia, il Signore, è nato stanotte a Betlemme. Ed ecco come farete a riconoscerlo: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». Improvvisamente all'angelo si unì una moltitudine di esseri celesti e tutti lodavano Dio e cantavano: «Gloria a Dio nei cieli altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce». Poi gli angeli tornarono in cielo e i pastori si dissero l'un l'altro: «Venite, andiamo a Betlemme a vedere la cosa meravigliosa che il Signore ci ha annunziata». Partirono in fretta e trovarono Giuseppe, Maria e il bambino che giaceva nella mangiatoia. I pastori divulgarono la notizia, suscitando la meraviglia di quanti li udivano. Infine, tornarono alle loro greggi lodando e glorificando Dio per la visita degli angeli e perché avevano potuto vedere il bambino. Maria fece tesoro di tutte queste cose e le serbò nel suo cuore. All'età di 8 giorni, il bambino fu chiamato Gesù, che significa Salvatore, come l'angelo aveva detto a Maria e a Giuseppe. Gesù era il primogenito della famiglia e, secondo la legge giudaica, apparteneva al Signore. Perciò fu condotto al Tempio e furono offerte 2 tortore e 2 giovani piccioni in sacrificio a Dio, come prescriveva la legge stessa. Mentre il piccolino si trovava nel Tempio per la cerimonia, fu visto da 2 persone che da molto tempo attendevano con ansia la sua venuta: Simeone e Anna. Simeone era un uomo anziano, retto e pio, e Dio gli aveva rivelato che prima di morire avrebbe visto il Cristo del Signore. Lo Spirito di Dio lo aveva sospinto a recarsi nel Tempio proprio nel momento in cui aveva luogo la presentazione di Gesù e gli aveva fatto capire che il fanciullino era il Messia che tutti aspettavano. Simeone prese Gesù fra le braccia e disse: «Ora posso morire contento, perché ho visto colui che era stato promesso. Ho visto il Salvatore, che è stato dato al mondo. Egli sarà la luce delle nazioni e la gloria del popolo di Israele». Maria e Giuseppe si meravigliarono a quelle parole. Poi Simeone si rivolse a Maria e le disse: «Una spada trapasserà l'anima tua
perché egli sarà rigettato da molti in Israele. Anna era una profetessa di 84 anni che non lasciava mai il tempio. Vi restava a pregare notte e giorno, rinunciando spesso anche al cibo per rimanere più a lungo in preghiera. Sopraggiunta durante il colloquio di Simeone con Giuseppe e Maria, la donna prese a lodare il Signore e a proclamare a tutti che il bambino era il tanto atteso Messia, il Redentore. Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai mai provato a compiere un lavoro spirituale con le tue forze? Ci sono state alcune volte nelle quali ho dato la mia testimonianza o parlato di qualche argomento della Bibbia, consapevole del fatto che lo stavo facendo senza la potenza del Signore. In quelle occasioni le mie parole risuonavano vuote. Più di questo, mi sono sentita completamente scarica. Sebbene parlassi di potenti verità della parola di Dio, sapevo che le mie parole erano prive di qualsiasi potenza. È strano quando ciò avviene, si produce una sensazione di tremendo disagio, mi sembra di essere separata da me stessa, come quando qualcosa è scollegato. A volte, proprio nel mezzo di ciò che sto dicendo, rivolgo a Dio una silenziosa preghiera di pentimento. Da quel punto in poi posso vedere chiaramente la differenza tra i miei sforzi e l'energia di Dio che opera in me. Davide lo dice chiaramente: nessuno può mantenere in vita la propria anima. La nostra esistenza diventa una cosa meccanica quando cerchiamo di vivere una vita soprannaturale separati da una forza soprannaturale. La preghiera diventa monotona, le relazioni col prossimo risultano compromesse sotto il peso dell'egoismo, il lavoro ci sembra una routine da robot, riservare alcuni gesti di gentilezza ci sembra un'impresa impossibile, testimoniare del Signore diventa un dovere spiacevole. Quando cerchiamo di tenere in vita la nostra anima, falliamo miseramente. Non potrebbe essere che ultimamente la vita ti è sembrata così facile perché ti sei sentito un po' autosufficiente? Forse hai resistito ad una certa tentazione per la grazia di Dio e vorresti darti una pacca sulla spalla, complimentandoti con te stesso. Non mi sorprenderei più a fare quello, dici a te stesso. Forse ti sei scoperto a pensare: bene, capisco come funzionano gli affari, quindi non c'è più bisogno di sperare in Dio per ricevere la guida in una cosa tanto semplice. Ecco di nuovo le parole del salmista: nessuno può mantenersi in vita. Considera l'esortazione dell'apostolo: fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, anche noi camminassimo in novità di vita. È scritto in Romani capitolo 6. Non penseremmo mai di spingere la nostra automobile per andare da qualche parte se l'energia è a nostra disposizione soltanto girando una chiave. È altrettanto assurdo pensare di poter vivere la nostra vita cristiana separati dal Signore Gesù, nostra forza motrice, ora per ora e momento per momento.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Padre, vogliamo chiederti di benedire questo studio della tua parola, Padre, di parlarci attraverso questi passi, Padre, attraverso la vita di Paolo e i suoi colleghi, Signore, i suoi collaboratori nel Vangelo, Padre. Benediscici, Signore, darci cuori aperti e orecchie aperte, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, in capitolo 17 vediamo che Paolo parte da Filippi. Ho detto giusto questo mercoledì? Ok. Da Filippi verso la Tessalonica. Tessalonica, giusto? Partiamo bene? Tessalonica. Allora, in versetto 1, or dopo essere passato per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica dove c'era la sinagoga di Giudei. Quindi noi in questo un versetto solo, tante volte leggiamo questi versetti e mi ero incuriosito di vedere questi paesi dove erano sulla carta geografica antica. Anfipoli si trovava a 53 chilometri da Filippi. Filippi? Da Anfipoli, mamma mia. Apollonia, un altro 48 chilometri, e da là fino a Tessalonica, 59 chilometri. Quindi Paolo e i suoi collaboratori hanno fatto 160 chilometri, o a piedi o sull'asino. È tanto. Qualcuno qua ha mai fatto così tanto a piedi o sull'asino? È bello anche di realizzare che cosa facevano per il Vangelo. Avendo detto questo, voglio vedere domenica quanti di noi possiamo fare 15 chilometri in macchina a Val d'Obbiadene. Amen. Con la macchina. 160 chilometri a piedi o sull'asino, che per me sarebbe anche peggio. Non so se avete mai cavalcato tanto tempo, per me sarebbe meglio camminare. Fare un pezzo sul cavallo o asino va bene, ma fare tutti quei chilometri ti distruggi, perché erano matti per il Signore, erano appassionati per Gesù e loro non vedevano l'altro che arrivare in un nuovo posto a annunciare la parola di Dio. E quindi sono giunti a Tessalonica e Paolo, secondo il suo solito, entrò, versetto 2, da loro e per tre sabati presentò loro argomento tratti dalle scritture. Quindi in versetto 2 vediamo che non era una cosa che Paolo faceva a caso o faceva quando si sentiva o ogni tanto, era sua abitudine di predicare il Vangelo e dovrebbe essere nostra abitudine, non solo quando vengono gli americani, perché gli americani non verranno più. Sono stanco degli americani che due volte adesso mi hanno fatto il bidone solo in 2 mesi. E noi non abbiamo bisogno di americani, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, no? Giusto? Gli italiani hanno bisogno di Gesù e anche noi abbiamo Gesù, no? Noi non abbiamo un Gesù più piccolo di loro, ma uguale, abbiamo lo stesso Gesù. Può darsi che verranno gli americani, io non mi voglio. Comunque. Ma non abbiamo bisogno degli americani per uscire a fare un'evangelizzazione. Amen. Dovrebbe essere nostra abitudine, secondo il suo solito, in inglese dice come era l'abitudine di Paolo. Lui andava a evangelizzare, a predicare la parola. Non era una cosa che facevo solo in estate. Quando noi eravamo nel gruppo, io mi ricordo che purtroppo andavamo a evangelizzare solo quando ci era stato detto di evangelizzare. E poi, oh no, ma adesso siamo in vacanza. Sì, magari qualcuno evangelizzava. Ma io penso che l'evangelizzazione dobbiamo farlo sempre. Deve essere il nostro stile di vita, non solo quando viene un complesso nella piazza di Montebelluna, magari i ragazzi con i pupazzi, il mimo, fanno qualche presentazione. Anzi, una bella notizia, sono stati nella scuola di Abigail di nuovo questa mattina, i pupazzi, e hanno predicato il Vangelo a tutti della prima elementare. L'anno prossimo vogliono che vengano per tutta la scuola. Quindi preghiamo che si ampli sempre di più questa porta fra i bambini, fra gli insegnanti là. E quindi a me piace più questo che fare un'evangelizzazione anche in piazza, quando così vado in un bar, comincio a parlare con qualcuno. Oggi pomeriggio ero nelle colle Asolane e ho incontrato in mezzo ai boschi tre cinesi che erano lì a prendere i funghi, ma non parlavano bene italiano, quindi non ci capavamo. Solo ho compreso dal loro piccolo italiano che stavano cercando i funghi e ho detto: mamma mia, devo prendere un po' di trattati scritto in cinese. Ma volevo evangelizzare, ho detto: guarda, il Signore mi ha portato questi tre cinesi in mezzo al bosco, e quindi devo scrivere Carmine che mi manda dall'America un po' di trattati in cinese. Quindi era l'abitudine di Paolo di predicare il Vangelo, di evangelizzare, e anche era la sua abitudine di presentare i suoi argomenti non dei suoi ragionamenti o dei suoi filosofie, ma dalla scrittura. E anche il nostro evangelizzare deve essere sempre dalla parola di Dio, perché tutto altro è vano, inutile, perché la parola di Dio è scritta in Ebrei capitolo 4 che è potente e vivente. Le nostre parole sono chiacchiere. Io vedo alcuni credenti che cercano, com'è la parola per nag? Quando la moglie va, Mario, perché non... Com'è quella parola? Petulante. Noi non possiamo petulare i nostri parenti nel regno di Dio. Amen. Eppure io vedo tanti credenti che provano di fare così. Tu devi convertirti, tu devi venire in chiesa, tu devi fare così. No. Dobbiamo parlare la parola di Dio. Dobbiamo fare come Rosalia fa con suo marito, che lei è furba. Ma forse furba no, intelligente. Lei legge la parola e poi va da suo marito a chiedere: ma che significa questo? Così lui è costretto a leggere la Bibbia. E mano a mano lui, più parole va dentro, più parole. E io sono sicuro che fra un po' anche lui sarà qui in mezzo a noi e sarà lui a evangelizzare e altri. E quindi Paolo evangelizzava dalla parola di Dio, dalla scrittura. Lui dimostrava i giudei che Gesù era il Cristo, in versetto 3, dichiarando e dimostrando a loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. Quindi questo Gesù di cui vi sto parlando è il Messia. Questa parola che noi abbiamo per Cristo nell'ebraico è Messia. Lui è colui che i profeti nel Vecchio Testamento hanno profetizzato che doveva venire e togliere il peccato del mondo. E anche qua vediamo versetto 3, nel messaggio del Vangelo c'è sempre la morte e la risurrezione di Cristo. Questo è il nostro messaggio. Come era la parola, Teresa? Non il petulare,

un gran numero di greci, pii e non pochi donne ragguardevole. Ma i giudei, che non avevano creduto, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi tra la gente di piazza e radunata una plebaglia, misero in subbuglio la città, avendo poi assalito la casa di Giasone, cercavano Paolo e Silla per condurli davanti al popolo, ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli davanti ai capi della città, gridando: quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qui. Che bello! Che bella raccomandazione! Qualcuno ha mai detto questo di noi? Io non posso dire che qualcuno ha mai detto: Craig ha messo sotto sopra il mondo. Vorrei che magari così. Ma questa chiesa di Montebelluno hanno messo sotto sopra il Veneto. Mamma mia, forse un giorno. In piazza, gente, ma queste gente sono dappertutto. Ogni domenica pomeriggio che vado in piazza, sono lì. Hanno messo sotto sopra tutto. Perché il Vangelo, la parola di Dio, non lascia la gente indifferente. Scombussola, scuota. Il nemico non è contento quando andiamo fuori a evangelizzare. Lui ha paura. Non ha paura delle nostre chiacchiere, ma ha paura quando la Chiesa si mette a pregare e quando la Chiesa si mette a evangelizzare, a proclamare la parola di Dio. Tutti noi ci siamo convertiti al Signore in quale modo? Guardando Pokémon? No. Qualcuno ci ha proclamato la parola di Dio? No. C'è qualcuno che è stato diverso? Tutti noi siamo venuti al Signore attraverso la predicazione del Vangelo. E io spero che un giorno diranno anche questo di noi, che noi abbiamo messo sotto sopra il mondo. Versetto 7. E Giasone li ha ascoltati. Tutti costoro agiscono contro i statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, cioè Gesù. Così misero in agitazione il popolo e i capi della città che udivano queste cose. E qui una cosa è una grande contraddizione. Qualcuno l'ha visto la contraddizione in questo? Che i giudei difendevano Cesare. I giudei odiavano Cesare, odiavano i romani. I giudei non vedevano altro che i romani venivano tutti uccisi e che loro venivano liberati dal dominio romano. Però conveniva loro di usare questa scusa. Hanno detto: vedi Cesare, per mettere l'autorità contro gli apostoli, vedi che loro predicano un altro re. Perché voi sapete che Cesare era adorato nell'impero romano come Dio. E dovevano dire: Cesare è il Signore. Per questo nella Bibbia noi troviamo che nessuno può dire che Gesù Cristo è il Signore se non ha lo Spirito di Dio. Non so se potremmo dirlo oggi questo. Perché a quei tempi a dire Gesù era il Signore era un giuramento che tu dovevi fare davanti ufficiali pubbliche e volevo dire la tua sentenza di morte. Quando tu dicevi Gesù è il Signore, perché tu negavi che Cesare è il Signore, che Cesare è il padrone. Quindi anche questi giudei hanno messo paura perché le autorità della città non volevano che i romani erano arrabbiati, che poi mandavano soldati in paese. Quindi questi giudei che erano gelosi, i religiosi sono sempre gelosi degli altri, i religiosi. Versetto 9. Ma essi ricevuto una cauzione da Giasone e dai altri li lasciarono andare. Allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea, ed essi appena vi giunsero entrarono nella sinagoga dei giudei. Quindi questo era il loro modo di evangelizzare. Quando andavano

0: città prima andavano alle sinagoghe, prima andavano i giudei che conoscevano già un po' la parola di Dio e cominciavano a evangelizzare lì, e poi da là spargeva la parola, andavano anche a evangelizzare i gentili. Or costoro, sta parlando della gente di Berea, erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la parola con tutta la prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. E quindi questa sera un po' rimaneremo un po' su questo fatto qui di essere un beriano. Si può dire questo in italiano? Quello di Berea, come si potrebbe chiamarli? Beriani? Va bene, per il nostro studio li chiameremo i beriani. Poi se sono i berioniti o qualcos'altro, non lo so. Ma la cosa bella dei beriani era il fatto che quando Paolo è venuto nella loro sinagoga di predicare Cristo, loro avevano la loro Bibbia in mano. Noi vogliamo vedere se quello che tu stai dicendo è vero. Non vogliamo solo prenderlo così. È una cosa molto ammirevole in questi credenti a Berea, che loro non erano creduloni. Noi vogliamo essere credenti, giusto? Ma non credoloni. E ci sono tanti credoloni nella Chiesa in Italia, purtroppo, non solo in Italia, anche in America. Qualsiasi arriva da magari dall'America, predica qualche eresia, qualche fesseria, tutti corrono indietro. Perché? Perché loro non esaminano le scritture, non hanno un fondamento nella scrittura. E quindi, come è scritto in Efesini capitolo 4, sono parcolante qui e lì come piccoli fanciulli nel mare. Ma noi non vogliamo essere così, giusto fratelli? Noi vogliamo essere i beriani e vogliamo esaminare quello che Craig dice, o Mark, o chi sia, se è veramente così o no. Io voglio che voi siete così. Così se io dico una fesseria, una cosa che è contro la parola di Dio, voi potete dire, oh, non è così. Non è come ti stai dicendo. Sempre con umiltà però. È anche molto bello come alcuni vengono allo studio con una penna, una carta, scrivono i versetti, prendono nota. È una cosa bella, perché anche quando eravamo alla conferenza dei missionari 2 anni fa, il pastore John Corson, che sarebbe il pastore di Michael adesso in Oregon, mio fratello, lui ha detto: voi tutti dovete venire con carta e penna allo studio biblico, perché se tu non vieni con la carta e penna vuol dire che tu vieni con la fede che non riceverai niente. E io ho detto, ma un po' duro mi sembrava, perché io non avevo carta e penna. E non sto dicendo che uno deve per forza portare carta e penna, magari tu hai una memoria perfetta e ricordi tutto, fotografica, tu ricordi tutto. Io di solito ricordo tanto. E però è bello che uno viene anche in chiesa pronto a ricevere. Io oggi il Signore mi parlerà della sua parola, e sicuramente se noi stiamo nella parola il Signore ci parlerà. Ci sono tanti benefici di essere beriani e vogliamo un po' vedere queste cose, di essere quelli che esaminano le scritture per vedere se le cose sono così. Uno dei benefici per chi sta prendendo note di esaminare le scritture è che noi cresciamo e maturiamo. E vogliamo vedere lì in 1 Pietro capitolo 2. Adesso gireremo un po' dappertutto. Primo Pietro capitolo 2, versetto 1 e 2, sono versetti che alcuni di voi conoscete già. Deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni malizia. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola. E poi notate bene che cosa dice dopo questo. Affinché per suo mezzo cresciate. Quindi se tu vuoi crescere nel Signore, vuoi maturare nel Signore, devi desiderare la parola di Dio come un piccolo fanciullo desidera il latte della sua mamma. E già ho parlato diverse volte come quel bambino non sarà negato. Quando lui vuole il latte, comincia a gridare. E se non il latte non arriva, lui piangerà anche per 50 ore. Quel fame più che abbiamo anche per il cibo, per la pasta, col fame per la parola di Dio. Perché qui dice affinché per suo mezzo di che cosa? La parola. Cresciate. Noi non possiamo mai maturare nel Signore se non abbiamo un fondamento nella parola di Dio. Anche con queste persone del movimento carismatico che sto evangelizzando, sto incontrando ogni tanto, vedo che amano il Signore, che hanno fatto un'esperienza col Signore, ma non vanno mai avanti. Rimangono sempre un po' mezzi ingannati, diciamo, false dottrine, cose. Non vanno mai a maturare perché non viene studiata la parola. Loro cantano, pregano in lingue, cantano, lodano, pregano in lingue, ma non c'è mai un studio della parola di Dio e quindi rimangono sempre come piccoli bambini. Ma Dio non vuole che rimaniamo come i bambini, ma che noi diventiamo maturi, forti, con un buon fondamento nella parola. E quindi il primo beneficio di essere un beriano è che noi cresceremo nel Signore e noi cresceremo nella maturità spirituale. Il secondo, in Romani 12, versetto 2, leggiamo anche il versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi il secondo beneficio è che noi possiamo conoscere la volontà di Dio attraverso la parola. Ma non solo questo, che la nostra mente viene trasformata. E la nostra mente ha bisogno di essere trasformata, fratelli. I vostri pensieri non sono i miei, dice l'Eterno. Conoscete questo versetto da Isaia? Perché i suoi pensieri sono alti come i cieli. E quando noi diventiamo cristiani, il nostro spirito è nato di nuovo, ma la nostra mente ha bisogno di essere rinnovato dalla parola di Dio. Quando io ero appena convertito, sì, il Signore ha fatto una grande opera nella mia vita, ma io in tante cose ancora ragionevo come un uomo carnale. Non ragionavo come il Signore, io ragionavo al modo mio, come i vecchi tempi, diciamo. Mario mi fa un torto, questa sera lo spacco la faccia. Invece poi, attraverso la parola di Dio, ho capito che non devo amare anche Mario, anche se fa qualche sbaglio. E quindi attraverso la parola di Dio la nostra mente viene rinnovato, viene trasformato. Io prima di conoscere il Signore guardavo anche libri pornografici, vi confesso questo mio peccato prima di conoscere il Signore. E anche dopo la mia conversione un nemico tante volte mi riportava in testa queste immagini, diciamo, perversi, brutti. E io lo odiavo questo, io, oh Signore, pregavo tanto. Però attraverso i tempi, gli anni, posso dirvi che il Signore ha lavato via queste cose. piano piano, attraverso la parola di Dio, lui ha rinnovato la mia mente, che era rovinata dal mondo, affinché io come credente posso conoscere la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. E quindi il secondo e il terzo beneficio di essere beriano è che possiamo conoscere la volontà di Dio, che possiamo avere una mente rinnovata. E il quarto beneficio, che noi possiamo conoscere che abbiamo la vita eterna, che siamo nella fede. In 2 Corinzi capitolo 13 versetto 5, non dovete andare lì, Paolo ha detto ai Corinzi: esaminate se voi siete nella fede o no. Voi conoscete questi versetti, no? Qualcuno eberiano vuole vederlo. Comunque è scritto così: esaminate se voi siete nella fede. E anche noi il Signore ci chiama di esaminare e di vedere. Come possiamo sapere se siamo nella fede o no? La fede è giusta. Perché tutti nel mondo credono che sono nella fede giusta, no? I buddhisti credono che sono nella fede giusta. Tanti che si dichiarano cristiani dicono che sono nella fede giusta. Ma l'unica vera fede dove si trova? Nella Bibbia. Gesù ha detto: chi fonda la sua casa sulle filosofie di Buddha e di Mohammed sarà come una rocca. No, chi fonda la sua casa sulla mia parola sarà come la casa fondata sulla roccia. Ma chi non fonda la sua casa sulla mia parola sarà come la casa fondata sulla sabbia. E anche oggi ho visto la distruzione della pioggia qui nelle colle. Ci sono stati tanti frane, perché lì le colle asolane non sono dure, sono tipo una ghiaia a fango. E se, grazie a Dio, non c'era nessuna casa dove c'erano questi frane, ma come dice la parola di Dio, viene la tempesta, viene il vento, la pioggia, e frana la terra, perché non è solida. E anche noi come cristiani abbiamo bisogno di questo fondamento solido che è la parola di Dio. Perché se la nostra fede è in una cosa oltre che la parola di Dio, noi saremo delusi. Chi c'era mercoledì scorso? Abbiamo visto che questa profezia, io direi profezia, che Paolo fece al carciere a Filippi: tu sarai salvato a casa tua, non è una promessa biblica a tutti i credenti. E io devo dirlo, perché se noi abbiamo una fede che questa è una promessa di Dio per noi e poi i nostri non si converteranno, noi cominceremo a dubitare tutto, giusto? Ma noi non dobbiamo dubitare tutto, dobbiamo avere una chiarezza, dobbiamo avere un fondamento. E quindi in 2 Corinzi 13, 5 dice: esaminate se voi siete nella fede o no. E da 1 Giovanni 5, versetto 11, qualcuno sa quale versetto stiamo per leggere? Prima epistola di Giovanni capitolo 5 versetto 11, la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita non suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, e chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Io ho scritto queste cose a voi che crediate nel nome del figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, e affinché continuate a credere nel nome del figlio di Dio. Quindi se noi abbiamo il figlio e esaminiamo la nostra vita, possiamo dire: io sono nella fede, perché la fede è Cristo. Se noi abbiamo suo figlio, noi abbiamo la vita eterna e possiamo proclamarlo anche alle persone. Questa è una domanda buonissima di fare alle persone: tu hai la sicurezza che hai la vita eterna? E se loro dicono non lo so o non ce l'ho, Puoi puntarli qua e dire, guarda, tu puoi averlo. Puoi conoscere che tu sei nella fede, che tu hai la vita eterna dalla parola di Dio. E i motivi, come ho detto prima, vogliamo girare in Efesini 4. Come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. Allora, Gesù ha dato questi doni ministeriali nella Chiesa. In versetto 12 abbiamo il motivo per cui il Signore ha dato questi ministri: per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio. Noi arriveremo in unità, perché il messaggio della Bibbia è unica. Non ci sono interpretazioni private. E possiamo conoscere il Figlio di Dio, non solo per esperienza spirituale che noi abbiamo col Signore, ma anche attraverso la parola di Dio conosciamo il carattere di Dio, conosciamo la sua fedeltà, il suo amore, conosciamo che tipo di persona è, se possiamo fidarci di lui o no. E quindi Dio ha dato questi ministri per insegnare i credenti la parola di Dio, versetto 12, affinché loro compiano l'opera del ministero. Nella Chiesa evangelica tante volte è tutto al rovescio. Noi pensiamo che il pastore, gli evangelisti, i profeti devono fare il ministero, quando la Bibbia dice che voi dovete farlo. Quindi Dio ha dato questi ministri, Dio ha dato me, Mark e altri che saranno chiamati dal Signore, per perfezionare voi, per prepararvi, per equipaggiarvi, posso dire questo? Equipaggiar mia fra domenica e questa sera mi sepolisco dopo questa riunione, per equipaggiarvi per l'opera del ministero, comprendete? Io sono come il mister, in un certo senso, il grande mister è il Signore. Ma che cosa fa il mister? Lui prepara i giocatori per giocare, gli fa allenamenti, gli insegna come devono fare, passare la palla, come tirare in rete, però sono loro che poi tirano la palla e giocano e fanno le cose. Quindi non dobbiamo in questa comunità avere la mentalità come in tante chiese, ma sono loro che devono fare tutto. No, tu hai un ministero. Ognuno di noi dobbiamo avere un ministero. E Dio ha dato questi doni per perfezionarvi, per portarvi alla maturità, l'unità della fede, la conoscenza del Figlio dell'uomo, del Figlio di Dio, a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo. Affinché, quindi c'è un motivo, quando dice affinché vuol dire che poi ci spiega il perché. Non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode dei uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore. Ma dicendo la verità con l'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Dio vuole che noi, attraverso la parola di Dio, attraverso lo studio che viene fatto da me o altri che Dio ha chiamato a fare questo, e anche il vostro studio personale a casa, di arrivare a una maturità che non sei più sballottati. E abbiamo qui la figura, qui in versetto 14, di una barca in mezzo al mare, che il vento tira da una parte e spinge la barca verso di là, e poi il vento cambia e spinge la barca verso un'altra parte. Voi siete stati mai in una barca che il motore si è spento? Tu vai dove il vento ti spinge, non puoi fare altro, e poi ti sbatte in qualche parte. Ma se noi conosciamo la parola di Dio, quando verranno i venti di dottrina sbagliato, noi saremo sulla rocca e noi possiamo dire non è così. Ma se noi non conosciamo la parola di Dio, allora possiamo essere svalutati, ingannati e stati sicuri che verranno quelli che predicheranno false dottrine nei tuoi orecchi. State sicuri. Nel Nuovo Testamento è pieno di avvertimenti di falsi profeti e falsi dottori che giravano la Chiesa primitiva e girano anche la Chiesa moderna. Benin, è famoso Benin in questa Chiesa, no? È un eretico totale, 100%. Lui dice che va alla tomba di una donna per ricevere unzione. Vai a fare necromanzia che è vietato dalla parola di Dio. Voi sapete che cosa è necromanzia? Comunicare con i morti. E questo in Italia viene manifesti grandi uomini di Dio e vanno tanti chiese a ascoltarlo, a seguirlo. L'unto è qui. Ma Gesù ha detto, quando vi diranno l'unto è qui e l'unto è lì, non andate. Quando dicono, perché Cristo vuol dire l'unto. E tanti falsi profeti autodichiarano di essere l'unto di Dio, pieno di potenza, guarigione, eccetera. E io ho visto tanti credulone, non credente, che corrono a destra e a sinistra. C'è questo qua a Milano, corriamo! Forse ci darà il tocco magico che cambierà la nostra vita. Solo Gesù può darci il tocco magico. E non dobbiamo andare a Milano per incontrare Lui, giusto? Basta aprire i nostri cuori e dire, Signore, eccomi qua, toccami. E io mi ricordo, alcuni mesi fa sono andato a una riunione a Padova, che un gruppo di credenti avevano organizzato là, e c'era questo uomo che dichiarava di essere profeta, che dichiarava di avere il dono della parola di conoscenza. La parola di conoscenza, per chi non c'era per lo studio di Primo Corinzi, è quando Dio ti dà una conoscenza in modo soprannaturale. Per dire un esempio, magari Mario è stato al dottore questa mattina e hanno diagnosticato una malattia, non so, spariamo, qualche malattia, un cancro, mai sia, non toccare il ferro Mario, noi non crediamo in queste cose. E durante la riunione, durante la lode, il Signore dà a me o qualcun altro, Mario, il Signore dice che tu sarai guarito da questo cancro, che a mia fe non so. Per dire, questo sarebbe un esempio di come funziona questo dono di conoscenza. E quindi eravamo a questa riunione, non era qualche mese fa, era qualche anno fa, e questo sparava tutti questi parole. Lui dice, c'è qualcuno qui, tu hai questo problema, vieni avanti, io pregherò per te, il Signore ti guarisce. Nessuno andava avanti. Poi le parole che lui diceva non erano cose cattive, tipo tu sei in peccato, che poi, almeno il mio ragionamento, ha detto magari se era così uno si vergognava di venire avanti, giusto? Ma lui diceva delle cose tipo tu hai un male e il Signore vuole guarirti, una cosa bella. Cioè se io avevo questo male, correrei avanti, no? Per ricevere la preghiera. Invece nessuno si faceva avanti. E questo è accaduto 6-7 volte. Lui aveva queste parole, nessuno faceva avanti. Ma io ho detto, ma questo qua è un idiota. È un idiota. Eppure c'era tanta gente in questa riunione. Che uomo di Dio. E in quel momento, quando guardavo questa scena, io ho detto, ma veramente fra il popolo evangelico ci sono tanti di quei credolone, non credenti. Credolone, credono tutto. Ma noi non vogliamo essere così. Non vogliamo essere neanche scettici, perché Dio opera in modo miracoloso e soprannaturale. Però vogliamo provare le cose. Come in Apocalisse 2:2, possiamo anche girare là. La chiesa Efeso, Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza e che tu non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono e li hai trovati bugiardi. Allora, questa era una raccomandazione dalla parte del Signore a questa chiesa, perché loro provavano i ministri. Come li provavano, secondo voi? Con quale misure usavano per provarli, per misurarli? La parola di Dio. Loro provavano il loro ministero secondo la parola di Dio. E anche noi facciamo così. Noi abbiamo provato, per esempio, questo uomo Benin. Abbiamo provato tante di quelle cose che lui dice che sono contro la parola di Dio. E abbiamo provato che lui è un eretico, che è fuori di testa. Ma se noi non conosciamo la parola di Dio, allora non possiamo provare un bel niente e potremmo essere anche ingannati. In 1 Corinzi 14, 29, vediamo che anche lì Paolo, istruendo la Chiesa riguardo i doni dello Spirito Santo, dice che quando viene una parola di profezia, cominciamo in versetto 28, ma se non vi chi interpreta, sta parlando del dono delle lingue, si tace nella chiesa, chi parla in altre lingue, ma parla se stesso a Dio. Parlano due o tre profeti e altri giudicano. Quindi le profezie nella chiesa antica venivano giudicate, io credo, dagli anziani. E non penso che magari uno profetizzava e loro tipo, io do un 10, io do un 9. Però io credo che c'erano i responsabili nella chiesa che se uno tirava fuori una fesseria, si alzavano e dicevano, quello non è da Dio. E io farò la stessa cosa. Se qualcuno profetizza qualche stranezza, qualche cosa che è fuori dalla parola di Dio, io mi alzerò appena dopo a dire questa profezia non è dallo Spirito Santo e loro faranno una brutta figura. Perciò è sempre buono di essere sicuri, ma se noi profetizziamo la parola di Dio stiamo sempre su terra solida. Amen. Perché la parola di Dio è la parola di Dio, non si può mai sbagliare. Forse una parola profetica conferma quella che è già scritto nella parola di Dio. E quindi abbiamo questa sicurezza nella Chiesa, ma dobbiamo essere beriani, perché se noi non conosciamo la parola di Dio, non potremo sapere se quella profezia era secondo la parola di Dio o no. In 1 Giovanni capitolo 4 abbiamo un'altra prova. Che il Signore ci chiama di fare. Primo Giovanni 4:1. Carissimi, non credete ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo, che come avete udito deve venire e ora è già nel mondo. E quindi non credo che questo riconoscere che Gesù Cristo è venuto nella carne vuol dire solo che uno mentalmente riconosce sì, Gesù è vissuto sulla terra, ma che riconosce i fondamenti della nostra fede, tutto a riguardo la venuta di Gesù qui sulla terra. Comprendete che cosa voglio dire? La sua vita, i miracoli, l'adempimento delle profezie, la sua morte, la resurrezione, ogni cosa della sua vita. Se qualcuno nega qualsiasi cosa fondamentale riguardo la persona di Gesù Cristo, noi dobbiamo rigettarle. come lo spirito di Anticristo. Non solo perché leggendo alcuni, sì, Gesù Cristo è venuto nella carne, anche i buddhisti possono dire questo, per dire, ma credo che vuol dire riconoscere tutta la persona, tutto il suo venuto sulla terra, diciamo, tutte le dottrine fondamentali riguardo la sua persona. E noi vediamo in Tessalonicese, Primo Tessalonicese, giriamo là. Paolo era appena stato a Tessalonica anche per questa chiesa c'erano tante raccomandazioni, ma c'erano anche alcune cose per cui sono stati ripresi. In Primo Tessalonicesi capitolo 5 versetto 16, quindi la prima lettera che Paolo poi anni e anni dopo ha scritto a questa chiesa a Tessalonica, dopo la sua prima visita, siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, provate ogni cosa e ritenete il bene. Quindi c'è sempre un bilancio nella Chiesa. Non dobbiamo essere scettici, oh no, noi non vogliamo niente dono dello Spirito, perché sai, poi potrebbe succedere un inganno, potrebbe succedere qualcosa di strano. Questo è un estremo, e l'altro estremo, noi accettiamo tutto. Ah, quelli baiano, ridono, fanno come la gallina in Chiesa. Ah, questo è un nuovo movimento dello Spirito. Non so quale spirito, lo spirito della gallina, ma non lo spirito di Dio. E io non credo che lo Spirito Santo potrebbe motivare un essere umano a baiare come un cane. Non ci credo e non ci crederò mai. Eppure in Canada c'è una chiesa che dichiarano questo, che Dio sta facendo una cosa nuova, anche se non è scritto nella parola di Dio, dobbiamo accettarla. No. E qui Paolo alla chiesa a Tessalonica, questa chiesa che lui ha fondato in Atti 17, dice non spegnete lo spirito, quindi non vogliamo essere Mr. Control, controllare tutto, dobbiamo lasciare libertà che il Signore si muove in mezzo a noi, non dobbiamo disprezzare le profezie, però allo stesso tempo dobbiamo provarli e vedere se sono da Dio o no. E nella seconda lettera di Tessalonica noi vediamo il motivo per cui lo Spirito Santo ha guidato Paolo di scrivere questo. Andate più avanti, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, no, dove sono? Ah, 2, scusatemi, 5 era in capitolo, in primo. La seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 1. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola come se venisse da parte nostra. Quindi nella chiesa primitiva c'erano falsi epistoli che giravano con la firma di Paolo, e qui lui vuole avvertirli o da qualche epistola come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuta. Quindi la eresia era questa nella chiesa di Tessalonica: erano arrivati alcuni profeti e hanno dichiarato nella chiesa che Cristo era già venuto, e loro avevano perso la barca. Quindi sarebbe un motivo di spavento per un cristiano, no? Se uno viene a Montebello e dice il rapimento è già accaduto, voi siete ancora qui. Come, Signore, mi hai lasciato qua? ma forse non sono neanche salvato. Ma forse è tutta una fesseria, ma forse questa fede cristiana è tutto un preso in giro. E quindi erano sballottati. Versetto 3, nessuno vi inganna in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Quindi l'anticristo farà questo, il tempio sarà ricostruito a Gerusalemme, anche se sembra adesso impossibile, ma forse noi vedremo, io non voglio. Vedremo o qui o vedremo dal cielo questo. Accadrà. Gli ebrei ricostruiranno il tempio di Dio a Gerusalemme e un giorno l'anticristo entrerà e si autoproclamerà che lui è l'Onnipotente. In versetto 5, prestate attenzione, non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? Quindi Paolo, vedi che non avevano carta e penna la prima volta, perché Paolo gli aveva già detto queste cose. Se avevano carta e penna, potevano scrivere tutto, e quando veniva quell'eretico potevano dire no, ma Paolo ci ha detto che non è così. E lui è l'apostolo, lui è guidato dallo Spirito, ma come non avevano carta e penna, sto scherzando, erano ingannati e avevano creduto questa bugia che Gesù era già tornato e loro avevano perso l'aereo celeste. E quindi per questo è molto importante, non vediamo nessuna parte che la chiesa a Berea sono stati ingannati. Infatti non vediamo altro, non c'è altri versetti che parla di questa chiesa, ma non vediamo nessuna parte che sono stati ingannati loro, perché loro esaminavano ogni cosa se era così o no. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ascoltatore, ti saluto e sono contento di poter trascorrere qualche minuto per condividere con te le grandi verità bibliche intorno a Dio. Stiamo infatti esaminando l'argomento: chi è Gesù? E fra qualche istante, dopo lo stacco musicale, continuerò l'argomento considerando alcuni suoi attributi o qualità che evidenziano la sua deità.

Molte persone nel nostro mondo cosiddetto cristiano dicono di avere la Bibbia, quasi che possederla significasse qualcosa. Ma mi è capitato di fare qualche affermazione biblica e vedere le persone cadere letteralmente dalle nuvole. Il motivo era chiaro, non ne conoscevano il contenuto. Non so se anche questo sia il tuo caso, ma se ti chiedessi di parlarmi di Gesù, che cosa diresti? Ti affideresti a quanto imparato su testi umani, oppure a dei racconti o a dei films visti? La sola descrizione di lui che ha valore ed è perfetta in assoluto si trova nella Bibbia, e se vogliamo conoscere ciò che egli è ed ha fatto, dobbiamo partire da quello che in essa è scritto. Dopo aver parlato dei nomi e dei titoli che evidenziano la sua deità, stiamo considerando le caratteristiche che solo Dio ha, che gli appartengono, e queste caratteristiche sono chiamate attributi. Esaminandone due, l'eternità e l'immutabilità, ci siamo chiesti se le caratteristiche, se gli attributi di Dio sono attribuiti anche a Cristo, e la risposta è stata positiva. Pertanto, essi evidenziano che Gesù Cristo è Dio.

Ecco tre ulteriori attributi di Dio e del Signore Gesù Cristo. L'onnipotenza. Dire che Dio è onnipotente significa dire che non è limitato da nessuno o da niente. Egli manifesta la sua potenza tramite i risultati della sua parola e del suo volere. È allora un appellativo che può appartenere solo a Dio. È il suo infinito potere nella realizzazione di tutto quello che vuole. Per esempio, egli disse: sia la luce, e la luce fu. L'onnipotenza è dichiarata da Dio stesso, ed inoltre sappiamo dall'insieme degli altri suoi attributi che la sua potenza è senza limiti. Cristo è ripetutamente chiamato il creatore di ogni cosa, quindi la sua onnipotenza è manifestata nella creazione, e naturalmente non soltanto in questo. Dunque, questo attributo è un'evidenza schiacciante della deità di Cristo. Inoltre, durante la sua vita, egli stesso disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Di lui è ancora detto, per quanto riguarda il futuro, che egli trasformerà il corpo della nostra umiliazione, e chi scrive, qui è l'apostolo Paolo che si rivolgeva dei cristiani, il Signore, allora è scritto, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Dunque, questi testi che abbiamo letto, queste affermazioni, dimostrano l'onnipotenza del Signore Gesù Cristo. Vediamo un secondo attributo, quello della onniscienza. Dio conosce tutto, egli conosce il passato. Un testo biblico afferma che il Signore fa queste cose le quali a lui sono note ab eterno, cioè nell'eternità passata. Egli, dice un altro testo della Scrittura, conosce ogni cosa del presente, egli conosce il futuro. Dunque concludiamo affermando che la sua conoscenza è perfetta. C'è un testo biblico nel libro del profeta Isaia che dice: chi ha preso le dimensioni dello Spirito dell'Eterno? O chi è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Ciò significa che egli conosce ogni cosa, è onnisciente. Ebbene, questo appellativo, questo attributo, questo carattere di Dio è attribuito a Cristo. Infatti si legge nel Vangelo di Giovanni che Cristo conosceva i pensieri dei suoi contemporanei. In un altro testo del Nuovo Testamento, nell'Epistola di Paolo ai Colossesi, è scritto che in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Infine, l'onniscienza di Cristo è evidenziata in modo chiarissimo da questo testo nel Vangelo di Matteo. Nessuno conosce appieno il figliuolo se non il padre, e nessuno conosce appieno il padre se non il figliuolo. Ora, questo significa che egli ha l'onniscienza esattamente come il padre, e questa dell'onniscienza di questo attributo è una ulteriore evidenza che Gesù è Dio. La terza caratteristica, il terzo attributo di Cristo che vogliamo vedere, è l'onnipresenza. Benché sia separato dal suo creato, è sempre e ovunque presente. Il salmista Davide diceva: dove me ne andrò lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti quivi. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche quivi mi condurrà la tua mano e la tua destra mi afferrerà. Se dico: certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, e la notte risplende come il giorno, e le tenebre e la luce sono tutt'uno per te. Egli allora è onnipresente. Avendo già affermato e stabilito che il Padre e il Figlio sono uno, sono Dio, cioè le tre persone della Trinità sono Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non abbiamo dubbi nel dire che se il Padre è onnipresente, anche il Figlio è onnipresente. E allora Gesù Cristo manifesta questa caratteristica, questo attributo, l'onnipresenza. In modo particolare, dice la Scrittura, è presente nei credenti e fra i credenti. Egli infatti ha detto: io sono con voi in ogni tempo fino alla fine dell'età presente.
e poi aveva affermato in precedenza: dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, quivi sono nel mezzo di loro. Gesù Cristo è Dio ed è onnipotente ed onnisciente e onnipresente. Che implicazioni hanno questi attributi per la nostra vita? Per il credente parlare di onnipotenza di Dio significa dire che egli dà speranza dove non sembra che ce ne sia. In casa di Maria e Marta c'era cordoglio per la morte di Lazzaro, loro fratello, ma Gesù cambiò totalmente questa situazione risuscitando, intervenendo nella sua onnipotenza. Per il credente, dire che egli è onnisciente significa non essere ansiosi per nessun motivo, perché egli ha tutto sotto controllo. Gesù una sera dormiva sulla barca mentre infuriava la tempesta ed i discepoli lo svegliarono dicendo: «Maestro, non ti curi tu che noi periamo?» Ed egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli ha tutto sotto controllo nella sua onniscienza. E infine, dire che egli è onnipresente significa per il credente ricordare che è presente nella sua vita, ed egli ha detto: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui». Se tu sei un credente, potrai parlare degli attributi di Cristo e sottolineare non soltanto le grandi verità che essi presentano, ma tutto ciò avrà una rilevanza pratica per la tua vita di tutti i giorni. Che questa possa essere la tua esperienza.

chi è Gesù? Se vuoi conoscere più a fondo questo importante argomento, o se hai dei chiarimenti da chiedere su quanto ascoltato, potrai scriverci. Bene, è giunto il momento di chiudere e pertanto ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: a Tu per Tu con la Bibbia, un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo lieti di rivolgerci a voi e di invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Tutti noi conosciamo momenti di difficoltà, di crisi, di dolore. Tutti noi sentiamo in certi momenti bisogno di una mano forte che ci aiuti e ci sostenga. Allora è prezioso l'affetto di chi ci è vicino, il loro incoraggiamento e la loro comprensione. Ma si tratta sempre di un aiuto umano che non va al di là delle possibilità umane. E se abbiamo bisogno di più, o se semplicemente non abbiamo nessuno che possa venire in nostro soccorso? Ebbene, anche nei momenti più bui sappiamo di poter contare su qualcuno.

Non c'è situazione difficile di cui lui non conosca tutti i risvolti. Non c'è pericolo che non possa aiutarci a superare. Poterci appoggiare a Dio e chiedere il suo aiuto è ciò che può davvero darci la forza per affrontare difficoltà, dolori e imprevisti. Conoscete questa fortezza, questo rifugio imprendibile, o dovete cercare di fare da soli? Con questi programmi radio che vi parlano della parola di Dio, vogliamo presentarvi tutto quello che il nostro Signore può fare per noi. Se avete delle domande da farci, scriveteci. Saremo lieti di rispondervi e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Il direttore di un'associazione cristiana diceva che qualche volta gli impiegati pensavano di avere diritto a privilegi speciali, visto che i loro superiori erano cristiani. Per esempio, alcuni chiedevano di essere esonerati dal lavoro per poter frequentare dei corsi biblici. Ma il nostro lavoro deve andare fatto, così non potevo dare questi permessi, diceva il responsabile, ma essi pensavano che io agissi in maniera poco spirituale. Le scritture ci dicono invece che coloro che hanno dei padroni o principali cristiani devono lavorare ancora meglio a causa di questo. Questo potrebbe essere applicato anche agli insegnamenti. Se sei uno studente e hai un insegnante cristiano, non aspettarti di essere trattato con più indulgenza e esonerato dall'impegnarti a fondo nello studio. Ci sono due ragioni per questo. Una è che qualsiasi cosa facciamo deve essere fatta con tutto il cuore, per il Signore e non per gli uomini. L'altra è che sia chi lavora che la persona per cui lavora trarranno beneficio da un servizio migliore compiuto con l'atteggiamento giusto.
1: L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Continuiamo a parlare dei vari aspetti concernenti la verità dell'inerranza delle scritture. L'inerranza biblica non esclude l'uso di immagini e di simboli. Benché tutto nella Bibbia sia ispirato, non ne dobbiamo dedurre che tutto debba essere preso alla lettera. Il significato diretto di molti passi è chiaro dal punto di vista storico, pratico, legale e morale. Ma ci sono anche molte pagine nelle quali il linguaggio è evidentemente simbolico, come per esempio nei Salmi, nel Cantico dei Cantici, nei Profeti e persino nelle pagine dei Vangeli e nell'Apocalisse. Inoltre migliaia di espressioni dell'Antico come del Nuovo Testamento sono più poesia che prosa. Ecco quindi perché lo stile della Bibbia rimane sempre vivo e attraente. Essere schiavi di una interpretazione assolutamente letterale della scrittura non c'è per niente imposto dalla fede nella sua inerranza. Perché quindi questa inerranza dovrebbe essere confinata alle affermazioni in prosa e non potrebbe estendersi ad un linguaggio figurato e simbolico, capace di colpire l'immaginazione degli uomini di tutti i tempi?
1: Questa accusa di letteralismo proviene in parte da un'idea errata che i critici si sono fatta della nostra posizione e si immaginano che la nozione di ispirazione verbale ci costringa a considerare ogni parola a sé stante, separata dal contesto, come oggetto di un'ispirazione indipendente. Nessuna lingua e nessuna letteratura può essere sottoposta ad un tale trattamento. Le parole, veicoli del pensiero, sono ordinate e legate assieme per esprimere un senso generale. Sarà il contesto ad aiutare decisamente a determinare se l'interpretazione debba essere letterale, spirituale o simbolica.
0: L'inerranza biblica non comporta l'uso di un linguaggio tecnico preciso, conforme al vocabolario scientifico attuale. Gli autori sacri erano tutti degli uomini dell'antichità. Essi hanno quindi usato il linguaggio

0: linguaggio dell'epoca in cui vivevano e non pretendevano di prevedere la scienza moderna. Ma a proposito di fatti in rapporto alla scienza, si esprimevano senza errori quanto ai principi fondamentali. Per esempio, il racconto biblico della creazione tocca i seguenti campi: geologia, astronomia, biologia, meteorologia, zoologia e fisiologia. Le espressioni non hanno alcun valore tecnico, tuttavia queste pagine restano non solo le più sublimi, ma anche le più logiche di tutti gli altri tentativi di spiegare l'origine dell'universo. Ritorneremo su questo punto, ma ora citiamo l'opinione di due studiosi contemporanei. Il celebre geologo Dana dichiara: «Io credo che il primo capitolo della Genesi e la scienza siano concordi». E Sir Dawson, anche lui geologo: «La successione degli atti creativi indicati nella Genesi è impeccabile alla luce della scienza moderna. Molti dettagli dimostrano l'accordo notevole con i risultati della scienza». È anche chiaro che la scrittura usa delle espressioni popolari a proposito dell'astronomia, della geologia e di altre sfere scientifiche, esattamente come fanno gli studiosi moderni nella conversazione corrente. L'Ecclesiaste dice ad esempio che il sole si leva poi tramonta, nello stesso modo in cui noi stessi continuiamo a fare dopo la scoperta della rotazione terrestre.
1: A proposito di inerranze, il messaggio biblico deve essere collocato nel proprio quadro storico. Certe rivelazioni della scrittura erano vere al tempo della loro redazione, anche se le circostanze sono attualmente cambiate. Quando il libro di Giosuè parla delle 12 pietre rizzate in mezzo al Giordano, dicendo «vi sono rimaste fino al dì d'oggi», questo vuol dire evidentemente fino al momento in cui queste cose sono state scritte. Un soggetto delicato è quella della cronologia dell'Antico Testamento, che viene considerata errata. Ciò che vi è di certo è che gli antichi non contavano come noi e non possedevano un calendario fisso ed universale. La durata dei regni dei vari re è difficile da precisare e l'anno della fine di un regno è spesso calcolato una seconda volta come l'inizio di quello seguente. La questione dello stile e della grammatica è anch'essa in rapporto al quadro storico. Non abbiamo, a questo proposito, la stessa opinione dei musulmani circa le espressioni del Corano. Per essi il libro è disceso già completamente redatto dal cielo e per lungo tempo si sono opposti all'idea di farne una qualsiasi traduzione. Noi crediamo invece che, a seconda dell'epoca o dell'autore, l'ebraico è più puro, il greco più o meno corretto, come in certi scritti dei profeti o, per esempio, dell'Apocalisse, senza però che questo intacchi l'integrità del testo. Lo stile non è artificiale né affettato, come se il testo fosse stato dettato, a volte maestoso o drammatico, è spesso semplice, variato ed anche popolare. Si pensa che per certi teologi della Riforma l'ispirazione e l'inerranza si estenderebbe fino ai punti aggiunti alle consonanti al testo ebraico per segnare le vocali. Basta rispondere che questi punti vocali sono stati inventati dai masoreti a partire dal V secolo d.C.

Carissime amiche, cari amici, sono grato a Dio per la possibilità che ho di essere qui dietro a questo microfono per testimoniarvi dell'amore di Dio e di tutto quello che Egli desidera fare per noi. A tutti porgo il mio saluto e l'augurio che possiate trarre beneficio da quello che verrà detto nel corso di questa conversazione. Infatti, nel parlarvi di Dio, desideriamo soprattutto mostrarvi che restando lontani da Lui, in realtà non facciamo altro che privarci della possibilità di conoscere che cosa sia la vita vera, piena e gratificante. Tutto questo perché si ha un concetto assolutamente sbagliato del cristianesimo. Il cristianesimo viene visto come qualcosa di impossibile, una meta irraggiungibile, qualcosa che è riservato solo agli eroi. Proprio recentemente un amico mi diceva che prima di divenire cristiano, parlando con delle persone, sosteneva che per diventare cristiani era assolutamente necessario fare delle opere speciali, meritorie. Cioè egli pensava che per divenire cristiano doveva assolutamente soddisfare tutte le esigenze della legge di Dio. Ed è chiaro che questa concezione del cristianesimo era qualcosa che lo spaventava anziché aiutarlo. Finché un giorno non capì che era l'opposto. Cioè capì che secondo l'Evangelo prima si crede nel Signore, cioè si diventa cristiani, e poi si diviene capaci di ubbidire e di fare quello che Dio dice. La cosa vi stupisce? Ebbene, bisogna sapere che quando Dio ci chiama a divenire Suoi figli, ci comunica la Sua natura e nello stesso tempo ci fa dono dello Spirito Santo. Ed è proprio lo Spirito Santo colui che ci dà la forza per fare quello che Dio dice. Ma lo fa in una maniera tutta particolare, cioè creando in noi il desiderio di vivere pienamente questa vita nuova che si ispira al modello di Gesù Cristo. Ed io credo appunto che quando noi riusciamo ad individuare le cose e a vederle in questa maniera, tutto diviene diverso. Non saremo più spaventati dal messaggio del Vangelo, al contrario saremo attratti verso di esso. Sono queste le cose che vogliamo dirvi nel corso di questo programma. Prestateci allora attenzione e fateci ascoltare. Vi preghiamo ora di ascoltare un breve stacco musicale.

Amiche ed amici carissimi, ringraziamo il Signore perché nella sua grazia e bontà ci permette di ascoltare ancora la sua parola e quindi riflettere su quello che egli ha fatto e sta facendo per il nostro bene. Benché si viva in una nazione che si dice cristiana, dobbiamo riconoscere che pochi sono quelli che hanno una conoscenza corretta di Dio. Molti pensano che Dio sia una forza impersonale, che governi il nostro universo in un modo incomprensibile per noi, ma che da Lui non possiamo attenderci nulla. In realtà il Dio che governa ogni cosa non solo possiede in assoluto la sapienza e la potenza, ma è anche un Dio d'amore che si occupa e preoccupa di ciascuno di noi. Egli è realmente un Dio personale e noi dobbiamo tenerne conto. Leggevo recentemente che un uomo aveva intenzione di rubare dei cocomeri in un orto situato vicino ad una strada. Prese con sé la sua bambina, la installò su di un muro e le raccomandò di avvertirlo se qualcuno fosse sopraggiunto. Dopo un momento l'uomo alzò la testa e chiese: «Giovanna, non vedi arrivare nessuno?» «Nessuno, papà.» «Hai guardato bene dai due lati della strada?» «Sì, papà.» «E dietro a te nei campi?» «Sì.» «Ma che cosa?» «In una direzione non oso guardare da tutte le parti.» «Lassù, in direzione del cielo, papà.» «Pensi che Dio non ci veda?» La coscienza di quell'uomo fu colpita a tal punto che si fermò. Rifletté un istante, fece scendere la bambina dal muro e rientrò frettolosamente a casa sua, lasciando nell'orto i cocomeri. Come constatiamo, Dio può servirsi benissimo per istruire i genitori dei figli. Quella bambina era più saggia di suo padre. Costui immaginava che nessuno lo avrebbe visto, ma dimenticava che il Dio vivente è vero, vede tutto e conosce tutto. Nulla può essergli nascosto. Sta scritto che il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti i figli degli uomini, ed ancora ci viene detto: tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere ragione. Così, ritornando alla vicenda che vi ho narrato, possiamo dire che la bambina rese un grande servizio a suo papà ricordandogli queste cose. Ed il padre, a ragione, fu colpito da un timore rispettoso per Dio, perché la Sacra Scrittura dichiara che il principio della scienza è il timore del Signore, ed il timore del Signore è odiare il male. Lo sguardo di Dio è assolutamente insostenibile per una cattiva coscienza. Dobbiamo quindi ricordare che il Dio di cui parliamo non è un essere evanescente ed incomprensibile, ma è un Dio che si interessa di noi, che noi lo vogliamo o no, il suo sguardo è sempre costantemente diretto su di noi per prendere conoscenza della nostra condotta. Per non avere timore o preoccupazioni circa questo sguardo su di noi, vi è un solo modo: vivere facendo la volontà di Dio. In questo modo saremo contenti di sapere che il suo sguardo è costantemente su di noi, perché questo vorrà dire avere la sua guida, la sua protezione, il suo aiuto. Nel momento in cui riceviamo questa consapevolezza, tutto cambia, perché il pensiero di Dio non creerà più apprensione per noi. Anzi, saremo contenti di sapere che costantemente ed in qualsiasi situazione il suo sguardo è su di noi. Sarà qualcosa che infonderà coraggio e sicurezza. Sapremo che la sua mano ci guida sicuramente verso la meta, fino a quando, terminato il pellegrinaggio terreno, saremo raccolti nella sua presenza, dove tutto è gloria e splendore. La parola del Signore afferma che colui che serve Dio fedelmente sarà un vaso utile al Maestro
preparato per ogni opera buona. Cosa vuol dire utile e preparato per ogni opera buona? Per il cristiano una cosa è chiedersi ciò che può fare per Cristo e tutt'altra cosa chiedere ciò che Cristo vuole fare per mezzo di lui. È importante non capovolgere i termini del problema, perché altrimenti rischiamo di capovolgere il senso di ciò che il Signore vuole fare. La prima possibilità, cioè ciò che possiamo fare per il Signore, è limitata dalla nostra debolezza. La seconda invece, ciò che Cristo vuole fare per mezzo di noi, dipende dalla sua potenza e dalla scelta del Signore stesso. L'apostolo Paolo diceva: non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere. Egli riconosceva di non essere che un canale da cui scendeva la benedizione di Dio. La sorgente era nel Maestro, in colui che è onnipotente, non nel servitore. Abbiamo capito questa verità? Prima di parlarne ancora ed approfondirla, ci fermiamo per il nostro consueto stacco musicale.

0: Dalle parole dell'Apostolo Paolo si comprende che Gesù Cristo è colui che operava ed egli non era che il mezzo adoperato dalla sua mano saggia e potente. L'opera era di Cristo e a lui apparteneva la gloria e la lode per tutto quello che faceva per mezzo del suo messaggero. Benché egli nella sua grazia volesse retribuire e ricompensare quest'ultimo. La stessa umiltà di spirito la ritroviamo negli apostoli Barnabè e Paolo, quando in occasione della conferenza di Gerusalemme, di fronte agli apostoli e agli anziani riuniti, raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro fra i pagani. Essi erano consapevoli che l'opera era di Dio. Essi erano gli strumenti guidati e sostenuti da Lui per realizzare i Suoi piani. Questo modo di Dio non è cambiato. Oggi Egli vuole servirsi di noi come dei Suoi vasi, cioè dei recipienti ricolmi della Sua grazia e delle Sue benedizioni per trasmetterle al mondo intero. Infatti Gesù, mentre era ancora su questa terra, in occasione di una delle feste giudaiche, ha detto delle cose molto importanti. Ascoltate ciò che troviamo scritto. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Poi abbiamo il commento dell'Evangelista che ci dà l'interpretazione di queste significative parole. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Il Signore si serve dei cristiani, cioè di quelli che hanno fede in Lui e lo seguono fedelmente per far conoscere il suo messaggio di grazia in questo mondo. La nostra responsabilità è quella di essere pronti, preparati, separati dai vasi a disonore, cioè dagli empi, in modo da essere dei vasi utili al Maestro, preparati per ogni opera buona, ossia per spandere la sua benedizione nel mondo. Ricordiamoci, se il canale è ostruito, la benedizione non può scorrere. Mettiamoci nelle mani del Signore, chiedendogli la grazia di essere pronti e di essere adoperati da Lui per far conoscere la grazia di Dio fra tutti gli uomini. Leggiamo ora nel libro dell'Esodo. Il faraone chiamò Mosè ed Aronne di notte e disse: alzatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e figli di Israele. Andate a servire il Signore come avete detto. Prendete le vostre greggi e i vostri armenti, come avete detto, andatevene e benedite anche me. La narrazione che abbiamo davanti a noi ricorda, a chiunque l'avesse dimenticato, cercasse di farlo, che Dio è sovrano. Egli agisce sempre nel quadro della sua perfetta volontà. Egli mantiene i piani che ha deciso di attuare, nel momento stabilito interviene ed agisce senza ritardi. Ma il nostro testo ci informa che adesso anche il faraone agisce e lo fa precipitosamente. Evidentemente egli pensa alla minaccia che gli aveva rivolto a Mosè, una vera e propria sfida, una specie di presuntuoso ultimatum. Egli aveva detto: vattene via da me, guardati bene dal comparire ancora la mia presenza, perché il giorno che comparirai alla mia presenza morirai. Evidentemente egli credeva di essere il Signore assoluto della situazione, quindi poter disporre delle cose come voleva lui. Adesso invece deve rendersi conto che le cose non stanno così. Chi ha l'ultima parola è soltanto il Signore. Avviene un capovolgimento totale. Anziché succedere quello che lui ha detto, si realizza perfettamente la parola di Dio, e cioè che, forzato da una mano potente, li lascerà andare, anzi, forzato da una mano potente, li scaccerà dal suo paese. secondo la scrittura, gli empi, coloro che si oppongono a Dio, non hanno prospettive di sorta. Sta scritto che il Signore protegge tutti quelli che lo amano, ma distruggerà tutti gli empi. Così adesso Faraone sollecita la partenza del popolo di Israele dicendo: alzatevi, partitevi di mezzo al mio popolo, voi i figli di Israele, andate a servire il Signore come avete detto. Cioè, lui stesso li sollecita a partire perché vadano ad adorare il Signore. Ma questa non è l'unica cosa interessante da osservare. Il Faraone, nella sua disperazione, aggiunge: prendete le vostre greggi, i vostri armenti, come avete detto, andatevene e benedite anche me. Dal leone che era sembra essere divenuto un docile agnellino, persino sottomesso a Dio. Cosa pensare di questa richiesta? Era sincera, onesta, oppure solo una forma di superstizione? È evidente che non si tratta di una fede genuina. Si ammette soltanto che anche Dio possa essere una divinità da mettere accanto alle altre. Pensiamo a tutti quelli che praticano la magia, proibita severamente da Dio, circondandosi di simboli e di oggetti religiosi. Sarà una grande delusione, come Sansone che pensava di conservare la sua forza anche senza capelli. Ma la scrittura dice che il Signore si era ritirato da lui.
1: Avete ascoltato il programma A.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Atti degli Apostoli, capitolo 13. Or nella chiesa di Antiochia v'eran dei profeti e dei dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen fratello di latte di Erode il tetrarca, e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di lì navigarono verso Cipro. E giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei, e avevano seco Giovanni come aiuto. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudea che aveva nome Bar-Gesù, il quale era col proconsolo Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di udire la parola di Dio, ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro cercando di storniare il proconsolo dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dallo Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertir le diritte vie del Signore? Ed ora ecco, la mano del Signore è sopra te, e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». E in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui, e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsolo, visto quel che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Or Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perga di Pamfilia, ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Ed essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia e, recatisi il sabato nella sinagoga, si posero a sedere. E dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: «Fratelli, se avete qualche parola d'esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo, alzatosi e fatto cenno con la mano, disse: «Uomini israeliti, e voi che temete Iddio, udite. L'Iddio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, con braccio levato lo trasse fuori, e per lo spazio di circa 40 anni sopportò i loro modi nel deserto. Poi, dopo aver distrutte 7 nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle. E dopo queste cose, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Dopo chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figliuolo di Chis, della tribù di Beniamino, per lo spazio di 40 anni. Poi, rimossolo, suscitò loro Davide per re, al quale rese anche questa testimonianza: «Io ho trovato Davide, figliuolo di Jesse, un uomo secondo il mio cuore, che seguirà ogni mio volere. Dalla progenie di lui, Iddio, secondo la sua promessa, ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù. Avendo Giovanni, prima della venuta di lui, predicato il battesimo del ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni terminava la sua carriera, diceva: «Che credete voi che io sia? Io non sono il Messia. Ma ecco, dietro a me viene uno del quale io non son degno di sciogliere i calzari. Fratelli miei, figliuoli della progenie di Abramo, e voi tutti che temete Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza, poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, avendo disconosciuto questo Gesù e le dichiarazioni dei profeti che si legano ogni sabato, le adempirono condannandolo. E benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire. E dopo che ebbero compiute tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo posero in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti, e per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi rechiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri, Iddio l'ha adempiuta per noi, loro figliuoli, risuscitando Gesù, siccome anche è scritto nel Salmo secondo: «Tu sei mio figliuolo, oggi io ti ho generato». E siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornar più nella corruzione, egli ha detto così: «Io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide». Difatti egli dice anche in un altro luogo: tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, poiché Davide, dopo aver servito al consiglio di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato riunito coi suoi padri e ha veduto la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha veduto la corruzione. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui v'è annunziata la remissione dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Guardate dunque che non venga su voi quello che è detto nei profeti: vedete, o sprezzatori, e meravigliatevi e dileguatevi, perché io fo un'opera ai di vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la narrasse. Or mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente. E dopo che la radunanza si fu sciolta, molti dei giudei e dei proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. E il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano alle cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: «Era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: «Io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra». E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si spandeva per tutto il paese. Ma i giudei, instigando le donne pie e i riguardevoli e i principali uomini della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Ma essi, scossa la polvere dei loro piedi contro di loro, se ne vennero a Iconio. E i discepoli erano pieni d'allegrezza e di Spirito Santo.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

11 settembre 2001, una data che sicuramente tutti noi conosciamo e che ricorderemo. Ecco, ne parleremo anche noi quest'oggi qui a Contrappunti, in un'ottica che sicuramente gli altri media non propongono.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, è diventata sicuramente una data tragicamente simbolica, una specie di spartiacque nella storia contemporanea. Nel più devastante atto terroristico della storia, oltre 3.000 persone sono morte e i due dei più alti edifici del mondo sono stati ridotti in macerie proprio nel cuore della metropoli occidentale più dinamica. Molte persone sconvolte dall'accaduto e incapaci di darsene una ragione si sono chieste dov'era Dio l'11 di settembre. Ecco, non è la prima volta che una simile domanda è stata posta e non sarà neanche l'ultima. Dopo l'Olocausto molti si chiesero dov'era Dio ad Auschwitz o dov'è Dio quando succedono determinate catastrofi. Ecco, dà a pensare il fatto che molti, soprattutto i sedicenti atei, si ricordino di Dio solo quando accadono delle tragedie di immense proporzioni e sentono il bisogno di scaricare su di lui la responsabilità. Dov'era Dio l'11 di settembre? Qualcuno dice che a New York Dio non c'era.
2: L'11 settembre si può andare ormai. 11 settembre un giorno che fa male. 11 settembre ma non nella mano. 11 settembre.

0: occupato dall'Alleanza del Nord sarebbe comunque invariato.
1: Quel giorno a New York era Antonio L'Abate, quello che abbiamo appena ascoltato. Dov'era Dio l'11 di settembre? Questa è la domanda che ci siamo fatti, e questo è anche il titolo di un libretto di John Blanchard. Ecco, l'autore risponde in modo sintetico, chiaro e incisivo a questa domanda. Non sfugge la questione, ma nemmeno cerca di improvvisare quella che potrebbe essere una banale difesa di Dio. Ecco, piuttosto che subire progressivamente la domanda, cerca di riorientarla alla luce della storia della Bibbia. Ecco, di questo parleremo quest'oggi qui a Contrappunti, prendendo proprio spunto da questo libretto, dalle considerazioni di John Blanchard. Dov'era Dio quando i terroristi attaccavano l'America? Ecco, la domanda è inevitabile, la discussione che ne scaturisce ci riporta indietro di migliaia di anni, e potremmo riassumerla in quattro punti. Se Dio fosse onnipotente, avrebbe potuto evitare il male e la sofferenza. Se Dio fosse un Dio d'amore, avrebbe potuto evitare sia l'uno che l'altra. Il male e la sofferenza esistono, Dio quindi è impotente, privo d'amore, oppure non esiste. Il filosofo contemporaneo Alvin Plantinga arriva a dire che questa è la sola argomentazione contro Dio che meriti di essere presa sul serio. La maggior parte delle persone che negano o mettono in dubbio l'esistenza di Dio la pensa allo stesso modo. E forse anche tu che mi stai ascoltando in questo momento potresti essere uno di loro. La questione fondamentale che scatena l'intera argomentazione è innegabile. Il male e la sofferenza sono realtà universali della vita. Realtà che brutalmente confermano che viviamo in quello che qualcuno ha chiamato un mondo dai margini logorati. Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, maree, incendi e altri tanti disastri naturali hanno ucciso e ferito milioni di persone, e spesso spazzando via moltissimi esseri umani nel giro di pochi minuti, poche ore. A volte, ecco, l'intero universo sembra essere un enorme reparto del pronto soccorso, e ogni giorno aumenta il numero di quelli che vanno ad aggiungersi ai milioni di persone rimaste accidentalmente uccise o ferite. È un Dio amorevole e altruista quello che presiede a questo caos. Il nostro pianeta soddisfa tutti i nostri principali bisogni, ma è anche ben provvisto di elementi in grado di eliminarci. Dalla vegetazione avvelenata agli squali killer, per non parlare poi degli innumerevoli batteri e virus che possono sfigurarci, smembrarci, distruggerci. Perfino l'aria che respiriamo è spesso contaminata da minacciosi agenti di ogni tipo. E la domanda allora è questa: Dio ha deliberatamente posto in essere tutti questi rischi? Si pensa che negli ultimi 4.000 anni ci siano stati solamente meno di 300 anni senza grandi guerre. Ci si aspettava che il XX secolo sarebbe stato un secolo non paragonabile agli altri quanto a pace e a prosperità, ma nel 1967 il ministro della difesa britannico lo definì invece il secolo più violento della storia, e non si sbagliava. 30 milioni di persone sono rimaste uccise durante la prima guerra mondiale. Quanto al secondo conflitto mondiale, invece, poi i calcoli sono così vasti da non essere mai stati completati accuratamente. Innumerevoli altri esseri umani poi sono morti spietatamente durante l'ascesa del comunismo marxista-leninista in Russia e nell'Europa orientale. E a tutto questo va aggiunto che gli oppositori della rivoluzione comunista di Mao Zedong furono sterminati ad un ritmo, pensate, di 22.000 individui al mese. Pol Pot poi massacrò più di 1.500.000 cambogiani in meno di 2 anni. In 6 settimane, a partire dal 7 aprile 1994, più di 500.000 ruandesi furono massacrati nella selvaggia guerra civile fra gli Hutu e i Tutsi. Ecco, e poi la lista sicuramente continua e continuerà. Ecco, potrebbe un dio d'amore permettere una simile carneficina di massa? Come se questi rischi e disastri non bastassero, noi combattiamo una battaglia persa contro il deterioramento fisico, mentale e psicologico. Perfino in un'epoca di trapianti, di organi, di microchirurgie, di manipolazioni genetiche, di medicine miracolose, ecco, nessuno riesce ad opporsi a quelli che sono i danni prodotti sul nostro corpo dal tempo. Vivere è un processo che porta alla morte. L'allenamento fisico, la dieta alimentare, i programmi di fitness e le migliori cure mediche possono solamente ritardare l'inevitabile che proprio oggi colpirà più di 260.000 persone. Ecco, è questa la triste immagine dipinta da un Dio amorevole che nella Bibbia viene definito come colui che fa tutto quello che gli piace.

tanto dolore e nessuna buona spiegazione. Hai pianto tutte le tue lacrime e nulla può aiutarti a capire il perché. L'unica cosa a cui tenevi veramente ti sta scivolando di mano e gridi: perché? Ma perché deve succedere questo? L'unica cosa che io posso dire è che da qualche parte lungo la strada ci saranno risposte alle tue domande. Ecco queste alcune parole di quanto sta cantando adesso Amy Grant, Somewhere Down the Road.

John Blanchard, in questo libretto che stiamo esaminando quest'oggi, Dov'era Dio l'11 di settembre, risponde in modo particolare a questa domanda in modo chiaro e incisivo. Non sfugge la questione, ma nemmeno cerca di improvvisare una banale difesa di Dio. Piuttosto che subire passivamente la domanda, cerca di riorientarla alla luce della storia della Bibbia, come nel caso ad esempio di Giobbe, che avendo messo in discussione Dio venne messo in discussione da Dio stesso, e attraverso la sua esperienza capiamo che Dio non ci spiega perché abbia permesso al peccato di entrare nell'universo, ma ci assicura di poter controllare persino i suoi peggiori effetti, senza dirci tuttavia in che modo poi questo si realizzi nella pratica. Ecco, in altre parole, è più importante conoscere e avere fiducia in Dio che opera, piuttosto che conoscere tutte le risposte. Blanchard affronta poi il problema della sofferenza a partire da Gesù Cristo, che ha sofferto fino alla morte, dimostrando come egli abbia preso su di sé le conseguenze del peccato, che questo sì aveva introdotto uno sconvolgimento nel mondo. Un altro punto che volevo condividere con voi, sempre tratto da questo libretto, è riportato a pagina 31. L'esistenza del male non elimina la possibilità di Dio. È l'esistenza di Dio che garantisce l'eliminazione del male, dice John Blanchard. Ecco, questo ci indirizza verso due verità parallele. La prima è che se limitiamo il nostro pensiero esclusivamente al tempo e allo spazio, non potremmo neppure cominciare a capire la questione del male e della sofferenza. Le risposte alle domande sul loro significato e sul loro scopo si trovano fuori dalla scatola in cui viviamo e pensiamo naturalmente. Come non possiamo capire il movimento delle maree se non sappiamo nulla dell'attrazione gravitazionale della Luna? Ecco, così il nostro pensiero inscatolato non può mai trovare risposte che tranquillizzino la nostra mente e appaghino il nostro cuore. La seconda verità è che la risposta cristiana al male e alla sofferenza va effettivamente al di là del tempo e dello spazio e ci apre a un mondo di pensare più ampio, un mondo basato su una relazione con un Dio vivente, un Dio personale, che non è uno spettatore impotente dell'umana agonia, ma è al controllo totale e immediato di tutto quello che accade. Nella Bibbia il tema del male e della sofferenza trova la sua più ampia trattazione sicuramente nella storia di Giobbe, un uomo che visse più di 3000 anni fa. Ecco, la risposta che Dio dà alle angoscianti domande di Giobbe, e vi invito ad andare a leggere questo libro, costituisce la trattazione più completa dell'argomento del dolore e della sofferenza. E tuttavia né l'uno né l'altra vi sono menzionati. Piuttosto che dare a Giobbe una risposta concisa e già confezionata, Dio seguì una linea d'azione ben diversa. Spesso sotto forma di domande veniva ricordato a Giobbe il modo in cui il mondo naturale era stato formato, mettendo in rilievo la schiacciante grandezza e potenza di Dio, in contrasto con la dipendenza e la debolezza dell'uomo. Dove eri tu quando io formavo la terra, dice Dio? Hai tu in vita tua comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora? I fulmini partono forse al tuo comando? Conosci le leggi del cielo? Hai un braccio pari a quello di Dio o una voce che tuoni come la sua? Ecco, il modo in cui Dio si avvicinò a dare una risposta diretta agli interrogativi di Giobbe fu per mezzo di domande che egli stesso gli pose. Il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Vuoi proprio annullare il mio giudizio, condannare per me, giustificare te stesso? Dio non gli dà spiegazioni sulla causa del dolore e della sofferenza, ma focalizza la sua attenzione

tutti i dati. Era infinitivamente meglio allora avere una relazione vivente con Dio piuttosto che inseguire sentimenti o idee di tipo religioso. Ecco, da questa storia allora possiamo trarre tre importanti principi. Giobbe non ottenne una risposta dettagliata alle proprie domande, ma imparò ad avere fiducia in Dio nei momenti bui, il che non significava arrendersi al fato, ma piuttosto rispondere come un bambino al buio stretto alle braccia di suo padre. Dio non ci spiega perché abbia permesso al peccato di entrare nell'universo, ma ci assicura di poter controllare persino i suoi peggiori effetti, senza dirci tuttavia in che modo poi questo si realizzi nella pratica. La storia di Giobbe ci insegna anche che è più importante conoscere e avere fiducia in colui che opera piuttosto che conoscere tutte le risposte. Fondarsi esclusivamente su questa affermazione può essere un'esperienza liberatrice.

Una volta Gesù ricordò al popolo il catastrofico crollo di una torre a Gerusalemme che uccise 18 persone. Ignorando le speculazioni che potevano sorgere a causa di quell'accaduto, Gesù fece una domanda riguardante quelle vittime, lanciando nello stesso tempo un chiaro avvertimento a quelli che l'ascoltavano. Quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti perirete come loro. Ecco, queste le parole di Gesù. Questi insegnamenti sono chiari come il sole. Alcuni hanno pensato al massacro dell'11 di settembre come a un giudizio di Dio sugli Stati Uniti. Indubbiamente questo è un verdetto eccessivamente severo. Ecco, noi non abbiamo alcun motivo per sostenere che le 3.000 vittime di quell'attentato fossero i peggiori peccatori della nazione americana, che perciò meritavano quella sorte, mentre gli altri si erano guadagnati, fra virgolette, il diritto di sopravvivere. E non abbiamo neanche il motivo per appoggiare la tesi che Dio sia l'autore del peccato e che abbia scelto a caso quelle vittime per farle morire ingiustamente. Ecco, certo è più corretto suggerire che l'11 di settembre Dio abbia ritirato la sua mano protettiva, permettendo nella sua infinita saggezza che l'attacco del maligno avesse successo, come avvertimento del giudizio che attende tutti quelli che ignorano le sue richieste. Il giorno prima dell'attentato terroristico, un passeggero della compagnia aerea American Airlines notò che un assistente di volo stava rompendo il ghiaccio con una bottiglia di vino. Preoccupato che potesse farsi del male, le chiese se non fosse il caso di usare un altro metodo. L'assistente di volo rimase molto colpita dalla preoccupazione dimostratale da questo passeggero e, dopo aver parlato un po' insieme con lui, accettò volentieri un libricino che parlava di Cristo. Più tardi, durante il volo, la ragazza confessò al passeggero che quello era il sesto trattato dello stesso tenore che aveva ricevuto negli ultimi tempi, e chiese: che cosa vuole Dio da me? E l'uomo rispose: la tua vita. E poi le spiegò la necessità di essere in pace con Dio, ponendo la propria fiducia in Cristo Gesù. Meno di 24 ore più tardi l'assistente di volo era sul primo aeroplano che poi si sarebbe andato a schiantare contro il World Trade Center. Ecco le conclusioni alle quali vorremmo arrivare quest'oggi con queste nostre considerazioni. La prima è che mi piacerebbe che voi pensaste a questa meravigliosa promessa che ha fatto Dio stesso: voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, è scritto nel libro del profeta Geremia. E la seconda è che questo invito ha una scadenza: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Anche questa esortazione è riportata nella Bibbia, nel libro del profeta Isaia. L'assistente di volo, che aveva avuto la possibilità di sapere come essere in pace con Dio grazie a quello che le era stato spiegato il 10 di settembre, non aveva idea che la sua persona

finale data di scadenza era una questione di ore, di minuti. La sua storia sorprendente è un modo sobrio per ricordare che nessuno può permettersi di comportarsi in modo irresponsabile nei confronti della pazienza di Dio, pensando di poter rispondere in un momento giudicato più opportuno. Nella sua perfetta santità, Dio, come sappiamo, odia il peccato, ma non vuole che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. E nella sua grande misericordia ama quelli che sinceramente si pentono. Quindi non permettere a niente di impedirti di invocarlo qui e ora. Ecco, chiedigli di perdonarti, di concederti la grazia di abbandonare il peccato. Affidati a Cristo riconoscendolo come tuo personale salvatore e scopri di persona che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, si conclude così il libretto Dov'era Dio l'11 di settembre di John Blanchard, dal quale abbiamo tratto le considerazioni di quest'oggi, un libretto edito dalla casa editrice Passaggio. Come dico spesso, non è mia intenzione, né riuscirei a farlo, esaurire l'argomento, specialmente questo argomento che abbiamo trattato quest'oggi. Quindi, amici, potete fare due cose a questo punto: o procurarvi il libretto e leggervelo attentamente per conto vostro, oppure, perché no, mettervi in contatto con noi e scambiare due parole su questo argomento con i nostri consulenti. E allora non mi resta a questo punto che farmi da parte. Vi ringrazio per avermi seguito. Mi raccomando, non esitate a contattarci per qualsiasi tipo di informazione o di chiarimento. Buon proseguimento.

Cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro affettuoso saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura tratta dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 10, dei versetti 10 e 11.

Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore.

0: Gesù prese le distanze da quei falsi pastori che avevano rubato il ruolo di guide, quei pastori che uccidevano la fede in Dio e distruggevano la speranza del popolo attraverso le loro imposizioni, il loro dominio e la loro violenza. Così Gesù si presentò come il buon pastore venuto a recare la vita. Mise in disparte l'immagine della porta per assumere quella del pastore. All'immagine negativa del ladro che ruba, uccide e distrugge, il Signore oppose l'aspetto principale della sua venuta: donare vita, non una vita qualsiasi, ma una vita abbondante. È molto importante questa precisazione intorno alla caratteristica della vita offerta dal Signore. È un'indicazione precisa che non permette equivoci o malintesi. La vita offerta da Dio in Cristo non può essere una vita limitata, una vita frustrata, una vita misera, priva di significato e di scopi, una vita povera di mezzi e di prospettive, una vita inutile, senza frutto, senza valori. Ma consiste nella vita di Dio, che occupa, riempie, colma e fa traboccare la nostra vita. Così una vita abbondante, una vita sovrabbondante. Essere in Cristo significa avere ricevuto della sua pienezza e l'abbondanza della sua grazia. Così la vita cristiana è una vita ricca, colma di significato, degna di essere vissuta completamente, una vita attiva, impegnata, che trae la sua forza dalla comunione con Dio, che riceve la sua linfa vitale dall'amore di Dio, dirigendosi poi dove la volontà del Signore la trae. Quando la vita della fede perde valore, perde sapore, calore e diviene grigia, imborghesita, quando non si distingue e non si impone all'attenzione degli altri, allora vuol dire che qualcosa non va. Qualcosa di estraneo si è posto fra il cristiano e il suo Signore. Allora è necessario pregare. Bisogna riflettere, bisogna cercare la causa e rimuoverla al più presto possibile. Se il tralcio non è perfettamente unito alla vite, non può dare frutto e finisce per seccarsi. È senza dubbio triste vedere delle vite cristiane sterili, inutili, ripiegate su se stesse, quando invece dovrebbero essere in grado di trascinare altre vite verso il bene, consolando, aiutando e incoraggiando. Il fratello del figlio prodigo della nota parabola offrì un triste spettacolo di se stesso. Si trovava nella casa del padre, aveva tutto a sua disposizione, era ricco, ma purtroppo aveva sempre vissuto da povero. Non sia così di noi. Vi salutiamo, augurandovi la benedizione del Signore.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno. Dal Salmo 13, versetto 2.
6: A volte la nostra sofferenza spirituale si centra su domande riguardanti Dio. Dov'è Dio? Perché non ci aiuta? Altre volte la sofferenza spirituale si centra su domande che riguardano noi stessi, come ad esempio in che cosa sbaglio? Perché c'è in me tutta questa lotta? I dubbi su noi stessi possono essere profondamente sconcertanti. Ci domandiamo se la nostra fede sopravviverà alla battaglia, se la nostra fede è forte abbastanza. Spesso ci sentiamo spiritualmente dei falliti. Il tipo di spiritualità che ci hanno insegnato non contempla i buoni cristiani come gente che combatte con i propri pensieri ed è triste tutti i giorni. Pensiamo ai buoni cristiani come a gente che ha fiducia in Dio e fa in modo di sorridere in qualunque situazione si trovi. E quando non riusciamo a farlo, ci domandiamo il perché e ci critichiamo. Ma combattere con i propri pensieri e soffrire giorno dopo giorno fa spesso parte del processo di guarigione. Impegnarsi in questa ardua impresa non è un segno di fallimento, è un segno di coraggio. Ed è anche un segno che la nostra fede è viva e sta lottando. La gente con una fede vera lotta nella vita. La gente con una fede vera è gente che combatte con i propri pensieri e conosce la tristezza del cuore.
7: Signore, sono così stanca di lottare con i miei pensieri e così affaticata dalla tristezza del mio cuore. Per quanto ancora, Signore? Quanto durerà questo combattimento e questa tristezza? Aiutami, Signore, a non considerare questa lotta come un fallimento spirituale. Aiutami a considerare questo arduo lavoro come un modo per avvicinarmi di più a te. Ricordami oggi che in tutto questo tu sei con me. Ricordami oggi che tu capisci.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Grazie amici per la vostra sintonia, qui Eros Bacoscina che vi invita ad ascoltare la buona novella, il lieto annunzio della rigenerazione che è in Cristo Gesù. Quest'oggi vogliamo considerare un soggetto molto importante. Chi sono i figli di Dio? Siete voi amici figli di Dio? Come lo sapete? Ne siete certi? Ebbene, state con noi per questi pochi minuti e chiarificheremo una volta e per sempre questo argomento. Ma prima, eccovi un po' di musica.

le tante cose che noi riceviamo dai nostri ascoltatori ci sono immagini, immagini di santi, di Gesù, di Maria. Naturalmente sono tutti frutto dell'immaginazione umana, perché nessuno sa come davvero Gesù fosse, e infatti non dovremmo ritrarre cose simili, prima di tutto perché è in violazione del secondo comandamento, poi perché, come detto, nessuno sa realmente quale fossero le sembianze di Gesù, e infine e soprattutto perché noi come uomini non sappiamo neppure chi noi siamo. Chi dice che proveniamo dalle scimmie, chi dice che siamo figli di Dio, e noi stessi, di per conto nostro, non sappiamo proprio definire chi noi siamo. Bene, la scrittura ha tanto da dire sul soggetto, e noi ne abbiamo precedentemente parlato sotto diversi punti di vista. Quest'oggi vogliamo di nuovo considerare questo soggetto, ma lo facciamo da un altro punto, e prenderemo per ispirazione certi versetti che ci sono dati dal libro di Giobbe, dove troviamo un episodio che si svolge prima ancora della storia, proprio sul principio, e ci dà assai luce su questo interessante argomento.

Ed ora esortiamo ognuno dei nostri ascoltatori ad aprire la loro Bibbia al libro di Giobbe, il libro di Giobbe proprio nel mezzo della Bibbia, prima dei Salmi. Giobbe capitolo primo, leggeremo appena appena due o tre versetti, cominciando col sesto. Giobbe capitolo primo, cominciamo a leggere dal sesto versetto. Ora accadde un giorno che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. E l'Eterno disse a Satana: «D'onde vieni?» E Satana rispose all'Eterno: «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». E l'Eterno disse a Satana: «Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male». E Satana rispose all'Eterno: «Egli è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai tu circondato d'un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia». Possa lo Spirito Santo aiutarci nella meditazione di questo passaggio della sua santa parola.

Mercoledì scorso, durante lo studio biblico, il nostro caro fratello Arturo, discutendo il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, istruendoci sul ministero di Gesù, dove lui si dice di essere un figlio di Dio, toccò casualmente il libro di Giobbe, dove al principio troviamo menzionati i figli di Dio. E così io, tornato a casa, ho voluto rileggere tale passaggio. Se voi siete come me, non avete potuto fare a meno di rimanere perplessi e incuriositi davanti a questa frase che troviamo nel sesto versetto e che poi è ripetuta anche nel secondo capitolo di Giobbe, che ci mette davanti questi personaggi qui chiamati i figli di Dio. Chi sono? Di chi si parla? Come sono figli di Dio? Lo sono come Gesù lo era? No, perché sappiamo che egli era l'unigenito figlio di Dio. Erano allora uomini credenti e timorosi di Dio? No, perché li troviamo alla presenza di Dio e sappiamo che nessuno che è nella carne può vedere Dio. E allora chi erano? Ora, noi potremmo rimanere incagliati qui o potremmo deviare in mille maniere, ma se facciamo così potremmo, io penso, perdere di goderci d'una buona meditazione. Tutti i commentari, tutti gli studiosi ci dicono che qui si parla di angeli, sia dal modo in cui Dio è qui chiamato Elohim, sia perché gli uomini non potevano essere come tali considerati, non essendo ancora promulgato il periodo di grazia offerto poi nel nome del Signor Gesù Cristo. Non è importante discutere chi sono o perché sono così chiamati, quello che è importante è notare quello che come figli di Dio loro facevano, e notiamo che essi venivano periodicamente alla presenza di Dio. Queste creature, questi figli, erano diligentemente occupati nelle missioni loro affidate da Dio. Ma benché esse fossero importanti, ecco che nel giorno appuntato loro tralasciano tutto per venire alla presenza di Dio. Ciò a cui accudivano gli angeli era di sicuro più importante di quello che facciamo noi, pure quando il giorno dell'incontro veniva, loro preferivano lasciare tutto da parte perché presentarsi a Dio era assai più importante di ogni altra cosa. E noi, sì, noi ci consideriamo figli di Dio, e guai se qualcuno osasse mettere in dubbio la nostra fede o la nostra posizione come tali. Ma, cari amici, le parole contano poco. I fatti sono quelli che dimostrano chi in verità siamo noi. Dio ha pure appuntato un giorno per noi per venire alla sua presenza, e non è il sabato, il giorno del riposo degli ebrei, che ci ricorda l'oneroso peso della legge, ma è appunto la domenica, nome che significa il giorno del Signore, che ci ricorda il dono della sua grazia e la sua risurrezione. Ma cosa facciamo noi? Ci riuniamo noi ogni domenica con gli altri credenti per adorare il Signore e cercare la sua presenza? O ogni piccola scusa ci è valida per assentarci dalla Chiesa? Non ci può essere altra cosa più buona o più meritoria che noi possiamo mettere davanti. Ogni domenica noi dovremmo riunirci con gli altri figli di Dio, come qui è descritto che avveniva nel cielo. Ma guarda, qualcuno potrebbe dire a questo punto che se alla Chiesa fosse davvero presente Dio, nessuno mancherebbe, ci verrebbero tutti, anche quelli di fuori. Ma se qualcuno potesse fare questa obiezione, allora noi dovremmo concludere che quella persona non è credente, perché il Vangelo fa chiaro, Gesù non mente e insegna che dove due o tre sono riuniti assieme nel suo nome, lui è là nel mezzo. Gli angeli si sentivano attratti dalla presenza di Dio
Questi esseri sentivano il bisogno della comunione con lui e col resto degli altri consimili, e non è a caso che Gesù, prima di andare alla croce, istituisse un memoriale, la Santa Cena, che richiede che pure noi, suoi discepoli, ci riuniamo periodicamente e tutti assieme veniamo alla sua presenza. Quando Dio, secoli prima, istituì la celebrazione della Pasqua, del Passover, pure troviamo che Dio e gli angeli cooperano assieme nella salvezza del popolo ebreo e nella condanna del ribelle popolo egiziano. Ma qui notiamo ora un'aggiunta, la simbolica presenza dell'agnello che toglie i peccati dal mondo. Cosa notiamo? Che prima della creazione, come nel Vecchio Testamento, come nel Nuovo, c'è una periodica riunione dei servi di Dio alla sua presenza. Notiamo che tanto in questo resoconto di Giobbe come all'ultima cena di Gesù, la comunione con lui è violata dall'inopportuna presenza del malefico. Nel caso descrittoci in questo libro di Giobbe, è Satana che è in terra colui che ispeziona l'opera di Dio e che in cielo è l'accusatore degli uomini. Lui era presente, lui è sempre presente. Nel caso di Gesù troviamo Giuda che anche lui, dopo aver ispezionato l'opera di Cristo, notando che questa non serviva a dar gloria o a generare a lui potere e ricchezza, ecco che se lo vendé per 30 monete d'argento. Così, amici, fratelli in fede, ricordiamoci che quando pure noi veniamo alla presenza di Dio, quali suoi figliuoli, la presenza di Cristo in spirito è con noi. Che dite? Sarà Satana troppo lontano? No! Egli è sempre vicino, egli non manca mai una riunione, egli è come un leone ruggente che se ne sta in agguato cercando chi possa divorare. E vi piacerebbe essere divorati da lui? Oh, stiamo attenti. Noi ci riuniamo per nutrirci, per mangiare, oserei dire, come Gesù ha detto, il corpo e il sangue dell'agnello divino. Lui invece viene per divorare ognuno di noi, per accusarci l'uno contro l'altro, per metter dubbi. Infatti notate, è proprio nella celebrazione della Santa Cena, dell'ordinanza che dovrebbe riunirci tutti assieme, che noi troviamo invece la cristianità divisa e frammentata. Ma qui, in questo affascinante libro, troviamo nascosta una sorprendente vittoria. Abbiamo visto nel primo capitolo che Dio era con i suoi figlioli, con gli angeli, e Satana pure è presente. Abbiamo visto nel secondo capitolo la stessa cosa. Questo ci dice che periodicamente veniva questa riunione e i figli di Dio andavano a presentarsi davanti a lui. Ma andate a vedere alla fine di questo libro, all'ultimo capitolo, chi è presente davanti a Dio? Gli angeli? No, un uomo, Giobbe. Ora, l'incontro è divenuto personale. Ora Giobbe non solo gode della presenza di Dio, ma pure usufruisce il suo divino potere, il potere intercessionale, nel vero senso della parola. Giobbe diviene qui il sacerdote di Dio e i suoi cosiddetti amici possano essere perdonati, possano ricevere salvezza dall'ira di Dio solo quando Giobbe intercederà pregando per loro iddio. In finale analisi troviamo che Giobbe qui ha rimpiazzato gli angeli, ha preso il loro posto davanti a Dio. Lui diventa un figlio di Dio, un sacerdote, un ambasciatore. Al principio troviamo queste creature, angeli, ma ora ecco che si vengono sostituiti e il titolo di figli di Dio viene passato ad uomini e a donne che, come Giobbe, si sono visti completamente perduti in sofferenza e abbandonati da tutti, che come Giobbe non hanno sperato nei loro meriti, nella loro bravura, ma nella grazia di Dio.
che come Giobbe non hanno dato ascolto ai consigli degli uomini, ma si sono mantenuti stretti e fermi e si sono difesi con la parola di Dio, che come Giobbe hanno ricercato un mediatore fra l'uomo e Dio, uno che mettesse una mano sull'uomo e l'altra su Dio e li riconciliasse assieme. Che come Giobbe credano che il loro Redentore vive e che anche dalla polvere i loro occhi lo vedranno. Tutti coloro che come Giobbe resisteranno e vinceranno diverranno figli di Dio. A chi vince, dice Gesù, io darò di sedersi meco sul trono, come anch'io ho vinto e mi son posto a sedere sul trono. No, nell'incontro finale non saranno gli angeli che avranno comunione con Dio, ma coloro che sono stati redenti e su cui il mediatore ha posto la sua mano forata sulla loro spalla. Cari amici ascoltatori, siete voi in quel numero. Sapete che il vostro Redentore vive? Avete la certezza della vostra salvezza? Avete la certezza che presto ritornerà e lo vedrete? Se così è, allora uniamoci assieme nella sua presenza, adoriamolo e mentre ci ricordiamo non delle sofferenze di Giobbe, ma di quelle di Cristo estremamente più crudeli e severe, guardiamo assieme alla vittoria finale che ci farà sostituire gli angeli e ci metterà per sempre sul trono di Dio. Queste sono le cose che Dio vuole darci, queste sono le cose che vuole dare anche a voi, cari amici ascoltatori, e ve le dà senza alcun merito, senza far cosa alcuna, semplicemente credendo ed esprimendo la vostra fede nella grazia di Dio. Oh Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Aiutali col tuo Spirito Santo a comprendere queste verità e fa che anche loro possano divenire annoverati fra i tuoi figlioli. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

ancora una volta Maurizio è qui per darti un sincero benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Un'altra passeggiata, un'altra opportunità di scoprire nuovi orizzonti nel libro più letto. Siamo alle prese, come ben saprai, se sei mio fedele compagno di viaggio, con il Vangelo di Marco. A dire il vero, siamo ancora agli inizi del Vangelo di Marco. Oggi iniziamo a considerarlo proprio dal primo primissimo capitolo. Gli altri due incontri li abbiamo dedicati così ad un'introduzione, ad un volo ad alta quota, se vuoi, di questo Vangelo. Oggi invece entriamo nel vivo. Intendiamoci, le cose che abbiamo detto negli incontri precedenti erano importanti, andavano dette. Però, adesso entriamo nel vivo del racconto. Benvenuto all'ascolto, se ci hai raggiunti oggi per la prima volta. E naturalmente benvenuto anche a te, che sei fedele compagno o compagna di viaggio. Abbiamo già fatto un bel po' di strada attraverso il libro più letto e, dobbiamo farne ancora un bel po'. Quindi, coraggio, prepariamo le nostre valigie e cominciamo il nostro cammino.

Abbiamo detto la volta scorsa che se volessimo riassumere in una sola frase l'intero contenuto del Vangelo di Marco, sceglieremmo questa. Il figlio dell'uomo, cioè Gesù, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E questa frase non l'ho certo inventata io, né l'ha inventata qualcun altro, ma è parte integrante del Vangelo di Marco. Per l'esattezza la troviamo nel 10° capitolo, quindi avremo modo di esaminarla bene a fondo. Ma ecco, questa è la frase che riassume, che raccoglie un po' il succo di tutto il messaggio che Marco ha voluto trasmetterci. Il figlio dell'uomo, e questo è un titolo che Gesù stesso prediligeva, non è venuto per essere servito, ma per servire. In queste parole è racchiusa la missione di Gesù, il carattere di Gesù, la ragione per cui egli è venuto. Non solo è venuto per servire, ma è venuto per dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti, cioè per tutti coloro che vogliono essere riscattati, che desiderano essere riscattati. Dice, ma perché? Chi sono i rapitori? Un discorso molto importante, molto interessante, ma anche abbastanza complesso, che svilupperemo man mano che andremo avanti.

La parola importante da sottolineare in quella frase chiave è servire. Servire. Abbiamo fatto il paragone, per esempio, con il Vangelo di Matteo, che ci presenta Gesù come re. Matteo, infatti, apre il proprio Vangelo, il proprio resoconto, con la genealogia di Gesù, proprio perché è importante che un re abbia una genealogia. È importante sapere chi fossero gli antenati del re. Nel caso di Marco non troviamo nessuna genealogia. Perché? Beh, perché abbiamo detto, abbiamo ripetuto, che Marco presenta Gesù come servo di Dio. Abbiamo anche detto come il Vangelo di Marco sia un Vangelo breve. Il suo stile è conciso, brusco, efficace, ma mai rozzo. Marco non è mai prolisso, ma va subito al dunque, va subito al cuore della questione. Quindi il Vangelo di Marco è il Vangelo dell'azione, il Vangelo della realizzazione. Un Vangelo scritto per persone che hanno a cuore l'azione, i fatti, la concretezza. Abbiamo anche detto che Marco probabilmente stilò il suo documento a Roma e i suoi lettori, in primo luogo, erano appunto i cristiani di quella città. Tutto questo l'abbiamo già detto e l'abbiamo già spiegato ampiamente, quindi non voglio prendere ulteriore tempo. È importante invece che ci addentriamo adesso nel primo capitolo del Vangelo di Marco.

Questo primo capitolo è probabilmente il più denso di contenuto di qualsiasi altro capitolo della Bibbia, se si eccettua il primo capitolo della Genesi. Tratta infatti dell'attività di Giovanni Battista, o alcune traduzioni hanno Giovanni il Battezzatore, dopo essersi richiamato alle profezie di Isaia e di Malachia. Parla poi del primo anno dell'attività pubblica di Gesù e lo segue durante un operoso giorno di sabato. Il capitolo poi termina con lo strepitoso miracolo della guarigione di un lebbroso. E infine, nonostante tutto quello che Gesù aveva da fare, Marco mostra quale importante posizione occupasse nella vita di Gesù la preghiera, il contatto con il Padre. Ciò che particolarmente colpisce in questo capitolo, come abbiamo accennato poc'anzi, è l'assenza di una genealogia. Abbiamo anche detto il perché. Il re ha bisogno di una genealogia, un servo ha bisogno invece di referenze. Quindi ciò che importa veramente in questo Vangelo, in questo resoconto, non sono tanto gli antenati di

mentre ci accingiamo a studiare questo Vangelo, dovremmo avere, un atteggiamento interiore di aspettativa. Dobbiamo, in un certo senso, chiedere a Dio di darci quel senso di una comunione, di un rapporto sempre più profondo con Lui. Questo non vuole essere un esercizio intellettuale, non vuole essere una lezione di storia né l'ora di religione. Vuole essere una ricerca, un cammino per, acquisire una relazione sempre più stretta, un profondo rapporto con Dio, nostro Padre, nostro Creatore, attraverso Gesù Cristo, suo Figlio, il Servo, il Salvatore.

Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Vi è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni Battista si presentò nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio attorno ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico, e predicava dicendo: dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Ad un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide fendersi il cielo e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Subito dopo, lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie, e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi, credete nel Vangelo. Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare. Erano pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello. Anch'essi in barca rassettavano le reti. Subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Vennero a Capernaum, e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga,

sinagoga insegnava. La gente stupiva della sua dottrina, perché egli ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che vi è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi sei, il Santo di Dio!» Gesù lo sgridò dicendo: «Sta zitto ed esci da costui!» Lo spirito immondo, straziatolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si meravigliarono e si domandavano tra di loro: «Che cos'è mai questo? È una nuova dottrina. Egli comanda con autorità perfino gli spiriti immondi ed essi gli obbediscono.» La sua fama si divulgò subito dappertutto. Appena usciti dalla sinagoga, vennero con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli.

principio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Questo quindi non è né l'inizio dell'attività di Giovanni né l'inizio dell'attività di Gesù, per quanto possa sembrare strana un'affermazione del genere. Questo è l'inizio del Vangelo, il principio del Vangelo, quando il Signore Gesù venne su questa terra, quando morì sulla croce, quando risuscitò. Questo è il significato della parola Vangelo. Buona notizia, il greco Evangelion. Vi sono dunque tre inizi registrati nella Bibbia. Li menzioniamo in ordine cronologico. Il primo inizio si può così esprimere secondo il resoconto di Giovanni. In principio era la parola. Qui ci si riferisce ad un inizio senza tempo, prima che vi fosse il tempo. E qui la mente umana può solo procedere a tastoni. Si tratta infatti di un inizio logico più che cronologico, perché secondo il nostro modo di pensare dobbiamo avere un qualche punto di riferimento quando parliamo del passato. Ad esempio, se vedo un aereo in cielo, suppongo che vi sia un aeroporto, anzi due aeroporti, uno di partenza e uno di arrivo. Posso non sapere dove siano o quali siano l'aeroporto di partenza e quello di arrivo, ma la logica mi dice che quest'aereo da qualche parte deve essere decollato e da qualche parte atterrerà. Così quando contemplo l'universo, so che ebbe inizio e che avrà una fine. Ma non so niente né dell'inizio né della fine. So che deve esserci Dio. So che deve esserci una causa, un inizio, una fine, nel senso di causa, non che Dio abbia un inizio e una fine. Ma ci deve essere una causa primordiale. E per quanto mi concerne, data la complessità di tutto ciò che ci circonda, io non posso trovare altra logica spiegazione se non la presenza di un creatore, la presenza di una mente che ha progettato e disegnato tutto ciò che mi circonda. Ciò nonostante, non so nulla dell'inizio della creazione di Dio e non so nulla della fine della creazione di Dio, anche se la Bibbia, come parola di Dio, mi dà un'idea, mi dice qualcosa, ma non è sufficiente per avere le idee chiare. Abbiamo poi un secondo inizio, espresso dalle prime parole della Bibbia. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Ecco, qui si esce dall'eternità e si entra nel tempo, così come noi lo conosciamo, come noi lo misuriamo. Sebbene tanti abbiano cercato di fissare la data di nascita dell'universo, in realtà nessuno ne sa niente. Le teorie si susseguono. Quando viene proposta una nuova teoria, quelle precedenti vengono messe in un angolino. Le ipotesi al riguardo vanno da 6.000 anni a miliardi di anni. Quindi questo non fa altro che confermare che sappiamo ancora poco. Quando saremo alla presenza di Dio, cominceremo a conoscere come Egli stesso ci conosce. Allora ci renderemo conto che sulla Terra abbiamo visto, abbiamo constatato, abbiamo conosciuto solo una piccola, infima parte di ciò che c'è da scoprire, da conoscere. La nostra visione sarà talmente chiara che tutto ciò che vediamo adesso sarà paragonato all'immagine riflessa in uno specchio sporco, opaco, infranto. Abbiamo poi un terzo inizio, quello che abbiamo letto poc'anzi. L'inizio del
Vangelo, l'inizio della buona notizia. Come abbiamo letto appunto nella prima frase, nella frase di apertura del Vangelo di Marco. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Questa frase è fondamentale e come essenza è la stessa di quella che troviamo all'inizio della prima lettera dell'Apostolo Giovanni, dove dice quello che era da principio. Abbiamo qui quindi una data, il momento in cui il Figlio di Dio si è incarnato, o più che una data, un punto di riferimento temporale. Dio che si fa carne, Dio che si veste di umanità, Gesù Cristo che si svuota della propria gloria, non della propria essenza divina, ma della gloria che era sua nei cieli. Si svuota della gloria per vestirsi di umanità. Poi Marco, che di solito cita poco l'Antico Testamento, riporta due importanti profezie. A dire il vero, i romani ne sapevano poco di profeti e profezie, ma Marco vuole qui dimostrare che colui del quale sta parlando non ha bisogno di una genealogia, ma solo di referenze. E abbiamo fatto cenno a questa a questo punto importante del Vangelo di Marco ampiamente negli incontri precedenti. Giovanni e Marco, quindi, affermano entrambi che la venuta di Giovanni Battista, o Giovanni il Battezzatore, realizzava le profezie relative a colui che sarebbe stato il precursore del Cristo, Giovanni Battista. Parlavo quindi di Giovanni l'Evangelista. Quindi l'Evangelista Marco e l'Evangelista Giovanni iniziano con il Battista, con colui che è venuto prima del Messia. Stabiliscono le referenze.

0: E purtroppo qui dobbiamo lasciarci. Come vedi, c'è tanto da dire, abbiamo appena iniziato i primi timidi passi attraverso il Vangelo di Marco. Ma ci aspettano grandi verità e grandi scoperte, come avrai già assaporato. Per adesso non mi rimane che abbracciarti con tanto calore, con tanto affetto e ringraziarti ancora una volta per la tua sempre piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto. A risentirci a presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora collegati con il sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco, un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo il nostro discorso, chiamiamolo così, anche se è un termine un po' fuori luogo, probabilmente in una situazione del genere, riguardante il problema delle cosiddette codipendenze, no? Abbiamo parlato della dipendenza, cioè di questo malessere di cui molte persone soffrono perché non possono fare a meno di qualcosa o qualcuno, per cui effettivamente la loro vita è in qualche modo caratterizzata e condizionata da questo bisogno che diventa impellente per loro. Allora ci sono delle persone che cercano di aiutarle e che a loro volta in qualche maniera finiscono per diventare, essere coinvolte in tale maniera da diventare codipendenti, cioè è come se sbaglio poi mi correggi Gianfranco, provassero un senso di benessere loro stesse nell'essere di aiuto a queste persone dipendenti e così in qualche modo cercano di allentare un po' diciamo le maglie per essere più tolleranti, si allenta anche diciamo tutta una serie di valori che si possono avere, per cui si fanno anche dei compromessi e via dicendo. E quindi oltre al danno che la persona dipendente prova, c'è anche quello della persona che cerca di aiutare e si trova ad essere anch'essa codipendente. Abbiamo parlato di questo in sostanza ultimamente. E allora volevo chiederti, da un punto di vista terapeutico, ecco, in che modo è possibile aiutare, come si può intervenire per aiutare chi è affetto dal problema della codipendenza, cioè come si può aiutare chi vuole essere di aiuto a sua volta?
2: Non è un aiuto sempre semplice, perché ovviamente la codipendenza in se stessa non viene vista come qualcosa di dannoso o di pericoloso, mentre per ad esempio una forma di dipendenza come può essere l'alcolismo, il gioco d'azzardo o altro, c'è questa convinzione che quello che sto facendo è sbagliato anche se non riesco a farne a meno. Nel caso della codipendenza questo non viene considerato, perché tutto sommato sembra che si sta aiutando l'altra persona, quindi è difficile far comprendere a chi è caduto in questa forma di dipendenza da qualcuno che è dipendente che deve cambiare il suo comportamento, che il suo comportamento così com'è non sta aiutando l'altra persona a cambiare, ma la sta semplicemente aiutando a rimanere nella sua situazione di dipendenza.
0: E in che modo si può incoraggiare allora una persona codipendente a guardarsi bene dentro per capire quale sia il suo problema?
2: Bisogna cominciare a farle riflettere come tutte le strategie che può aver utilizzato e sta utilizzando nella sua vita per aiutare chi è dipendente non stanno avendo un risultato di cambiamento dell'altro. Bisogna farla riflettere su quelli che sono i desideri reali per il bene dell'altro e che cosa il comportamento che sta avendo ha come reale risultato. Quindi fargli vedere che il comportamento che sta avendo di fatto non sta aiutando l'altro a cambiare, ma lo sta semplicemente aiutando a rimanere nella sua forma di dipendenza. Facciamo un esempio per capirci meglio. Prendiamo una cosa molto semplice che tante volte succede, tanto per comprenderci. La mamma che è codipendente dal figlio che va male a scuola, quindi il bambino va male a scuola, la mamma vede questo, cerca di aiutarlo, però a volte lo aiuta in un modo sbagliato. In che modo, ad esempio? Facendogli i compiti lei, scrivendo una giustificazione al figlio perché non ha studiato, dicendo che magari era malato, dicendo che è andato a fare la visita medica o dal dentista e quant'altro, quando questo è falso, non è assolutamente vero. Questo aiuto che la madre pensa di dare realmente al figlio, perché sennò poverino prende un brutto voto, viene bocciato, di fatto aiuta il figlio a continuare, a rinforzare questo suo stato di, possiamo dire, indisciplina. Perché tanto c'è la mamma che mi copre, tanto c'è la mamma che mi protegge e non mi fa bocciare. La mamma vede questo come un aiuto, quindi io sto aiutando mio figlio perché poverino, se no prende un brutto voto. Alla mamma questo dà una soddisfazione, perché il ragazzo torna a casa magari con non con una nota, non viene magari bocciato, però di fatto non è un aiuto per il figlio. E nel momento in cui il figlio dovesse cambiare, dovesse mettersi a studiare, la mamma potrebbe sentirsi un po' inutile, perché dice: adesso mio figlio non ha più bisogno di me, non dipende più da me. Le manca questo aiuto che stava dando al figlio.
0: Quindi è una sorta di copertura non sana né per il figlio né per la madre.
2: Esattamente, perché la madre in questo modo si trova coinvolta, come dicevamo, ad agire anche in maniera non corretta, a raccontare delle bugie per coprire il figlio, cioè fare delle cose che lei dice che non bisognerebbe fare, cioè dire bugie. D'altra parte il figlio non viene aiutato, perché non è una cosa occasionale che a tutti può succedere. Possiamo capire benissimo la mamma che fa la giustificazione al figlio che una volta non ha studiato, per evitare che comprometta alcuni la sua riuscita a scuola. Però quando questo diventa uno schema di comportamento, ci troviamo di fronte a un aiuto che non è corretto. Quando questo poi si trasforma in un bisogno della madre di avere qualcuno da aiutare, allora questo aiuto che viene dato non serve più a chi è nel bisogno, ma semplicemente a chi vuole aiutare. Io non aiuto per il bene dell'altro, aiuto per un bene mio, ho io bisogno di aiutare qualcuno.
0: Quindi diventa una dipendenza da attivismo.
2: Esatto. E questo ovviamente è negativo, perché, ed è pericoloso, perché sotto la forma di un aiuto si cela un problema, ed è per quello che è difficile tante volte far comprendere questo a chi è codipendente, perché è convinto di fare del bene.
0: Praticamente si illude sulla propria funzione, si illude che sia una funzione sempre e comunque positiva.
2: Esatto, quindi aiutarlo a pensare che la sua funzione, il suo comportamento non è corretto e tutto sommato non è per il bene dell'altro, ma solamente a volte per il proprio bene, questo è il primo passo, anche se più difficile. Poi di lì si può incominciare a far comprendere alla persona che deve cambiare alcuni aspetti, che non è, tante volte non può controllare il comportamento della persona che è dipendente, non può farlo smettere di bere, non può farlo smettere di giocare a carte, eccetera. Può soltanto intraprendere dei comportamenti giusti in se stessi, sperando che questi suoi comportamenti, queste sue prese di posizione, influenzino positivamente la persona che ha dei problemi.
0: Comunque, da quello che riesco a capire personalmente, mi sembra che questo problema, chiamiamolo così, della codipendenza sia un problema molto subdolo, molto sottile, che si insinua in maniera strisciante, quasi senza che ci se ne possa accorgere più di tanto, e oltretutto causa uno spostamento di responsabilità da parte della persona che dovrebbe essere aiutata, la quale, anziché appunto assumersi dei carichi di responsabilità che le competono, continua a scaricarli su qualcun altro e via dicendo.
2: Esattamente. E siccome se n'è parlato poco nel passato, perché ci si focalizzava molto di più sulla persona dipendente, le persone codipendenti, questo aspetto della codipendenza, non essendo stato considerato, si è sviluppato molto, molto di più. Non ci si pensa molto al fatto che ci sia anche questo grosso problema. Qualcuno, infatti, parlando delle dipendenze, diceva che dietro a ogni persona dipendente c'è sempre qualcuno che in qualche modo protegge, difende, sostiene o non volutamente incoraggia questa dipendenza.
0: Certo, ma allora da un punto di vista molto pratico e concreto, è possibile prevenire questo tipo di problema della codipendenza? Si può fare un lavoro di prevenzione, insomma, in questo contesto? E se sì, in che modo?
2: Bisogna incominciare a far comprendere, insegnare, a rendere sensibili persone potenzialmente codipendenti del fatto che l'aiuto che bisogna dare deve tendere realmente a un cambiamento dell'altro e non solamente a una sua protezione dagli effetti negativi dei comportamenti sbagliati che ha. È difficile, perché tutti noi non vorremmo che le persone che ci sono care soffrano delle conseguenze negative di comportamenti, anche se sono sbagliati, però è il primo punto di dire: ok, la persona sta sbagliando, devi aiutarla a cambiare, non semplicemente a non avere le conseguenze dei suoi errori, anche se questo è un processo doloroso, perché significa permettere all'altro a volte di dover portare le conseguenze delle proprie scelte sbagliate. E come genitori, come persone che vogliono bene ai propri coniugi o quant'altro, non è così facile non diventare codipendenti.
0: Senti Gianfranco, allora com'è possibile, come si può trasformare, ecco, degli atteggiamenti di codipendenza, che partono sicuramente da un sentimento di compassione nei confronti di chi soffre di una dipendenza qualunque, come si possono trasformare degli atteggiamenti, appunto, di codipendenza in un rapporto fra le due persone, diciamo, che sia significativo, di fiducia reciproca, di fiducia ritrovata, di fiducia messa alla prova? Hai per esempio qualche caso pratico in cui ti sei venuto a trovare e che poi hai visto risolversi in una maniera corretta, fra virgolette?
2: La decisione corretta è quella di dire: va bene, se tu vuoi fare le tue scelte, le fai, però io non ti vengo dietro, io non ti copro in quello che stai facendo, ma sono pronto, resto qui con la porta aperta se tu vorrai cambiare e nel momento in cui vorrai cambiare. Questo, c'è un esempio biblico, se vogliamo, in questo, nella parabola chiamata del figlio prodigo. Il figlio che se ne va a spendere tutti i soldi della sua eredità si imbarca in comportamenti oggettivamente sbagliati che lo portano a pagare di persona un prezzo molto alto. Il padre non gli corre dietro per pagargli i debiti, però è pronto a riceverlo quando lui torna indietro. Non gli corre dietro per evitare che lui stia male o porti le conseguenze delle sue scelte, ma è lì che lo aspetta a braccia aperte nel momento in cui lui cambia idea e chiede aiuto. Tante volte bisognerebbe avere il coraggio di fare questa scelta e dire: se vuoi agire in questo modo, fallo, però io non ti sto dietro. E questo porta a una divisione del nostro rapporto, perché se no, appunto, si va dietro e si cade in questa codipendenza. Essergli vicino, non condividere e non proteggerlo dalle conseguenze degli errori, se questa protezione porta a ripetere costantemente l'errore.
0: Quindi un atteggiamento profondamente onesto in questo modo.
2: Esattamente.
0: Ma anche compassionevole e pronto a intervenire, a incoraggiare, a rafforzare laddove almeno ci siano dei segnali di buona volontà nel senso del recupero.
2: Sì, essere pronti ad aiutare, ma aiutare vuol dire volere il bene, quindi il cambiamento della persona, e aiutare vuol dire: ti aiuto nel modo corretto per un cambiamento e non semplicemente per farti sentire meglio in questa situazione spiacevole.
0: Il che rappresenta anche una giusta prospettiva biblica nell'affrontare problemi di questo genere.
2: Sì, noi come cristiani abbiamo sempre il dovere di confrontare gli altri con quella che è la verità. Esatto. Però bisogna farlo con amore,
0: certo.
2: Non per il male dell'altro, ma per il bene. Però dire la verità e non farsi coinvolgere in azioni che sono sbagliate semplicemente per compiacere a qualcuno.
0: Mm-hmm. E questo anche se comporta delle sofferenze, perché qualcuno dovrà pur soffrire anche nel vedere persone care magari fare delle scelte ancora sbagliate e non responsabili.
2: Purtroppo sì, ed è proprio per questo motivo che spesso si cade in questi problemi.
0: Esatto. Va bene, Gianfranco, io direi di chiudere qua oggi il nostro collegamento. Grazie per questi ulteriori approfondimenti e considerazioni. Buon lavoro e a risentirci presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete insieme a Maria. È diventata un'abitudine sentirci. Spero di essere diventata una voce amica in qualche modo. Vi consiglio di rimanere con noi, di continuare a sviscerare questo libro dell'Esodo, che è una delle parti di questo grande libro. Voglio dire, se sei nuovo, resta con noi, perché a fine puntata ci saranno i recapiti a cui ti potrai rivolgere per parlare con noi, se ne hai voglia. Ho sempre detto che questo libro parla di tutto, ma veramente di tutto, perché quest'oggi Enzo parlerà di danni causati a terzi e delle riparazioni. Guardate un po' com'è attuale, sentiamo cosa ha da dirci.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Ed eccomi qua anche questa settimana, pronto a stare con voi, pronto ad aprire il libro più letto, la parola di Dio, la Bibbia, e l'apriremo questa volta al capitolo 22 del libro di Esodo. Questo capitolo 22 si occupa delle leggi concernenti il furto, il danno, la trasgressione, il prestito, la fornicazione, la stregoneria, la bestialità, l'idolatria e la legge riguardante stranieri e vedove. Il capitolo è parte integrante di questa sezione del libro, sezione che va dal capitolo 21 al 24, che, come abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti, si occupa di legislazione sociale. Vi vengono formulate infatti le leggi di base per quella che chiameremo una società civilizzata. Da queste leggi il mondo occidentale ha tratto i modelli per il proprio diritto e per la definizione di quelli che sono i reati. Vi sono di quelli che oggi sollevano la questione: cos'è giusto e cos'è sbagliato? Alcuni sostengono che ciò che è giusto e sbagliato sia relativo. Un professore di liceo che affermava di essere ateo discuteva con me di questo. Egli ribadiva che giusto e sbagliato sono relativi e che ciò che egli pensava essere giusto e ciò che io pensavo essere giusto potevano essere due poli distinti. Quindi mi chiese: su cosa basi le tue conclusioni dogmatiche? Rispondendo dissi: io le baso sulla parola di Dio. Continuai dicendo che la mia natura era proprio come la sua e che io avrei voluto arrendermi in certe circostanze e avrei voluto porre i miei limiti qua e là a seconda della mia convenienza, ma Dio mi aveva dato un modello da seguire. La cosa interessante è che il modello di Dio ha prodotto una società nella quale è presente una misura della legge e della giustizia. Le leggi presentate nei capitoli dal 21 al 24 vanno diritte al punto e si occupano della normale vita quotidiana. In un certo senso, la lettura noiosa è simile a quella di un libro di legge, tuttavia la maggior parte delle nostre leggi si basano su questi precetti. Io sono contento che la parola di Dio dica non uccidere. Essa protegge me e la mia famiglia. Sono felice che la Bibbia dica non rubare. Questo protegge quel poco che possiedo. Queste ed altre leggi sono basilari per avere ordine in una società.

I primi quattro versetti del capitolo si occupano dei diritti di proprietà. Leggiamoli insieme. Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà 5 buoi per il bue e 4 pecore per la pecora. Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. Io non so dire perché proprio 5 buoi andassero restituiti per un bue o perché 4 pecore per la pecora. Probabilmente il risarcimento dipendeva dall'entità economica del danno e il bue era per una famiglia particolarmente utile. Anche nel Nuovo Testamento abbiamo un esempio di come gli israeliti avevano recepito questo principio. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli renderò il quadruplo». Troviamo queste parole in Luca, capitolo 19, versetto 8. Perché disse questo? Si stava rifacendo alla legge mosaica.

Al di là dell'entità del risarcimento previsto, ciò che mi sembra giusto sottolineare è il principio che sta alla base di questo versetto. Rubare non è lecito e il danneggiato va risarcito. Quella riportata nei versetti 2 e 3 è la base del diritto di autodifesa. Se il ladro colto nell'atto di fare uno scasso viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. L'uccisione involontaria, se viene percosso e muore, di un ladro, sorpreso durante la notte a rubare, non era da considerarsi omicidio, mentre era omicidio se il fatto avveniva di giorno, quando, essendo riconoscibile, poteva essere arrestato. Il ladro doveva comunque risarcire il furto e, se non poteva farlo, era lecito venderlo come schiavo per ripagare ciò che aveva rubato. Non molto tempo fa, in America, un ladro si introdusse nella casa di un uomo e il padrone di casa gli sparò. Il ladro citò in giudizio il padrone di casa per vari milioni di dollari di danni. Il caso andò in tribunale e il ladro vinse la causa in base al fatto che, secondo il parere di quel giudice, il padrone non aveva il diritto di sparargli. Per poter pagare i danni, il proprietario dovette vendere la sua proprietà e non ci fu alcun giudizio contro quel ladro. La nostra, come quella americana, è una società garantista, ma il più delle volte ad essere garantiti sono solo i diritti del colpevole a danno dei diritti dell'innocente. Questo però non dà certo il diritto a ognuno di farsi giustizia da se stessi. Certo, la società moderna è molto diversa da quella di allora e sarebbe assurdo cercare di applicare alla lettera la legge mosaica alla nostra realtà.

Alcuni sostengono che se i principi fondamentali di quella legge fossero alla base della nostra convivenza civile e fossero applicati integralmente con giustizia, sicuramente la nostra società avrebbe molti meno problemi. Io credo che ciò non sia vero. La legge fu data all'uomo, come abbiamo più volte sottolineato, per dimostrargli che da solo non avrebbe mai potuto soddisfare la giustizia, la santità di Dio. Essa, la legge, serviva a dimostrare la necessità della grazia. Dimostrando che ogni uomo è sotto la legge del peccato, essa ha introdotto la grazia salvifica di Dio in Cristo Gesù. La legge di Mosè è lì a ricordarci anche che Dio odia il peccato e lo condanna duramente in ogni sua forma, ma non dobbiamo dimenticarci che essa è stata superata, è stata resa perfetta, completa, dalla legge dell'amore in Gesù Cristo. Nel Vangelo di Matteo leggiamo: «I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per metterlo alla prova: "Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?" Gesù gli disse: "Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti." Matteo, capitolo 22, versetti dal 34 al 40. Gesù completa la legge di Mosè rendendola per certi versi anche più dura, perché coinvolge i nostri sentimenti, i nostri pensieri. Ma Gesù non si è mai sognato di dire che la società rimane integra o diventa migliore con l'applicazione della legge di Mosè.

Leggiamo ora i versetti che vanno dal 5 al 15. In essi vengono regolamentati gli eventuali danni causati alla proprietà degli altri. Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Se divampa un fuoco e si propaga alle spine, distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire ed essi siano stati rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino. In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito, di qualunque oggetto perduto del quale uno dica «è questo qui», la causa delle due parti verrà davanti a Dio. Colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo prossimo. Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, interverrà fra le due parti il giuramento del Signore per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento e l'altro non sarà tenuto a risarcire i danni. Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa. Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia e questa resta storpiata o muore essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se la bestia è stata presa a nolo, la sua perdita è compresa nel prezzo del nolo.

troviamo qui elencati più casi pratici che evidentemente non erano estranei alla vita sociale del popolo di Israele. Per ognuno di essi, Dio, per bocca di Mosè, stabilì il giusto comportamento e la giusta punizione. Interessante è notare come nei casi controversi o in mancanza di prove testimoniali i presunti colpevoli dovessero comparire davanti a Dio, per giurare davanti a Lui, provando in questo modo la propria innocenza. Questo solenne giuramento davanti a Dio, chiamato qui il giuramento del Signore, non era una cosa da poco e non la si poteva affrontare a cuor leggero. Chi infatti giurava il falso, invocando il nome di Dio, era colpevole di sacrilegio. Nel libro del Levitico troviamo scritto: «Non giurerete il falso usando il mio nome, perché profanereste il nome del vostro Dio. Io sono il Signore». Levitico, capitolo 19, versetto 12. Il terzo comandamento dice: «Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano». Quindi questi due versetti appena letti insieme rendono la cosa solenne e sacra. Logicamente non si compariva fisicamente davanti a Dio, ma davanti al giudice che in quel momento lo rappresentava e agiva sotto la sua guida.

Inizia con il versetto 16 una sezione dedicata a prescrizioni varie, soprattutto di ordine morale, sezione che continuerà anche nella prima parte del capitolo 23. Vedremo citati comportamenti purtroppo ancora molto attuali che dimostrano come, nonostante il cosiddetto progresso e sviluppo sociale, nulla è cambiato nel cuore dell'uomo. Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle. Non lascerai vivere la strega. Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Chi offre sacrifici ad altri dei, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema. Il primo caso preso in considerazione è quello della violenza carnale. Se un uomo violentava una ragazza, era costretto a sposarla. Se il padre di lei non acconsentiva al matrimonio, il violentatore doveva pagare un'ammenda per ciò che aveva fatto.

0: Come vedete, il problema della violenza carnale non è un problema solo dei nostri giorni. Esso esisteva anche allora. E se vi ricordate, lo abbiamo già affrontato nello studio del capitolo 34 della Genesi, in occasione del rapimento e dello stupro di Dina, la figlia di Giacobbe. Certo, alla luce della legge mosaica che stiamo analizzando, poteva bastare il matrimonio o un risarcimento in denaro a sistemare le cose. Ma se analizziamo il problema con il metro della legge dell'amore a cui abbiamo fatto riferimento prima, non possiamo che ribadire ciò che abbiamo già detto a suo tempo. La violenza carnale era un peccato allora e rimane tale anche oggi. Non possiamo trovare né scuse né attenuanti. Costringere con la forza una persona ad avere contro la sua volontà rapporti sessuali è qualcosa di orrendo, qualcosa che ferisce non solo il corpo, ma tutto ciò che più intimamente caratterizza la persona, i pensieri, le emozioni, i sentimenti, i sogni. Credo che tutti noi possiamo solo in minima parte capire quale travaglio, quale carico di sofferenza possa portare in dote un fatto del genere, non solo per la vittima in prima persona, ma anche per tutti quelli che le sono affettivamente vicini. Il matrimonio riparatore non era che il mezzo per evitare che la ragazza soffrisse due volte: la prima per lo stupro subito, la seconda a causa della vergogna e della emarginazione sociale che ne sarebbe seguita. E con l'esame di questo caso della violenza carnale, penso che possiamo fermarci davvero qui. E vi ringrazio per essere stati ancora con noi. Ci sentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Vi succede di svegliarvi in una giornata no? Se non vi capita, siete molto molto fortunati. A me capita spesso e sono sicura che mi capite. Una di quelle giornate in cui i muri delle stanze sembrano dipinti di viola scuro, il soffitto è nero, il mondo è grigio, lo stomaco poi sembra avere dentro un peso di 20 kg. In quelle giornate mi viene voglia di scappare, magari alle Seychelles o alle Canarie o in Nepal, insomma in qualsiasi posto fuorché dove sono, e di prendere una settimana di vacanza e di evasione da tutto e da tutti. Non basta, mi danno perfino noia le voci e la presenza delle persone che di solito mi fanno tanto piacere, e tanto meno desidero pensare ai lavori che mi aspettano in casa o all'ufficio. Oltre a tutto, per completare l'opera, in quelle giornate non ho voglia neppure di leggere la Bibbia e di pregare. Brutte giornate, insomma. La cosa più naturale sarebbe mettermi su una poltrona a godere la mia infelicità e cominciare a biasimare gli altri. Mio marito che non mi apprezza, i figli che ho, i nipoti che non hanno fatto una telefonata, una sorella che ha fatto questo, un collega che ha fatto quest'altro, il frigo che funziona male, il tempo che nuvolo, e chi più ne ha più ne metta. A volte ho fatto proprio così, ma non mi è servito a niente, anzi è servito solo a aumentare la mia depressione. Allora ho dovuto trovare dei piccoli trucchi che mi hanno aiutata. Ve li elenco in caso una volta ogni 6 anni, ogni 10 anni o 20 anni vi capiti una giornata no. Il primo trucco è prendere un foglietto e scriverci sopra col pennarello: oggi sono depressa e sono arrabbiata, ma non faccio bene. Appiccicarlo dove sono, forse mentre lavo i piatti o mentre pulisco i fagiolini, e guardarmelo lì, scritto bianco su nero di mia propria mano, mi dà una specie di scossa salutare. Il secondo trucco è guardarmi allo specchio. Quando si è arrabbiati si è brutti. Che brutta faccia, mi dico, e non mi autocompassiono. Il terzo trucco è ubbidire a un comando molto semplice del Signore, così semplice che sembra ridicolo. Il comando è: cantate. E io canto. Quando i miei figli erano a casa, mia figlia mi diceva che sembrava

La ripeto e poi la ripeto ancora e poi la ricanto. Mi fa bene. Quarto trucco, mi sforzo a fare il mio raccoglimento personale, cioè a leggere la Bibbia e a pregare anche se non ne ho voglia. Ho trovato che proprio quando non se ne ha voglia è il momento di raddoppiare la dose. Nel tempo di preghiera cerco di pregare soprattutto per la gente che conosco e che sta peggio di me, e non ne trovo poca. A questo punto del procedimento la mia depressione di solito si è molto attenuata, però faccio ancora due cose, una antipatica e una piacevole. Quella antipatica è fare un lavoretto che odio per castigarmi, così poi mi sento nobile e realizzata. Cosa faccio? Beh, faccio cose che non mi piacciono: spolverare, lucidarmi le scarpe, togliere il calcare dai buchetti dello spruzzatore della doccia, roba così. E la cosa simpatica? Mi prometto un cappuccino la prima volta che passerò davanti al mio bar preferito. Dopodiché riprendo il coro degli alpini, ma questa volta non è più un trucco, proprio canto col cuore.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Romani, capitolo 3, versetti 11 e 12. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Il messaggio di oggi si intitola Progresso tecnologico e progresso morale. È stato detto: abbiamo perfezionato le armi, ma non abbiamo perfezionato gli uomini

che le usano. La storia ci insegna che le guerre, come pure le ricerche per esplorare lo spazio, hanno stimolato i progressi tecnologici. Gli uomini però rimangono gli stessi. Le medesime passioni, l'egoismo, l'orgoglio e la crudeltà continuano ad agitare l'umanità. Per lungo tempo molti hanno tentato di persuadersi di essere in cammino verso un mondo migliore. Oggi tutti ne dubitano e guardano al futuro con apprensione. Non c'è dunque nessuna via d'uscita? Non certamente per mezzo della tecnologia. I suoi migliori usi non risolvono le disuguaglianze. Le sue applicazioni peggiori sono una minaccia per la sopravvivenza dell'umanità. Nonostante i brillanti successi, la scienza ha dimostrato la sua incapacità di migliorare l'uomo. Perché? Perché non può agire sul peccato che ha in ognuno di noi. Gesù Cristo è venuto non per migliorare l'umanità perduta, ma per salvare quelli che riconoscono la loro incapacità di cambiare se stessi e che pongono in Lui la loro fiducia. La salvezza che Gesù dà non rende i credenti migliori quanto alla loro natura, ma dà loro una vita nuova con la potenza dello Spirito Santo, di modo che la loro vita non sia più dominata dal peccato, ma abbia per modello quella del Signore quando era sulla terra. Rispondiamo alla chiamata di colui che è morto per i nostri peccati e ci invita a seguirlo.

Marco 10. Abbiamo visto le volte precedenti come Gesù è rimasto per un po' di tempo nella zona del nord di Israele, Galilea. Ha fatto una breve visita ai confini estremi del nord, poi è tornato di nuovo intorno alla zona del lago e adesso inizia a puntare verso la Giudea, inizia a puntare verso Gerusalemme e sarà l'ultima volta che va. Ok? Quindi si sta avvicinando il momento della fine del suo ministero terreno, la croce. Poi partendo di là si recò nel territorio della Giudea, al di là del Giordano, e di nuovo le folle si radunarono intorno a lui, ed egli nuovamente, come era solito fare, le ammaestrava. Si avvicinarono allora i farisei, che per metterlo alla prova gli domandarono: è lecito al marito mandare via la moglie? Allora, di nuovo una scena abbastanza comune. Gesù è come una calamita, tutti appena vedono Gesù, intorno a Gesù, e le folle si radunano e lui che, indovinate che cosa fa? Insegna, ammaestra. Non fa spettacolo, non fa oggi facciamo una cosa diversa, niente di tutto questo, insegna. Era la cosa che amava fare di più. Era la cosa di cui loro avevano più bisogno e quindi era ciò che faceva maggiormente. E ogni volta che insegnava c'erano sempre quelli che ascoltavano con piacere e c'erano sempre quelli che erano lì per cercare motivi per accusarlo, tra cui questi farisei. Si avvicinarono a un certo punto, loro probabilmente erano sempre lì in combutta a chiacchierare dietro, in fondo, a cercare di ideare qualche piano, qualche stratagemma, tirar fuori qualche tema, qualche argomento scottante, qualche domanda che in qualche modo poteva metterlo in difficoltà. Gesù ha molto, diciamo, è amato dalle folle, quindi loro vogliono trovare degli argomenti o delle domande che riescano in qualche modo a mettere la gente contro Gesù, metterlo in cattiva luce. E in questo caso se ne escono con una domanda relativa al divorzio. Vogliono che parli del divorzio. Sapete, all'epoca il divorzio era molto, molto, molto comune. Era una pratica molto comune tra i gentili, ma anche tra i giudei. Ovviamente il divorzio, come sempre, porta con sé tanto dolore, tradimenti, ferite, emozioni, sentimenti, rabbia. E teologicamente tante posizioni diverse su è lecito, non è lecito, sì, ma come, e quali sono le conseguenze, tanta controversia. Quindi loro pensano di aver trovato una domanda perfetta per mettere Gesù contro almeno a qualcuno. Magari ci saranno state tante donne che diranno: vabbè, adesso vediamo come risponde, oppure tanti mariti che dicevano: adesso vediamo come dice, se mi dà ragione, se invece tutte queste cose qui. È lecito al marito mandare via la moglie? C'erano, come dicevo, tante opinioni e insegnamenti anche da parte dei rabbini riguardo al divorzio. Era una questione molto controversa. In particolare c'erano due scuole di pensiero, una del rabbino Hillel e una del rabbino Shammai, ed erano relative più che altro a qual era il motivo per cui un uomo poteva mandare via sua moglie, qual era un motivo legittimo per mandare via sua moglie. Perché in Deuteronomio capitolo 24, primo versetto, diceva che l'uomo poteva mandare via sua moglie e darle un atto di divorzio nel caso avesse riscontrato in lei un motivo di impurità. E quindi, voi capite bene, è un po' vago che cosa vuol dire impurità. Cos'è un'impurità? Adulterio? Gli adulteri venivano lapidati, quindi probabilmente non è adulterio. In qualche tipo di altra, non si sapeva. E quindi c'erano due orientamenti un po' diversi. L'orientamento un po' più rigido di Shammai, che diceva che questa impurità consisteva in qualcosa di morale, in qualche tipo di questione morale seria, che
E quindi significava che tu avevi riscontrato in tua moglie una mancanza grave di tipo morale, forse anche nell'area sessuale, ma non necessariamente un adulterio, perché vi ho detto che l'adulterio veniva trattato in un'altra maniera. Quindi un'interpretazione un po' rigida, e quindi molti non apprezzavano questa interpretazione, perché dava poca libertà. C'era l'altra interpretazione di Hillel che diceva che impurità in tua moglie poteva essere una lista abbastanza lunga di cose particolari, se bruciava la cena, se faceva qualcosa di sgarbato, se parlava con un altro uomo in pubblico, se non portava il velo, se non ti piaceva più, era colpa sua. Se trovavi un'altra ragazza più attraente era colpa sua, quindi era lei che era in qualche modo impura e tu legittimamente, secondo questa interpretazione, avevi il diritto, anzi, era giusto che tu la lasciassi. E tante altre ragioni molto, molto poco comprendete. E molti seguivano questa perché dava legittimità e legittimazione a un divorzio molto superficiale, molto facile. Mi piace un'altra ragazza, te non ti voglio più, goodbye. E quindi per questo tipo di orientamento c'erano tante altre motivazioni, veramente le più disparate. Potete fare uno studio su questo, ma erano solo scuse. Il punto è che Mosè aveva detto che l'uomo in quel caso, nel caso avesse riscontrato un'impurità in sua moglie e lei non gli fosse più gradita, poteva darle quest'atto di divorzio. Quindi noi siamo rimasti però alla domanda: è lecito al marito mandare via la moglie? Egli rispondendo disse loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Quindi Gesù fa un'altra domanda, risponde con una domanda e dice: cosa dice la legge? Essi dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio e di mandare via la moglie. Quindi, cosa dice la legge? Cosa dovete fare? E loro dicono: Mosè, quindi la legge, ha permesso. È interessante questa parola, ha permesso, non ha comandato. Loro stessi ammettono che questo dell'atto del divorzio era una concessione di Mosè e non un comando. Che vuol dire Mosè ha permesso? Mosè ha concesso. Che non era l'ottimale, non era l'ideale, non era ciò che Mosè voleva come la cosa più giusta da fare. Era una concessione, un permesso che lui ha consentito loro. E loro stessi lo dichiarano, perché loro hanno risposto: Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio. Che cos'era questo atto di divorzio? Era un documento scritto che il marito consegnava alla moglie e attestava che lei era stata mandata via da lui, era stata un'iniziativa di lui mandarla via, non se n'era andata da sola, non aveva lasciato il marito, non aveva abbandonato la famiglia, non era scappata di nascosto, era lui, il marito, il capo della famiglia che aveva deciso di mandarla via. E quindi avendo questo atto di divorzio, questo documento scritto con sé, lei era libera dal vincolo matrimoniale e poteva anche risposarsi. Quindi questo atto di divorzio in realtà, come potete immaginare, era più per lei, per proteggerla e per testimoniare che non era stata una sua decisione, ma una decisione del marito e che adesso era libera da ogni vincolo. Serviva per proteggere la parte lesa, la parte più debole, quella che era stata mandata via. Mettetevi nella posizione di questa donna. Non è che le donne studiavano, avevano una carriera e se rimanevano sole era facile provvedere. A un certo punto, dalla mattina al giorno, lui gli dice: non mi piace più come cucini, goodbye, quella è la porta, vattene via. Questo non era davvero. Quindi, per tutelare almeno l'onore di questa donna che poteva uscire e prendere di nuovo marito, quindi vivere di nuovo una vita dignitosa, avere un futuro, le si dava questo atto di divorzio per tutelare lei. E il vecchio marito, se leggete in Deuteronomio 24, non è che poteva cambiare idea a un certo punto e dire: no, vabbè, adesso è tua moglie, ma adesso deve ritornare da me perché in realtà non la volevo, è lei che se n'è andata, è una donna veramente
No, lei diceva, io ho l'atto di divorzio che dice che tu mi hai mandato via, quindi non è colpa mia, è colpa tua. Vedete come tutelava lei, proteggeva lei. Quindi il marito non poteva rivendicarle in seguito, non poteva accusarla di tradimento. Lei era libera, completamente libera, e poteva risposarsi legittimamente senza essere chiamata adultera, che sarebbe diventata semplicemente la moglie di un altro. Quindi permesso, Mosè ha permesso, significa se proprio lo volete fare, almeno datele qualcosa che la tuteli. Quindi questo era lo scopo di ciò che aveva comandato Mosè. Un permesso, una concessione, se proprio lo volete fare, almeno fatelo in un modo che lei sia tutelata. Ma come spesso succede, l'uomo appena gli dai un piccolo appiglio, come si dice, gli dai un dito e si prende la mano, o gli dai la mano e si prende il braccio. Quindi l'uomo appena gli dai una piccola concessione, un piccolo appiglio, subito ne approfitta e ne fa un'occasione per la sua carne. E infatti da questa piccola concessione, solo questi quattro versetti in tutta la legge di Mosè, loro ne avevano ricavato un'intera dottrina. E aveva radicalmente influenzato e avuto un impatto fortissimo sulla loro cultura, al punto che, ripeto, il divorzio era qualcosa di estremamente, estremamente diffuso. Era diventata una pratica comune anche tra i farisei, anche tra i religiosi, anche tra gli zelanti della legge. Perché cosa dicevano? Noi osserviamo la legge e anche in questo caso stiamo osservando la legge, stiamo dando l'atto del divorzio. È tutto legittimo, è tutto giusto. E che cosa fa Gesù? Gesù li riporta alla realtà. No, no, vi state sbagliando di grosso. Li riporta alla prospettiva giusta. Qual è la prospettiva giusta? È la prospettiva di Dio. E Gesù non parla tanto adesso del divorzio, ma parla del matrimonio. È fondamentale. Gesù rispondendo disse loro: fu a causa della durezza del vostro cuore che egli scrisse questo comandamento. Ma dal principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Quindi Gesù dice: sì, è vero, Mosè l'ha concesso, Mosè ha dato questo permesso, ha dato istruzioni riguardo a questo atto di divorzio, ma tutto questo è a causa del fatto che siete malvagi, che siete cattivi, che avete un cuore duro. E di che sta parlando? Degli israeliti al tempo di Mosè? Dice: fu a causa della durezza del vostro cuore. Sta parlando ai farisei, a quelli che gli hanno fatto la domanda. Sì, certo, gli israeliti al tempo di Mosè erano quelli condannati per la durezza del cuore, ma queste persone davanti a Gesù sono uguali a quelle persone. È sempre per lo stesso motivo, è sempre la loro malvagità, la loro durezza di cuore. Quindi un atto di divorzio per loro era un atto legittimo, un atto che testimoniava la loro irreprensibilità davanti alla legge, la loro giustizia, la loro correttezza, e loro andavano in giro fieri della loro irreprensibilità alla legge. Ma questo è davanti agli uomini. In realtà l'atto di divorzio testimoniava davanti a Dio cosa? Il fatto che erano cattivi, il fatto che erano malvagi, il fatto che avevano un cuore duro. Che erano egoisti, che erano superficiali, che erano inaffidabili perché non mantenevano la parola. Dice: fu a causa della durezza del vostro cuore. Non vi vantate di questo, assolutamente. Quindi Mosè ha permesso il divorzio e ha richiesto almeno qualcosa per tutelare la parte offesa, la donna allontanata, ripudiata, per proteggerla dalla malvagità e dalla durezza del cuore del marito. Ma dal principio non era così, dal principio della creazione. Quindi Gesù nella sua risposta va indietro a prima di Mosè, a prima della legge, va addirittura a Genesi 2, perché subito dopo la creazione dell'uomo c'è la donna e nel momento in cui c'è la donna c'è il matrimonio. È lì che Dio istituisce il matrimonio, fin dal principio. Al principio della creazione. Perché Gesù va a Genesi 2? Perché li sta portando all'idea originale.
al progetto originale, al disegno originale. Quando tu c'hai un elettrodomestico che non funziona, tu devi andare indietro alle istruzioni e al modello e allo schema originale dell'elettrodomestico per capire come doveva funzionare, come è stato programmato e eventualmente che cos'è che non va, giusto? E quindi Gesù dice: c'è un problema con il matrimonio? Andiamo al progetto originale di Dio, Genesi 2. Dio ha creato l'uomo, ha detto all'uomo di dare un nome a tutti gli animali e trovare un aiuto tra tutti gli animali. Lui non ha trovato nessuno, si sentiva in qualche modo solo, era pieno di creature viventi ma si sentiva solo, e quindi Dio ha preparato, già lo sapeva questo, non è che Dio ha detto: oh no, ho fatto l'uomo ma adesso è solo, adesso devo correre ai ripari. No, Dio già aveva programmato tutto, era un modo per mostrare a lui, a lei e a noi lo scopo e il piano di Dio per l'uomo, per l'umanità, e cioè il fatto che fossero maschio e femmina, ok? Quindi Dio provvede la donna all'uomo che viene dalla costola dell'uomo. L'uomo quando la vede dice: wow, grazie, bellissima, carne della mia carne, ossa delle mie ossa, finalmente. E i due si uniscono insieme e formano una famiglia. Quindi qual è il disegno originale di Dio? Un uomo che vive male da solo, una donna che è creata perfetta per essere la sua compagna, per fare squadra con lui, per essere il suo aiuto convenevole, e terzo aspetto, l'esistenza di un vincolo indissolubile. Dice: dal principio della creazione Dio li fece maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due saranno una sola carne, così non sono più due ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Quindi, dal principio della creazione, stiamo parlando del commento di Gesù a Genesi 2, questa istituzione del matrimonio. L'uomo, dice, lascerà suo padre e sua madre. Questo è Genesi 2. L'uomo lascerà suo padre e sua madre. Ma Adamo ed Eva non avevano genitori. Giusto? Ok. E quindi l'uomo lascerà suo padre e sua madre è un commento che l'autore di Genesi ha fatto dopo aver descritto la creazione dell'uomo e della donna. E chi è l'autore di Genesi? Ancora, guarda caso, Mosè. Quindi Mosè, dopo aver descritto la creazione dell'uomo e della donna, fa questo commento. Quando, dopo che dice che Dio ha portato la donna all'uomo e l'uomo era contento e i due praticamente si sono sposati, c'è questo commento e dice: per questo l'uomo lascerà suo padre. E questo si applica non solo ad Adamo ed Eva, si applica a tutti gli uomini e tutte le donne che si uniscono in matrimonio. L'uomo lascerà suo padre e sua madre. Quindi c'è prima di tutto una separazione, ok? L'uomo che lascia la sua vecchia famiglia, i suoi genitori. Non necessariamente una separazione fisica, magari va ad abitare alla porta a fianco. Era molto comune che le famiglie costruissero ai figli una casa proprio a fianco alla loro, una tenda a fianco alla loro, che stessero insieme in queste famiglie un po' patriarcali, però uguale. Non importa la distanza fisica, il punto era che l'uomo lasciava la sua famiglia, non era più unito a mamma e a papà come nucleo familiare, ma stava formando una nuova famiglia insieme a sua moglie. Quindi c'è una separazione e poi c'è un'unione, e si unirà a sua moglie, dice. Il termine unirà qui rimanda al concetto della colla, si incollerà. Si unirà nel senso diventerà uno, sarà incollato con sua moglie, diventerà un tutt'uno con sua moglie. Dice: si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Significa che saranno come se si fondessero insieme. Vi siete mai tagliati? Quando vi tagliate c'è una separazione tra due lembi di carne. Quando si richiude la ferita sono attaccate. Devi, per riaprirla devi distrappare, perché si sono in qualche modo fuse insieme, mescolate insieme.
si sono incollati in questo senso, sono diventate parte uno dell'altro. Questa è l'idea del matrimonio, i due che diventano uno. Questa unione ovviamente è il rapporto fisico. Il rapporto fisico, la sessualità, in un contesto di purezza in cui c'è un'esclusività sessuale, sarebbe uno dei legami più belli e più forti del mondo, perché è un mix di emozioni, di sensazioni, di pensieri, ma anche di connessioni tra l'uomo e la donna a livello fisico, a livello emotivo, a livello mentale, psichico. C'è un legame fortissimo, potentissimo nell'atto sessuale, ripeto, in un contesto di purezza e di esclusività. È un dono meraviglioso di Dio la sessualità. Ovviamente l'uomo purtroppo lo ha snaturato, lo ha svilito, lo ha spogliato di tutta la sua unicità. Perché? Perché l'uomo, la donna, non lo fanno più con una sola persona nel contesto del matrimonio, ma lo fanno con tante persone in tanti contesti veramente. Oggi fare sesso è diventato come stringersi la mano. Ci sono tante persone che vivono questo come stile di vita e neanche si ricordano con chi sono stati, eccetera, eccetera. Sono gli uomini, le donne che ci perdono perché non è più qualcosa di speciale, non è più qualcosa di unico. Stanno perdendo, hanno perso questa bellezza e potenza del dono meraviglioso di Dio, dell'essere una sola carne. Perché ogni volta è come se incollassero e scollassero, attaccassero e spezzassero. E quindi, sapete quando vi si rompe un vaso e lo attaccate? La prima volta si attacca, poi se si rirompe. È difficile attaccarlo 2, 3, 4, 5, 10, 20 volte. Alla fine, alla trentesima dice non si attaccherà mai più, buttiamolo. Non c'è più. E così è con la sessualità. I due saranno una sola carne. Quest'unione che è fisica, ma è anche sentimentale, emozionale e anche mistica in un certo senso, non è più così speciale. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Qui finisce la citazione di Genesi e inizia il commento di Gesù. Così non sono più due, ma una sola carne. Cioè non sono più le due persone distinte che erano prima del matrimonio, adesso sono diventati una sola persona, una sola carne. E qual è l'ultima cosa che dice a riguardo, come commento? Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Quindi non solo l'uomo si è incollato, si è unito a sua moglie, ma adesso anche Dio ha unito. Vedete che dice anche questo? Prima dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Adesso dice Gesù quello che dunque Dio ha unito insieme. Quindi anche Dio che conferma quella unione. Qui il termine usato per unito insieme significa mettere sotto lo stesso giogo. Figurativamente parlando, per Dio il matrimonio è due persone che stanno sotto lo stesso giogo. Ecco perché Paolo dice più avanti, non vi mettete sotto lo stesso giogo con un non credente. Perché quale comunione c'è? Quale armonia? È lo stesso concetto, quello di stare sotto lo stesso giogo. Quindi, quello che Dio ha unito insieme, Dio sancisce, ok, perfetto, uniti, uno solo in matrimonio. Quindi, se Dio sancisce quest'unione, l'uomo separando quell'unione sta andando contro ciò che Dio ha sancito, giusto? Quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Se lo fa, sta andando contro il piano di Dio. Quindi tornando alla domanda dei farisei, è molto semplice il discorso che fa Gesù. Lui sta dicendo, chi volete seguire? Il vostro cuore duro? Il vostro egoismo? Oppure volete seguire Dio? E in casa i suoi discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Allora egli disse loro, chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei. Similmente se la moglie lascia il proprio marito e ne sposa un altro,
commette adulterio. Quindi decidere di venir meno alla promessa del matrimonio, decidere di infrangere il patto, decidere di separare ciò che Dio ha unito, significa decidere di portare sofferenze atroci, dolori, conseguenze per le persone coinvolte, e significa che è un peccato. Magari non lo è agli occhi del mondo, ma lo è agli occhi di Dio, perché è un tradimento verso quello che il Signore, quella che il Signore considera ancora tua moglie. E perché i discepoli lo interrogano di nuovo su questo argomento? Perché era un argomento difficile, ma anche perché le parole di Gesù sembravano essere un pochettino dure, perché vi ripeto, c'era molta legittimazione del divorzio. A un certo punto, non qui in Marco, altrove, i discepoli dicono: allora non conviene proprio che ci sposiamo, se le regole del matrimonio sono così ferree e non ci si può più separare. Allora, questo per farvi capire come il divorzio allora era diventato una cosa così molto semplice, e il matrimonio era superficiale perché poi subito si poteva divorziare, ma anche oggi è così, se abbiamo un minimo di coscienza e di piedi. Se vediamo la realtà intorno a noi, il matrimonio è sempre meno importante, il divorzio è sempre più crescente. Prima lo era solo negli Stati Uniti, adesso lo è diventato in tutta Europa e anche in Italia, che sembrava essere un posto dove la famiglia, ma anche in Italia i tassi di divorzio sono alle stelle, e anche nella Chiesa il divorzio sta crescendo ed è triste. Chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. È veramente una dichiarazione forte da parte di Gesù. E anche, questo vale anche per la moglie se lascia il marito. Il caso della moglie che lasciasse il marito non era molto diffuso all'epoca, però lo è molto adesso, no? Quindi ci ritroviamo molto in queste parole. Ci sembrano un po' dure, un po' forti, un po' radicali, un po' drastiche. In realtà in Matteo 19, Gesù, quando dice questa cosa, aggiunge una piccola frase. Dice: chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, eccetto in caso di fornicazione, di nuovo quella parola porneia, impurità sessuale. Quindi in quella frase sembra che Gesù dia spazio a una situazione in cui lasciarsi e risposarsi sia legittimo anche agli occhi di Dio. Ma io direi che Marco non ne parla di questo. Io direi che in ogni caso ci vuole la massima attenzione. Non è qualcosa da affrontare o discutere con leggerezza. Ovviamente stiamo parlando del piano perfetto e ideale di Dio. Quindi, chi non è sposato, il suggerimento dalla parola di Dio è: pensateci bene, pregateci bene, cercate di avere veramente la sicurezza da parte del Signore che è la persona giusta, conoscete bene quella persona, aspettate magari un pochettino di più per essere certi, non fate le cose in fretta, è un impegno per la vita, è un patto per la vita e deve essere preso così, non con superficialità, dice vabbè ci proviamo, se non va ci lasciamo. Possiamo onorare Dio nel matrimonio, possiamo disonorare il Signore con un divorzio. Per chi è sposato, arrendilo al Signore. Il matrimonio non è una cosa semplice. Quando due persone si promettono fedeltà, amore, nella buona, nella cattiva sorte, nella ricchezza, nella povertà, hanno gli occhi che brillano in quel momento, tutti entusiasti. La maggior parte dei ragazzi che si sposano, io stesso, chiunque affronta il matrimonio, nessuno sa già che cosa sta realmente andando incontro e che cosa sta dicendo quando si promette fedeltà. Le emozioni in quel momento sono a mille, ma il matrimonio non è basato su un'emozione. Il matrimonio è basato su un impegno, sulla fedeltà che è una decisione, è un patto che va onorato. Dio ti darà la forza di farlo. Non è facile, non sto dicendo che è una cosa facile, perché si litiga, si discute, certe volte il matrimonio diventa un incubo da cui puoi scappare, ma anche lì c'è la speranza che Dio può darti la sua guida, e farti uscire dalle situazioni difficili, e
la potenza dello Spirito Santo, ma la cosa sconvolgente è che lo userà per cambiare te, per cambiare l'altro, e lo userà per mostrare a te e all'altro la sua grazia, il suo amore, e a tutti gli altri. Perché sapete, come dice Paolo, il matrimonio è, tra un uomo e una donna, è uno specchio, una figura del rapporto tra la Chiesa e Cristo. Quindi ha anche un modo di... è un'espressione che parla di questo. Ora, ovviamente, Cristo è lo sposo perfetto, ma la Chiesa non è la sposa perfetta. Quindi il Signore deve lavorare tanto, deve avere tanta pazienza, deve lavare, rilavare, perdonare, essere... insomma, avete capito. Quindi, chi non è sposato, attenzione. Per chi è sposato, fede, pazienza, fedeltà, arrendetelo al Signore. Per chi è divorziato o chi è risposato, Dio è buono, Dio è misericordioso, pentiti dei tuoi peccati e molto umilmente cerca di onorare Dio con la tua vita. Paolo diceva, ognuno rimanga nella situazione in cui si trovava mentre è stato salvato. Se può, faceva l'esempio con il servo, se può migliorare, migliori, ma se no non ti angosciare, non ti angustiare di oh mamma adesso sono divorziato, ho sbagliato, Dio non mi salverà più, oh mamma mi sono risposato, adesso come faccio, devo cancellare questo matrimonio, devo tornare, devo fare, devo distruggere, se no Dio non mi perdonerà. No, assolutamente no, Dio è misericordioso e può anche in qualche modo aiuta chiunque, e la salvezza per chiunque. Però non dobbiamo farne un motivo, allora sì, e affronti il matrimonio con leggerezza. Allora gli presentarono dei fanciulli perché li toccassi, ma i discepoli sgridavano coloro che li portavano. E Gesù nel vedere ciò si indignò e disse loro, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà affatto in esso. E presili in braccio li benedisse, imponendo loro le mani. Quindi a questo punto cambia la scena, finisce il discorso con questi farisei e alcuni genitori, probabilmente genitori, iniziano a portargli i bambini perché Gesù possa benedirli. Ma i discepoli cercano di allontanarli. Perché cercano di allontanarli? Perché pensano che questi bambini fossero un fastidio per Gesù. Come dico sempre, i bambini a quell'epoca non avevano la grande considerazione che hanno i bambini nella nostra epoca. Erano un po' un fastidio, avevano poca considerazione, soprattutto se erano femmine. E quindi i discepoli pensano, questi sono un fastidio per Gesù, adesso Gesù ha tante cose da fare, via, sciò. E Gesù si indigna. Questo dimostra ancora una volta che i discepoli non conoscono bene Gesù, perché questo era un momento fantastico per Gesù, un po' di riposo dopo questi farisei, no? Avere finalmente un po' di bambini intorno. Gesù si indigna e sgrida quelli che sgridavano. Non vediamo Gesù che si arrabbia frequentemente, ma se provate ad allontanare dei bambini da Gesù, Gesù si arrabbierà parecchio, che Gesù ama i bambini. E se provate a scandalizzare dei bambini, allora sì che dovete preoccuparvi. Non solo Gesù dice no, non li cacciate, ma li prende come esempio. Dovete diventare come loro. Perché i bambini sono perfetti? Assolutamente no. Sono santi? Sono salvati? Assolutamente no, non sta dicendo questo. Non hanno bisogno della salvezza? Certo che hanno bisogno della salvezza. Qui dice chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo. Chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo. Gesù sta prendendo la semplicità, la genuinità dei bambini, il fatto che credono in maniera molto immediata, molto semplice, non hanno il doppio pensiero, la malizia, eccetera. Quindi bisogna ricevere il regno di Dio con la semplicità, la schiettezza, l'immediatezza di un bambino, imitarli nella fede. I bambini ci possono insegnare molto, quindi ci fa bene se stiamo intorno a loro. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e inginocchiatosi davanti a lui gli chiese, maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio.
Quindi arriva questo signore, ha un'impellenza, un'urgenza di parlare con Gesù, un desiderio di fargli una domanda. E come lo approccia? Cosa gli dice? Lo chiama maestro buono. Ora, questo non era qualcosa di comune. I rabbini non si diceva normalmente rabbino buono, maestro buono, perché questo aggettivo denotava qualcosa di soprannaturale, buono, denotava qualcosa di divino. E infatti Gesù sottolinea proprio questo. Quindi Gesù sottolinea che lui con la sua espressione maestro buono, attribuendo questo aggettivo buono a Gesù, stava riconoscendo, che ne fosse consapevole o meno, stava riconoscendo una peculiarità di Gesù. Infatti Gesù subito lo usa e dice: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Gesù non sta dicendo che lui è cattivo, sta dicendo che lui ha riconosciuto, quell'uomo ha riconosciuto in lui, in Gesù, il fatto che era buono, e nessuno è buono se non Dio. Quindi lui è Dio, capite? Non sta dicendo: no, hai sbagliato, non me lo devi dire, io sono cattivo. No, dice: ci hai fatto caso come mi hai chiamato? Mi hai chiamato buono? Hai mai pensato che Dio è buono? Quindi lo sta cercando di aiutare a riflettere su chi è lui, cosa che è molto importante per quello che gli sta per dire. Ci siete? Cosa gli sta per dire? Ci arriviamo tra un po'. Ad ogni modo, la tua domanda qual era? Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Cosa devo fare per essere salvato? Cosa devo? Vuole sapere praticamente che opere devo compiere. C'è un'opera in particolare che devo compiere? Perché fa questa domanda? Forse avrà ragionato: sono una brava persona, adesso lo dirà, osservo tutti i comandamenti, sono un buon giudeo, ma perché non mi sento a posto? Perché non mi basta? Perché non ho la certezza che sia tutto qui? Perché ho la sensazione che c'è ancora qualcosa che devo fare per ereditare la vita eterna? Non era in pace. Era una brava persona, era un religioso, ma non era in pace. E Gesù come gli risponde? Tu conosci i comandamenti. E quali comandamenti gli cita? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare. Onora tuo padre e tua madre, cioè tutti quei comandamenti volti a chiarire i comportamenti e gli atteggiamenti tra uomo e uomo. Vi ricordate che i 10 comandamenti si dividevano in 2 tavole, i comandamenti verso Dio e i comandamenti verso l'uomo. E Gesù gli cita questi qua che sono praticamente i comandamenti di un vivere una vita giusta, no? Un comportamento corretto dell'uomo verso l'altro uomo. Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, e fa una lista semplificata. Egli rispondendo gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla fanciullezza. Già non lo chiama più buono. Maestro, sono a posto con queste cose, ma non mi basta. Io credo che fosse sincero, almeno nella sua mente. Io penso che lui ritenesse di aver fatto tutte queste cose, di essere irreprensibile davanti alla legge. Vi ricordate anche Paolo a un certo punto dice: io ero irreprensibile davanti alla legge. Tutte quelle cose che la legge mi richiedeva di fare, io le ho fatte. Però anche Paolo dice: ma non era abbastanza. Ho conosciuto Cristo e ho buttato tutte quelle cose, le ho ritenute come tanta spazzatura, perché volevo un'altra giustizia, non quella che si trova nella legge, ma quella che viene dalla fede di Dio, Filippesi 3. Quindi io penso che quest'uomo, da un punto di vista esteriore, era realmente un giudeo irreprensibile, non stava mentendo a Gesù. Possiamo anche dire però che Gesù ha spiegato in Matteo 5 che osservare la legge esteriormente magari non la stai osservando nel tuo cuore. Quando Gesù dice: magari non hai commesso adulterio fisicamente, ma hai desiderato quella donna e tu l'hai commesso adulterio nel tuo cuore, dimostrando che la legge è un po' di più che l'osservanza esteriore, ha a che fare con i desideri, con il cuore, con i pensieri, e quindi questo ci rende un pochettino tutti più colpevoli davanti alla legge, anche quelli che si ritengono irreprensibili. Comunque, questo è un altro discorso. Allora Gesù, fissandolo nel volto, l'amò.
e gli disse: una cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Gesù dice che l'ha guardato con occhi di compassione, con amore. Per questo penso che sia che lui fosse sincero. Era un uomo desideroso veramente di essere salvato e di sapere come essere certo della sua salvezza. Gesù l'ha amato e l'ha guardato con compassione, credo perché ha visto che era un uomo ingannato, pensava di essere giusto, ma non lo era. E Gesù sta per metterlo davanti alla realtà del suo cuore in questo momento. E quindi un po' lo guarda teneramente, lo ama, Gesù ama tutti, ma qui dice, no, non so che vuol dire, ma fissandolo nel volto l'amò, ha provato qualcosa di forte, di tenero. Ha avuto compassione di quest'uomo ingannato che pensava di essere a posto. E gli dice: una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e poi così avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. In un unico versetto Gesù gli ha richiesto tutto, e io credo che non gli abbia richiesto poco. È una richiesta forte quella che fa Gesù, quest'uomo che sappiamo poi dagli altri Vangeli che era un giovane. Non gli ha chiesto poco. Che cosa gli ha chiesto in realtà? Egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Gesù gli ha chiesto di liberarsi del suo Dio. Il suo Dio erano i soldi, le proprietà materiali. Gesù gli dice: tu non stai a posto, non ti senti felice, non ti senti realizzato, perché stai adorando un falso Dio. I soldi che ti richiede, ma non ti dà nulla. È un Dio falso e malvagio. Quindi se riesci a fidarti per un attimo di me e se riesci a fare questa cosa pazza che ti sto chiedendo, di vendere tutto e darlo ai poveri, sarai libero da quel Dio malvagio e falso che stai servendo. Fidati di me, fai quello che ti dico. Sembra una cosa folle, sembra una cosa dura, ma sarai libero, sarai felice, fai quello che ti chiedo. Non è che Gesù gli ha fatto un dispetto perché gliel'ha resa così difficile. Gesù sta cercando di aiutarlo, di fargli vedere qual era il problema, chi era e qual era il Dio della sua vita. Se ne andò dolente. Qui non lo chiama né buono né maestro, non gli parla più.

La conversione viene dipinta come qualcosa di incantato e spesse volte l'evangelizzazione dipinge la conversione come vieni a Gesù, sarai felice, sarai gioioso, ti darà questo, ti darà quell'altro, sarai ricco. Gesù non ha mai predicato questo tipo di messaggio e chiunque predica il Vangelo non predicherà questo tipo di messaggio. Quello è il messaggio dei venditori, degli agenti, di quelli che devono vendere la loro merce. Gesù ha sempre detto la realtà così com'è. La conversione non è puoi tenerti la tua vita, puoi tenerti il tuo peccato, puoi tenerti tutti i tuoi idoli, non deve cambiare nulla, solo aggiungi Gesù a tutto il resto. È uno degli altri. La domenica dedicala a lui, il resto del tempo dedicalo a te stesso. Questa non è la conversione. La conversione è quale Dio stai servendo. Se stai servendo il tuo Dio o se vuoi servire il vero Dio. Lui aveva un Dio e doveva liberarsi. Questo gli ha chiesto Gesù e lui non ce l'ha fatta. Ravvedersi significa rinunciare al Dio della nostra vita, che siamo noi. Ravvedersi significa confessare di essere peccatori, di aver sbagliato completamente, di essere perduti. E quindi devi cambiare completamente rotta, devi cambiare direzione. Non puoi aggiungere semplicemente Gesù a quello che stai facendo fino adesso. Sto parlando della conversione. Devi prendere tutto quello che sei, tutto quello che hai fatto e buttarlo nel secchio, per intenderci. Lui se ne andò perché non ce l'ha fatta. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. E i discepoli si sbigottirono alle sue parole. Ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ed essi ancora più stupidi dicevano fra di loro: e chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio? Non è impossibile, ma è difficile. Ci sono dei ricchi che si sono convertiti nella Bibbia, che hanno seguito e amato il Signore, e alcuni anche nella storia, nella Chiesa ci sono dei ricchi. Non è impossibile, ma è difficile, perché nella ricchezza la maggior parte delle persone ne fanno il proprio Dio, come quest'uomo qua. Quindi un falso Dio che ti tiene lontano dal vero Dio. Poi dice, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Ora, tante persone hanno spiegato questo in tanti, tanti modi. Che cosa sta dicendo Gesù? È un modo di dire, è un'esagerazione, è una specie di battuta di Gesù, è un'iperbole. Ovviamente non sta dicendo un cammello letterale che deve passare attraverso un ago letterale. Dice, per dire, è una cosa difficile. Quindi sta facendo un'esagerazione. Qui non sta più parlando alle folle, sta parlando ai discepoli che gli chiedono spiegazioni, no? E poi che cosa dice? Loro, a questo punto, lui dice, è più facile che un cammello entri e passi per la cruna di un ago che un ricco che sia salvato. E loro dicono, e quindi è impossibile, nessuno ce la fa. Chi può dunque essere salvato? E questo dà l'occasione a Gesù di dire una verità molto importante che dobbiamo comprendere e dobbiamo predicare. Questo versetto, questo è impossibile agli uomini. La salvezza è impossibile agli uomini. La salvezza non può e non sarà mai un'opera di un uomo, ma sarà sempre un'opera di Dio. Vi ricordate, il ricco ne faceva un discorso di opere, che devo fare? Ne faceva un discorso di opere e di meriti e non si sentiva a posto, non gli dava quella sicurezza, non gli dava quella certezza. Infatti le opere non daranno mai a nessuno la certezza della salvezza e non possono darla. Perché non si può essere salvati per le proprie opere. Bisognerebbe considerare solo le opere buone e non quelle cattive, ma non vale. Non è che le opere buone di una persona annullano, cancellano all'improvviso le sue opere cattive. Non è possibile. E poi dice, è impossibile agli uomini la salvezza, ma non a Dio. Perché? Perché ogni cosa è possibile a Dio. Gesù dice ogni cosa è possibile a Dio, anche addirittura salvare. Ora, mentre dice questo Gesù, ogni cosa è possibile a Dio,

sta pensando che Dio può schioccare le mani o dire una parola e l'uomo può essere salvato. Questo può avvenire per qualsiasi altro miracolo, ma non per la salvezza. Voglio dire, Dio può dire una parola e qualsiasi miracolo può realizzarsi, ma non può dire una parola e produrre la salvezza. Perché per realizzare la salvezza, Dio ha dovuto fare qualcosa di diverso. Ha dovuto mandare Gesù. E Gesù è dovuto morire sulla croce. Ogni cosa è possibile a Dio, sì. Ma lui lo sa benissimo che questo significa che ci sarebbe stata una croce e lui avrebbe dovuto morire come prezzo di riscatto, come sostituto per noi peccatori. Quindi pensate a questo quando leggete questo versetto. Questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio. Ogni cosa è possibile a Dio. Sì, ma anche Dio è dovuto passare per la porta stretta e non è stata una passeggiata, è stata veramente qualcosa di costoso. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù rispondendo disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amor mio e dell'Evangelo, che non riceva il centuplo ora in questo tempo in casa, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi, non dice moglie, insieme a persecuzioni e nel mondo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno. Quindi tutto questo lascia ai discepoli questa... il ricco non ha avuto il coraggio di lasciare tutto per seguire. Noi l'abbiamo fatto. Che significa? Che significa, maestro? E Gesù, questa risposta secondo me mostra tutta la grazia, la bontà e la misericordia di Dio. Gesù avrebbe potuto dire: siete voi che ci guadagnate a seguirmi, che cosa volete ancora? Invece no, invece gli dice: non ti preoccupare, hai fatto delle rinunce, hai fatto dei sacrifici per me, ne vale la pena, sarai premiato, sarai ricompensato qui su questa terra, perché dice il centuplo ora. Il centuplo non lo leggete come qualcosa di letterale che Dio ha obbligato. Tu rinunci a una casa e te ne deve comprare 100. Loro hanno lasciato tutto. La casa, fratelli, sorelle, padre, madre, moglie. È possibile che, perché una persona vuole seguire il Signore, la propria moglie, il proprio marito, lo lasci. I figli, i poderi, per amor mio e dell'Evangelo. Dio è capace di darti molto di più di quello a cui hai rinunciato, di ricompensarti in benedizioni spirituali e materiali qui su questa terra. E certo ci saranno un po' di persecuzioni, tutto questo con un po' di condimento di persecuzione. Dio ti benedirà in questa vita, ma ci saranno anche le prove, le afflizioni. Io credo che la vita del credente sia una vita benedetta. Per quante sofferenze possiamo passare, dolori, eccetera, è la vita migliore che si possa vivere su questa terra. È una vita che ha nascoste delle ricchezze, delle gioie, delle soddisfazioni. È una vita abbondante. Però poi niente ha a che vedere con la vita eterna, che sarà del tutto diversa. Nel mondo a venire la vita eterna. E poi termina questo discorso dicendo: molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi. Le cose nel mondo spirituale sono un po' diverse da come avvengono nel mondo materiale, sono esattamente opposte a questo. Quindi non vi lasciate ingannare, abbiate gli occhi spirituali e vedete in modo spirituale. Grazie Signore per la tua parola così potente, così gloriosa. Grazie per Gesù, la nostra salvezza. Grazie perché possiamo essere in pace, non essendo tormentati dal fatto che forse saremo salvati, forse no. Ma abbiamo la certezza perché abbiamo affidato la nostra vita a te. E tu non cambi, tu non menti, e tu non ci tradisci, non ci abbandoni. Tu sei fedele, quindi possiamo riposare in te. Grazie per Gesù, grazie per la croce, grazie per la redenzione. Aiutaci a camminare in modo corretto, giusto, puro, santo. Aiutaci a camminare in un modo che testimonia che sei tu il Dio della nostra vita e non qualche altra cosa. I soldi, il successo, la carriera, le cose materiali, la popolarità,
Se il nostro cuore, Signore, si sta arrendendo a queste cose, riportalo a te, Signore. Vogliamo amarti, amare solo te, Signore, con tutto noi stessi. E forse non ci chiederai di vendere tutto quello che abbiamo e di darlo ai poveri per seguire te, ma che se tu ce lo chiedessi, che ciascuno di noi potrebbe dire sì, va bene, lo farò, perché tale è la fiducia che abbiamo per te, tale è la riconoscenza che abbiamo verso di te e l'amore che proviamo per te, che sappiamo che tu non vuoi distruggerci o rovinarci o renderci infelici, al contrario, Signore, vuoi liberarci e vuoi renderci le persone più gioiose di questa terra. Grazie, nel nome di Gesù.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici, vogliate gradire il mio più cordiale saluto e bentornati o benvenuti, se per qualcuno di voi è la prima volta che vi ponete all'ascolto del nostro programma Attraverso la Bibbia. Quindi do un saluto e un benvenuto a tutti quanti voi e oggi vorrei iniziare il nostro studio con la lettura di Isaia capitolo 53 versetto 8, dove è scritto, parlando di Cristo: dall'oppressione e dal giudizio fu portato via, e fra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo? Queste parole si sono pienamente avverate con Gesù Cristo, che fu strappato dalla terra dei viventi all'età di appena 33 anni. Il velo del tabernacolo, al quale ora torniamo, era fatto di lino fino ritorto e costituiva l'unica entrata al luogo santissimo. Ora, il velo indica simbolicamente l'umanità di Cristo. Infatti, mentre Cristo moriva sulla croce, a un certo punto rese lo spirito. In quel momento, come dice il Vangelo di Matteo capitolo 27, versetto 51, il velo del Tempio si spaccò in due per indicare la separazione del suo spirito dal suo corpo. Questo fatto però indicava soprattutto che ormai era stata aperta la via per entrare alla presenza di Dio. Ne segue che l'unica via aperta per accedere a Dio è quella mediante il Signore Gesù Cristo. Ricordatevi bene, amici, di quella famosa affermazione di Gesù che troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, quando Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Alcuni pensano che si possa accedere a Dio perché si è sinceri, o perché si è in buona fede, o perché si appartiene ufficialmente a qualche chiesa. No, non è vero. La parola di Dio dice che per andare a Lui ed essere salvati dobbiamo andarci mediante il Cristo, convertendoci a Lui. Ma torniamo adesso al velo, allo splendido velo del tabernacolo che ci parla dell'umanità di Cristo. Quando sto dinanzi al velo, sento di essere giudicato e condannato. Sento che non posso accedere alla presenza di Dio. Ma ecco che leggo nel Vangelo di Matteo al capitolo 27 che Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò e le rocce si schiantarono. La morte di Gesù fa in modo che noi possiamo accedere a Dio, ed è proprio il velo squarciato che lo dice simbolicamente.

Torniamo adesso all'Esodo, leggendo il capitolo 26, versetto 36 e 37. Dio disse: farai pure per l'ingresso della tenda una portiera di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, in lavoro di ricamo. E farai 5 colonne di acacia per sospendervi la portiera. Le rivestirai d'oro e avranno i chiodi d'oro e tu fonderai per esse 5 basi di rame. Anche questa portiera sospesa, le 5 colonne di acacia, portava dentro al luogo santo, dove stavano il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dell'incenso o dei profumi. E anche qui vi dico che voi non potete adorare Dio in nessun altro modo se non per mezzo del Signore Gesù Cristo. Dobbiamo infatti accostarci a Dio in spirito e verità, come disse lo stesso Gesù, secondo quello che è riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4, versetto 24, dove è scritto: Dio è spirito, e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. E si può fare questo soltanto mediante Gesù, che disse ancora, lo voglio ripetere: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Muovendoci ora dal tabernacolo vero e proprio verso il cortile esterno, notiamo che gli oggetti sono fatti di rame, e precisamente l'altare e la conca. Dentro al tabernacolo, spero ricorderete, gli oggetti erano d'oro. Ciò significa che man mano che ci si avvicina a Dio, l'accento è posto sulla persona di Cristo. Man mano invece che si esce fuori dal tabernacolo, l'accento è posto sull'opera di Cristo. Ma leggiamo adesso i primi 3 versetti del capitolo 27 dell'Esodo. Dio disse ancora: farai anche un altare di legno di acacia, lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. L'altare sarà quadrato e avrà 3 cubiti di altezza. Farai ai 4 angoli dei corni che spuntino dall'altare, il quale rivestirai di rame. Farai pure i suoi vasi per raccogliere le ceneri, le sue palette, i suoi bacini, i suoi forchettoni e i suoi braceri. Tutti i suoi utensili li farai di rame. Gli oggetti posti nel cortile esterno sono dunque fatti di rame, e il rame ci fa pensare al giudizio di Dio sul peccato. La questione del peccato, infatti, deve essere risolta prima di poter entrare nel luogo santo. Gli oggetti posti nel luogo santo erano fatti d'oro e rappresentano la comunione con Dio e l'adorazione verso Dio. Nel luogo santo, quindi, non vi può essere peccato, e perciò, come dicevamo, la questione del peccato deve essere risolta prima, nel cortile esterno, e l'uomo sta fuori, nel cortile. Ma come può l'uomo avvicinarsi a Dio? Prima di tutto, deve esserci qualcuno che muoia al posto dell'uomo. Se infatti l'uomo vuole accostarsi a Dio senza morire, deve necessariamente avere un sostituto. Qualcuno deve morire sull'altare di rame al posto dell'uomo. Notate inoltre che questo altare è a volte chiamato tavola del Signore o altare degli olocausti. Qui il Signore ha a che fare con il peccatore. Questo altare, infatti, ci parla della croce di Cristo e del fatto che Cristo è colui che morì al posto dell'uomo.

È avvenuto proprio come disse l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 5, versetto 2. Camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odor soave. Cristo è stato il nostro olocausto. L'altare fu fatto dagli uomini, ma il suo modello è nei cieli, e la croce fu l'altare del sacrificio scelto da Dio. Il Signore Gesù Cristo fu la vittima destinata a morire su quella croce, secondo l'eterno piano di Dio, per la salvezza dell'umanità. Gesù quindi è molto di più di un uomo giusto. Egli fu l'agnello destinato ad essere ucciso fin dalla fondazione del mondo, per la nostra redenzione. Non ci si può dunque avvicinare a Dio se non per mezzo dell'altare di rame. Su tale altare deve essere sacrificata una vittima che prenda il posto dell'uomo. E ciò ci porta naturalmente a pensare al Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 29, dove è scritto che Giovanni Battista vide Gesù che veniva a lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Qui si parla di Gesù quale sostituto dell'uomo sull'altare di rame. E la croce divenne un vero e proprio altare in quelle ultime tre ore quando scesero le tenebre e Gesù pagò per i peccati miei e tuoi. Ora ci viene detto sempre nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 versetto 12 che a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Nessuno, amici, poteva adorare, pregare o servire il Dio prima di accostarsi all'altare di rame. Ogni sacerdote, ogni levita doveva accostarsi a quell'altare. E se Gesù stesso non fosse passato attraverso l'altare di rame, noi non avremmo mai potuto avvicinarci a Dio. Gesù, però, non è solo l'agnello che morì per noi, ma anche l'agnello che risuscitò. A tale proposito l'Apostolo Giovanni ci dice in Apocalisse capitolo 5 versetto 6 che egli vide un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato. Come dunque l'altare di rami stava dinanzi all'entrata del tabernacolo, così la croce di Cristo sta dinanzi al cielo. Fu certamente eretta su questa terra, ma non si può entrare in cielo se non per mezzo di colui che fu crocifisso, Cristo Gesù. Il rame poi che copriva l'altare ci fa pensare al giudizio, mentre il legno di acacia, coperto di rame, ci fa pensare alla forza di Cristo nell'affrontare il sacrificio. Ci troviamo insomma dinanzi a una grandiosa rappresentazione simbolica della croce di Cristo Gesù. Passiamo adesso ad esaminare più dettagliatamente il cortile esterno al tabernacolo, leggendo Esodo capitolo 27 versetto 9 e 16. Dio disse: farai anche il cortile del tabernacolo, dal lato meridionale ci saranno per formare il cortile delle cortine di lino fino ritorto per una lunghezza di 100 cubiti per un lato. Per l'ingresso del cortile ci sarà una portiera di 20 cubiti di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto in lavoro di ricamo, con quattro colonne e le loro quattro basi. Ancora una volta, i colori delle cortine ci inducono a pensare a realtà spirituali. Il violaceo, infatti, è un colore che ci fa pensare al cielo e quindi al Figlio di Dio che venne dal cielo per cercarci e per salvarci. E con quest'ultima considerazione dobbiamo concludere l'odierno studio, perché il tempo ormai è terminato. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Ai tempi di Erode il Grande, in Giudea viveva un sacerdote di nome Zaccaria, che aveva per moglie una discendente di Aronne, chiamata Elisabetta. Entrambi credevano fermamente in Dio e cercavano di osservare con fedeltà i suoi comandamenti. Zaccaria ed Elisabetta non avevano figli. Avevano pregato molto per averne, ma ormai erano giunti in età piuttosto avanzata e non speravano più di venire esauditi. In quei giorni i sacerdoti prestavano servizio nel Tempio a turno, secondo i saggi ordinamenti disposti dal re Davide molti secoli prima. Dovendo alternarsi nel servizio, non era necessario che mantenessero la loro residenza a Gerusalemme. Così molti provenivano da diverse parti della Palestina per esercitare le funzioni sacerdotali nel periodo prescritto. Trovandosi a Gerusalemme per il suo turno di servizio, un giorno Zaccaria entrò nella casa di Dio per bruciarvi l'incenso, mentre fuori sostava una moltitudine di persone in preghiera. Mentre si trovava nel tempio, gli apparve un angelo del Signore, ritto, in piedi, alla destra dell'altare dei profumi. A quella vista Zaccaria si spaventò, ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, al quale porrai nome Giovanni. Questo ti darà gioia e allegrezza, e molti altri si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà un grande uomo di Dio. Non berrà bevande alcoliche e sarà ripieno dello Spirito Santo, condurrà molta gente a convertirsi al Signore e avrà lo spirito e la potenza di Elia». Zaccaria non riuscì a credere alla realtà di un messaggio così bello e disse all'angelo: «Come posso sapere che questo accadrà veramente? Io e mia moglie siamo ormai vecchi». «Io sono Gabriele», gli rispose l'angelo, «che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e a recarti questa notizia. Ed eccoti un segno: tu resterai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose si compiranno, perché non hai creduto alle mie parole». Fuori, il popolo cominciava a meravigliarsi che Zaccaria si trattenesse tanto a lungo nel tempio. Finalmente il sacerdote uscì, ma era diventato muto, come l'angelo gli aveva detto. Gesticolando, riuscì in qualche modo a spiegarsi e la folla in attesa capì che aveva avuto una visione. Zaccaria rimase a Gerusalemme finché non ebbe ultimato il suo turno di servizio nel tempio, poi tornò a casa sua da Elisabetta. Di lì a qualche tempo Elisabetta si accorse con gioia di essere in attesa di un bimbo e col cuore pieno di riconoscenza lodò il Signore.

L'evangelista Luca era medico e il suo Vangelo porta l'impronta della sua professione. Fin dalla descrizione della nascita di Cristo possiamo notare una precisione di dettagli che mette in luce la sua esperienza e conoscenza in questo campo. Per tale particolarità, egli è in grado di presentarci il lato umano della vita di Gesù meglio di qualsiasi altro. Circa 6 mesi dopo l'apparizione a Zaccaria, l'angelo Gabriele fu mandato dal Signore in una città della Galilea, nella Palestina settentrionale. La città era Nazareth e vi abitava una giovane parente di Elisabetta di nome Maria. Maria era fidanzata a un falegname di Nazareth, un uomo bravo e buono di nome Giuseppe. L'angelo si presentò a Maria e la salutò dicendo: «Ti saluto, o favorita dalla grazia. Il Signore è con te». Maria si turbò a quelle parole e si domandava che cosa potessero significare. Ma l'angelo le disse ancora: «Non temere, Maria, perché tu hai trovato grazia presso Dio. Tu avrai un figlio a cui porrai nome Gesù. Egli sarà grande, sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, avrà il trono di Davide e sarà re in eterno». Maria restò perplessa. Non era sposata e non capiva come questo potesse avvenire. Allora l'angelo le spiegò che il padre di quel figlio sarebbe stato Dio nella persona dello Spirito Santo. Le disse che la potenza di Dio sarebbe stata sopra di lei. Perciò il bambino che avrebbe avuto sarebbe stato il Figlio di Dio. Prima di andarsene, Gabriele le comunicò che anche la sua parente Elisabetta avrebbe avuto un figlio, benché fosse ormai avanti con gli anni. Poco dopo, Maria si mise in viaggio verso sud, diretta a una città fra i monti di Giuda. Giuntavi, entrò nella casa di Zaccaria per far visita a Elisabetta. Quando l'anziana donna vide entrare Maria, il Signore le fece capire che la giovane sarebbe stata madre del Salvatore, e sospinta dallo Spirito Santo esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il bambino che avrai. Come mai mi è concesso il privilegio che la madre del mio Signore venga a trovarmi? Beata colei che ha creduto, perché le cose dettele da parte del Signore avranno compimento». Allora anche Maria fu ripiena dello Spirito Santo e pronunciò un sublime cantico di lode al Signore.

Maria rimase da Elisabetta circa 3 mesi. Poi tornò a Nazareth. Dopo questo, Elisabetta ebbe il suo bambino. I vicini e i parenti vennero a rallegrarsi con lei e volevano chiamare il bimbo Zaccaria, come il padre. Ma Elisabetta vi si oppose fermamente. «No», disse, «sarà invece chiamato Giovanni». «Ma fra i tuoi parenti non c'è nessuno che porti questo nome», obiettarono, e per mezzo di cenni chiesero l'opinione del padre. Zaccaria si fece dare una tavoletta e scrisse «Il suo nome è Giovanni». In quell'istante il vecchio sacerdote riacquistò l'uso della parola. Da quando aveva avuto la visione dell'angelo nel tempio era rimasto muto, ma ora, tutto a un tratto, poteva di nuovo parlare. Gli astanti furono presi da meraviglia e timore. Intanto anche Zaccaria, ripieno dello Spirito Santo, pronunciava un bellissimo cantico di lode al Signore. Ben presto la voce di quanto era avvenuto si sparse in tutta la regione e la gente diceva: «Che cosa diventerà mai questo bambino?» E infatti la mano del Signore era con lui. Giovanni crebbe e si fortificò nel fisico e nello spirito, preparandosi a diventare un grande e potente predicatore secondo la volontà di Dio. Il futuro Giovanni il Battista, cioè il battezzatore, visse nel deserto fino al momento di iniziare il suo ministero in Israele.

Di ritorno a Nazareth, dopo la sua visita ad Elisabetta, Maria doveva sposare Giuseppe. Ma questi, avendo saputo che la giovane aspettava un bambino, era turbato e non sapeva cosa fare. Mentre rifletteva su queste cose, cadde in un sonno profondo e un angelo gli apparve in sogno. «Giuseppe, discendente di Davide», gli disse, «non esitare a prendere con te Maria, tua sposa, perché il bambino che le nascerà ha per padre lo Spirito Santo. E quando il bambino verrà alla luce lo chiamerai Gesù, che significa Salvatore, perché sarà lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati». Al suo risveglio, Giuseppe non esitò più e prese con sé Maria. In quel tempo la Palestina era soggetta ai Romani e l'imperatore Cesare Augusto decretò che si facesse un censimento in tutto l'impero. Per farsi registrare, ogni cittadino doveva recarsi al luogo d'origine della propria famiglia. Giuseppe e Maria appartenevano entrambi alla stirpe reale di Davide, che era originaria di Betlemme di Giuda, e dovettero partire da Nazareth alla volta di quella cittadina che si trovava nei pressi di Gerusalemme. Era molto importante che il Signore Gesù nascesse dalla stirpe di Davide, perché questo faceva parte delle promesse che Dio aveva dato centinaia d'anni prima al suo popolo. Le genealogie che troviamo nella Bibbia ci dimostrano che Cristo nacque effettivamente dalla discendenza del re Davide. Il bambino stava ormai per nascere. Giuseppe e Maria avevano compiuto un viaggio lungo e faticoso, ma nell'albergo di Betlemme non c'era posto per loro. Finalmente trovarono asilo in una stalla e proprio quella notte Maria diede alla luce il suo bambino, il Signore Gesù, il Re dei Re, il Salvatore del mondo. Maria lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia. Nei pascoli presso Betlemme c'erano dei pastori che facevano la guardia alle loro pecore. Nella notte in cui Gesù nacque, un angelo apparve loro e la luce della gloria del Signore risplendé tutt'attorno. Furono subito presi da paura, ma l'angelo li rassicurò dicendo: «Non temete, perché io vi porto la notizia più gioiosa che sia mai stata annunziata, ed essa sarà motivo di allegrezza per tutti. Il Salvatore, il Messia, il Signore, è nato stanotte a Betlemme. Ed ecco come farete a riconoscerlo: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». Improvvisamente all'angelo si unì una moltitudine di esseri celesti e tutti lodavano Dio e cantavano: «Gloria a Dio nei cieli altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce». Poi gli angeli tornarono in cielo e i pastori si dissero l'un l'altro: «Venite, andiamo a Betlemme a vedere la cosa meravigliosa che il Signore ci ha annunziata». Partirono in fretta e trovarono Giuseppe, Maria e il bambino che giaceva nella mangiatoia. I pastori divulgarono la notizia, suscitando la meraviglia di quanti li udivano. Infine, tornarono alle loro greggi lodando e glorificando Dio per la visita degli angeli e perché avevano potuto vedere il bambino. Maria fece tesoro di tutte queste cose e le serbò nel suo cuore. All'età di 8 giorni, il bambino fu chiamato Gesù, che significa Salvatore, come l'angelo aveva detto a Maria e a Giuseppe. Gesù era il primogenito della famiglia e, secondo la legge giudaica, apparteneva al Signore. Perciò fu condotto al Tempio e furono offerte 2 tortore e 2 giovani piccioni in sacrificio a Dio, come prescriveva la legge stessa. Mentre il piccolino si trovava nel Tempio per la cerimonia, fu visto da 2 persone che da molto tempo attendevano con ansia la sua venuta: Simeone e Anna. Simeone era un uomo anziano, retto e pio, e Dio gli aveva rivelato che prima di morire avrebbe visto il Cristo del Signore. Lo Spirito di Dio lo aveva sospinto a recarsi nel Tempio proprio nel momento in cui aveva luogo la presentazione di Gesù e gli aveva fatto capire che il fanciullino era il Messia che tutti aspettavano. Simeone prese Gesù fra le braccia e disse: «Ora posso morire contento, perché ho visto colui che era stato promesso. Ho visto il Salvatore, che è stato dato al mondo. Egli sarà la luce delle nazioni e la gloria del popolo di Israele». Maria e Giuseppe si meravigliarono a quelle parole. Poi Simeone si rivolse a Maria e le disse: «Una spada trapasserà l'anima tua,
perché egli sarà rigettato da molti in Israele. Anna era una profetessa di 84 anni, che non lasciava mai il Tempio. Vi restava a pregare notte e giorno, rinunciando spesso anche al cibo per rimanere più a lungo in preghiera. Sopraggiunta durante il colloquio di Simeone con Giuseppe e Maria, la donna prese a lodare il Signore e a proclamare a tutti che il bambino era il tanto atteso Messia, il Redentore. Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Maria 19. Grazie Signore perché possiamo studiare la Tua parola, parla ai nostri cuori, abbiamo tanto desiderio di sentire la Tua voce, ricevere le Tue indicazioni, le Tue istruzioni, le Tue correzioni. Tu sai ciò di cui abbiamo bisogno, ciò che dobbiamo sentirci dire, e quindi parlaci Signore, prepara i nostri cuori, guidaci per il Tuo Spirito, nel nome di Gesù. Amen. Se conoscete un pochettino il contesto, sapete che Elia è chiamato a dare la parola del Signore, a predicare, a profetizzare, in un momento di grande idolatria. Il re di Israele è un certo Acab, uno dei re più malvagi di Israele, davvero molto lontano dal Signore, molto confuso. Nell'idolatria sua moglie, Jezebel, è un po' l'emblema, è presa proprio in tutta la scrittura come l'emblema dell'essere lontani dal Signore, addirittura non tanto dell'idolatria, ma ancora un passo oltre, proprio della stregoneria. Una donna davvero malvagia, lontana da Dio, completamente arresa ai suoi idoli. Jezabel è proprio nella Bibbia sinonimo di malvagità, di depravazione spirituale. E quindi Elia è stato chiamato in questo momento difficile a fare, ad esempio, il compito difficile di dover dire la verità quando tutto e tutti non vogliono sentire la verità, stanno facendo le loro cose, sono completamente arresi alle loro cose, è la normalità per loro, e lui deve dire l'opposto. È un periodo in cui i veri profeti si nascondono perché sono perseguitati, mentre i cattivi profeti, i falsi profeti, i profeti degli idoli pagani, Baal e Astarte, fanno festa, si divertono, funziona tutto bene per loro. E se vi ricordate, la prima cosa che fa Elia, la prima cosa che Dio chiede di fare Elia è cosa? Portare la siccità. Vi ricordate? E lui dice: caro Acab, tu sei un bel po' cattivo, adesso non pioverà su questa terra finché io non lo dirò. E quindi c'è un periodo di siccità di tre anni e mezzo, non ricordo bene. Una cosa molto molto forte, molto potente. E poi subito dopo, nel capitolo 18, c'è questa gara, questa competizione, la gara dei profeti, la gara in cui i profeti dicono: vediamo chi è che sta servendo il vero Dio. Elia da solo da una parte, i 400 di Baal dall'altra, e dicono: adesso vediamo, il Dio vero è quello che risponderà e che ci darà una potente manifestazione. E se andate e ripassate questo capitolo, sul monte Carmel c'è questa scena in parte intensa, in parte drammatica, in parte ironica, c'è un po' di tutto in quella scena, ma è davvero una scena potente. Elia era considerato anche ai tempi di Gesù uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, era il profeta del fuoco, il profeta veramente. E se leggete il capitolo 19 scoprite molto, il 18 scoprite molto di questo profeta. Noi saremo al capitolo 19, quindi subito dopo questa grande vittoria che lui ha conquistato sul Carmel, tutti i 400 profeti perdono la gara e vengono uccisi, e poi lui prega perché riprenda la pioggia, e in effetti riprende la pioggia. E in tutto questo il re Acab è presente, lui assiste alla sfida, alla resa dei conti, lui vede tutto, sente tutto. Che cosa succede in pratica? Loro pregano, preparano un altare, pregano. La posta in palio era la vita, ma come si sapeva se era il Dio vero, chi era il Dio vero? Perché doveva scendere il fuoco dal cielo. Quindi loro pregano, aspettano, fanno tutto quello che devono fare, ma il fuoco non scende. Arriva Elia, prepara l'altare, ci mette sopra l'animale, poi fa preparare un fossato intorno, fa bagnare tutto, perché tutto deve essere proprio ricoperto d'acqua, e poi prega e dice: Signore, fa che si veda che c'è un profeta in Israele. Boom! Arriva il fuoco, consuma il sacrificio, consuma l'altare, consuma l'acqua, un segno potente della gloria di Dio. Quindi
Stavo dicendo, Acab, il re malvagio, vede tutto questo, ascolta tutto questo, capisce che Baal non esiste e Yahweh, il Dio di Israele, invece è il vero Dio. E quindi tornano tutti quanti nella città e leggiamo dal versetto 1. Acab riferì a Jezebel, cioè sua moglie, ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Quindi lui torna a casa e dice, sai amore, oggi è stata una giornata un po' intensa al lavoro, è successo questo, questo e quest'altro. E notate nel versetto 1 non parla di Dio. Di che avreste parlato voi dopo una manifestazione così potente? Invece per lui il problema, ed è sempre stato così, non era Dio, era Elia, no? Quindi lui riferì a Jezebel tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano così e anche peggio. Quali dèi? Quelli che erano stati appena adesso presi in giro? Gli dèi mi facciano così e anche peggio, e se domani a quest'ora non avrò fatto della tua vita come tu hai fatto della vita di ognuno di loro. Vedendo questo, Elia si levò e se ne andò per mettersi in salvo. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire, dicendo: ora basta, o Eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve. Poi tornò a coricarsi. L'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e bevve. Poi, nella forza datagli da quel cibo, camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna e vi passò la notte. Ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse: che fai qui, Elia? Egli rispose: sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco, passava l'Eterno. Un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. Or come udì questo, Elia si coprì la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? Egli rispose: sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per l'Iddio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. L'Eterno gli disse: va, rifà la strada del ritorno fino al deserto di Damasco. Giunto là ungerai Hazael come re di Siria. Ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele. Ungerai quindi Eliseo, figlio di Shafat, di Abel Meloa, come profeta al tuo posto. Così chiunque scamperà la spada di Hazael sarà ucciso da Jehu, e chiunque scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma ho lasciato in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli le cui ginocchia non si sono piegate davanti a Baal e non l'hanno baciato con la loro bocca. Sapete cosa mi ha colpito? Sono un paio di settimane che sto ruminando su questo capitolo. La frase che mi ha colpito di più: che fai qui, Elia? Che fai qui? Che fai qui, Elia? La possiamo leggere in tante maniere. Ci sono tanti modi per dire e interpretare questa frase. Ma facciamo, ci arriveremo. Allora, riprendiamo dall'inizio del capitolo. Quindi la minaccia, di nuovo Elia l'obiettivo,
è perseguitato, è wanted, anzi adesso è most wanted, ma non era una novità, perché questa era sempre stata la sua vita, però adesso succede qualcosa di diverso, adesso in qualche modo lui reagisce in maniera diversa e scappa, fugge, lascia il suo servo, se ne va nel deserto proprio da solo, non vuole vedere niente e nessuno, si siede sotto un albero e fa questa preghiera. Cosa chiede in preghiera? Fammi morire, ora basta, basta Eterno, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Ricordo un po' di anni fa quando la nazionale italiana ha vinto i mondiali del 1982. Qualcuno se lo ricorda? Qualcuno gliel'hanno raccontato? Io mi ricordo che quella sera avevo troppo sonno per vedere la fine della partita perché ero piccolo, sono andato a dormire e il giorno dopo mi hanno detto che avevamo vinto i mondiali, tutti felici, tutti contenti. Ma 4 anni dopo siamo andati e abbiamo affrontato questi nuovi mondiali in Messico da campioni del mondo e abbiamo fatto una pessima figura. E abbiamo perso gli ottavi di finale con la Francia, 2-0. Tutti depressi, tutti tristi, che figura, che figura. Poi sono arrivati i mondiali del 2006. Sono arrivati i mondiali del 2006, abbiamo vinto. Che bello. Campioni del mondo e poi nel 2010 l'ombra, il buio, neanche quasi passiamo il turno, perdiamo con la Slovacchia, non arriviamo neanche agli ottavi, è stata definita una delle peggiori, forse la peggiore nazionale degli ultimi 50 anni, sembrava, e alcuni hanno commentato così, no, dopo ogni grande vittoria una grande sconfitta, ed è anche un principio che troviamo spesso nella Bibbia. Il momento in cui pensiamo di essere più forti perché abbiamo ottenuto grandi vittorie sono i momenti in cui rischiamo di cadere più pesantemente. Questo è successo un pochettino qui a Elia. Da solo, lontano da tutti, voglio rimanere così da solo nel deserto, voglio morire. Ora, grazie a Dio, Dio non risponde a questa preghiera, non esaudisce la preghiera. Si dice esaudisce? Scusate, quando sto qui mi vengono un po' di dubbi su come si coniugano i verbi e tante altre cose. Dio non lo esaudisce, è una preghiera, non la voglio neanche valutare, perché sarebbe facile dire, ma che preghiera è questa? Però in realtà poi passano gli anni, passa il tempo e ogni tanto ci rendiamo conto che anche noi passiamo dei momenti in cui l'unica cosa che vorremmo pregare è Signore. Però noi non preghiamo in questi termini, noi diciamo torna presto, è più spirituale. Però il succo è lo stesso, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non voglio uscire da questa casa, non voglio scendere da questo letto, non voglio vedere nessuno, fammi sparire. E grazie a Dio, Dio non risponde a questa preghiera. Perché era così depresso? Perché è passato dalla vittoria, dall'apice, dall'entusiasmo, al più profondo della depressione, Elia. Forse perché vede che le persone non erano così interessate alla verità. Una volta appurato che Yahweh era l'unico vero Dio e che Baal non era nessuno, non esisteva, c'è stato un grande risveglio nazionale, tutti, sì, c'è stato qualche piccolo segnale, ma non quello che Elia si aspettava. E sicuramente non c'è stato nel re, nella regina, loro non interessava niente di tutto questo. Non cercavano la verità di chi era il vero Dio. Un altro motivo, e lo leggiamo dalle sue parole, è che in parte lui si sente responsabile, pensa di aver fallito e dice non sono migliore dei profeti che sono venuti prima di me, non sono migliore dei miei padri. Queste forse alcune delle ragioni, forse altre. Fatto sta che lui è depresso, è abbattuto e chiede fammi morire. Non è interessante, dicevo che Dio non ha risposto, non ha esaudito questa preghiera, ma non è interessante che Elia è forse uno dei due unici uomini che non sono mai morti nella Bibbia. C'era Enoch, poi lui, basta, due. Dio aveva un piano diverso per la sua vita. E vi ricordate le circostanze del suo rapimento? A un certo punto, andatevelo a leggere, arriva il carro fiammante del Signore, quello sì che è uno spettacolo, altro che Elia sale, altro che Babbo Natale sulle renne, sul carro di fuoco del Signore. Chissà che cosa ha pensato Elia mentre andava su,
Forse ha pensato, grazie Signore che non hai risposto a quella preghiera. Grazie, c'avevi ragione tu. E questo mi dà tanto conforto, perché noi possiamo pregare e dobbiamo pregare. Ma Dio poi decide a quale rispondere e a quale non rispondere. Cioè, risponde sempre, però non è sempre sì. Meno male che Lui non risponde sempre sì. Quindi lui si ritrova nel deserto, da solo, e si addormenta sotto questo albero, depresso, abbattuto, scoraggiato, piange, piano piano si addormenta. E arriva un angelo, lo tocca e gli dice, alzati, mangia. E gli guardò e vide vicino al suo capo, sto al versetto 6, una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. E gli mangiò e beve, poi tornò.

0: Scusa? Ma che razza di preghiera è questa? Scusami, Elia. Ti sembrano queste parole da dire? Non è che c'era neanche un angelo, era lì a vagliare le preghiere, dice no, questa non passa, non mandarla al piano superiore, è davvero una preghiera indegna, non si può neanche riferire al capo. Non c'è una traccia di condanna. Noi certe volte, quando le persone ci dicono cose che non vogliamo sentire, spesso gli diciamo, ma che stai dicendo? Non dire queste parole. Certe volte abbiamo ragione, ma certe volte non abbiamo ragione, perché le persone hanno bisogno di raccontare e di raccontarsi e di dire la verità di quello che sentono in quel momento. Io non li fermo mai, quasi, a meno che non entrano proprio nel basta. Ma questo ci arriveremo anche dopo, c'è anche un momento per dire basta. Ma in questo momento Dio non lo condanna, e stavo dicendo, Dio lo sta tirando piano piano a sé, in un posto speciale, da solo con lui, perché Dio ha i suoi modi per rimetterci in piedi. E lui si addormenta, arriva un angelo, lo tocca.
1: Elia.
0: Chi è?
1: Alzati, ho preparato la pizza calda. Senti come profuma. E l'acqua.
0: Mangia, bevi. Avete notato come reagisce Elia? Lui si alza, mangia, beve. Ah sì, va bene.
2: Si mette a dormire.
0: Non c'ha proprio voglia di reagire, non c'ha niente che lo attira, niente che lo interessa, è proprio, ha perso completamente la voglia di vivere. Però l'angelo di nuovo lo risveglia, di nuovo mangia, di nuovo beve, e poi l'angelo dice mangia perché il cammino è troppo lungo per te. Quindi c'era un cammino che doveva iniziare da quel momento, dove stava lì, e doveva camminare per ben 40 giorni in un posto particolare. Quale posto particolare? Horeb. Vi ricordate Horeb? La montagna di Dio. Chi abbiamo incontrato spesso che girava intorno a Horeb? Mosè, un altro uomo che ha avuto un rapporto speciale con Dio. E molto spesso lo aveva lì. Il primo incontro di Mosè con Dio era al pruno ardente, ed era proprio sulla montagna di Dio, quando lui andava a cercare le pecore ed è rimasto lì impressionato perché ha visto questo pruno, questo cespuglio che bruciava ma non si consumava. È andato e Dio gli ha parlato, Dio si è rivelato a lui, e poi dopo tanti anni si è ritrovato lì con tutto il popolo per i comandamenti. Era la montagna di Dio, era il Sinai. Ora, se andate e studiate un pochettino, troverete che questa montagna, Horeb, Sinai, potrebbe essere la stessa montagna, potrebbero essere due cime della stessa montagna. Comunque è lì il luogo della rivelazione di Dio, dove Dio ha parlato con Mosè e dove Dio sta adesso attirando Elia e vuole che cammini fino a lui. E Dio gli dà la forza per fare questo cammino. Lui non ce la fa a fare un passo. No, figurati un cammino di 40 giorni, non ha la voglia, non ha energie, e Dio gli dà questo cibo che miracolosamente gli dà energie per questo cammino. Poi si ritrova lì alla montagna di Dio, entra in una caverna e vi passò la notte. Anche Mosè a un certo punto della sua vita è entrato in una caverna, era una fessura, era dove Dio l'ha messo. Quando Mosè ha detto voglio vedere la tua gloria, vi ricordate? Signore, voglio vedere la tua gloria. Ma Mosè, ma tu non puoi vedere, come te lo spiego adesso? Non puoi vedere la mia gloria e vivere. Vabbè, facciamo così. Entra in questa fessura, io passo, tu sarai protetto e poi potrai vedermi mentre vado via di spalle, mentre potrai vedere la scia della mia gloria che va via. Quella è un'immagine fantastica, gloriosa, ma anche Mosè torna spesso l'idea dei 40 giorni, vi ricordate? Del digiuno. Quindi siamo veramente in questo tipo di immagine, di una forte e potente rivelazione, ma anche speciale, di Dio a degli uomini. Quindi lui si ritrova qui nella montagna, in una caverna, E qui la domanda che vi dicevo prima, Dio che gli dice, che fai qui, Elia? In altre parole, non sei dove dovresti essere. Nei capitoli precedenti, quelli che ho riassunto in maniera terribile, ma potete ripassarli poi mentre andate a casa, trovate che Elia è sempre al posto giusto. Perché? Perché era dove Dio lo voleva. E lì non aveva problemi. Adesso è in difficoltà, è depresso, è sconfitto.

0: e non è al posto giusto, in un certo senso è nel posto giusto. Comunque la domanda è: che ci fai qui, Elia? Qual è il tuo problema? Cosa ti ha portato qui? Cosa desideri veramente? E lui gli dà una risposta: sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti. Lui era depresso, voleva morire, però mentre parla con il Signore dice: diamo una risposta che sembra un po' più nobile, no? Sono stato mosso, non è che non fosse la verità, per carità, una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, che i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo. C'è sempre questa enfasi, so solo io, e poi vedremo che non è vero. Ed essi cercano di togliermi la vita, quindi sto qui perché ho cercato di fare qualcosa di buono, però non ha funzionato, sono solo, non lo posso fare, adesso mi vogliono uccidere, non ho un posto dove andare. E questa è la sua risposta alla domanda che fai qui, Elia. Lui è caduto un pochettino nell'autocommiserazione, mi sembra? Ho tentato di fare la cosa giusta, non ci sono riuscito, sono solo, ce l'hanno tutti con me. Non vi sembra un po' autocommiserazione? Sì, lui è caduto un po' in questo, ed è il motivo probabilmente della sua depressione. Sapete, l'autocommiserazione è un peccato, piangerci addosso è un peccato. Perché? Perché dico questo? È un peccato da cui dobbiamo pentirci, perché quando io mi lamento della mia vita, sto lamentandomi di chi governa e guida e protegge la mia vita, no? Sto dicendo: Signore, stai facendo un buon lavoro, stai sbagliando. È mancanza di gratitudine e anche in un certo senso ribellione. Lui è lì nascosto, il profeta di Dio è lì nascosto in una grotta che si lamenta per i suoi fallimenti, perché sta solo, perché lo vogliono, gli vogliono fare del male. Ma Dio lo ha portato lì, gli ha permesso di arrivare lì, lo ha portato lì per uno scopo. Qual è lo scopo? Risollevarlo, rialzarlo. È bello che il Signore non è permaloso, è vero? Chi sono i permalosi? Non mi dovete dire i nomi. I permalosi sono quelli che gli dici una cosa, si offendono e subito sta lontano da me, me la leggo al dito, adesso sono affari tuoi, come ti permetti? Elia nella sua risposta sta dicendo: Signore, è colpa tua. E il Signore non lo condanna, il Signore adesso ha un piano per lui, per tirarlo su, per farlo uscire da questo blocco, da questa impasse dove non può andare da nessuna parte. Io penso che la stessa domanda di Dio abbia questo tipo di scopo. Che fai qui? Che fai qui, Elia? Dio gli fa la domanda. Che cosa fanno spesso le domande? Ti fanno tirar fuori le cose, ti fanno aprire, ti fanno verbalizzare qualcosa che magari rischia di rimanere sempre lì, sepolto da qualche parte dentro, neanche tu ne hai pienamente coscienza, ma quando ti viene fatta una domanda tu cerchi di dare una qualche logica, no? Di mettere due parole una attaccata all'altra e cerchi in qualche... E spesso prendiamo coscienza di tante cose quando le tiriamo fuori. Quindi Dio gli fa la domanda, lui è obbligato a pensarci, a razionalizzarla nella sua testa, e la tira fuori la risposta, e questa risposta porta tutti i suoi problemi alla superficie, a galla. Dio lo fa parlare, Dio gli fa prendere coscienza di qual è il problema. Certe volte, se non tiriamo fuori le cose, non saremo mai liberati. E spesse volte la preghiera, noi abbiamo un'idea molto precisa spesso di preghiera. Cosa pensiamo quando pensiamo alla preghiera? A chiedere al Signore delle cose. Quindi se preghiamo tanto significa che stiamo chiedendo tanto o spesso, ma la preghiera spesso è parlare con Dio, è raccontargli delle cose, è dirgli come ci sentiamo, cosa pensiamo, anche le cose che non si dovrebbero dire, non suona bene, non dire così, se è la verità, è la verità, e Dio lo vuole sapere, tanto lo sa comunque, no? Ma lui vuole che lo diciamo, e mentre lo diciamo, la liberazione, la guarigione inizia già, il processo è già iniziato. Mentre lo teniamo sotto, nascosto, mentre siamo nella grotta, nascosti, cioè è il mio problema, non ne voglio parlare con nessuno, adesso lo risolvo io. Non c'è spazio. Quindi Dio lo porta a parlare, parlare con Dio serve. E poi questa bellissima rivelazione di chi è Dio. Lui era un profeta, lui aveva visto Dio operare in maniera potente, ma non aveva ancora ricevuto questa rivelazione particolare di Dio. E la prima cosa che scopriamo è chi non è Dio e dove non è Dio. C'è prima un forte vento impetuoso, versetto 11. Quindi Dio gli dice al versetto 11, esci, fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco passava l'Eterno, un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce. Un bel vento, un bel vento, una manifestazione potente. Poi un terremoto, di nuovo qualcosa di forte, di spaventoso, e poi un fuoco. Ma dice che dopo il fuoco una voce, qualcosa di totalmente diverso. Prima la grande manifestazione della potenza, giusto? Adesso qualcosa di completamente diverso, un suono, una voce. Questa espressione, un dolce sussurro, probabilmente se avete diverse versioni della Bibbia lo rendono ognuna diversa, può essere appunto tradotto in tante maniere, ma la mia versione mi piace perché parla di una voce, prima di tutto. È qualcosa di dolce, di calmo, di un sussurro, qualcosa che confronto a tutto il resto è molto diverso, è la calma. Prima era la cosa grossa, la potente manifestazione, adesso invece è la calma, è il suono. Esistono tanti tipi di suoni, ci sono i suoni come piacciono a me, la musica come piace a Patrizio, è colpa sua. E poi ci sono i suoni degli strumenti dolci, calmi, e anche quando parliamo, la voce. C'è la voce alterata, la voce che grida, e poi c'è la voce calma, che sussurra. E tutte queste hanno una ragione, ma anche degli effetti diversi, no? Giusto? Perché Dio decide di rivelarsi in questa maniera? Ci deve avere una ragione. Ma quello che voglio puntualizzare è che nella sua rivelazione il Signore vuole arrivare al cuore di Elia, non a quello che possono vedere i suoi occhi, sentire le sue orecchie. Lui già ha visto la potente manifestazione di Dio diverse volte, Elia. Quello che ancora non ha sperimentato è una rivelazione più profonda, più dolce, che va direttamente al cuore. Non è quello di cui abbiamo bisogno anche noi. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo la presenza di Dio. Lui aveva bisogno di sapere che Dio era lì. Lui aveva bisogno della presenza di Dio. Di che cosa abbiamo bisogno noi? Di cercare le vie di Dio? Sì. Di sperimentare l'opera di Dio? Sì. Dei miracoli? Sì. Della soluzione dei nostri problemi? Sì. Ma più di ogni altra cosa, ognuno di noi, abbiamo bisogno di sapere che Dio è vicino a noi, della sua presenza. La sentite? La sentite? Quando dico la sentite non intendo dire se avete un qualche tipo di risposta emotiva o fisica, ma avete la convinzione, quella di dire io lo so, nessuno mi può togliere questa cosa, ho la convinzione che la presenza di Dio è con me, che adesso, in questo momento, io sono con Lui e Lui con me. E lì aveva bisogno di questo. Aveva bisogno di sapere che papà era lì vicino. Succede spesso che mio figlio mi chiama, succedeva più da piccolo, ma anche adesso ogni tanto, papà, papà, che c'è? Niente, volevo solo che stavi qua, stai qua, stai vicino. E io da padre capisco, la sola presenza, la sola idea che ci sei, che rispondi subito, no? Dà subito quella sicurezza, quella forza che mi serve e che mi mancava. Quindi Dio che si presenta, una voce calma, con un dolce suono, con un dolce sussurro, e Elia si rende conto che è alla presenza di Dio. Credo che dobbiamo, se non abbiamo questa convinzione, se stiamo vivendo una stagione della nostra vita in cui non sentiamo la presenza di Dio, c'è tutto il resto, va bene? Le cose vanno alla grande, stiamo servendo il Signore, ci sono dei risultati. Tutto va alla grande, ma mi manca solo quest'ultima. Il mio suggerimento è, lo sapete qual è il mio suggerimento? Quella è la cosa più importante. Non la lasciamo andare, non lo perdiamo. Ricerchiamo, ritorniamo. Quello è quello che non deve mai mancare. E lo sto dicendo a voi, ma lo sto dicendo anche a me. La presenza di Dio. La presenza di Dio. Mosè era quello che diceva: Signore, tu mi mandi, ma non farmi fare neanche un passo se tu non sei con me, no? E lo dicevano anche altri profeti: sì, io vado, però tu vieni con me, eh? Vero?
1: Sì,
0: assolutamente sì. Il sollievo e l'incoraggiamento che viene per Elia e per ciascuno di noi quando realizziamo la presenza di Dio. Così, versetto 13, come udì questo? Questo cosa? Il terremoto, il fuoco? No, quando udì questo, questo suono dolce, questa voce calma, Elia si coprì la faccia col mantello. Perché si copre la faccia col mantello adesso? Perché a un certo punto si rende conto: oh, io non sono lontano da Dio, sono vicino a Dio. Prima non se l'era coperta. Quando Dio ha fatto avvicinare Mosè al monte Horeb, stavo parlando del pruno ardente, che cosa gli ha detto quando Mosè si avvicinava? Togliti le Converse. Io faccio sempre un moderno, la versione moderna. Togliti le scarpe, togliti i sandali, il posto dove stai è un luogo santo. Qui non gliel'ha detto Elia, perché Elia in questo momento era già abbastanza abbattuto e depresso, e quindi Dio non voleva appesantirlo con questa cosa. Però quando Elia se ne rende conto, e il Signore fa: Elia, cioè, il Signore è qui. Si copre la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Quindi esce dalla caverna in cui si è rinchiuso, ed ecco una voce che gli diceva di nuovo: che fai qui? Che fai qui, Elia? Per la seconda volta Dio glielo chiede. E qual è la risposta di Elia a questo punto? È identica. Risponde esattamente la stessa. Mi ricordo una volta ero in spiaggia sotto l'ombrellone e arriva un bambino, forse 5 anni, 6 anni forse, e fa: mamma mi ha detto che per piacere porti il bene. Io ho detto: cosa? Mamma mi ha detto se per piacere. Cioè, l'aveva studiata a memoria, no? C'era bloccata a un certo punto e poi è ricominciato dallo stesso punto. Sembra qui che Elia l'ha imparata a memoria, perché la risposta è esattamente la stessa. Non lo so perché. Sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. Non so se mentre la ripeteva l'abbia fatto con delle pause, dicendo: ma che sto dicendo? Se abbia piano piano maturato, no? Dice: forse la mia risposta non è molto. Comunque, questa è la sua risposta: non è preparato. Ma io penso che a questo punto il Signore gli fa la stessa domanda, perché a questo punto è un po' più da leggere: che ci fai allora qui? Che vuoi fare adesso? Sei pronto per tornare? Adesso sei cambiato, qualcosa è cambiato, hai sentito la mia presenza, sei stato in qualche modo a contatto, sei stato sollevato, che fai ancora qui, Elia? Non hai delle cose da fare? Va, rifà la strada del ritorno fino al deserto di Damasco. E qui, e adesso gli dice, gli dà dei nuovi compiti, gli dice: che fai qui? Beh, abbiamo sistemato tutto, adesso è tempo che ritorni al tuo compito, ci sono delle cose che devi fare? Muoviti, no? Lui era lì estasiato dalla presenza del Signore, questo suono dolce, questa manifestazione, e il Signore dice: dai, forza, muoviti, ci sono delle cose da fare. Deve fare tre cose in particolare: deve ungere due re. Ora, per quelli che sono nuovi tra di noi, ogni volta che parliamo dell'unzione bisogna spiegare questa cosa, perché sennò uno: ma che è l'unzione? Era un atto simbolico con cui i profeti, versando l'olio su un re, dicevano: adesso tu sei diventato re. Era l'investitura, ha un significato ovviamente biblico, perché l'olio rappresenta lo Spirito Santo. Quindi lui doveva andare e ungere due re: il re di Siria, il nuovo re di Israele, quindi al posto di Acab. Quindi questo dovrebbe essere incoraggiante, no? Acab è pronto per andare via. E poi, questa ancora più incoraggiante, Eliseo come profeta al tuo posto. Mi ha toccato anche questo aspetto, è interessante. Che cosa significa? Hai qualcosa da fare, hai un compito da fare, muoviti, vai. Però gli sta facendo anche capire che lui non è così indispensabile. Un segreto che dobbiamo imparare quando serviamo il Signore, quando siamo in movimento, quando stiamo ubbidendo alla chiamata di Dio, è che non siamo indispensabili. C'erano stati dei profeti prima di Elia e ce ne sarebbero stati dopo. Lui si era un po' appesantito di qualcosa che Dio non gli aveva dato. Lui si era caricato di una pressione nel suo ministero, nella sua chiamata, che Dio non gli aveva dato. Non era così solo, non è solo, l'abbiamo visto. C'erano altre 7.000 persone che non si erano piegate davanti a Baal, glielo dice il Signore qui. Precedentemente scopriamo che un altro profeta, Abdia, aveva nascosto 100 profeti. Quindi da qualche parte c'erano altri profeti. E qui il Signore gli sta dicendo: adesso dobbiamo andare a chiamare il tuo successore. Questo penso che sia stato anche un modo perché lui sia stato sollevato in qualche maniera. Meno male, non dipende tutto da me, non è tutto sulle mie spalle, c'è un altro che verrà dopo di me. Quindi non sei indispensabile. E non lo sto dicendo come un'accusa, lo ripeto, ma come un modo per alleggerirlo, togliergli la pressione. E anche incoraggiante da un altro punto di vista, qualcuno continuerà il tuo lavoro, c'è qualcuno che continuerà il tuo lavoro. Io penso e ho imparato che un aspetto importante del ministero, qualunque ministero sia, è che mentre servi e mentre operi e fai cose per il Signore, guardati attorno e trova e prepara persone che possono continuare dopo di te. No, ma io ho 20 anni, qualcuno mi dirà, non sono io questo. Come preparare uno dopo di me? Non ha neanche iniziato. No, io sto dicendo che qui il Signore gli ha detto a Elia: non hai finito, però intanto prepariamo qualcuno dopo di te. È un buon principio. Perché è un buon principio? Perché prima di tutto, come ho detto, nessuno di noi è indispensabile e non lo si deve sentire, perché sennò lui si appesantirà di cose di cui non deve essere appesantito, gli altri penseranno cose che non dovrebbero pensare. Tante cose succedono quando è lo spettacolo di un uomo da solo, no? Come si dice in inglese? One man show. Dio non chiama lo spettacolo di una sola persona, è sempre un lavoro di squadra. Ma c'è anche un'altra cosa, perché io ho sperimentato nella mia vita che quando insegno imparo di più. Ha senso? Fa senso? Non è? Fa senso? Lo ripeto. Quando insegno imparo di più. Mi succede con la chitarra. Se insegno a suonare la chitarra imparo di più io. Ma mi succede anche con la Bibbia. Più mi applico per insegnare, per ricercare, per studiare, per approfondire, per essere pronto a rispondere, mentre faccio questo sono edificato io, imparo io. Allora, questo si applica a me e si applica a te. Cosa stai facendo per il Signore? Adesso, cosa stai facendo per il Signore? Cosa ti ha chiamato a fare? Dove sei? Che ci fai qui? Che si può leggere in tante maniere, no? Che ci fai qui? Potrebbe essere letta anche come fatto tanta strada lontano, tanti errori, tanti macelli, che ci faccio qui? Lo possiamo leggere in tante maniere, ma la risposta è quella che conta. Perché se la risposta è non sono nel posto dove dovrei essere, allora devo tornare indietro. Allora devono succedere altre cose. Se sono esattamente dove Dio mi vuole, quest'altro è il consiglio che ti do. Preparati, dai di tutto, ma cerca anche qualcun altro che puoi servire il Signore insieme e che è qualcuno che potrebbe continuare. Poi magari non è la persona che Dio sceglierà, però intanto farà bene a te, perché tu imparerai mentre insegnerai. Quindi questa è una cosa a margine, però è bello che qui dice che c'è. Io ho scelto un altro profeta al tuo posto. Questo lo ha sollevato da tanta pressione, tanto stress. Quindi lui è depresso, è passato dalla vittoria alla depressione. Si può uscire dalla depressione? Sì, Dio lo cura, Dio lo rialza. Come? Lo fa riposare, lo fa mangiare. Che bello che il Signore c'ha sempre dei metodi eccezionali per farci riprendere. Dormire e mangiare è fantastico. Quindi fatevi guidare dal Signore in questo. Se siete depressi, invitate qualcuno a pranzo, state in compagnia, mangiate cose buone, tiramisù, dolci, lasagne, quello che volete. È interessante, anche Gesù mangiava spesso, e si parla molto nei Vangeli di cibo, anzi Gesù preparava pure la colazione. Quindi Dio lo fa riposare, Dio lo fa parlare, Elia si apre e racconta di sé e tira fuori anche le cose brutte, quelle che nessuno vorrebbe sentire, ma Dio le vuole sentire. Dio gli fa capire che è lui che ha il controllo e poi Dio dopo lo riporta all'azione, al movimento. Voglio terminare con un salmo, il Salmo 40, i primi tre versetti. Io ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fango della palude o dal pantano fangoso, e ha stabilito i miei piedi su una roccia, e ha reso saldi i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nell'Eterno. Beato l'uomo che ripone nell'Eterno la sua fiducia.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti a Favole alla radio, o meglio, non solo favole. Ecco, quella di oggi ci fornisce lo spunto per dire qualcosa per l'ennesima volta sul re degli spaventi, cioè sulla morte. Ascoltiamola insieme.
4: Il vecchio e la morte. Un vecchio un giorno, dopo aver tagliato della legna, stava percorrendo un lungo cammino. Oppresso dalla fatica della via, a un certo momento depose il suo carico e invocò la morte. Questa gli comparve davanti e gli domandò il motivo per cui l'aveva chiamata. Il vecchio allora le rispose: «Perché mi aiutassi a sollevare questo carico». Da questa favola si può dedurre che ogni uomo desidera vivere, anche se è perseguitato dalla sfortuna.
3: Esopo, come si è detto ancora, non era un grande intellettuale, era uno schiavo. Eppure la profondità della sua conoscenza dell'uomo ci mostra come egli abbia saputo trarre tanti motivi di riflessione dalle esperienze quotidiane e da ciò che accadeva attorno a lui. Questa favola del vecchio e della morte ci mostra una grande verità. È facile dire di desiderare di morire quando siamo oppressi dalla fatica o dalla sofferenza, ma in realtà l'uomo è invece profondamente attaccato alla vita e la morte rimane per lui quello che la Bibbia definisce il re degli spaventi. Come ebbe a dire Shakespeare, la più tediosa e detestata vita terrena che l'età, il dolore, la povertà e la prigione possono imporre alla natura è un paradiso in confronto a ciò che temiamo della morte. E questo è vero non soltanto per chi crede in un al di là, ma anche per chi pensa che con la morte tutto finisca. Lo dimostrano poi la reticenza con cui si affronta questo argomento, gli sforzi fatti per nascondere a un malato incurabile la sua situazione, o ancora il fatto che il malato stesso si aggrappi con tutte le sue forze all'illusione che le cose poi possano cambiare. Noi esseri umani siamo soliti fare una grande quantità di preparativi per i viaggi di normale amministrazione che affrontiamo durante la nostra vita terrena, ma molto spesso trascuriamo di prepararci per il nostro ultimo viaggio, un viaggio che è impossibile evitare, dopo il quale avrà inizio l'eternità. Per la maggioranza questo viaggio rimane un salto nel buio, qualcosa di cui si parla toccando ferro oppure incrociando le dita. È soltanto il pensiero dell'ignoto che spaventa? Oppure non sarà forse anche il fatto che l'uomo in fondo sa di essere peccatore, sa che esiste qualcuno a cui un giorno dovrà rendere conto del suo operato? E ancora, è possibile saperne di più su questa realtà che presto o tardi tutti dobbiamo affrontare? La Bibbia ci dice che la morte non faceva parte del piano iniziale del Creatore per l'uomo. È stata una delle pene stabilite da Dio nei confronti della sua creatura disubbidiente. Tu sei polvere e in polvere ritornerai, è scritto. La morte è quindi la prova universale del peccato della razza umana. Ma il libro di Dio ci dice pure che con la morte, cioè con la separazione dell'anima e dello spirito dal corpo e il conseguente disfacimento del corpo stesso, ecco, non finisce tutto. Dopo la morte, quelli che non hanno riconosciuto la propria posizione di peccatori, non si sono umiliati davanti a Dio e non hanno accettato la sua grazia e il suo perdono, dovranno affrontare il giudizio, dopodiché, come è scritto, saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Per chi ha invece creduto in Cristo, la morte non è più un nemico. È l'inizio della vita eterna, della presenza del Padre, uno stato di beatitudine che non avrà mai fine. Quello che sarà di noi dopo la morte lo decidiamo qui, adesso. Dipende infatti dalla scelta che facciamo nei confronti di Dio. Non ci sarà offerta una seconda possibilità nell'aldilà. La Bibbia ammonisce: preparati a incontrare il tuo Dio. Ecco, trascurare questo avvertimento equivale a prepararsi ad una eternità di sofferenza. Pensiamoci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

benvenuti cari amici al nostro miglior programma, al programma che noi riteniamo il più informativo, al quesito biblico, un programma con il quale noi rispondiamo alle domande che voi cari ascoltatori ci rivolgete sulle sacre scritture. Questa prima domanda è sulla prima epistola di Giovanni, primo capitolo, versetti 6 e 8. Il nostro ascoltatore domanda: nella loro semplicità questi versetti mi fanno sorgere una domanda quasi accademica. Un uomo che dice di essere un cristiano ma pecca fortemente è un cristiano che non ha comunione con le benedizioni di Dio, mentre un uomo che si proclama non un peccatore sicuramente non è cristiano? Per chiarire un po', leggiamo i due versetti. Eccoli qua. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Questo è il versetto 6. Leggiamo ora il versetto 8. Se diciamo d'essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E l'ascoltatore domanda: un uomo che dice di essere cristiano ma pecca fortemente è un cristiano che non ha comunione con le benedizioni di Dio? Secondo il mio parere, Giovanni qui ci dice che questi non è affatto un cristiano. Infatti parte col se. Se diciamo, qui c'è un dubbio. Uno dice che è in comunione di Dio, ma poi i fatti dimostrano il contrario, perché questi cammina nelle tenebre. Ora, un uomo che è nelle tenebre non può dire di camminare con Dio, eh? Come può dire che cammina con Dio se è nelle tenebre? Fra il dire e il fare c'è una bella differenza, e tanti sono oggi, come al tempo di Giovanni, coloro che si dicono cristiani ma che negano con la loro testimonianza la loro stessa asserzione. La seconda domanda: mentre un uomo che si proclama un peccatore sicuramente non è cristiano? Sì, questo è vero. Il versetto 8 lo fa chiaro. Tutti siamo peccatori. La differenza che esiste fra un credente e un non credente è che il primo è un peccatore salvato dall'atto sostitutorio di Cristo e perdonato attraverso il suo sangue, mentre l'altro è un peccatore perduto. Dobbiamo notare che, scrivendo, Giovanni dice "se diciamo", includendo se stesso. Ora, se Giovanni si dichiarava un peccatore, chi di noi può dire di non aver peccato? Così chi dice, come bene qui dice l'Apostolo, non ha la verità in lui. Un'altra domanda dalla prima epistola di Giovanni. Ascoltate attentamente, perché è una domanda un po' complicata. Prima Giovanni 3, versetto 4. Nella versione Luzzi, anno 1925, leggo: il peccato è la violazione della legge, mentre invece nella versione riveduta dell'82 leggo: il peccato è non tener conto della legge. Questa seconda affermazione mi sembra avere un significato leggermente differente rispetto alla prima, perché è possibile che noi nella vita di ogni giorno agiamo in maniera meccanica senza pensare in quel momento alla legge di Dio, azioni anche banali. Allora, il peccato sussiste nel momento in cui noi controlliamo le nostre azioni, anche meccaniche, o nel momento in cui apertamente violiamo gli insegnamenti delle sacre scritture? Prima di tutto dobbiamo stabilire quale delle tue traduzioni è la più vicina all'originale, e qui ci troviamo subito in contrasto con i differenti studiosi della lingua greca. Il termine greco è anomia. Il peccato è anomia, e questa parola può essere tradotta violazione, trasgressione, illegalità.
A me piace meglio di ogni altra definizione quella proposta dal professor Corrades, come nota nella sua traduzione del Nuovo Testamento, cioè disprezzo di ogni legge. Quando noi leggiamo il versetto così, il peccato è il disprezzo di ogni legge, allora il significato viene fuori assai chiaro e non occorre andare a vedere quando è il momento in cui noi pecchiamo. Chi pratica anomia non se ne infischia affatto né del peccato né quando è commesso. Non credo che Giovanni qui cerca di chiedere ad ognuno di noi una cavillosa tendenza alla lettera della legge, quanto di contrastare un individuo che non tiene alcun conto della legge o della parola di Dio con uno che si è arreso a lui ed è da lui costantemente purificato. Passiamo ora all'epistola di Paolo a Tito. Ci viene domandato, in Tito 2:4 troviamo i genitori esortare ad amare i figli, troviamo nelle Sacre Scritture l'analoga esortazione fatta ai figli di amare i propri genitori, o ci si afferma all'onorare come nel Decalogo? Ebbene, crederci o no, un analogo versetto, una frase che dice figli amate i vostri genitori, no, non esiste nelle Sacre Scritture, almeno io non sono riuscito a trovarla. Casomai troviamo Gesù che dice che chi ama suo padre e sua madre più di lui non è degno di lui. Però va pure detto che passa per sottinteso che si devono amare i nostri genitori, come potrebbe essere mai che siamo chiamati ad amare i nostri nemici e non coloro che ci hanno generato e allevato. Questo sarebbe contrario all'intero contesto neotestamentario. In Tito 2:7-8 leggiamo prima questi versetti: dando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità, parlar sano, irreprensibile, onde l'avversario resti confuso, avendo nulla di male da dire di noi. A questo il nostro interlocutore aggiunge: e se poi si viene accusati, come capita spesso anche a me, di essere troppo precisi, troppo filosofici, troppo disumani. Ebbene, mettiamoci in testa subito che se uno vuol vivere come cristiano soffrirà, lo dice la Scrittura. Se uno vuol vivere come la luce davanti a una generazione corrotta e perversa, sarà odiato perché la sua rettitudine farà risaltare maggiormente le iniquità di questo mondo malvagio. C'è poco da fare, ma questo è proprio il punto che Paolo cerca di fare con Tito e con tutti i suoi lettori. La nostra vita rigenerata deve servire di testimonianza e anche di accusa alla vita che gli altri, che si chiamano cristiani, conducono. Naturalmente questo non piace e vengono le derisioni, le accuse e lo ostracismo. Passiamo ora a un confronto fra Salmo 91:11-12 e Matteo 4:6. E prima di leggere o di commentare il versetto, fatemi dire che questo giovane che ci ha fatto queste domande sta studiando le Scritture come si deve, paragonando le diverse citazioni dal Nuovo Testamento al Vecchio. Questo senz'altro risulterà a suo vantaggio, dandogli una migliore conoscenza dei testi e comprensione delle verità in essi contenuti. Amici, anche voi datevi una lettura così seria della Bibbia. Ebbene, guardiamo di che si tratta. In questo versetto il diavolo sta tentando Gesù e alla seconda tentazione gli chiede di gettarsi giù dal pinacolo del Tempio e gli cita appunto Salmo 91:11-12 in cui troviamo scritto che Dio comanderà ai suoi angeli di guardarti in tutte le sue vie ed essi ti porteranno in palmo di mano che talora il tuo piede non urti in alcuna pietra. Ebbene, Matteo usa il versetto in un modo differente e il nostro ascoltatore domanda il perché. Ebbene, dobbiamo ricordare che al tempo di Gesù esistevano due testi del Vecchio Testamento: il testo masoretico scritto in ebraico e poi il testo
dei 70, la così chiamata Septuaginta, scritta in greco. Gli scrittori del Nuovo Testamento che scrivevano in greco si attenevano a quella, ed è per questo che si trovano sia in Matteo, ma maggiormente negli scritti di Luca e di Paolo, citazioni bibliche che non sono esattamente simili al Vecchio Testamento da cui sono state tratte. Poi si domanda: la lettera agli ebrei fu scritta a comunità cristiane? Se sì, come si spiegano i versetti 2, 1 e 3 che sembrano essere stati scritti per i non convertiti? Diciamo subito che l'epistola agli ebrei non è come tutte le altre una lettera scritta per rispondere a certe domande fatte da una congregazione cristiana. Questa è un trattato, è una tesi scritta per dimostrare la superiorità di Cristo su Mosè e della grazia sulla legge. Nello scriverla l'autore, anche se ha poi spedito la sua opera a una o a più congregazioni cristiane, non si è necessariamente diretto ai credenti, ma piuttosto agli ebrei che credevano di potersi salvare per mezzo delle buone opere, dei sacrifici, della legge e delle regole della Chiesa. E questo, allora, ci fa capire più facilmente Ebrei 2, 1, 3, ma pure anche Ebrei 6, 4, 6. E con questo siamo giunti al termine di questo programma. Grazie amici per la vostra sintonia, scriveteci, mandateci le vostre domande, le risponderemo personalmente poi qui su questo programma. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

Questa volta vorrei parlarvi di persone che incontrarono Gesù. Infatti cominceremo tutta una serie dagli Evangeli dove vedremo come Gesù si commuoveva nel vedere le turbe smarrite. Ma ricordiamo che le folle sono formate da individui ed è per questo che lo troviamo spesso a parlare con dei singoli individui, con delle persone, e immedesimarsi nei loro problemi ed intervenire con potenza. Così in ogni programma, in ogni trasmissione, parleremo di un personaggio e considereremo qualche sua caratteristica, l'intervento di Gesù e quale insegnamento noi possiamo ricavarne oggi. Il tempo a disposizione ci costringerà ad abbreviare le varie storie dell'Evangelo, così forse potrete leggere voi stessi, in modo da poter seguire meglio. Se non avete una copia dell'Evangelo, scriveteci, prendete nota dell'indirizzo che seguirà alla fine e ve lo manderemo gratis. A modo di introduzione vorrei dire che Gesù operava con tutti in modo personale, anche quando il problema poteva essere lo stesso. Per esempio, incontrando un cieco, lo tocca e lo guarisce. Con un altro cieco, gli comanda di andarsi a lavare in una vasca. Gesù conosce il cuore degli individui e sa bene cosa è meglio per loro. E sappi, amico o amica che ci ascolti, che chiunque tu sia, Dio vuole incontrare anche te nel tuo bisogno. Noteremo anche come spesso Gesù interveniva in modo miracoloso. Qualcuno potrebbe chiedere perché egli non faccia lo stesso oggi. E se ci fermassimo per un attimo a considerare quante persone credettero alla vista dei miracoli, allora ci accorgeremmo che il miracolo in se stesso non è sempre fonte di fede. Gesù stesso diede una risposta a questo riguardo, parlando del ricco nelle pene eterne e del povero Lazzaro nel seno di Abramo, nelle gioie del paradiso. Il ricco implorò di andare e di mandare ad avvisare i suoi 5 fratelli per mezzo di Lazzaro. Ma la risposta fu che se essi non credevano a Mosè e ai profeti, cioè le scritture, essi non avrebbero creduto neanche se un morto risuscitasse. Così, oggi, noi abbiamo questi miracoli di Gesù nelle scritture, nell'Evangelo, come evidenza della sua potenza sulla natura, sui demoni, sulle malattie e perfino sulla morte stessa. Per meglio capire il significato biblico di un miracolo, possiamo riflettere sulle tre parole principalmente usate. La parola meraviglia, segni ed opere potenti. La parola meraviglia indica qualcosa diversa dal solito, che attira l'attenzione. Ma se fosse soltanto questo, non sarebbe diverso dalla magia. La parola segno ci dice che il miracolo porta un messaggio, una indicazione. E infine la parola opera potente ci parla della potenza divina che è presente e che opera nel miracolo. Considerando queste tre parole, l'insegnamento biblico secondo cui l'uomo è schiavo del peccato, sulla via della perdizione eterna, il ruolo del miracolo è come quello di un'insegna luminosa, con la scritta uscita di sicurezza, in un edificio in fiamme. Esso è lì per arrestare l'attenzione, darci un messaggio per il quale, se viene ascoltato, si può ottenere vita e libertà. Ebbene, parleremo fra poco di un incontro che Gesù fece appunto con un individuo tanti anni fa e che può insegnarci qualcosa anche oggi. Ma prima di parlare di questo, vorrei farvi ascoltare un canto che dice Cristo dà, Cristo dà, e Cristo vuole darti tante cose. È il complesso La Parola che canta.

Tutto quello che toccava era oro. Viveva una vita normale, aveva una buona posizione, finché un giorno notò delle macchioline bianche sulla sua pelle. Recatosi dal medico per vari esami, era terrorizzato settimana dopo settimana dall'ansia e dalla paura di un futuro incerto. Sarà o non sarà? Finalmente, dopo infiniti accertamenti, l'esito era lebbra. Dovette strapparsi le vesti, lasciare la sua dimora e andare a vivere in un casolare fuori città, da solo. E se per caso si imbatteva in qualche persona, doveva gridare «impuro, impuro!» e tutti fuggivano da lui per non essere contagiati. Una volta tutto ciò che toccava diventava oro, ma adesso tutto diventava contaminato, immondo, sporco. Quale tragedia! Non sappiamo quanto tempo avesse vissuto in quelle tristi condizioni, ma un giorno una folla passava in quei paraggi, seguì da lontano e ascoltò colui che parlava, e finito il discorso corse verso Gesù, e grazie alla sua malattia e al suo stato, nonostante la folla, non ebbe problema per avvicinarsi, poiché tutti fuggivano davanti a lui. Il lebbroso implorò Gesù: «Signore, se lo vuoi, tu puoi guarirmi». E Gesù, mosso a compassione, lo toccò e rispose: «Lo voglio, sii guarito». E in quell'istante la lebbra sparì. La sua pelle tornò soffice e candida come quella di un bambino. La gioia dell'uomo era incontenibile. Nonostante l'ammonimento di Gesù di non spargerne la voce, egli non poteva trattenersi dal dire a tutti ciò che gli era successo. Niente più lebbra, niente più paura, niente vergogna, niente isolazione. Cari amici, anche l'uomo una volta era felice, in contatto col suo creatore, finché il peccato non sopravvenne. Esso, il peccato, cominciò a roderlo dal di dentro, costringendolo a vivere separato da Dio e ad incamminarsi giornalmente verso la morte. Oggi la lebbra si cura, forse fra qualche anno anche il cancro, il tumore, avrà la sua medicina. Ma per il peccato c'è sempre e solo Gesù. Forse tu puoi notare solo delle piccole macchie di peccato nella tua vita. O forse esso ti ha già roso internamente, corrotto esternamente, ed hai un piede nella fossa. Forse gli altri ti evitano come la lebbra. O forse ti seguono e ti acclamano, ignari delle tue macchioline che ben riesci a nascondere. Non temere di mostrare a Dio il tuo peccato. Egli ti vede, egli ti ama, egli vuole e può salvarti. Come il lebbroso, anche tu puoi avvicinarti a Gesù. Riconosci il tuo misero stato, lasciati toccare per mezzo del suo spirito. Apri a lui il tuo cuore. La medicina è il sangue prezioso sparso sulla croce per te e per me, ed è alla croce che Dio vuole incontrarti e salvarti. Gesù aveva parlato alle folle, ma solo un lebbroso ebbe un meraviglioso incontro con lui. Forse ho parlato a molti in questo momento. Ci sarà un lebbroso, un peccatore, che implorerà: «Signore, se tu vuoi, tu puoi salvarmi». Sappi, amico, che egli vuole, che egli può, se tu lo vuoi, se tu lo lasci agire nella tua vita. Forse non ti darà una nuova pelle, cioè un cambiamento esteriore o fisico, ma di certo ti darà un nuovo cuore ed una nuova vita. Bene amici, per oggi il nostro programma si volge al termine. Fra poco ascolterete il nostro indirizzo dove potete scriverci e saremo lieti di poter mandare della letteratura gratuita o anche di rispondere a delle domande che voi potreste avere in seguito dopo aver ascoltato questo nostro programma. A risentirci amici quindi alla nostra prossima trasmissione.

0: vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Allora, lettera ai Galati, Paolo ai Galati, capitolo primo, dal verso 11. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti, voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. E mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che m'aveva prescelto fin dal seno di mia madre, mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco. Poi, dopo 3 anni, salì a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni, e non vidi nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora, riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere, e per causa mia glorificavano Dio. Fin qui la parola del Signore. È una bella biografia che Paolo traccia di se stesso alla chiesa di Galati. E io intanto voglio dirvi, fratelli, semplicemente che ognuno di noi ha una biografia davanti a Dio. La nostra vita può essere una storia molto incoraggiante per chi ci guarda, per chi ci legge, tra virgolette. È importante sapere che quello che Dio ha fatto nella nostra vita non è qualcosa che è fine a se stesso. Questo lo dobbiamo capire, fratelli. Dio è vero che ci ha amato, ci ha salvato, perché ha preso la nostra vita, l'ha scritto nel libro della vita, ci porterà un giorno in cielo liberandoci, e ci ha liberato dall'inferno. Ma non è tutto qui, perché Dio vuole usarsi di te. Dio vuole usarsi di te. L'opera che Dio ha fatto e che Dio sta facendo nella tua vita è straordinaria, è meravigliosa, è eccezionale. Non ti ritenere troppo piccolo, perché a volte ritenendoci troppo piccoli dall'umiltà cadiamo nel laccio della mancanza di fede, nel senso che pensiamo e quasi quasi realizziamo che noi non siamo utili al Signore, lo sono gli altri, e pensiamo che gli altri siano sempre più utili di noi. Quello che voglio dirti stasera da parte del Signore è di dare valore a quello che Dio ha fatto nella tua vita. Quello che Dio ha fatto nella tua vita ha già valore, ma tu devi dargli il giusto valore. Forse non è Dio che gli deve dare valore, perché ha già valore quello che Dio ha fatto nella tua vita, ma devi tu dare valore a quello che Dio ha fatto nella tua vita. È importante quello che Dio ha fatto nella tua vita? O ti senti l'ultima carrozza? A volte magari uno si sente l'ultima carrozza o l'ultima ruota, no? O qualcuno dice la ruota di scorta, per dire io non sono... vabbè, però non è che dobbiamo sperare che si buca una ruota per mettere la tua ruota e per servire, cioè non è che dobbiamo sperare che muore qualcuno o che cada qualcuno perché tu possa essere usato, perché il valore della

0: La ruota di scorta sta proprio se si rompe un'altra ruota. E quindi tu non è che devi essere pronto soccorso eventualmente in un momento di disagio dell'opera, allora ecco che vieni fuori. No, Dio ti ha reso utile. Tu hai una testimonianza importante, la tua testimonianza di salvezza. Pensaci un po' stasera quando tornerai a casa, pensa un po' a tutto quello che Dio ha fatto nella tua vita e inizia a dargli valore a quello che Dio ha fatto nella tua vita, ma dagli valore mettendo a disposizione la tua vita, non del pastore, non della chiesa, ma di Dio, e Dio se ne userà per la sua gloria. Paolo, quando, fateci caso, Paolo quando racconta quello che abbiamo letto, sembra proprio dare valore a quello che Dio ha fatto nella sua vita. Fratelli, la nostra vita, il cambiamento della nostra vita è una ricchezza eterna, cioè noi siamo diventati preziosi da una parte, è un pericolo dall'altro, un pericolo per il nemico, per il diavolo, perché sappi che il diavolo si sente continuamente in pericolo con la tua vita, perché teme che tu racconti la tua testimonianza, teme che tu porti la tua testimonianza. Non teme quando chiacchieri, non teme quando discuti, non teme quando ti ritrovi a dire cose poco edificanti. No, lui ci trova un po' di piacere in queste cose, ma teme quando tu dai valore alla tua testimonianza. Lui tendenzialmente non dà valore, ma sì, vabbè, non è una cosa, sì, come gli altri, è stato salvato, ecco, sei stato salvato, hai detto niente. Impara a dare valore, come ha fatto Paolo, alla tua testimonianza, e come ha fatto Paolo per la sua testimonianza, e vedrai che dando valore a quello che Dio ha fatto nella tua vita, tu inizierai a sentire lo zelo, la voglia, il desiderio, la gioia di voler fare qualcosa da parte di Dio. E dopo queste cose sentirai anche l'unzione per poterle fare. Paolo dà valore, dice: fratelli, io vi dichiaro, non ha timore di esporsi e di dire: fratelli, io vi dichiaro che il Vangelo da me annunciato non è opera di uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Innanzitutto, ciò che è successo nella tua vita viene da Dio. Quello che è successo nella tua vita è un fatto a cui devi dare valore, perché viene da Dio. La tua vita è cambiata perché Dio ci ha messo la sua mano nella tua vita. Non sarebbe stato altrimenti. Non sarebbe stato così se il Signore non avesse, in quel giorno in cui sei stato salvato, avuto pietà di te e non avesse messo il suo soffio nella tua vita morta a causa dei peccati e dei falli. Innanzitutto dobbiamo realizzare bene, bene dico, bene, e lo ripeto, bene dobbiamo realizzare che ciò che è successo nella nostra vita è un'opera che proviene dal cielo. Non è un'opera d'uomo, non è l'opera di un fratello, non è l'opera di uno che ha pregato vicino a te, con te, non è quello che è arrivato e allora noi benediciamo il Signore per i servi di Dio, per le serve di Dio, per quanti si prodigano per questo. Ma sappiate che quei servi di Dio che vanno parlato, che hanno pregato, che vanno visitato, vanno incoraggiato, alla fine dei loro giorni a loro sarà detti servi disutili, perché eravamo in obbligo di fare questo. Nessun complimento ci verrà dato, nessun complimento ci verrà fatto. Quando entreremo in cielo nessuno dirà: Mamma mia, ma che capacità che hai avuto? Quanti ne hai portati? Niente di tutto questo. Perché è lo Spirito Santo che converte, che convince, che salva, che battezza, che riempie col suo Spirito e che infonde nel cuore dei credenti la speranza del suo ritorno. Noi non diamo il valore agli strumenti. No, no, dobbiamo dare il valore ai musicisti. Nel senso spirituale, chiaramente, che non me ne vogliano i fratelli. Non diciamo alla batteria che è bravo, se proprio ci viene, io diciamo a Danilo, se ci viene però. Non diciamo alla tastiera che è brava, come suoni bene, se ci viene il desiderio andiamo dalla sorella Tina e diciamo: sorella, Dio ti benedica. È così o no? Nessuno di noi dopo prenderà la chitarra e dirà: ma come ha suonato bene stasera? Se ci viene andiamo da Simone, se ci viene. Fratelli, è così. E non possiamo avere gli occhi sugli strumenti che Dio ha chiamato. Gli strumenti che Dio ha chiamato, per loro noi pregheremo, intercederemo, se necessario veglieremo, digiuneremo, perché dobbiamo farle queste cose. Dobbiamo pregare per quelli che sono esposti continuamente davanti all'opera del Signore, e sono servi del Signore non solo quelli che salgono sul pulpito, ma ce ne sono molti in mezzo a noi, serve e serve del Signore, e per questi noi dobbiamo pregare e offrire a Dio preghiere. Ma a Dio solo noi daremo la gloria e il riconoscimento per ogni opera. Amen. Tutto quello che avviene noi riconosciamo, come ha detto Paolo, che non è opera d'uomo. Quanto mi piace questa parola, non è opera d'uomo, dice Paolo. Fratelli, io ve lo dico e ve lo ripeto, non è opera d'uomo. Perché probabilmente qualcuno si sarà avvicinato, forse tra i Galati che avevano iniziato in una certa maniera e stavano girando la loro barca indietro e stavano andando di nuovo contro certe situazioni. Probabilmente qualcuno si è avvicinato a Paolo e avrà detto: ma come hai fatto poi? Ma non eri proprio convinto, ma sei stato deluso forse nel giudaismo. Io ancora oggi, quando a volte racconto la mia testimonianza, ma non solo qui, fuori, c'è qualcuno che piuttosto che pensare che Dio è intervenuto, vorrebbe giustificare il cambiamento e dire: ma sei stato deluso di là, come per dire: sì, ma sono fatto evangelico perché i cattolici mi hanno deluso. Ma perché non potevi rimanere là? Uno una volta intelligentemente mi ha detto: là facevi tanti soldi. Che se era un fratello, o un cugino. A volte noi non riusciamo a capire e a realizzare che chi è intervenuto è Dio, e non c'entra niente né la delusione, né perché ci siamo scocciati, né perché avevamo voglia di qualcosa di nuovo, né perché un cambiamento ogni tanto ci vuole. No, nella mia vita è intervenuto Dio, è Dio che è intervenuto, come è intervenuto Dio nella tua vita. Dai valore alla tua testimonianza, fallo, racconta, non ti dimenticare neppure i particolari che sono avvenuti quando Dio ti ha salvato, perché molti particolari hanno il chiaro segno dell'intervento di Dio, e molte testimonianze poggiano sui particolari. Paolo racconta i particolari della sua testimonianza. Voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato quando ero nel giudaismo, e inizia con i particolari: perseguitavo la chiesa, la devastavo, mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra miei connazionali, ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Paolo in questa maniera sta dando valore a quello che Dio ha fatto. Non è che mi sono trovato tra i discepoli e mi è piaciuto di stare qua, no. Lui si ricorda quello che era prima e non ha vergogna neppure di usare certi termini. Io la chiesa di Dio la devastavo prima, ero zelante. Ma tu ti ricordi quello che eri prima? Ti ricordi? Ti ricordi che addirittura la tua condotta andava contro l'opera di Dio? Ti ricordi che eri, almeno io, uno strumento di grande efficacia nelle mani di Satana? Se io volessi pensare, fratelli, quanti ne ho portato davanti alle immagini, quanti ne ho portato davanti alle tombe, quanti ne ho portato a fare chilometri, pellegrinaggio, Lourdes, Loreto, quanti ho spinto verso il baratro, se non fosse per la misericordia del Signore. Ma tu ti ricordi quello che eri prima? O gli anni stanno mettendo forse un velo di dimenticanza, non ti rendi manco più conto da cosa il Signore ti ha tratto. Forse non eri un religioso, però forse eri un vanitoso. Forse non eri un vanitoso, forse eri un avaro, forse non eri un avaro, forse eri un impuro, forse eri un pauroso, una paurosa. Ti sei dimenticato da cosa Dio ci ha tratto fuori? Dai valore a quello che Dio fa. Voi avete udito la testimonianza. Per dare valore a quello che Dio ha fatto nella nostra vita è importante, fratelli, non perdere di vista le nostre origini. Dobbiamo ricordarle, perché se non ci ricordiamo quello che eravamo, fratelli, come possiamo dire una grazia dell'Eterno che non siamo stati veramente distrutti? Come possiamo dire? E quando reciteremo quel verso e noi diremo una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, lo cantiamo, è una grazia che cantiamo tanto bella, alziamo le mani, piangiamo, ma di cosa stiamo ricordando di quella frase? È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Sì, perché lontani da Dio, per quello che abbiamo fatto, per quello che ho fatto, parlo per me, ovviamente. Quello che meritavamo è una distruzione. Dio sicuramente poteva dire di me, non servi proprio. Sei da fare da capo, da prendere e da distruggere. E invece le sue compassioni si sono rinnovate. Siamo entrati nella grazia, siamo entrati nella gioia. Ed entrando nella grazia ci siamo resi conto che siamo sempre stati amati dal Signore. È vero? Perché nella grazia poi ci è apparso più chiaro anche il passato. Avete fatto caso? Avete fatto caso? Vi faccio un esempio. Entrando nella volontà di Dio e nella benedizione del Signore, la sofferenza che abbiamo subito prima non la ricordiamo più come tale, ma come qualcosa che ci ha portato ai piedi del Signore. E quindi benediciamo il Signore per quello che abbiamo vissuto. Almeno io, così è successo nella mia vita. Io, se dovessi tornare indietro, preferirei, è doloroso che mi ricordo ancora certe giornate, ma preferirei vivere quel percorso piuttosto che magari nascere all'interno di, benedico Dio per le famiglie cristiane, i bambini che nascono nelle famiglie cristiane. Ma sappiate, fratelli, perché questo lo vedo con i miei figli, che c'è un pericolo nella loro vita, è il pericolo di dare per scontato qualcosa che non gli permette poi di realizzare la potenza di Dio nella loro vita. Alcuni, io vedo mio figlio, crescono come se già sanno, quindi quasi quasi salvati, non siamo salvati, non già abbiamo bisogno, quasi. L'atteggiamento, non che loro dicono così, l'atteggiamento, questo mi dà l'impressione. Non chiedo la sofferenza, non sarei un buon padre se dicessi: Signore, fammi soffrire, e poi si dico no, assolutamente. Però do valore a quello che è successo nella mia vita: la sofferenza, la povertà, l'alcol che ha distrutto mio padre, la depressione che ci ha macinato vivi a tutti quanti, la menzogna nella vecchia religione. Quando è arrivato il Vangelo, la nostra vita è cambiata ed è cambiata pure la tua vita. Stasera di' al Signore: Signore, aiutami a dare valore alla mia testimonianza, perché tu hai fatto cose grandi nella mia vita. Le cose che tu hai fatto non vengono da un uomo, vengono da te. Io gli voglio dare il giusto valore, gli voglio dare il marchio giusto all'opera che tu hai fatto nella mia vita. E quando abbiamo conosciuto il Signore, ci siamo girati indietro e quel passato fatto di fuoco e fiamme ha acquistato valore. Perché abbiamo iniziato a glorificare Dio. Abbiamo iniziato a dire: Signore, che meraviglia la tua salvezza. Ci giriamo indietro, guardiamo tutti i percorsi difficili, abbruttiti dal peccato, sconsolanti, solo all'idea ci spaventa, no? E vediamo quel giorno glorioso in cui Dio è intervenito e possiamo dire: Dio ci aveva prescelti fin dal seno di nostra madre, ci ha chiamati mediante la sua grazia e in noi si è piaciuto di rivelare il nostro figlio, il suo figlio, perché noi potessimo annunziarlo agli stranieri. Quello che Dio ha fatto nella tua vita è degno di essere raccontato, è degno di essere raccontato. Ti pongo una domanda e poi concludo. Molti dicono: ma io non riesco a parlare, vorrei farlo ma non riesco. Può darsi che sia una questione caratteriale, forse di timidezza, forse di chiusura, però almeno stasera pensa se non ho dovuto al fatto che forse non hai dato valore a quello che Dio ha fatto nella tua vita. Potrebbe essere questo, senza volerlo, senza renderti conto. Ti sei preso la grazia, benedetto il Signore, e aspetti sempre che gli altri si muovano, perché giustamente umanamente, c'è quello che può raccontare di essere liberato dalla droga, c'è quello che può essere raccontato di essere liberato dall'alcol, c'è quello che era un bastemmiatore. Io stasera, tornando a casa, mettiti in ginocchio e Signore, aprimi gli occhi su quello che hai fatto nella mia vita, aprimi gli occhi, fammi vedere, lascia che i tuoi pensieri ti portino, che poi non sono i tuoi pensieri, lo Spirito sa, che ti portino indietro di qualche anno e scoprirai la grandezza, la bellezza, la generosità che ti ha avuto verso la tua vita. Così sarà difficile stare fermi in un culto, sentire i bisogni di testimoniare, di pregare, di lodare Dio, di andare fuori, sentirete sempre questo bisogno di raccontare, lo sentirete, perché grande sarà la gratitudine che esce dal nostro cuore. L'ha fatto Paolo, lo voglio fare anch'io stasera, lo devi fare anche tu. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

A che ora fu crocifisso Gesù? Marco e Giovanni ci danno due indicazioni diverse. Per Marco Gesù fu crocifisso intorno alla terza ora, mentre per Giovanni intorno alla sesta ora Gesù era ancora alle prese con Ponzio Pilato. Ora, come si può spiegare questa contraddizione? Utilizzando i sinottici Matteo, Marco e Luca si può ricostruire con una certa coerenza le tempistiche della crocifissione di Gesù. Secondo Marco 15:25 era l'ora terza quando lo crocifissero. Quindi le 9 del mattino, secondo il nostro modo di contare le ore. Poi, intorno alla sesta ora, cioè verso mezzogiorno circa, ci fu uno scoramento del sole. Leggiamo in Matteo 27:45, dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E anche Marco 15:33 che ci dice, venuta l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E anche Luca 23:44 conferma. La morte di Gesù avvenne quindi intorno alla nona ora, circa le 3 del pomeriggio, secondo Matteo 27:46. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Marco capitolo 15 conferma quanto esprime Matteo. Tuttavia Giovanni 19:14 ci dice che Gesù non fu crocifisso almeno fino alla sesta ora. Infatti a quell'ora si trovava ancora di fronte a Ponzio Pilato. È scritto, era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta. Egli disse ai giudei, ecco il vostro re. Giovanni 19:14. La spiegazione più comune per questa contraddizione può essere trovata in molti testi di studiosi del Nuovo Testamento. Ed è che Giovanni utilizzi il sistema romano per contare le ore a partire dalla mezzanotte, mentre i sinottici contavano le ore a partire dalle 6 del mattino. Quindi questa è la spiegazione che trovate ad esempio nel testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties curato da Gleason Archer. Ci si potrebbe però chiedere perché Giovanni avrebbe seguito il sistema romano piuttosto che quello giudaico dei sinottici. Archer dice che la risposta sta nel tempo e nel luogo in cui il Vangelo di Giovanni è stato composto. Come è stato evidenziato da alcuni studiosi, Giovanni scrisse probabilmente il Vangelo in Efeso, la capitale della provincia romana dell'Asia, verso la fine del primo secolo, e quindi poteva aver senso che seguisse il sistema romano. Archer fa notare che il brano di Giovanni, capitolo 20, versetto 19, sembra provare proprio che Giovanni seguisse il sistema civile romano. Infatti, quel verso ci dice che Gesù, dopo la risurrezione, si mostrò ai suoi discepoli la sera di quello stesso giorno, che era il primo giorno della settimana. Quindi, per Giovanni non era ancora cominciato il secondo giorno della settimana, che per i giudei sarebbe cominciato a partire dalle 6 di sera. Eppure, confrontando con gli altri Vangeli, tale apparizione doveva essere avvenuta certamente dopo il calar del sole. Infatti, secondo Luca 24:29, Gesù era con i due discepoli sulla via di Emmaus, quando ormai il giorno stava per finire, ovvero il sole stava tramontando e si era poi fermato anche a cena con loro. Leggiamo, essi lo trattennero dicendo, rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire, ed egli entrò per rimanere con loro. Luca 24:29. In seguito, quei due discepoli tornarono a Gerusalemme dagli undici, prima che Gesù si presentasse in mezzo a loro, secondo Luca 24:36. Quindi, certamente, a quel punto ci si trovava già nella sera inoltrata, ovvero nel secondo giorno della settimana, secondo il modo giudaico, che conta l'inizio del nuovo giorno a partire dal calar del sole, ovvero dalle 18 circa, come diremmo noi oggi. Allora è tutto risolto? Non del tutto. Infatti qualcuno ha fatto notare che se Giovanni ha utilizzato il sistema romano, così come sembra, allora erano circa le 6 del mattino quando Pilato, secondo Giovanni 19:14, aveva presentato Gesù davanti alla folla dicendo «Ecco il vostro re». A questo punto però potrebbe sorgere un altro problema. Ma com'è possibile che entro le 6 del mattino avevano avuto luogo tutti gli avvenimenti descritti nei Vangeli? Infatti, Gesù era stato interrogato nella notte a casa del sommo sacerdote, ma secondo Matteo 27:1 sappiamo che
Era mattina quando i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo avevano tenuto consiglio e preso la decisione definitiva di condannare a morte Gesù. E in seguito portarono Gesù da Pilato, e ciò è confermato anche da Marco 15:1, Luca 22:66 e Giovanni 12:28. Certo, era mattina molto presto, ma sappiamo che dopo averlo portato da Pilato, quest'ultimo, dopo averlo interrogato, lo aveva mandato da Erode, secondo Luca 23, versetti 5 a 10. Quest'ultimo lo aveva poi rimandato da Pilato, secondo Luca 23, 11 a 16. E poi c'era stato ancora il rilascio di Barabba, dopo aver consultato il popolo. E poi Gesù venne flagellato e infine ci fu la condanna a morte definitiva. Ora, tutto questo, secondo Giovanni 19, 14, sarebbe avvenuto poco dopo le 6 del mattino? Sembra che ci sia davvero poco tempo per tutti questi avvenimenti, entro le 6 del mattino. Ma a questo punto è molto utile l'osservazione di Craig Blomberg nel suo libro Historical Reliability of the New Testament. Occorre riconoscere che Giovanni scrisse che era circa l'ora sesta. Nel primo secolo, nel Medio Oriente del primo secolo, lo strumento più preciso per misurare il tempo era la meridiana, ma il suo uso era poco diffuso. La maggior parte delle persone stimava il tempo in base alla posizione del sole nel cielo e normalmente arrotondavano il tempo riferendosi ai quarti, gruppi di tre ore, riferendosi alla terza, la sesta, la nona o la dodicesima ora. Un evento che fosse avvenuto tra due di questi quarti veniva normalmente arrotondato all'uno o all'altro. Quindi dobbiamo stare attenti ad utilizzare il nostro standard moderno di precisione per valutare documenti antichi. Pensiamo un attimo a quello che ci ha detto Bloomberg. Un evento che fosse avvenuto intorno alle 10:35 del mattino, secondo i nostri orologi, come sarebbe stato indicato in un documento di quell'epoca? Si tratterebbe di un orario che si colloca tra la terza e la sesta ora del mattino, ovvero tra le 9:30, secondo il sistema giudaico. Non sarebbe logico aspettarci un'indicazione più precisa della sesta o della nona ora del mattino. Infatti, penso che avete fatto caso che tranne alcune eccezioni dove c'è maggior precisione, le indicazioni di orario che trovate nei Vangeli e nel Libro degli Atti sono quasi sempre proprio la terza, la sesta o la nona ora. Come mai? Tutti gli eventi capitavano in quegli orari? Ma no, semplicemente si tratta di approssimazioni per dare un'indicazione del momento della giornata, ma nulla di più. Per una persona di quel tempo dire la terza ora del giorno non significava per forza che fossero le 9 del mattino precise, che noi misuriamo con i nostri orologi moderni, ma semplicemente un tempo che poteva approssimare per eccesso o per difetto. Le 8 del mattino come le 10:30 del mattino. Ma allo stesso modo un altro osservatore poteva anche approssimare le nostre 10:30 alla sesta ora invece che alla terza ora. E così le 10:30 potevano essere le 9 per uno e le 12 per un altro. Penso che abbiate capito il punto. In un mondo in cui si osservava la posizione del sole per determinare il momento della giornata, non ha molto senso cercare precisione nelle indicazioni orarie, perché si trattava di approssimazioni anche di diverse ore, al quarto più vicino. Molto spesso era così. Così, tornando alla presunta contraddizione iniziale tra il testo di Marco 15:25 e quello di Giovanni 19:14, una volta riconosciuto che Giovanni poteva aver seguito il sistema romano di valutare il tempo, abbiamo comunque un ampio margine di tempo durante il quale può essere avvenuta la crocifissione di Gesù. Infatti la terza ora indicata da Marco ci dice che si trattava della mattina, non erano necessariamente le 9, ma potevano essere anche le 10:30 o più. Allo stesso modo, la sesta ora indicata da Giovanni poteva anche indicare che Gesù si trovava ancora davanti a Pilato alle 8 di mattina. Tutto dipende dall'approssimazione, da quale ora è stata scelta per arrotondare. Quindi, per concludere, quando consideriamo questo tipo di problemi inerenti alle indicazioni di orario, teniamo presente che nel mondo antico nessuno, ma proprio nessuno, si preoccupava di spaccare il minuto, anche perché non era possibile. Come abbiamo detto, lo stesso orario, secondo i nostri orologi, poteva tranquillamente portare a due arrotondamenti diversi, alla terza o alla sesta ora, così come alla sesta o alla nona, e così via. Si trattava sempre di stime e nessuno si preoccupava della precisione di quelle stime.
Oltretutto, forse non ci avete mai pensato, ma questo fenomeno accade ancora oggi in culture diverse da quella occidentale. Mi è capitato di sentire testimonianze di missionari che lavorano in zone dove le persone non utilizzano gli orologi. E quando si organizza una riunione, ad esempio alle 10 del mattino, le persone in genere arrivano anche intorno a mezzogiorno. È piuttosto normale che ciò accada. Quindi dove sta la contraddizione di questi brani? In realtà non c'è nulla in queste indicazioni di orario che non possa essere spiegata con le approssimazioni tipiche di quell'epoca e di quei luoghi. Dobbiamo solo mettere da parte il nostro modo moderno di misurare il tempo con i nostri orologi precisi e metterci nei panni di persone appartenenti ad una cultura in cui non si poteva misurare l'ora e tantomeno i minuti, ma solo stimare a che punto della giornata ci si trovava in base alla posizione del sole. Teniamo presenti queste considerazioni quando ci avviciniamo alle indicazioni orarie della Bibbia. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo 13. Or nella chiesa di Antiochia v'eran dei profeti e dei dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen fratello di latte di Erode il tetrarca, e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di lì navigarono verso Cipro. E giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei e avevano seco Giovanni come aiuto. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudea che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsolo Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di udire la parola di Dio, ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro cercando di storniare il proconsolo dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dallo Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertir le diritte vie del Signore? Ed ora ecco, la mano del Signore è sopra te, e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». E in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui, e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsolo, visto quel che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Or Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perga di Pamfilia, ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Ed essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia e, recatisi il sabato nella sinagoga, si posero a sedere. E dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: «Fratelli, se avete qualche parola d'esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo, alzatosi e fatto cenno con la mano, disse: «Uomini israeliti, e voi che temete il Dio, udite. L'Iddio di questo popolo d'Israele elesse i nostri padri e fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, con braccio levato lo trasse fuori. E per lo spazio di circa 40 anni sopportò i loro modi nel deserto. Poi, dopo aver distrutte 7 nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle. E dopo queste cose, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Dopo chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figliuolo di Chis, della tribù di Beniamino, per lo spazio di 40 anni. Poi, rimossolo, suscitò loro Davide per re, al quale rese anche questa testimonianza: «Io ho trovato Davide, figliuolo di Jesse, un uomo secondo il mio cuore, che seguirà ogni mio volere. Dalla progenie di lui, Iddio, secondo la sua promessa, ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù. Avendo Giovanni, prima della venuta di lui, predicato il battesimo del ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni terminava la sua carriera, diceva: «Che credete voi che io sia? Io non sono il Messia. Ma ecco, dietro a me viene uno del quale io non son degno di sciogliere i calzari. Fratelli miei, figliuoli della progenie di Abramo, e voi tutti che temete Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza, poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, avendo disconosciuto questo Gesù e le dichiarazioni dei profeti che si legano ogni sabato, le adempirono condannandolo. E benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire. E dopo che ebbero compiute tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo posero in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti, e per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi rechiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri, Iddio l'ha adempiuta per noi loro figliuoli, risuscitando Gesù, siccome anche è scritto nel Salmo secondo: «Tu sei mio figliuolo, oggi io ti ho generato». E siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornar più nella corruzione, egli ha detto così: «Io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide». Difatti egli dice anche in un altro luogo: «Tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, poiché Davide, dopo aver servito al consiglio di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato riunito coi suoi padri e ha veduto la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha veduto la corruzione. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui v'è annunziata la remissione dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Guardate dunque che non venga su voi quello che è detto nei profeti: vedete, o sprezzatori, e meravigliatevi e dileguatevi, perché io fo un'opera ai di vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la narrasse». Or mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente. E dopo che la radunanza si fu sciolta, molti dei giudei e dei proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. E il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano alle cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: «Era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: Io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si spandeva per tutto il paese, ma i giudei, instigando le donne pie e i riguardevoli e i principali uomini della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Ma essi, scossa la polvere dei loro piedi contro di loro, se ne vennero a Iconio. E i discepoli erano pieni d'allegrezza e di Spirito Santo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Hai mai provato a compiere un lavoro spirituale con le tue forze? Ci sono state alcune volte nelle quali ho dato la mia testimonianza o parlato di qualche argomento della Bibbia, consapevole del fatto che lo stavo facendo senza la potenza del Signore. In quelle occasioni le mie parole risuonavano vuote. Più di questo, mi sono sentita completamente scarica. Sebbene parlassi di potenti verità della parola di Dio, sapevo che le mie parole erano prive di qualsiasi potenza. È strano quando ciò avviene, si produce una sensazione di tremendo disagio, mi sembra di essere separata da me stessa, come quando qualcosa è scollegato. A volte, proprio nel mezzo di ciò che sto dicendo, rivolgo a Dio una silenziosa preghiera di pentimento. Da quel punto in poi posso vedere chiaramente la differenza tra i miei sforzi e l'energia di Dio che opera in me. Davide lo dice chiaramente: nessuno può mantenere in vita la propria anima. La nostra esistenza diventa una cosa meccanica quando cerchiamo di vivere una vita soprannaturale separati da una forza soprannaturale. La preghiera diventa monotona, le relazioni col prossimo risultano compromesse sotto il peso dell'egoismo, il lavoro ci sembra una routine da robot, riservare alcuni gesti di gentilezza ci sembra un'impresa impossibile, testimoniare del Signore diventa un dovere spiacevole. Quando cerchiamo di tenere in vita la nostra anima, falliamo miseramente. Non potrebbe essere che ultimamente la vita ti è sembrata così facile perché ti sei sentito un po' autosufficiente? Forse hai resistito ad una certa tentazione per la grazia di Dio e vorresti darti una pacca sulla spalla, complimentandoti con te stesso. Non mi sorprenderei più a fare quello, dici a te stesso. Forse ti sei scoperto a pensare: bene, capisco come funzionano gli affari, quindi non c'è più bisogno di sperare in Dio per ricevere la guida in una cosa tanto semplice. Ecco di nuovo le parole del salmista: nessuno può mantenersi in vita. Considera l'esortazione dell'apostolo: fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, anche noi camminassimo in novità di vita. È scritto in Romani capitolo 6. Non penseremmo mai di spingere la nostra automobile per andare da qualche parte se l'energia è a nostra disposizione soltanto girando una chiave. È altrettanto assurdo pensare di poter vivere la nostra vita cristiana separati dal Signore Gesù, nostra forza motrice, ora per ora e momento per momento.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 14ª puntata.
3: Il misero, malato, disperato e tossicomane signor Si, convertitosi al Signore, è diventato realmente un uomo nuovo, realizzando le parole dell'apostolo Paolo contenute nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ovviamente grande stupore ha provocato la sua conversione e soprattutto il fatto che, sì, ha deciso di togliere tutti gli idoli dalla sua casa e di bruciarli. Intanto si approfondisce la comunione spirituale fra il signor Si e David Hilbert, il missionario, suo padre spirituale. Le settimane di piacevole familiarità con David Hill lasciarono un'impressione incancellabile nella mente di Si. Ma quel sentimento profondo di comunione e di pace era adombrato dalla coscienza che presto il suo amico avrebbe dovuto abbandonarlo e che con ogni probabilità non si sarebbero mai più visti sulla terra. Si cominciò a sentire il dolore di questa separazione molto tempo prima che essa avvenisse. L'amore tra di loro era di una profondità e di una intensità rara. Finché rimasero insieme, Hill cercò di dare al suo figlio spirituale tutto l'insegnamento e l'aiuto possibile, e Si trasse molto profitto da questi consigli. Il signor Si sentiva che la sua vita era tanto cambiata che bisognava anche prendere un nuovo nome. Invece di scegliere un nome elegante, di origine letteraria, egli scelse un breve nome cinese, Sheng Mo, che significa vincitore di demoni. Fin dal primo momento della sua vita cristiana aveva capito che il diavolo era davvero un nemico personale, una terribile realtà, e che la potenza di Cristo era un fatto altrettanto reale e tangibile. Nella forza del suo nuovo maestro egli affrontò il vecchio nemico. Mai si fidò della propria autosufficienza, ma rivestito di Cristo affrontò una dura battaglia e vinse, nella fede in colui che è vittorioso, tanto da essere conosciuto poi come conquistatore di demoni. Un'altra caratteristica della sua nuova vita fu che poche settimane dopo la sua conversione egli cominciò a cercare il bene degli altri, parlando della conoscenza della verità. Egli pensava che una candela deve cominciare a brillare dal momento in cui è accesa. Egli non poteva predicare come il signor Hill o andare in giro di villaggio in villaggio parlando di Cristo. I suoi doveri infatti lo costringevano a stare in città, ma egli aveva molto tempo libero. Così pensò di mettersi a scrivere delle composizioni per diffondere i principi del nuovo regno in cui era stato introdotto. Scrisse due opuscoli dal titolo Come ottenere liberazione dalla calamità e I 10 comandamenti di Dio, che ebbero larga diffusione. Occupato da questo lavoro che gli dava molta soddisfazione, quasi non si era accorto che i mesi erano passati e si avvicinava il momento in cui il signor Hill sarebbe dovuto partire. Era passato l'inverno del 1879 e il grano stava crescendo. La terribile carestia ormai era passata. I missionari avevano attraversato quella zona e migliaia di copie della Bibbia erano state messe in circolazione. Ma soprattutto delle anime erano state salvate ed avrebbero testimoniato ad altri la salvezza in Cristo Gesù. In quelle fitte tenebre erano state accese delle luci che non si sarebbero spente mai più. Il lavoro di David Hill a Pyongyang era completato e dopo un'assenza di 2 anni egli doveva ritornare alla missione centrale nel cuore della Cina, dove c'era bisogno di lui. Giunse così l'ultima sera e si radunarono insieme per lodare il Signore. Guardando il piccolo gruppo che si riuniva intorno a lui, il cuore del signor Hill era profondamente commosso. Sentì il bisogno di dire che aveva avuto la chiara rivelazione che uno di loro presto sarebbe emerso come guida invitandoli ad accettare la scelta divina con pace e senza nessun sentimento di invidia o di competizione. Quando la volontà di Dio si sarebbe manifestata chiaramente, tutti dovevano accoglierla con cuore grato e pieno di gioia. Profondamente colpito dalle parole del suo amico, si ripensò a quello che gli era successo qualche settimana prima, quando aveva avuto la chiara sensazione di essere chiamato ad un ministero particolare. Non poteva fare a meno di sentire le parole del signore Hill come una conferma di quello che lui stesso aveva avvertito. Per lui fu come una seconda chiamata da parte di Dio, una conferma su quella che era ormai una sua convinzione, ma non disse nulla. Il suo cuore era più che mai attirato dal maestro e amico David Hill, ma non poteva parlargli ora di una cosa così delicata. Ben presto, la mattina dopo, tutto ciò che occorreva per il lungo viaggio era pronto e il carretto carico. Il piccolo gruppo di cristiani aspettava con tristezza di poter salutare l'amico che partiva per non tornare più. Le ultime parole e preghiere furono pronunciate col cuore gonfio. Per un attimo, sì, sentì l'impulso di ribellarsi. David Hill non poteva abbandonarlo lì da solo, per sempre. Ma poi si calmò. Insieme attraversarono le strade silenziose e accompagnarono il carretto fino alle porte della città. Nessuno poté parlare in quel momento. Giunti al vecchio ponte di pietra, l'uomo che guidava il carretto divenne impaziente e Hill dovette salire. Il sole era completamente alto nel cielo quando il carretto si allontanò lentamente per la pianura. Sì, restò appoggiato alle pietre del ponte finché i viaggiatori non furono spariti alla sua vista. Per anni e anni il dolore di quell'ora ritornò fresco nella memoria di sì, ogni volta che un oggetto, un discorso, un pensiero gli riportavano alla mente la figura dell'amico. «Abbiamo vissuto insieme poco più di 2 mesi», egli scrisse poi, «ma quando Hill stava per partire non potevo trattenere le lacrime, e nemmeno lui. L'ho accompagnato fuori dalla città, verso nord, fino al ponte di pietra, e lì ci siamo separati. Mentre ritornavo indietro il mio cuore era triste, mentre pensavo a tutta la gente intorno a me che ancora era immersa nelle tenebre, come pecore senza pastore. Sarebbe stato molto difficile trovare un pastore come lui».

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Amatevi come io vi ho amato. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 13, versi 31 a 38. Quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso e lo glorificherà presto. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vado io voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli domandò: Signore, dove vai? E Gesù rispose: dove vado io non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose: darai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà che già tu non mi abbia rinnegato tre volte. Gesù aveva ancora poche ore da passare con i discepoli. Si stava avvicinando per lui il momento decisivo per la sua missione. Da un punto di vista umano, la croce sembrerebbe la più grande delle sconfitte, ma Gesù si riferì a quel momento come l'ora in cui egli sarebbe stato glorificato e avrebbe glorificato il Padre. Gesù sapeva infatti che sulla croce avrebbe ottenuto una grande vittoria. Egli sarebbe passato attraverso la morte, soddisfando la giustizia di Dio, prendendo su di sé la condanna che l'umanità intera avrebbe meritato, e avrebbe acquistato una grande salvezza per tutti coloro che avrebbero creduto in Lui. Non sarebbe stata una sconfitta, ma una vittoria definitiva sul peccato, sulla morte e sul diavolo. Inoltre la croce avrebbe glorificato Dio, mostrando gli aspetti peculiari del suo carattere, la sua potenza, la sua giustizia, la sua santità, la sua fedeltà alle promesse e soprattutto il suo amore verso l'umanità. Ma Gesù non sarebbe rimasto nella tomba. Egli sarebbe asceso al Padre e il Padre lo avrebbe glorificato in se stesso. Egli si sarebbe riappropriato della gloria che già gli apparteneva prima che il mondo esistesse. Infatti, più tardi quella notte, Gesù avrebbe pregato così: ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. In quelle ultime ore, dopo aver già dato loro una magistrale lezione di amore pratico attraverso il lavaggio dei piedi, Gesù insistette ancora sull'amore che avrebbe dovuto caratterizzare i suoi discepoli. Era importante insistere sull'amore. L'amore sarebbe stato il loro marchio di fabbrica, la caratteristica con la quale avrebbero reso testimonianza al mondo in maniera forte ed efficace. Il loro amore reciproco sarebbe stato ciò che avrebbe colpito gli altri e li avrebbe portati a conoscere l'amore di Gesù per l'umanità. Ogni israelita che conoscesse la legge sapeva quanto fosse importante amare Dio, ma anche amare i propri fratelli. La legge infatti invitava ad amare il prossimo come se stesso, lo leggiamo in Levitico 19:18. Quindi l'invito ad amarsi gli uni gli altri non era certamente un comandamento nuovo. Ma Gesù quella sera aveva specificato qualcosa di più: come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Quella frase, come io vi ho amati, cambia davvero tutto. Gesù stava per dare la sua vita per loro. Ecco in quale modo li stava amando. Sarebbero essi stati pronti ad amarsi gli uni gli altri, essendo pronti a spendere la propria vita per il bene dell'altro? Uno di loro, Giovanni, colui che avrebbe poi scritto questo Evangelo, capì bene ciò che Gesù voleva dire. Infatti scrisse poi in una sua epistola, in 1 Giovanni 3:16: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. La novità non stava nell'amare il prossimo, ma nell'amarlo come Gesù aveva fatto. Gesù stava spostando l'asticella dell'amore molto in alto e costituendo un nuovo standard con il quale i suoi discepoli avrebbero dovuto conquistare il mondo. I discepoli non avrebbero potuto seguirlo in ciò che stava per fare. Era giunto il momento di separarsi da loro per breve tempo per affrontare la croce. Pietro non capì ciò che Gesù intendeva dire. Pietro un giorno sarebbe stato con Gesù e avrebbe avuto un corpo glorioso come tutti coloro che avrebbero creduto in Gesù. Ma quello non era ancora il momento. Pietro pensava di essere pronto a seguirlo ovunque. Addirittura era convinto di essere pronto a dare la sua vita per Gesù. Povero Pietro! Quella notte egli avrebbe dovuto ingoiare un boccone amaro quando le parole di Gesù si sarebbero avverate e lui avrebbe rinnegato Gesù. Ma in seguito avrebbe capito ciò che il suo maestro stava per fare. Infatti sarebbe stato il suo maestro a dare la sua vita per lui, mostrando in maniera straordinaria

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre a quest'ora è bello ritrovarsi insieme. Al microfono Maurizio, felice e contento di essere in tua compagnia e come sempre grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, al di là, al di sopra e al di tutto, insomma, al di qualsiasi cosa, di tutte le altre frequenze ed emittenti disponibili a quest'ora. Grazie, un abbraccio.

Dice, ma l'abbraccio di solito ce lo dai alla fine, no all'inizio. E lo so, ma oggi mi sento particolarmente, come dire, caloroso, affettuoso, ecco. Quindi lo do anche all'inizio, sempre che tu l'accetti, ovviamente. Siamo agli inizi, siamo proprio sulla linea di partenza del Vangelo di Marco. Se ci hai raggiunti solo ora, oggi, per la prima volta, chiaramente mi dispiace che tu non sia stato con noi negli incontri precedenti, però in un certo senso poco male, perché appunto dico siamo proprio all'inizio di una nuova serie. Benvenuto all'ascolto in un modo tutto particolare, particolarmente sincero e caloroso, se questa è appunto la prima volta che ti sintonizzi su questa emittente. Ovviamente sarai più che benvenuto, benvenuta negli incontri futuri. È nostro vivo desiderio, nonché preghiera, che tu possa e voglia ritornare.

Abbiamo detto che siamo all'inizio del Vangelo di Marco, e questo è vero in più di un senso. È vero perché siamo alle prime battute, le primissime frasi del Vangelo di Marco. È vero anche nel senso che Marco stesso dice: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi siamo proprio più principio di così non si può trovare. Anche se, a dire il vero, nell'incontro precedente ci siamo soffermati un po' su questo termine, su questa parola inizio, su questa parola principio. Abbiamo visto che nella Bibbia ci sono in effetti tre principi, o forse è meglio dire c'è un solo inizio, ma viene visto da tre diverse angolature. C'è ovviamente il principio per eccellenza, l'inizio degli inizi, nel libro della Genesi, nel principio il Dio creò i cieli e la terra. All'inizio Dio prese l'iniziativa e fece qualcosa. Il testo biblico ci dice anche che Dio disse qualcosa, cioè Dio creò con la sua parola. Poi c'è l'inizio che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Al principio era la parola, la Logos. Un altro bellissimo principio, un altro aspetto degli inizi, dell'inizio degli inizi. E poi abbiamo questo terzo inizio, quello del Vangelo di Marco. Inizio o principio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Abbiamo anche speso un po' di tempo su quel termine, su quella parola Vangelo, greco Evangelion. Che cosa significa? Traduzione letterale è buona novella, buona notizia. La famosa buona novella della quale si parla a Natale. Purtroppo se ne parla solo a Natale. Ma la buona novella, la buona notizia, non può, non deve assolutamente essere relegata solo al periodo natalizio. La buona notizia è una notizia quotidiana. È buona perché è valida per ogni istante, per ogni momento della mia vita, della tua vita. Quindi non releghiamo la buona notizia ad una volta l'anno. E anche quella volta l'anno ci sono così tante altre cose alle quali pensare che la buona novella viene messa da parte, fra l'altro.

dopo aver parlato dell'inizio del Vangelo, Marco, e questa è una cosa un po' strana per Marco, cita un paio di profezie dell'Antico Testamento. Ora, negli incontri introduttivi abbiamo parlato del fatto, abbiamo illustrato il fatto che Marco ha scritto il suo Vangelo per gentili, cioè per persone di stirpe non ebraica. Quindi gli usi e i costumi ebraici Marco li descriveva, cioè li spiegava più che li descriveva. Quindi è strano che Marco adesso adotti queste due profezie. Eppure lo fa per una ragione molto chiara e molto precisa. E l'abbiamo ampiamente spiegato la volta scorsa. Gesù viene presentato nel Vangelo di Marco come servo di Dio e il servo ha bisogno di referenze. Quindi Marco presenta queste due profezie come referenze, lettere di referenze di Gesù. Dopodiché Marco ci introduce a Giovanni Battista, o come alcuni lo definiscono, il battezzatore. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio attorno ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico, e predicava dicendo: «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Apparve Giovanni Battista nel deserto. Una frase alquanto singolare. Ci dà quasi l'idea che Giovanni viene così dal nulla. E in un certo senso questo può essere sembrato abbastanza vicino alla realtà, visto che Giovanni era vissuto nel deserto. Poi all'improvviso entra sul palcoscenico della realtà umana di quei tempi. In questa frase c'è una sfumatura di significato che credo sia importante cogliere. La preposizione greca eis indica scopo, fine. Ne segue che il battesimo di Giovanni era amministrato non semplicemente per la remissione dei peccati, ma piuttosto in vista. Lo scopo finale era la remissione dei peccati. Perciò il ministero, il servizio, il compito di Giovanni Battista era quello di preparare la missione di Gesù. Perché? Perché Giovanni Battista lo sapeva benissimo, anche se altri non l'hanno capito dopo di lui. Solo Gesù Cristo è colui che rimette i peccati, è colui che perdona i peccati. Giovanni non poteva farlo. Nessun altro apostolo ha potuto farlo. Nessun altro essere umano del passato o del presente può farlo. Solo Gesù Cristo può perdonare. Può perdonare i nostri peccati. Ovviamente Gesù Cristo può farlo nel senso più profondo, più vasto, più completo. È chiaro che tu ed io siamo chiamati a perdonare, come ci ricorda il Nuovo Testamento, i torti che ci fanno altri o i peccati commessi nei nostri confronti, ma è sempre una cosa limitata, è una cosa anche così personale. Gesù Cristo invece ha la capacità, ha l'autorità, ha il potere di perdonare tutti i peccati. In tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme correvano da Giovanni Battista ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Il Battista era originale non solo quanto al suo messaggio, ma anche quanto al suo vestito e alla sua dieta. Era stato messo a parte per questo servizio già prima della sua nascita. Inoltre era un levita, un appartenente alla tribù sacerdotale. Avrebbe dovuto far servizio nel Tempio di Gerusalemme. Dio però lo aveva chiamato ad essere piuttosto un profeta più che un sacerdote, cioè una persona che parlava a nome di Dio, il portavoce di Dio. E questo è tanto più importante
se teniamo presente che per tanti anni, prima che Giovanni apparisse e iniziasse il suo lavoro, il suo compito, il suo ministero, c'era stato silenzio da parte di Dio. Giovanni predicava dicendo: dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Questa è un'altra affermazione che ci fa capire quanto Giovanni Battista fosse un uomo fuori dall'ordinario. Riusciva a scuotere le folle, era un uomo strano, originale, forte. La sua era veramente una voce unica. Ma nonostante tutto questo, o forse grazie a tutto questo, era soprattutto un uomo molto umile. Diceva infatti: io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Sempre lo stesso Giovanni ha detto una frase che è rimasta famosa. Bisogna che io diminuisca e che egli cresca, facendo ovviamente riferimento a Gesù. In altre parole, io pian piano mi nasconderò, pian piano uscirò di scena per lasciare spazio al vero personaggio, per lasciare spazio a colui che è il figlio di Dio, a colui che è l'agnello di Dio, a colui che salva, a colui che perdona.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie ancora una volta. E non mi stancherò mai di dirlo, grazie per averci scelti.

Come a sottolineare l'importanza di Gesù è il fatto che Giovanni invece era solo un pellegrino di passaggio. Giovanni dice: io vi ho battezzati con acqua, ma lui, Gesù Cristo, vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ecco una grande differenza fra Giovanni Battista e Gesù. Questa affermazione ci dà l'autorità di affermare che il vero battesimo è il battesimo con lo Spirito Santo, cioè l'immersione nello Spirito Santo, la totale comunione, il totale rapporto con Dio Spirito Santo. Il battesimo in acqua è importante, è fondamentale, inoltre è un atto di obbedienza alla volontà del Signore. Eppure, allo stesso momento, in questa sua importanza e nel suo significato così profondo, rimane pur sempre un simbolo. Nulla di magico accade quando siamo battezzati. Qualcosa invece di molto profondo e molto importante avviene quando siamo battezzati con lo Spirito Santo, quando entriamo in questa profonda comunione, in questo profondo rapporto, in questa stretta relazione con Dio Spirito Santo. Il battesimo in acqua è importante perché? Perché è un simbolo, è un atto esteriore, è un gesto esteriore di un atto di obbedienza interiore. Pensa, perfino Gesù si è fatto battezzare, e Gesù non si è fatto battezzare per la remissione dei peccati, perché egli di peccato non ne aveva. Gesù si è fatto battezzare da Giovanni per identificarsi con la mia condizione, con la tua condizione. Tuttavia la sostanza, la realtà, ripeto, è costituita appunto dal battesimo con lo Spirito Santo. E non è appunto un caso, come vedremo, che lo Spirito Santo si manifestò anche al momento del battesimo di Gesù. Tornando al testo, leggiamo: ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Ho qui la parola chiave: è Gesù venne. Gesù venne, Gesù arrivò. E così come è venuto a quel tempo, così come è arrivato a quel tempo, possiamo star certi che tornerà di nuovo, che verrà di nuovo. Prima o poi Gesù Cristo, il Re di Gloria, tornerà. Rimanendo però nel contesto del Vangelo di Marco, notiamo che qui Gesù esce dall'oscurità di 30 anni, 30 anni di preparazione nella piccola Nazaret, ed entra sul palcoscenico della storia umana. O, meglio dire, entra visibilmente sul palcoscenico della storia umana. Vi era già entrato da tanti secoli prima, quando la sua nascita era stata predetta dalle antiche profezie. Ma adesso la sua presenza viene resa visibile, concreta. Gesù viene, si presenta per identificarsi con me, con te. Gesù viene per farsi battezzare. Ora Marco non ce lo dice, ma il Vangelo di Matteo dice che Giovanni, in un certo senso, dice: ma perché ti devo battezzare? Sei tu che dovresti battezzare me, non il contrario. E Gesù dice: sta bene così, perché è giusto che noi adempiamo così ogni giustizia. Nota inoltre che qui Gesù viene chiamato, che il Salvatore, chiedo scusa, viene chiamato Gesù. Marco dice: Gesù venne. E questo nome è usato nel Vangelo di Marco più frequentemente di qualsiasi altro nome del Cristo. Gesù, naturalmente, è la traslitterazione dell'ebraico Yeshua, cioè Salvatore. Quindi Marco presenta Gesù come servo, nel contempo il servo salvatore. Un controsenso alla nostra mente umana. Noi pensiamo
al Salvatore come qualcosa di grande, di magnifico, di maestoso. Ed è giusto che sia così. Gesù è magnifico, maestoso, glorioso, splendente, ma si è presentato come servo. Si è presentato come umile domestico. Si è presentato in un certo senso come un nessuno, almeno agli occhi di coloro che erano le autorità del tempo. Se pensi all'autorità di Roma, alla potenza dell'imperatore, chi era questo strano e oscuro predicatore di un angolo polveroso dell'impero? È così che Gesù si presenta. Eppure è il re di gloria, il salvatore, Yeshua, colui del quale le antiche profezie avevano parlato. Finalmente è arrivato.

Questa, purtroppo, è la sigla di chiusura. Ci informa che il tempo a nostra disposizione è terminato. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Ancora una volta Maurizio ti abbraccia con tanto affetto e grazie per la tua sempre piacevole compagnia e per il tuo cortese ascolto. A risentirci quando proseguiremo la passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. A presto.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E bentornati amici in ascolto, ben ritrovati se siete rimasti con noi fin dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti. Mario Pieri ancora in vostra compagnia, staremo assieme ancora un'altra mezz'oretta e questa volta con il programma Contrappunti, come ha detto la sigla. Mi auguro che possiate restare con me, faremo alcune considerazioni oggi che spero siano di aiuto, di incoraggiamento per voi che mi state ascoltando. Tanto per cominciare, ho scelto oggi, proprio per iniziare il programma di oggi, una bellissima canzone, una canzone di Stephen Curtis Chapman, che già sicuramente vi ho proposto anche in passato. Si intitola Be Still and Know, cioè sta tranquillo e sappi che io sono Dio. Una canzone che prende spunto da due passi della scrittura, dal Salmo 46, per la precisione dal versetto 10, e dal libro del profeta Zaccaria, capitolo 2, versetto 13. Ve la propongo subito, dopo vedremo anche cosa dicevano le parole. Buon ascolto, mi raccomando, restate in mia compagnia.

Ecco, allora ditemi voi se non era veramente una bella canzone quella che vi ho proposto. Le parole sono ancora più belle e, come promesso, le vediamo adesso assieme. Sta tranquillo e sappi che egli è Dio e che è santo. Sta tranquilla, anima mia irrequieta, e inchinati davanti al principe della pace. Cessino il rumore e il clamore. Sta tranquillo e sappi che egli è Dio e che è fedele. Considera tutto quello che ha fatto, osserva sbalordito e stupito, e sappi che egli non cambierà mai. Sta tranquillo e sappi che egli è Dio. Sta in silenzio, sappi che è nostro padre. Vieni, appoggia la tua testa sul suo petto, ascolta il ritmo del suo cuore d'amore che non finisce mai di battere per i suoi piccoli. Ci chiama uno per uno e ci dice di stare tranquilli. Ecco, queste le belle parole di Be Still and Know, questa canzone di Stephen Curtis Chapman. Perché vi ho proposto questa canzone? Perché volevo, in apertura di programma, parlare brevemente, molto brevemente, dell'ansia. E spero, come dicevo, che queste piccole considerazioni possano essere d'aiuto, di sollievo per qualcuno di voi. Ecco, dicevo, l'ansia o l'ansietà. Oggi la rileviamo in una società che ne soffre molto probabilmente più di ieri. È veramente difficile trovare qualcuno che ne sia completamente esente. Sembra proprio che questa condizione rappresenti l'ombra dell'individuo del terzo millennio, anche se poi l'ansia è sempre stata presente nell'uomo fin dalle origini. Ecco, come definire l'ansia? Qualcuno si è espresso così: l'ansia è l'interesse che si paga su un guaio prima che esso arrivi. Questo era William Ralph. E Robert Lee Frost invece affermava che l'ansia uccide più persone del lavoro perché più persone si preoccupano invece di lavorare. Ecco, credo che ci siano delle verità in queste espressioni, così come anche in quelle che vi propongo adesso. Un anonimo ha scritto che l'ansia è come una sedia a dondolo: sei sempre in movimento ma non avanzi di un passo, stai sempre lì, in poche parole. Il Mahatma Gandhi, entrando nella sfera spirituale, possiamo dire, diceva: nulla consuma il corpo quanto l'ansia, e chi ha fede in Dio dovrebbe vergognarsi di essere preoccupato per qualsivoglia cosa. E un po' aveva ragione. In sintesi, ecco, possiamo affermare che l'ansia o l'ansietà è un trampolino verso la depressione, produce affanno, produce agitazione, preoccupazione, angoscia, apprensione. Ecco, ma da che cosa deriva quest'ansia? In parte deriva dal desiderio di fame, di sete, ossia dalle sollecitudini che la vita ci porta. Ecco, guardiamo un attimo, perché è lì che vogliamo sempre andare. Guardiamo alla parola di Dio e leggiamo cosa dice, cosa è scritto nel Vangelo di Matteo al verso 25, capitolo 6. Perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra, di quello che mangerete o di quello che berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Ecco, questo quanto riportato nel Vangelo. Le sollecitudini, così come le chiama la scrittura, le sollecitudini della vita determinano nell'uomo questa dannosa tensione che diventa condizione che chiamiamo poi ansia. L'uomo moderno vuole tutto e presto, subito e bene, mentre la natura stessa ci insegna che per ogni cosa c'è un suo tempo. Per produrre la terra ha bisogno della cura, del suo tempo, devono passare le stagioni, un bambino viene alla luce dopo 9 mesi e così via, gli esempi potrebbero essere tantissimi. L'umana società ha un bisogno crescente di psicologi, di psichiatri che continueranno a prescrivere sonniferi, a prescrivere tranquillanti, psicofarmaci e così via. E quella fede, la fede potremmo chiederci dove la mettiamo. Ecco, è sempre la più efficace ed è per giunta anche gratuita. Ecco, mi riferisco ovviamente alla fede, quella fede che viene
dall'udire la parola e che ci fa realizzare calma, serenità e tranquillità. Ecco, vorrei chiudere questo spazio invitandovi a leggere i versetti 26, 28 e 30 del capitolo 6 del Vangelo di Matteo. Ecco, e nell'osservanza di queste esortazioni l'ansietà si allontanerà da voi. È scritto: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non siete voi assai più di loro? E intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna. Non faticano, non filano. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà Egli molto di più voi, o gente di poca fede?

0: E come sempre, amici in ascolto, credo valga la pena di pensare su quanto ho condiviso con voi, e questo un'esortazione per voi, ma allo stesso tempo, ecco, la rivolgo anche a me stesso. Noi che vi parliamo qui da questi microfoni non siamo esenti da ansietà, da problemi, da preoccupazioni. Comunque, adesso noi andiamo avanti con il nostro programma, e restando ancora in tema vi propongo questa canzone di Mauro Ghidini che prende spunto dai passi che vi ho appena letto, tratti dal Vangelo di Matteo. La canzone si intitola Danza. Mauro Ghidini.
1: Non affannatevi di quello che mangerete o berrete, per il vostro corpo, di come vestirvi. Non vale forse la vita più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono in granaio. Eppure il Padre vostro celeste li nutre, e voi non valete più di loro. E quanto al vestito, perché vi angustiate? Osservate i gigli del

0: 4 appunti.
1: Un numero del mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa riportava questo articolo basato su di un fatto di cronaca realmente accaduto. Si parla in questo articolo di confessione. Ecco, esistono, come sappiamo, due luoghi in cui la gente va a fare la confessione. Ecco, certo, il primo luogo che ci viene in mente è la Chiesa Cattolica. Ci sono lì dei sacerdoti preparati per ascoltare la confessione, per proporre poi le riparazioni adeguate. Ecco, mi sembra però in proposito di avere letto o sentito da qualche parte che adesso è possibile anche fare un certo tipo di confessione via internet, ma questo è un altro discorso. Ecco, qual è il secondo luogo in cui si va per fare la confessione? Ecco, probabilmente l'avete già indovinato, il commissariato oppure la stazione dei carabinieri. Anche lì si troverà qualcuno addetto ad ascoltare le confessioni. Eccezionalmente si può trovare lo stesso confessore in tutti e due i luoghi. Così hanno scoperto, malgrado loro, due ladri romani. Ed ecco qui il fatto. Da un po' di tempo il clero del santuario del Divino Amore, poco lontano da Roma, aveva notato un crollo nelle offerte. I pellegrini erano ancora tanti, ma le offerte invece diminuivano. È bastata una telefonata ai carabinieri e presto il mistero è stato risolto. Sono arrivati sul posto due rappresentanti dell'arma travestiti da preti e di lì a poco i ladri sono stati arrestati, smascherati, quindi poi denunciati e le loro piene confessioni messe a verbale. Tant'è, la confessione fatta in chiesa o in commissariato sa sempre un po' di burocrazia. Tanti sbagli equivalgono a tante preghiere oppure a una multa. Paghi quindi e sei a posto fino alla prossima volta. Mettersi però a posto con Dio è tutt'altra cosa. La confessione non vale niente se Dio non vede il nostro pentimento, il nostro dolore, il nostro proponimento a non caderci più. Non si tratta qui di burocrazia, ma di un rapporto intimo, di un rapporto onesto, senza segreti. Dio ci invita a confessargli tutto e spesso, così non rimarranno dei conti in sospeso. Alla Santuario del Divino Amore i ladri erano dei ladruncoli, potremmo dire, da pochi soldi. Pescavano nella cassa delle offerte con la calamita e tiravano su solamente le monete, a meno che, ecco, non avessero già capito che in quelle casse poi le banconote, quelle di carta, non arrivavano mai.

0: Era Cherry Keggy quella che abbiamo appena ascoltato, Glory Be il titolo della canzone. Dicevano alcune parole: in te ho trovato la speranza e un amore che si rinnova sempre, c'è un posto in cui tutti possono vivere senza paura, qui troviamo il conforto e il suo amore dura per sempre, gloria sia a te, oh Signore. Ecco, non so se il tempo ci permetterà, comunque proviamo, forse c'è ancora tempo per un incontro.
1: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
0: Ecco, allora andiamo qui ad incontrare questo cieco che fu guarito da Gesù. Di questo si narra nel Vangelo di Marco al capitolo 8, versetto 22. Giunsero a Betsaida, fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio, gli sputò sugli occhi e, impostegli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini perché li vedo camminare e mi sembrano alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi e gli riguardò, fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Ecco, questo il passo biblico. Ecco, un caso troppo difficile per Gesù, che ha dovuto, potremmo dire, rimettere mano una seconda volta al miracolo. Ecco, prima di criticare l'apparente debolezza di Gesù, facciamo attenzione considerando bene il caso, altrimenti dovremmo rimangiare poi ogni cosa detta. E prima di biasimarlo per la doppia operazione oppure per l'uso della saliva, esaminiamo bene quello che poi è stato il risultato. Il cieco vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù, come sappiamo, guarì molti e in modi molto diversi. Il Signore conosce molto bene quelli che sono i nostri problemi umani e sa molto bene anche qual è il miglior modo per suscitare una risposta al suo richiamo. Noi siamo tutti diversi e non c'è da meravigliarsi se uno afferra una cosa prima di un altro oppure se invece impiega più tempo. Spesso inoltre è proprio l'uomo che è lento a ricevere quanto Dio vuole offrire. Dio vuole guarire la nostra vista spirituale aprendoci il mondo dell'invisibile attraverso la sua parola, ma l'uomo invece chiude gli occhi oppure disprezza le parole di Gesù. Ecco, un'altra lezione per noi da questo episodio è di non dare per scontato quelle che sono le opere di Dio. Dal racconto evangelico sembra che gli altri avessero portato il cieco a Gesù perché lo toccasse, come se un semplice tocco di Gesù fosse stato sufficiente. Ecco, non si trattava di un tocco magico, ma piuttosto di un duro e vero lavoro per lui. Notiamo anche come per quest'uomo fu necessario che Gesù lo portasse fuori dalla città prima di guarirlo. Betsaida era una cittadina bella ma incredula e impenitente, e Gesù volle che l'uomo si separasse da queste persone. Ecco, certo, tanti, forse anche tu che mi stai ascoltando, vorrebbero vederci meglio nelle realtà spirituali, ma restano invece aggrappati a qualche gruppo o compagnia che li tiene lontani da quello che può aprire invece i loro occhi, cioè la parola di Dio. Ecco, lasciamoci allora condurre in disparte da Gesù e ascoltiamo quello che lui ha da dirci.

E allora questa volta ci siamo davvero, siamo al termine del nostro spazio. Prima di concluderlo volevo ringraziare innanzitutto, ecco, quelli che hanno seguito il programma di oggi, che sono stati in mia compagnia, ma volevo anche ringraziare quanti si sono messi in contatto con noi anche in passato. Ecco, è importante che lo facciate. Gradiremmo, e lo diciamo sempre, un vostro cenno di conferma, ma perché no anche di disappunto. Ecco, fateci sapere quello che pensate quando ascoltate i nostri programmi. È importante per noi, lo ripeto. Bene, allora di nuovo grazie per essere stati in mia compagnia. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio. Non solo favole, una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Ancora un'altra favola alla radio. Benvenuti. Oggi quella di Diogene Viandante. L'autore è, come saprete, Esopo. Ecco, ascoltiamola adesso insieme e poi dopo faremo qualche considerazione in merito.
7: Diogene Viandante. Diogene, strada facendo, giunse presso un fiume in piena e si fermò titubante davanti al guado. Un tale che era abituato ad attraversare il fiume gli si accostò e lo fece passare. Diogene allora, pieno d'ammirazione per la generosità di quell'uomo, si lamentava di non avere a causa della sua povertà il mezzo per ricompensarlo. Mentre faceva queste considerazioni, il suo benefattore, avendo visto che un altro viandante non era capace di attraversare il fiume, accorse presso di lui e lo portò dall'altra parte. Allora Diogene gli andò vicino e gli disse: «Io non ti devo più nessuna ricompensa per l'aiuto prestatomi, perché vedo che lo fai non a ragion veduta, ma per vizio». La favola insegna che tutti coloro che fanno del bene, non solo alle persone meritevoli, ma anche a quelle indegne, si procurano fama non di benefattori, ma di sciocchi.
6: La prima cosa che ho pensato sentendo questa favola è che questo Diogene era un presuntuoso. Quale diritto aveva di pensare che la seconda persona che il suo benefattore aveva aiutato fosse meno degna di lui? Come poteva permettersi di giudicare così severamente l'altro viandante? Ecco, molto spesso, soffermandoci a giudicare delle apparenze, cadiamo nello stesso errore e lo facciamo pur sapendo che, quando non si hanno prove contrarie, è prudente non condannare. Quante persone si sono dovute pentire per aver espresso giudizi affrettati o hanno sofferto anche per essere state giudicate ingiustamente? Noi non siamo onniscienti e onnipresenti. Non conosciamo i pensieri e le motivazioni degli altri. Questo dovrebbe, se non altro, spingerci alla prudenza. Gli scribi e i farisei dei tempi di Gesù erano veloci nel giudicare gli altri, ma non lo erano altrettanto nel riconoscere invece le proprie colpe, che erano molto più gravi. E Gesù li rimproverò aspramente perché cercavano di togliere il bruscolo dagli occhi degli altri senza avere tolto prima la trave dai propri. Ecco allora, oltre ad essere prudenti nel giudicare, cerchiamo di guardare onestamente a noi stessi. È vero però che spesso a fare del bene agli asini si ricevono solo pedate, come dice un famoso proverbio. Umanamente è del tutto naturale fare del bene soltanto a chi lo sa riconoscere e apprezzare e lasciare perdere gli altri, ai quali magari rendiamo pan per focaccia, come si suol dire. Ma in questa, come in altre circostanze, il pensiero dell'uomo differisce da quello di Dio. Ecco, ancora una volta andiamo a vedere che cosa la Scrittura ha da dirci in proposito. La Scrittura stessa ha qualche indicazione da darci circa il metodo con cui possiamo giudicare chi è meritevole oppure chi non lo è. Nel Vangelo di Luca leggiamo la risposta di Gesù a un dottore della legge che gli aveva chiesto chi fosse il suo prossimo. Un uomo, è scritto, scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni che lo spogliarono e lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Ora per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto in quel luogo lo vide, ma anche lui passò oltre. Un samaritano invece, che era in viaggio, passando lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla sua cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi due denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Ecco, quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: colui che gli ha usato misericordia. E Gesù gli disse: va e fai anche tu la stessa cosa. Ecco, i samaritani erano parte di una razza disprezzata, quindi quell'uomo avrebbe potuto considerare il ferito un nemico e quindi passare anche lui oltre, passare dal lato opposto della strada, ma non lo fece. Si occupò di lui, usò il suo tempo, la sua fatica, il suo denaro, ecco, insomma, diede se stesso senza stare ad argomentare se il ferito lo meritasse o meno. E Gesù dice anche a noi: va e fa anche tu la stessa cosa. L'apostolo Paolo, poi, scrivendo ai credenti della città di Filippi, diceva: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Ciascuno di voi, invece di cercare il proprio interesse, consideri anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che sono stati in Cristo Gesù. Ecco, per finire, dobbiamo dire che l'umiltà al giorno d'oggi non è più considerata una virtù. Ma se vogliamo seguire le orme del Signore, del nostro Salvatore, è quel sentiero in cui dobbiamo camminare. Gesù dice ancora a noi oggi: va e fa anche tu la stessa cosa.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Cari amici ascoltatori, benvenuti al Quesito Biblico, il nostro programma settimanale col quale rispondiamo alle domande che certi di voi ci avete rivolto sulle Sacre Scritture. Vi esortiamo, amici, a leggere le Sacre Scritture regolarmente e poi, quando trovate qualche cosa che non capite o che volete spiegato più chiaramente, scriveteci, noi saremo ben lieti di rispondervi personalmente e poi di usare la vostra domanda e la risposta qui sul Quesito Biblico. Quest'oggi abbiamo delle domande sul Vecchio Testamento, su dei profeti minori, e cominciamo ora con il libro del profeta Sofonia, uno dei profeti minori, il nono dei libri della lettura profetica ebraica. Sofonia fu chiamato da giovane al ministero e fu contemporaneo di Geremia e del buon re Giosia. Visse nel periodo che va dal 640 al 609 avanti Cristo. Sofonia era un cittadino di Gerusalemme. Nella città egli osservava gente inclinata a vivere ricorrendo alla violenza e alla frode reciproca e a idolatria, scettica nei riguardi di Dio. Le sue profezie sono al principio come di uno sconsolato e triste, che si riprende però in un sicuro annuncio dell'intervento divino in riguardo alla tribù di Giuda. Il nostro interlocutore ci chiede: in Sofonia 1:4 viene usata una parola non nuova per me. Mi dispiace, mi dica che cosa significa qui la parola preti. Ebbene, leggiamo il versetto: estenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme, esterminerò da questo luogo i resti di Baal, il nome dei preti, degli idoli con i sacerdoti. Eccola qua, il nome dei preti, degli idoli. Prete o sacerdote è la stessa cosa, sono sinonimi e stanno ad indicare una persona che ha ricevuto nel sistema ebraico o in quello pagano gli ordini sacri e che è come intermediario fra Dio e gli uomini. Gli ebrei avevano una casta sacerdotale il cui scopo era appunto quello di offrire sacrifici per conto del popolo. Essi sparirono con la risurrezione di Cristo perché non erano altro che un simbolo di Lui. Nella Chiesa cristiana leggiamo che non esistono più sacerdoti, lasciatemi ripetere, nella Chiesa cristiana leggiamo che non esisterono più sacerdoti appunto perché ne abbiamo uno soltanto, che è Cristo Gesù. Qui in Sofonia il nome dei preti si riferisce ai sacerdoti o ai preti di Baal. A quel tempo, oltre che alla religione del vero Dio stabilita da Mosè, si praticavano anche altri culti, fra cui quello di Baal. Qui si usa la parola preti in riferimento alla religione di Baal, la parola sacerdoti in riferimento alla religione di Dio. E Dio qui viene profetato, li sterminerà ambedue. Passiamo ora a Sofonia, capitolo primo, 17-18. Anche oggi e soprattutto oggi si parla di guerra totale. Potrebbero questi versetti riferirsi proprio alla nostra era? Ebbene, qui si parla del giorno dell'ira dell'Eterno e di subitanea e totale distruzione di tutti gli abitanti. È senza dubbio che si sta parlando della fine del mondo ed è pure senza dubbio che tale giorno si stia avvicinando a grandi passi. Una volta era inconcepibile una subitanea e totale distruzione di tutti gli abitanti. Ora è purtroppo una triste realtà che può effettuarsi ad ogni minuto. Passiamo ora a Sofonia, capitolo 2, versetto 3. Leggiamolo assieme. Cercate l'Eterno voi tutti umili della terra che avete praticato le sue prescrizioni. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse sarete ammessi al coperto nel giorno dell'ira dell'Eterno. Ebbene, ci viene domandato in questo versetto, si usa la parola forse, ma
non si dovrebbe invece dire per certo? Ebbene, noi che siamo abituati alla lettura del Nuovo Testamento e al concetto della grazia, sì, rimaniamo meravigliati da questo forse, come se si mettesse in dubbio la misericordia divina. Ma ricordiamoci che Sofonia profetizzò nel 600 avanti Cristo. Si era sotto la legge, il peccato del popolo era grave. Giuda si ricordava come nel 722 le 10 tribù di Israele fossero state portate via dagli Assiri secondo la profezia di Dio e come fossero scomparse per sempre. Per Sofonia un forse è già tanto, almeno apre un barlume di luce e su una situazione del tutto disperata e dà un po' di speranza. Un'ultima domanda su Sofonia, capitolo secondo, capitolo versetto quarto, si chiede: esistono ancora anche sotto diversi nomi queste quattro città? Ebbene, leggiamo: poiché Gaza sarà abbandonata, Ascalon ridotta ad una desolazione, Asdod sarà cacciata in pieno mezzogiorno e Ekron sarà sradicata. Ebbene, queste quattro città rappresentavano i quattro formidabili nemici di Giuda. Da loro venivano sempre attacchi e oppressioni. Nel punire Giuda per il suo peccato, Dio non resterà indifferente alla condotta di queste quattro nazioni di cui qui ne profeta la distruzione. Il nostro ascoltatore vuol sapere se tali città esistono più. No, come nazioni di una qualsiasi importanza, solo Gaza esiste ancora ed è un osso di contestazione fra Israele, l'Egitto e il popolo palestinese che vorrebbe ristabilirci. Sì. Ed ora passiamo al Vangelo di Luca per due domande. La prima è diretta a Luca 22:31 e si chiede: cosa vuol dire vagliarvi? Ebbene, la definizione del verbo vagliare, come qualsiasi dizionario ce la dà, è un termine agricolo che indica il separare la pula dal grano gettando il grano in aria. Il vento faceva volar via la pula che era più leggera e il grano più peso ricadeva pulita nel vaglio. Gesù usa questo verbo per illustrare come i cristiani devono essere epurati e ben divisi da tutto ciò che è mischiato con loro. Il verbo non è usato nella forma riflessiva. Poi Luca 1:20. Il mutismo di cui si parla in questo versetto è da interpretarsi come punizione o come segno? Ebbene, qui si sta parlando di Zaccaria, il padre di Giovanni Battista. Come vi ricorderete, un angelo del Signore gli annunziò la nascita di un figlio ed egli espresse alcuni dubbi sulla realizzazione di questo evento. «Come conoscerò io questo?» gli domandò, «se io sono già vecchio e mia moglie è sterile». Ebbene, l'angelo gli disse che sarebbe divenuto muto e lo divenne immediatamente. È difficile dire se fu un segno o una punizione. In mia opinione si trattava di una punizione, nel senso che egli è impedito di andare a proclamare una buona notizia. Naturalmente l'essere divenuto muto gli faceva anche capire che colui che può impedirgli di parlare gli può pure permettergli di fecondare sua moglie, benché si trovasse in tarda età. E con questo, cari amici, siamo giunti al termine di questo nostro programma. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vogliamo esortare anche ognuno di voi a scriversi. Vedete, questo nostro giovane interlocutore legge le scritture, sta bene attento a quel che legge e quando trova qualcosa che gli dà un po' di guai ci scrive e noi ci mettiamo subito al lavoro, studiamo le scritture, esaminiamo i testi, esaminiamo i nostri commentari, i nostri libri e facciamo il nostro meglio per dargli un'accurata risposta. Questo lo faremo volentieri anche per ognuno di voi, così scriveteci, attendiamo la vostra posta. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia e implora su voi, sui vostri cari, sulle vostre famiglie, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao cari amici.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo 14. Ora avvenne che in Iconio pure Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei Giudei e parlarono in maniera che una gran moltitudine di Giudei e di Greci credette. Ma i Giudei, rimasti disubbidienti, misero su e inasprirono gli animi dei Gentili contro i fratelli. Essi dunque dimoravano quivi molto tempo, predicando con franchezza, fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i Giudei e gli altri per gli apostoli. Ma essendo scoppiato un moto dei Gentili e dei Giudei coi loro capi per recare ingiuria agli apostoli e lapidarli, questi, conosciuta la cosa, se ne fuggirono nella città di Liaconia, Listra e Derba e nel paese d'intorno, e quivi si misero ad evangelizzare. Ora in Listra v'era un certo uomo impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita, e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce: «Levati ritto in piedi». Ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua liaconica: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi». E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, menò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine, esclamando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini nella stessa natura che voi, e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'Iddio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, che nelle età passate ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori». E dicendo queste cose, a malapena trattennero le turbe dal sacrificar loro. Or sopraggiunsero quivi dei Giudei da Antiochia, da Iconio, i quali, avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città, e il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. E avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio, a Antiochia, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. E fatti eleggere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore, nel quale avevano creduto. Ed attraversata la Pisidia, vennero in Panfilia, e dopo aver annunziato la parola in Perga, discesero ad Attalia. E di lì navigarono verso ad Antiochia, di dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Giunti colà e radunata la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro e come aveva aperta la porta della fede ai gentili, e stettero non poco tempo con i discepoli.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

partenza del missionario David Hill lascia il signor Si veramente nel dolore. Primo perché era il suo padre spirituale, colui che lo aveva guidato alla conoscenza della verità, e poi perché erano divenuti amici, uniti da un vincolo strettissimo di amore fraterno. Nonostante che vissero insieme poco più di 2 mesi, il ricordo del missionario non svanì mai nella mente di Si, il letterato confuciano, schiavo dell'oppio, salvato e guarito dalla potenza di Cristo. Con la partenza di David Hill, uomo veramente santo, Si si sentiva come in lutto, ma intuiva che quel distacco doveva avere un suo senso nel piano di Dio e che ne sarebbe scaturita vita e forza. L'aquila fa il nido e insegna ai piccoli a volare. Sta lì e li osserva nei loro primi tentativi di volare, pronta a venir loro in aiuto in caso di bisogno. Ma poi i piccoli crescono e non hanno più bisogno dell'attenta sorveglianza della madre. Così, sì, era come un neonato in Cristo, ma non voleva e non doveva rimanere tale. Voleva diventare un uomo di Dio. Nei giorni della vita qui in terra, Gesù aveva cacciato gli spiriti maligni dal povero indemoniato, il quale aveva chiesto di poter restare insieme al suo liberatore, ma il piano divino per lui era un altro. Egli doveva far conoscere la meravigliosa potenza divina ad altri e fu mandato a casa a raccontare le grandi cose che aveva fatto il Signore per lui. Così sì, tornò a casa, al piccolo villaggio di Chang Occidentale, ai piedi delle montagne, per vivere in mezzo alla sua gente e dare testimonianza a quelli che gli stavano intorno. Molte cose si erano accumulate nei ricordi della gente del villaggio. Alcuni degli abitanti potevano ricordare i giorni della ricchezza e della prosperità, prima che l'oppio si diffondesse nella provincia. Le terribili guerre, il crescere incontrollato dell'abitudine all'oppio. E ben presenti alla mente di tutti erano i giorni della siccità, che aveva portato alla carestia, che aveva portato alla morte milioni di persone. E gli anziani del villaggio fumavano le loro pipe e osservavano Si, il cui cambiamento suscitava in loro una gran diffidenza. Eh sì, era proprio diventato un cristiano. Gli stranieri della città erano riusciti a stregarlo. 2 anni prima, quando i predicatori di quella nuova religione si erano fatti vedere per la prima volta, alcuni avevano previsto che ci sarebbe stata della gente sciocca che sarebbe caduta preda delle loro stregonerie, ma non avrebbero mai pensato che il primo a rimanere intrappolato sarebbe stato proprio lo studioso, il signor Si, un uomo con la sua posizione, la sua influenza, la sua cultura, i suoi legami col confucianesimo. Questo pensiero procurava loro grande meraviglia e amarezza, e le loro lamentele erano continue. Inoltre, gli idoli che la sua famiglia aveva a lungo venerati erano stati staccati dai muri e si diceva perfino che egli li avesse bruciati. Anche le tavole degli antenati non venivano più adorate e la fragranza dell'incenso non si sentiva più nella sua casa. Strano a dirsi, però, il suo desiderio di oppio era sparito. Questa era davvero una cosa misteriosa, perché lui era stato a lungo schiavo di questa abitudine e tutti sanno che liberarsene del tutto è praticamente impossibile. Eppure il cambiamento c'era stato, improvviso e inspiegabile. Sì, aveva messo da parte la pipa dell'oppio e sembrava svanito in lui anche il desiderio di fumare. Il tempo che una volta impiegava a fumare l'oppio ora lo dedicava ai riti strani della sua nuova religione. Giorno e notte leggeva i libri che gli avevano lasciato gli stranieri. Qualche volta parlava ad alta voce o si inginocchiava per terra con gli occhi chiusi, invocando il dio degli stranieri, senza tenere davanti a sé nessuna immagine e nessun idolo. Ma qualunque cosa facesse, egli era sempre perfettamente felice, traboccante di soddisfazione. Se avesse avuto qualche grande fortuna o avesse scoperto la fonte dell'eterna gioventù, non sarebbe stato più contento. Eppure non sembrava che accettare la nuova religione gli avesse procurato un miglioramento delle sue condizioni economiche. Se i missionari avessero comperato la sua fede con grandi somme di denaro, come molti pensavano, non sarebbe riuscito a nascondere così bene la sua nuova ricchezza. Ben lontano dal vivere nel lusso e nello spreco, ovvio per la sua posizione, e dimenticando la dignità della sua condizione sociale, egli ora si accingeva spesso a lavori manuali, dicendo che voleva imparare a curarsi personalmente dei suoi averi e delle sue terre. Nessuno aveva mai visto prima d'allora un letterato che zappava i campi, coltivava il grano, raccoglieva la legna con le sue proprie mani. Senza dubbio la sua casa e le sue terre stavano migliorando a vista d'occhio. Ma che importanza poteva avere questo se lui perdeva la sua posizione sociale, se i suoi colleghi e i suoi amici si allontanavano da lui indignati? Le persone di alto livello

livello, appena furono informate delle sue stranezze, pensarono di non riconoscerlo più come membro della loro classe. Era finita per lui, da un punto di vista sociale. Ma se speravano che ciò servisse a richiamarlo all'ordine, furono delusi. Sì, continuò imperterrito per la sua strada. Anzi, si seppe che si era sottomesso anche alla cerimonia del battesimo. Ormai egli era pienamente invischiato nella setta dei diavoli stranieri. Quello che si diceva di questo strano rito non faceva che peggiorare la sua situazione. E quelli del villaggio ormai disperavano di poterlo riportare alla normalità e diventavano ogni giorno più vigilanti e sospettosi sul suo conto. Una cosa però era certa. Quest'uomo poteva sfuggire al biasimo degli uomini, ma non avrebbe certo potuto sfuggire al giudizio del cielo. Egli era adulto, libero e indipendente, e naturalmente poteva fare quello che voleva, ma a lungo andare avrebbe scoperto che cosa significa andare contro l'ira degli dèi. In un modo o nell'altro la vendetta sarebbe caduta su di lui. Era inevitabile che prima o poi qualche calamità si abbattesse su di lui, o su un membro della sua famiglia, o sui suoi beni. Per il momento egli mostrava di disprezzare queste minacce e sembrava perfino migliorato di salute. Ma questa era solo un'illusione. La sua terribile offesa agli dèi sarebbe stata presto vendicata. Intanto però, sì, conduceva una vita molto tranquilla. Era un uomo nuovo, dopo che era nato per lui il sole della grazia. Tutte le perplessità dei suoi anni passati, i dubbi, le domande angosciose, il peso dei suoi peccati, la paura della morte e dell'aldilà misterioso, tutto ciò era svanito, dissolto. La sua abitudine all'oppio era stata eliminata ed egli si sentiva rinnovato nello spirito come un bambino, col cuore traboccante di amore e di gioia. Egli aveva un unico possesso, ora che gli stava a cuore, la certezza di far parte della famiglia di Dio.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la